0: Francesco gli fa capire che i miracoli non dipendevano da lui, ma dipendevano da Dio. E lo prepara lentamente alla morte.
1: Venne il punto fondamentale di riferimento della stessa corte.
0: Stando accanto alla corte più potente, in una situazione di prestigio, svolge un ruolo diplomatico per la pace in Europa. Mentre stavano lì, il braciere arroventato appiccò il fuoco al supporto e mentre tutti scappavano per trovare qualcosa, Francesco prese il braciere arroventato in mano.
2: I monaci rimangono spaventati da questo fatto, perché era rovente, e lui gli dice: prende allora in mano il fuoco e dice: a chi obbedisce a Dio obbediscono le cose create. Questa frase poi viene declinata diversamente dicendo: chi ama Dio tutto è possibile, ma in realtà lui dice: a chi obbedisce a Dio obbediscono le cose create. Obbedire viene dal latino obaudire, ascoltare qualcuno, cioè se vogliamo prendere il senso vero, San Francesco ci mette e si mette in ascolto dell'opera della creazione di Dio e ne va al centro. Tutto è energia, ma questo noi l'abbiamo saputo con la scienza cinque secoli dopo.
0: Muore nella tarda mattinata del Venerdì Santo del 2 aprile 1507.
1: San Francesco di Paola rimane sempre il padrono del mare, della Calabria e io direi d'Europa, perché San Francesco è stato il faro della civiltà e della spiritualità nel secolo in cui è vissuto. Ed è stato sempre guardato con grande eccezionalità da parte di tantissimi. San Francesco è, con la sua figura, con i suoi miracoli, è diffuso in tutto il mondo. E quando tantissimi calabresi si sono trasferiti nelle Americhe, hanno portato con sé lo splendore del culto di Francesco di Paola, che è certamente uno dei santi più venerati del mondo.
3: Il nostro Signore Gesù Cristo, che dà a tutti la giusta ricompensa, vi renda merito delle vostre fatiche. Guardatevi da ogni male, fuggite ai pericoli, in qualunque luogo abbiate a recarvi o a dimorare. Ricordatevi della passione del nostro Signore, che per noi subì la fame, il freddo, la sete. Siamo dunque tutti pazienti nelle nostre avversità e sopportiamole con amore. Deponete dunque ogni odio, amate la pace. Il ricordo della malvagità è infatti ingiuria, freccia rugginosa, veleno dell'anima, tarlo della mente, morte quotidiana. D'altra parte, fratelli, vi esorto e vi prego, quando posso, di essere prudenti e diligenti circa la salvezza dell'anima vostra, pensando che la morte è sicura per tutti, che la vita è breve e altro non è che fumo che presto svanisce.

0: sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace?
3: Effettivamente ti piace.
2: No. Alla fine non è difficile, no? Con la zapatta, va?
4: La telecamera va bene, qua.
2: Idee a profusione.
1: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 11.
5: La luce valgo è una deformità progressiva.
6: Lentamente in questa posizione.
7: Stiamo mandando diversi suoni.
8: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
9: Ti rilassi completamente.
10: Cadono 100 capelli al giorno.
11: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
12: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Il mio medico. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, alle 9:45.

Erode il Grande, un piccolo re. All'interno dei confini del vasto impero romano, il suo regno era appena più esteso di un fazzoletto di terra tra la costa orientale del Mediterraneo e il deserto. Eppure il suo nome è giunto fino a noi e continua a risvegliare l'attenzione di storici e di studiosi dell'antichità per la complessa lettura che offrono la sua personalità e le sue opere. Quasi tutte le notizie sulla vita di Erode sono desunte da Giuseppe Flavio, massimo storico ebraico in lingua greca, che visse nel primo secolo d.C., autore di un'opera di grande interesse, Le Antichità Giudaiche. Giuseppe Flavio, a sua volta, attinse le sue informazioni da scritti perduti di Nicola di Damasco, ministro di Erode e suo maestro di filosofia. Anche il Vangelo di Matteo, senza paralleli negli altri Vangeli canonici, narra di un re Erode che getta la sua ombra nera sulla nascita di Gesù e sulla sua primissima infanzia. Ma le intenzioni dell'Evangelista non sono propriamente storiografiche, attento com'è a segnalare i nessi teologici esistenti tra gli episodi narrati e le profezie del Primo Testamento. Erode era nato attorno al 73 a.C. da padre Edomita, che si chiamava Erode Antipatro, e da madre Nabatea, di nome Cipro. Non era perciò un ebreo, né scorreva sangue reale nelle sue vene. Il popolo edomita era in qualche maniera imparentato con gli ebrei. La Bibbia fa risalire la stirpe edomita a Esaù, fratello di Giacobbe, capostipite del popolo ebraico. Stanziati a sud del territorio giudaico, nella zona desertica del Negev, gli Edomiti mantennero per lungo tempo una struttura tribale seminomade, che esaltava le loro caratteristiche di gente fiera, aggressiva e con forti aspirazioni autarchiche. Un vero popolo del deserto, che cominciò a mutare struttura sociale e costumi allorché furono aperte importanti rotte commerciali che attraversavano il suo territorio. Le nuove vie carovaniere sottrassero Edom all'isolamento, portando benessere e novità di contatti. La cresciuta ricchezza non passò inosservata ai vicini Nabatei a sud-est e ai Giudei a nord. Gli scontri divennero inevitabili.

0: Attorno al 110 a.C., Giovanni Ircano I, re della Giudea, sottomise gli Idumei e riuscì con la forza ad annetterli definitivamente alla nazione giudaica. Divennero formalmente ebrei, circoncidevano i figli maschi e praticavano i riti della religione ebraica. Ma nonostante ciò, gli ebrei li consideravano di razza inferiore e li circondavano di un accentuato disprezzo. All'interno della società ebraica, i nuovi arrivati rimasero comunque un gruppo più dinamico e più aperto alle innovazioni, meno conservativo rispetto alle tradizioni, molto interessato all'ellenismo cosmopolita e alla romanità. Il nome che gli venne dato dal padre, Erode, in greco antico significa «colui che discende da eroi». È un nome che si rifà alla mitologia e indica con chiarezza la volontà di legare il figlio, benché circonciso come un ebreo, al cosmopolitismo e alla cultura greca. Erode crebbe in questo ambiente e assorbì lo spirito e i valori ad esso connessi. Opportunismo, pragmatismo e spregiudicatezza orientarono le sue azioni e le scelte politiche. Roma divenne il suo modello mentale. Le origini edomitiche gli assicurarono una buona dose di diffidenza, scaltrezza e crudeltà. Antipatro, padre di Erode, fece una brillante carriera sotto Giulio Cesare, che gli diede la cittadinanza romana e il governatorato della Giudea. Alla sua morte, Antipatro poté lasciare al figlio maggiore, Fasael, il governatorato di Gerusalemme, e al figlio minore, Erode, di appena 25 anni, il governatorato della Galilea. Ma non fu tutto facile per Erode, come non lo era in quegli anni per la Repubblica Romana, scossa da violenti guerre fratricide. Cesare morì assassinato il 15 marzo del 44. Erode divenne amico di Cassio, capo dei Cesaricidi. Ma dopo la battaglia di Filippi, il furbo Idumeo si schierò con Marco Antonio e Ottaviano Augusto e in compenso ricevette anche la nomina a governatore della Giudea. Il fidanzamento con Mariamne, della casa degli Asmonei, non nascondeva il suo preciso disegno di accreditarsi davanti ai giudei come loro legittimo re. L'esito incerto della guerra contro i Parti costrinse Erode a cercare aiuto al di fuori dei suoi confini. Nell'anno 39 giunse a Roma, dove fu accolto amichevolmente da Ottaviano e Marco Antonio. Le sue doti politiche e le capacità militari furono particolarmente apprezzate nella capitale. Il Senato, dietro sollecitazione di Marco Antonio, non ebbe difficoltà a nominarlo re di tutta la Giudea. Insieme ai suoi due protettori, Erode salì al Campidoglio per offrire sacrifici di ringraziamento a Giove Capitolino. Erode aveva coronato il suo sogno e Roma poteva contare su un fedele alleato, utile a sorvegliare un tratto di confine particolarmente sensibile del nascente impero.
1: Il re Erode fu un re di un piccolo paese, con un'importanza veramente piuttosto piccola nei confronti del grande impero che allora dominava la terra, che era l'impero dei Romani. E grazie alla sua personalità, che ha saputo trasmettere a coloro che hanno scritto di lui. E quindi noi conosciamo molto di lui, forse più di quello che il suo stato avrebbe permesso in un caso normale. Inoltre c'è un collegamento con un altro personaggio molto famoso della storia che è Gesù Cristo, sebbene bisogna ammettere la posta piuttosto in una luce cattiva.
0: Il titolo di re lo aveva in mano, ma il regno era ancora da consolidare. Anche Gerusalemme era in mani nemiche. Nel giro di pochi anni conquistò Gerusalemme, forte dell'aiuto di migliaia di soldati romani e di mercenari siriani. Affogò nel sangue le opposizioni interne dei farisei, che non volevano essere governati da un re non ebreo e amico di Roma. Azzerò l'opposizione del partito degli aristocratici, che volevano riportare sul trono Antigono. Iniziò una feroce pulizia tra i membri della famiglia reale Asmonea, cui apparteneva la moglie Mariamne, perché costituivano una minaccia alla saldezza del suo trono. Nonostante l'apparente amicizia e le cerimonie ossequiose con cui accoglieva la regina d'Egitto, Erode odiava Cleopatra, amante di Marco Antonio. Il suo fiuto politico gli aveva fatto intuire che dall'Egitto non gli potesse giungere niente di buono. E non si sbagliò. Cleopatra aveva allungato gli occhi sui territori della Fenicia, dell'Araba e della zona del Mar Morto. Attorno alle rive del grande mare salato crescevano molte verdeggianti oasi. Gerico, antico centro urbano, sorgeva non lontano. Questo era il territorio più fertile e ricco del regno di Erode. Da qui arrivava soprattutto il balsamo, pregiatissimo profumo e apprezzato medicinale, la cui coltivazione e produzione erano coperte dal segreto più assoluto. Le mire di Cleopatra non fecero in tempo a prendere forma concreta. Le divergenze tra Marco Antonio e Ottaviano si fecero sempre più insanabili. Solo una guerra poteva mettere termine a questi conflitti. Ad Azio, nel 31 a.C., Marco Antonio fu sconfitto dall'esercito di Ottaviano, che rimase unico uomo arbitro di Roma. Erode, che si era schierato a favore di Marco Antonio, si affrettò a fare gesto di sottomissione al vincitore. Incontrò Ottaviano a Rodi e le sue argomentazioni

0: lasciò il suo posto, anzi, allargò i confini del suo regno con l'attribuzione dei possedimenti che un tempo erano stati di Cleopatra, Samaria, Gadara e Gaza. Successive donazioni di Augusto allargarono ancora di più i confini del suo piccolo impero personale, che arrivò a comprendere territori posti anche al di là del fiume Giordano. Seguì un periodo di tranquillità che durò una decina d'anni. Poi il demone del sospetto e la paranoia del complotto tornarono a impadronirsi della mente di Erode. La cresciuta ricchezza e il prestigio che godeva agli occhi di Roma lo esponevano ancora di più alle invidie e ai tradimenti delle persone che gli vivevano attorno. Soffocò nel sangue ogni più piccolo sentore di congiura. Un bilancio spaventoso di ferocia. Uccise la moglie Mariamne, 3 dei suoi figli e un fratello, altri familiari e molti dei suoi migliori amici. Narra Giuseppe Flavio che Erode fu colpito da una malattia ripugnante che lo costrinse a un'agonia lunga e dolorosa. Lo storico descrive la malattia come fosse una gangrena di Fournier, una grave e degenerante infezione dei tessuti molli. La morte sembrò una punizione divina. Aveva circa 70 anni. Aveva regnato per 37 anni. Lo storico ebreo ricorda che il re morì a Gerico poco dopo un'eclissi di luna e prima di una Pasqua ebraica. In effetti ci fu un'eclissi la notte dell'11 marzo del 4 avanti Cristo, ma gli studiosi non hanno trovato un accordo su questo punto e fanno oscillare la data della morte di Erode tra l'anno 1 e l'anno 6 avanti Cristo. Le ombre e le luci della complessa personalità di Erode sono rimaste come scolpite nella pietra con cui ha costruito i suoi palazzi e le sue fortezze. I monumenti da lui edificati o ricostruiti sono degli spot pubblicitari per propagandare la sua alleanza con la Roma di Augusto ed esibire la sua ammirazione per la cultura greca. Ma si devono anche leggere come minacciosi moniti ai suoi nemici, veri o immaginari, che attentavano alla sua vita e come risposte monumentali al suo delirante bisogno di sicurezza. I suoi immensi progetti edilizi sono stati pensati allo stesso tempo per dare sfogo alla sua smisurata megalomania e per far fronte al desiderio di lusso sfrenato, marchi di garanzia della sua effettiva regalità. Nella pietra ha scritto la sua storia. Erode voleva essere più greco dei greci e più romano dei romani.
1: Ecco, gli ebrei hanno avuto Erode come re. Forse non un re scelto da loro, ma un re scelto dai romani. Il re Erode dunque aveva un'importanza certamente anche per gli ebrei, però sembra che gli autori ebrei non lo vedano molto di favore a motivo del fatto che non fosse di origini ebree pure. Erode aveva sposato una principessa asmonea e quindi una parte della sua discendenza era di derivazione di razza pura, ebraica e anche di derivazione nobile.
0: Come un sovrano del mondo ellenistico, Erode pensava di guadagnarsi la riconoscenza della sua popolazione costruendo e abbellendo le città, dotandole di spazi per le diverse manifestazioni civili, religiose e agonistiche, come templi, teatri, palestre, ippodromi, terme e anfiteatri. Anch'egli aveva avuto il titolo di benefattore, evergete in greco antico, per la sua grande generosità. Nell'arco di un trentennio, Erode trasformò radicalmente il paesaggio della Palestina romana e fece diventare la Giudea un gioiello di fama internazionale. Erode non faceva peraltro che obbedire a un progetto edilizio più grande e complesso, pensato e iniziato dall'imperatore Augusto, che progettava un piano di attivazione di grandi opere pubbliche su vasta scala per ridare energia e intensità alla ripresa economica di cui l'impero aveva bisogno. Un sistema di tassazione gravoso e una gestione molto attenta delle fonti di ricchezza permetteva ad Erode di finanziare con larghezza i suoi progetti di costruzione. Le fonti di reddito comprendevano l'imposta diretta sulla produzione agricola, sulle esportazioni del balsamo e dell'ennè, sui pedaggi e diritti di transito commerciale di beni preziosi come l'incenso, la mirra e le spezie. Un notevole gettito affluiva nelle casse di Erode dal prelievo sulla tassa per il tempio, che ogni ebreo in visita al luogo santo versava per i sacrifici o per le donazioni. Erode si mise subito a

0: l'opera per ricostruire Gerusalemme, gravemente danneggiata durante la Riconquista. I primi interventi riguardarono le mura, che vennero rafforzate con la costruzione di nuove torri. Innalzò, attigua all'angolo nord-occidentale del Tempio, la fortezza Antonia, così chiamata in onore di Marco Antonio. Era una possente torre di guardia, sede di una guarnigione con squadre militari, diremmo oggi, di pronto intervento antisommossa. Fu fatta ufficialmente a garanzia della sicurezza dei fedeli. In realtà Erode voleva controllare l'area sacra e dissuadere i vari facinorosi dal fomentare tumulti. Come sede del potere civile e politico dell'intero regno, costruì nella parte alta della città un nuovo palazzo, splendidamente arredato, senza risparmio di oro e di argento. Oggi ne rimane l'impianto di base, con tutti i rifacimenti successivi, vicino alla porta di Giaffa. Scavi sistematici ancora in corso hanno accertato all'interno del palazzo una delle sedi del governatore romano. Il palazzo era di Erode, ma l'intera prassi burocratica, amministrativa e soprattutto legislativa era gestita dal procurator di Roma. Una recente scoperta ha portato alla luce il pretorio, il tribunale dove Ponzio Pilato giudicò Gesù col famoso gesto di lavarsi le mani. Nella reggia, Erode riceveva i propri ospiti in ampie sale, dotate di ogni comfort, o addirittura in piscina, anch'essa riportata alla luce, dove li metteva a loro agio con bagni in acqua termale, che si concludevano con abbondanti libagioni e banchetti. Il palazzo era fornito di sale per i processi, di locali per i militari romani e ovviamente delle carceri. Eresse a difesa di questa sua nuova residenza tre torri, che volle dedicare alla memoria delle tre persone che gli erano state più care, chiamandole con il loro nome: Fasael, il fratello, Mariamne, la moglie, e Ippico, un amico. Ispirandosi alle metropoli ellenistiche, Erode introdusse anche a Gerusalemme le gare e le manifestazioni sportive e dotò la città di tre importanti edifici pubblici per il loro svolgimento: un teatro per le manifestazioni musicali e drammatiche, un anfiteatro per le gare atletiche e altre specialità sportive, un ippodromo riservato alle corse dei cocchi. Ma la realizzazione di questi spazi pubblici innescò uno sconvolgimento nella società ebraica, sempre ostile al mondo pagano. Poiché nell'anfiteatro gli atleti si misuravano nelle loro gare secondo lo stile greco, cioè nudi, quelli di religione ebraica si sentivano obbligati a camuffare il segno della circoncisione, sottoponendosi a un lieve intervento chirurgico. Ciò costituiva un affronto scandaloso per gli ebrei osservanti e aumentava lo scontento nei confronti di Erode, che provvide facendo ubicare l'anfiteatro fuori dalla città santa.
1: In linea generale bisogna dire che Giuseppe Flavio mantiene un apprezzamento positivo della figura del re Erode e, nonostante i suoi difetti che non nega, però ne mette in luce prevalentemente gli aspetti positivi. Il re è un grande costruttore, il re è un grande stratega nell'esercito, il re è un uomo capace di influire politicamente con le persone più importanti del suo tempo, di ottenere quello che forse nessun altro riuscirebbe a ottenere da loro, una quasi indipendenza praticamente per la nazione. Dunque tutto sommato lo vede come un personaggio positivo.
0: Tra le opere del programma edilizio di Erode, la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme fu quella di maggior impegno economico e di più ampio significato politico e religioso, ed anche quella voluta con più determinazione. Il Tempio esistente risaliva all'epoca persiana ed era una struttura modesta, edificata sotto il governatore della Giudea, Zorobabele. Il Tempio cosiddetto di Salomone o Primo Tempio era stato distrutto dagli eserciti babilonesi nel 586 a.C. Erode, che nei suoi numerosi viaggi aveva visitato molte città dell'impero, si rendeva conto che il Tempio dei Giudei era poca cosa a confronto dello splendore e della magnificenza dei templi pagani che sorgevano in ogni angolo del mondo romano. Ora gli si presentava l'occasione di innalzare il culto praticato a Gerusalemme al livello dei culti celebrati nelle più importanti città dell'impero e allo stesso tempo di accaparrarsi definitivamente la benevolenza e la fiducia dei suoi sudditi giudei, che si sarebbero così convinti delle sue buone intenzioni e avrebbero accettato il governo di un sovrano idumeo che regnava per volere di Roma. Suo intento era quello di superare la favolosa e decantata bellezza del Tempio di Salomone. Erode voleva configurarsi come successore degno e conclusivo di una tradizione di regnanti, che concepiva il Tempio di Gerusalemme

0: Gerusalemme come sede più idonea per la propaganda di sé e del suo operato. I lavori presero il via attorno al 20 a.C. e in meno di 3 anni fu rinnovata e resa esteticamente più attraente l'intera area del Tempio. Ma i lavori di completamento si protrassero fino al 63 d.C. Pur rispettando la pianta del Tempio Salomonico, che comprendeva un portico, i cortili, un grande atrio e il santuario, Erode ampliò la grande spianata che li conteneva. Si trattava della più vasta piattaforma costruita dall'uomo nel mondo antico. Per il suo ampliamento si rese necessario progettare la costruzione di imponenti muri di sostegno. Un muro orientale di 470 metri, un muro occidentale di 483 metri e un muro meridionale che raggiungeva i 280 metri. Oggi è ancora visibile una parte del muro occidentale, chiamato Muro del Pianto. Ma gli ebrei continuano a chiamarlo Kotel, cioè Muro Occidentale. Sullo spazio così ottenuto sorsero 3 atri, uno più elevato dell'altro. Il primo era l'atrio riservato ai gentili, dove potevano entrare tutti, anche i pagani. Questo atrio era ad un certo punto sbarrato. Una balaustra di pietra segnava il limite invalicabile per i pagani. Iscrizioni in lingua greca e latina ricordavano la proibizione di andare oltre, pena la morte. Il secondo atrio era diviso in 2 parti, una riservata alle donne, l'altra agli uomini. Infine vi era l'atrio dove potevano entrare solo i sacerdoti. Qui era eretto l'altare dei sacrifici. Una gradinata portava al Santo dei Santi, la parte più interna, riservata esclusivamente al sommo sacerdote. Secondo l'archeologo Dan Bahat, che ha riportato alla luce le fondamenta del Tempio di Erode, i blocchi di pietra utilizzati avevano dimensioni impressionanti.
1: Di queste 4 pietre, la più grande di tutte è quella qua, lunghezza di 14 metri. Si può vedere bene l'inizio di questa pietra, dove comincia. Adesso andiamo a lungo quella, tagliata in una maniera bellissima, come tutte le pietre erodiane che vediamo qui. Continua, sono i buchi romani che hanno aggiunto dopo, la parte superiore distrutta dai romani. E così andiamo, andiamo, andiamo, fino che arriviamo qui al fine di questa pietra. C'è un'altra molto lunga, solo 1 metro meno. E questo così mostra questo grande, come dire, questo stratum di pietre tanto bello.
0: Le pietre provenivano da cave situate nei dintorni di Gerusalemme e venivano trasportate da gruppi di uomini o trascinate da buoi su rulli o ruote di legno. Una volta collocato, ogni blocco veniva squadrato con cura per farlo combaciare perfettamente con quello sottostante, senza dover ricorrere alla malta. Esperti ingegneri romani erano al servizio di Erode. La manodopera era costituita da 10.000 operai che lavoravano nelle parti esterne del tempio. Nelle parti più interne del luogo sacro, interdette alle persone laiche, lavoravano 1.000 sacerdoti, ai quali era stata insegnata per l'occasione l'arte muraria. Durante i grandi lavori, il servizio liturgico nel Tempio non fu mai interrotto. Man mano che si demoliva una parte dell'edificio interno, si procedeva subito alla sua ricostruzione. Scrive lo storico Giuseppe Flavio: il Tempio era ricoperto dappertutto di massicce piastre d'oro, così che appena sorgeva il sole era tutto un riflesso di bagliori. Chiunque tentava di fissarlo doveva subito abbassare lo sguardo come si fa davanti ai raggi solari. Agli stranieri, poi, esso appariva come un monte coperto di neve nella città di Gerusalemme, perché dove non era ricoperto d'oro era bianchissimo. La distruzione di Gerusalemme da parte dei Romani nel 70 d.C. segnò anche la fine del Tempio di Erode e degli altri grandiosi edifici nella città, che era stata la capitale del suo regno. La costruzione più spettacolare e sorprendente, pensata e realizzata da Erode, è la monumentale fortezza dell'Erodion, costruita su un'altura nel deserto della Giudea, a 15 km a sud di Gerusalemme e poco lontana da Betlemme. Affascinante per la sua posizione che svetta su tutto il territorio circostante, l'Erodion è strategicamente posto in prossimità delle antiche strade che portavano al Mar Morto. La sua vicinanza alla turbolenta capitale del regno ne faceva un rifugio facilmente raggiungibile, ma anche un luogo da dove si poteva esercitare un agevole controllo sulla città. La collina, a forma di cono, si innalza per 750 metri

0: sopra il livello del mare. Il piano edilizio di Erode, che si estendeva su un'area di 5 ettari e che fu portato a termine nel giro di 3-4 anni, comprendeva due costruzioni. Una collocata in cima alla collina, l'altra alla sua base. La fortezza e il palazzo sulla collina si raggiungevano salendo circa 300 scalini di marmo, ma il disagio era subito compensato dall'ampio panorama che si poteva ammirare da quella invidiabile posizione. Dalle torri che dominavano la fortezza, lo sguardo si spingeva sino al Mar Morto e alle montagne di Moab, nel sud della Palestina. Su tutte sovrastava la gigantesca torre orientale a 5 piani, un vero capolavoro di architettura che comprendeva anche l'abitazione di Erode. La cittadella sulla collina era fornita di tutte le strutture che garantivano sicurezza e benessere. Cortili, comode stanze, bagni di varia fattura e terme erano protette da mura possenti e da torri di guardia, dove alloggiavano sentinelle e truppe sempre a disposizione del re. Una fortezza inespugnabile, costruita secondo le regole più innovative dell'ingegneria di difesa bellica. Ma anche un centro benessere, progettato ispirandosi alla migliore tecnica architettonica greco-romana. L'aria calda circolava sotto i pavimenti e lungo le pareti, senza danneggiare i mosaici e le pitture. Tre capienti cisterne scavate nella collina trattenevano l'acqua piovana e nei periodi di siccità venivano alimentate da un acquedotto che convogliava le acque delle sorgenti situate a 6 km di distanza. A conferma del racconto di Giuseppe Flavio, secondo cui Erode fu sepolto presso l'Herodion, alcuni anni fa il compianto archeologo Ehud Netzer, dopo lunghe ricerche, trovò la tomba del re su un fianco della montagna artificiale a forma di cono. Il mausoleo, già completamente smantellato dalla furia distruttrice degli zeloti, era originariamente costituito da un edificio a due piani, la cui sommità, di circa 25 metri di altezza, terminava con una forma conica. Il vano della sepoltura del monarca era anch'esso grandioso, un locale di 10 metri per 10. Un sarcofago, ben presto individuato come quello reale, per la preziosità del materiale impiegato nella realizzazione e per le eleganti decorazioni con rosette, era stato profanato e ridotto in 1000 pezzi da feroci colpi di piccone. Intero era lungo 2,5 metri, fatto di calcare rossiccio di Gerusalemme. Sparsi tra le rovine, vennero portati alla luce anche altri elementi architettonici di alta qualità e bellezza. Un gruppo di urne ben decorate, che avevano la forma degli speciali vasi che erano adoperati per contenere le ceneri del defunto. Le urne avevano una copertura triangolare. Erode si era fatto preparare un mausoleo di famiglia, una sorta di sepoltura collettiva per sé e per i propri cari. Lo strato archeologico in cui si trovano i resti del mausoleo è databile sulla base di materiale ceramico e altri oggetti al periodo storico che va dal primo secolo a.C. al secondo secolo d.C. Questa datazione permette di attribuire con certezza i sarcofagi ritrovati al periodo erodiano. Per fare spazio alla monumentale tomba, che doveva perpetuare la sua memoria nei secoli, il re fece distruggere le costruzioni da lui realizzate sul fianco dell'Herodion. Fu così che il piccolo ma splendido teatro e altri edifici annessi furono seppelliti e rovinati da tonnellate di terra e detriti. Oggi si può ammirare su un fianco dell'Herodion una parte del teatro che poteva accogliere solo 700 spettatori, immaginando che i fortunati costituissero l'élite della società giudaica dell'epoca, i membri della corte erodiana e gli ospiti stranieri provenienti dalle grandi città dell'impero. Le gradinate semicircolari della cavea, scavate nella roccia, si affacciano sull'immensità del deserto. Gli spettatori assistono ad uno spettacolo nello spettacolo. Erode sapeva accogliere e mettere a proprio agio i suoi ospiti, ma gli amici più fidati e gli ospiti più illustri non stavano confusi con gli spettatori sulle gradinate. Erode aveva costruito sulla sommità del teatro una specie di palco, una loggia regale per accogliere una ristretta cerchia di personalità che potevano così assistere agli spettacoli al riparo da occhi indiscreti. Questa stanza dell'ospitalità, impreziosita da ornamenti e modanature in gesso, è un edificio eccezionale soprattutto per la tipologia delle pitture conservate sulle pareti. Le pitture parietali hanno caratteristiche tipiche della regione della Campania. Il colore rosso utilizzato per gli affreschi della loggia somiglia al rosso pompeiano. Gli affreschi risalgono sicuramente al periodo augusteo. Nel 15 a.C., durante il suo viaggio attraverso la Giudea, il generale Marco Agrippa, braccio destro dell'imperatore Ottaviano, fu ospite di Erode. Ed è facile immaginare che il piccolo re giudaico, pur di entrare nelle grazie del genero di Augusto, non si lasciò sfuggire nessuna occasione per far divertire un uomo così potente. Marco Agrippa potrebbe essere stato seduto qui, in questa loggia regale, per assistere a qualche rappresentazione teatrale. All'interno della collina a cono di Vulcano è stato scoperto un intrico di passaggi segreti tra le cisterne sotterranee fatte costruire da Erode. Questi cunicoli vennero scavati dai ribelli nel corso della seconda rivolta ebraica, divampata nel 132 d.C. Servivano come nascondigli o vie di fuga per gli assediati.
1: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
2: La marmellata è solo a base di agrumi.
3: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
4: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
5: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
6: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
7: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
8: Effettivamente piace.
6: No. Alla fine non è difficile. No? Con la zapatta va.
9: Cioè, la telecamera va bene
6: ecco,
9: qua.
6: Idee a profusione.
5: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
0: La collina di Macheronte, uno dei siti archeologici più interessanti e suggestivi della Giordania, prende il nome dal greco Makaira, spada. Era stata una delle fortezze costruite intorno al 90 a.C. dal re Asmoneo Alessandro Ianneo. Non molto lontana dalla sponda orientale del Mar Morto, nel sud della Palestina, questa fortezza era un baluardo contro eventuali invasioni dei Nabatei di Petra e una valida base militare per controllare tutti i territori a est del Giordano. Per la sua vicinanza alla Via dei Re, Macheronte presidiava anche questa arteria di grande comunicazione, dove da secoli passavano eserciti e transitavano merci preziose provenienti dall'Arabia. Erode ne comprese la rilevanza strategica, la restaurò completamente, la rese ancora più sicura. Sulla cima della collina costruì un palazzo, circondandolo di mura e di 3 torri alte 30 metri. Nel palazzo tutti i comfort di una residenza reale, terme, giardini, triclinio e peristilio. Assicurò l'approvvigionamento dell'acqua con una serie di cisterne scavate nella roccia che raccoglievano e conservavano l'acqua piovana. Macheronte, anch'essa somigliante al cono di un vulcano, sorge in una solitudine lunare. La collina, a circa 700 metri dal livello del Mar Morto, è circondata da profondi crepacci che la proteggono da facili assalti. Alla sua base scorrono due fiumi, il Wadi Zerkamain e il Wadi Mujib. Alcuni studiosi hanno pensato che gli ingegneri di Erode fossero riusciti a incanalare le acque di questi due fiumi e a farle arrivare alle 6 cisterne scavate a metà collina, e che venissero successivamente, a forza di braccia e con l'aiuto di animali, trasportate nella parte alta della fortezza, dove è stata trovata un'enorme cisterna. Gli scavi effettuati dagli archeologi pare confermino che ci fosse una cittadella nella parte alta e una nella parte bassa di Macheronte e che le due città fossero congiunte da un ponte alto 15 metri che poteva anche servire come acquedotto. Secondo le narrazioni di Giuseppe Flavio e del Vangelo di Marco, nel complesso fortificato di Macheronte fu decapitato Giovanni Battista su ordine di Erode Antipa, figlio di Erode il Grande. Circondata da ogni lato da dirupi e pareti vertiginose, dove nemmeno le capre di montagna potrebbero arrampicarsi, Masada sembra il modello ideale per la fortezza erodiana. Isolata e inaccessibile, la massiccia rupe si innalza per 440 metri dal livello del Mar Morto. Tutto attorno il deserto di Giuda e il mare salato. La particolarissima conformazione geomorfologica rende Masada pressoché inespugnabile. Erode l'aveva fortificata con una doppia cinta di mura, alte 5 metri, che circondava tutta la spianata con un perimetro di 1,5 km. 40 torri di guardia, alte più di 20 metri, vigilavano a perdita d'occhio su tutto il territorio circostante. La fortezza sorgeva in prossimità di due importanti vie di comunicazione dell'antichità. L'una tagliava il deserto di Giuda verso Moab, l'altra collegava il sud del paese con Gerusalemme. Masada non era stata scoperta da Erode. La fortificazione del monte era iniziata durante la dinastia dei re Asmonei, presumibilmente attorno al 100 avanti Cristo. Erode il Grande se ne impossessò nel 43 avanti Cristo, quando dovette mettere al riparo, in un rifugio sicuro, i familiari e un gruppo di suoi sostenitori. L'approvvigionamento idrico era assicurato da cisterne scavate nella roccia, dove affluiva l'acqua mediante un accurato sistema di canali e di acquedotti. Costruendo dighe per bloccare i corsi d'acqua stagionali che scorrevano nei dintorni della fortezza, si riusciva a riempire un complesso di cisterne scavate su due livelli della fortezza, contenenti fino a 40.000 metri cubi d'acqua. Dalle cisterne più basse, gli uomini, con l'aiuto degli asini, trasportavano l'acqua a quelle più in alto. La disponibilità d'acqua era così abbondante che la parte della spianata di Masada rimasta libera dagli edifici era adibita a coltivazioni, come fosse un grande orto. In appositi locali erano allevati numerosi piccioni, anche per uso alimentare. Il timore di una rivolta generale della popolazione giudaica contro di lui e l'eventualità di una invasione del regno da parte della regina egiziana Cleopatra indussero Erode a fare di Masada un vasto deposito di armi e di provviste, nonché il luogo meglio fortificato di tutto il suo territorio, con caserme, punti di osservazione e alloggi per diverse guarnigioni militari. Anche a Masada Erode fece fiorire il deserto. Nel clima inospitale attorno al Mar Morto creò un sontuoso ed elegante centro benessere, di cui le terme e le piscine erano il fulcro. Alla sua corte non potevano mancare altri lussi. Le sue cucine erano fornite di vini della Campania e miele di Cuma, che venivano conservati in apposite giare etichettate con la data. Gli archeologi hanno rinvenuto qui diversi resti di anfore con la scritta «Per Erode, re dei Giudei». Due erano i palazzi fatti costruire da Erode. Uno era situato quasi a metà della grande spianata e fungeva da palazzo di rappresentanza. Aveva la sala del trono ed era arricchito da magnifiche stanze con pavimenti in mosaico e dotato di uno stabilimento termale in stile romano, con dei condotti per l'aria calda nelle pareti e un gabinetto con un dispositivo per lo scarico dell'acqua. Un secondo palazzo sorgeva all'estremità settentrionale, dove terminava la spianata della collina. Il vasto panorama che da qui si ammirava faceva di questo palazzo il luogo più spettacolare di tutti gli edifici voluti da Erode. Il palazzo era disposto su tre livelli, arpionato sulla roccia viva, come fosse una balconata a picco sulla depressione del Mar Morto. Una costruzione audace e unica, dove erano state profuse la genialità degli architetti e la bravura degli operai e dei carpentieri. Questo era il luogo di riposo e di intrattenimento, dove Erode e i suoi ospiti, ammirati dalla ricchezza dei mosaici e dalle pitture che ornavano le pareti, passavano il tempo libero, tra feste e bagni termali. Intorno a Masada crescevano piccole oasi che fornivano prodotti terapeutici, quasi miracolosi per il benessere del corpo. Creme e unguenti ricavati da piante o da fanghi, che si trovavano solo qui, e le cui proprietà, fortemente mineralizzate, erano un toccasana per il fisico. Nella vicina oasi di Engedi, studiosi di botanica dell'Università di Negev hanno fatto oggi ricrescere alcune di queste piante ad alto effetto benefico e cosmetico, tra cui la Farsemon, da cui veniva estratto il mitico profumo di balsamo. Cesarea Marittima, fondata in onore di Augusto, fu una sua invenzione. Una città splendida, costruita dal nulla sul mare, con un porto così grande da diventare uno dei più importanti di tutta la costa orientale del Mediterraneo, uno dei principali punti di approdo per il commercio tra i paesi orientali e l'Europa. Palazzi, ippodromo, teatro, una città pensata con ambizioni internazionali, adagiata come una matrona sulle sponde del Mare Nostrum. È l'esempio meglio riuscito del sistematico intento edilizio di Erode. In 12 anni di incessante lavoro, tra il 25 e il 13 avanti Cristo, edificò una piccola Roma, forse più moderna e a misura d'uomo. Particolarmente ardito e innovativo, il palazzo costruito sul mare, una villa marittima, il cui peristilio era costituito da una piscina d'acqua di mare. il porto artificiale di Cesarea, strappato alla natura dalla maestria tecnica dei costruttori e ingegneri erodiani, doveva trasformare la nuova città in una finestra sull'Occidente, come fosse un nuovo Pireo, l'immenso porto di Atene. Per costruire il porto, gli ingegneri di Erode dovettero innalzare sul fondale marino degli enormi frangiflutti, tali da formare un'ansa artificiale per permettere l'approdo delle navi. Fu un lavoro gigantesco. Nel fondale sono stati rinvenuti i resti di due imponenti argini di pietra che racchiudevano il grande porto. Per la loro costruzione erano stati calati in acqua blocchi di pietra della lunghezza di circa 11 metri. Recenti rilevamenti subacquei hanno però chiarito che non erano propriamente blocchi di pietra, ma di calcestruzzo. Per costruire pontili e frangiflutti, il calcestruzzo era stato colato in casseforme di legno che, una volta sommerse, erano state fissate saldamente sul fondo. Erode abbellì la città portuale con la costruzione di grandiose opere pubbliche, tra cui un teatro da 4.000 posti, un ippodromo e un acquedotto. Cesarea fu dotata di ampie strade, sotto le quali passava la rete fognaria. Il buono stato di conservazione dell'ippodromo permette ancora oggi di riconoscere l'intero tracciato della pista dove correvano i cavalli, le due mete e la cosiddetta spina, una barriera mediana di separazione al centro della pista stessa. Sulle gradinate è stato ricostruito il palco, da dove autorità e ospiti illustri assistevano agli spettacoli. L'ippodromo, disposto sulla riva del mare, è inserito in una ricca zona archeologica comprendente resti di palazzi, abitazioni, porticati e mura. L'acquedotto è diventato l'icona di Cesarea Marittima. La sua pietra arenaria diventa dorata al tramonto sul mare. Vero capolavoro di ingegneria, l'acquedotto convogliava l'acqua nella città dalle sorgenti del Monte Carmelo dopo un percorso lungo 17 chilometri. L'attuale imponenza delle arcate è dovuta al raddoppio dell'acquedotto, resosi necessario per la cresciuta esigenza idrica della città. Una serie di capienti magazzini e di depositi per le merci rendeva visibile l'importanza e l'efficienza di questo nuovo emporio sul Mediterraneo. Cesarea fu talmente apprezzata dall'imperatore e dal senato romano che nel 6 d.C. divenne la capitale politica e militare della Giudea, sede del procuratore romano e quartier generale della decima legione. Gerico, la città delle palme, la città profumata, era la preferita da Erode. In tempi diversi vi edificò un complesso residenziale, costituito da 3 splendidi palazzi, nei quali amava soggiornare nelle stagioni invernali. La città è situata nella valle del fiume Giordano, quasi a 250 metri sotto il livello del mare, e ha un clima subtropicale. La Gerico erodiana, purtroppo scomparsa, si estendeva per una decina di chilometri quadrati e appariva come una città-giardino. Ricche sorgenti d'acqua davano vita a un'oasi rigogliosa, dove veniva praticata una cultura intensiva di prodotti agricoli. Qui era il centro di coltivazione della preziosa pianta di balsamo, molto apprezzata nell'antichità per il profumo e per le qualità curative. Ancora oggi fiori e palme arredano con allegria la città, che è compresa nel territorio palestinese. Erode considerava la città di Gerico la capitale invernale del suo regno. Mentre a Gerusalemme, situata all'altitudine di circa 800 metri, durante l'inverno la temperatura scende sotto i 10 gradi, a Gerico la temperatura si mantiene sempre gradevole. Questa caratteristica era già stata sfruttata dai regnanti asmonei, che a Gerico avevano edificato un palazzo come loro residenza durante la stagione fredda. Erode, verso la fine degli anni 30 avanti Cristo, allorquando si impossessò definitivamente della città, cominciò a mettere in atto una trasformazione radicale degli edifici asmonei, facendo realizzare dimore molto più estese e con un'architettura più grandiosa. Il terzo palazzo, costruito intorno al 15 avanti Cristo, copriva un'area di circa 3 ettari. L'edificio abbracciava entrambi i lati del Wadi Kelt. Un ponte sul fiume permetteva di passare dall'una all'altra parte della residenza. Erode si servì di architetti e manodopera romana per costruire con alti criteri architettonici le strutture fantasiose di questo palazzo. Riconoscibile è l'uso dell'opus reticulatum, tecnica costruttiva tipicamente romana. gli scavi hanno riportato alla luce la ricchezza e lo splendore dei mosaici pavimentali e i resti dei dipinti che ornavano le pareti delle ampie sale. Un vasto triclinio era decorato con il pavimento a piastrelle colorate. Erode curò particolarmente l'impianto termale, che riproduceva in tutto lo stile delle terme romane, con sei

0: Vasti locali dotati di tutti i servizi e gli accessori per i bagni e le cure termali, dagli spogliatoi fino ai locali refrigeranti. Uno degli ambienti termali era il Laconicum, luogo in cui un apposito impianto creava le condizioni di surriscaldamento e vapore per provocare la sudorazione. Un elaborato sistema di irrigazione provvedeva all'approvvigionamento dell'acqua, che veniva raccolta da sorgenti che sgorgavano a 16 km di distanza. Ampi giardini e diverse piscine rendevano straordinariamente gradevole la permanenza in questa fertile oasi alle soglie del deserto.
1: Secondo il Vangelo, dunque, Erode è prevalentemente un personaggio crudele che fa sterminare i bambini innocenti. Ecco, la storia non ci ha conservato memoria di questo episodio del Vangelo, però nemmeno questo episodio si colloca al di là del personaggio, del re Erode. In fondo è ritenuto un elemento possibile, visti altri episodi che portano un po' nella stessa direzione. Il re Erode fece uccidere i suoi due figli procedenti dalla dinastia Asmonea, figli di Marianne, anch'essa fatta uccidere. Sarà disposto anche a fare del male alla povera gente. D'altra parte, il Vangelo non è interessato a descrivere la figura del re Erode come tale, ma è interessato piuttosto a mostrare che il Messia viene e non è accolto, e quindi è accolto da alcuni e non è accolto da altri. Perciò la figura del re Erode viene a prendere questo aspetto di colui che non accoglie il Messia che viene.
0: La figura del re Erode entra con prepotenza nella vita di Gesù attraverso la narrazione che ne fa l'Evangelista Matteo nei cosiddetti racconti dell'infanzia. Nei giorni di Erode il re, scrive letteralmente Matteo, dei magi provenienti dall'Oriente giunsero a Gerusalemme in cerca del neonato re dei Giudei, vale a dire Gesù. Erode si turbò a sentire questa novità che metteva in pericolo il suo trono. Sappiamo come andò a finire. Il re, impaurito per un ennesimo complotto a suo danno e infuriato con i magi, elaborò un piano di sterminio e diede ordine di uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che avevano dai 2 anni in giù. Le fonti storiche, che pure dedicano molto spazio a Erode e al suo regno, non parlano affatto di questo particolare eccidio. I motivi potrebbero essere diversi. La strage degli innocenti dovette essere considerata solo uno dei tanti eccidi attribuiti a Erode, nemmeno degno di essere ricordato. La località di Betlemme, teatro della strage, aveva all'epoca scarsa importanza e non si fece gran caso all'uccisione di una ventina di bambini di fronte al numero elevato di altri massacri cui si volle dare più notorietà. Gli studiosi della Bibbia concordano nell'affermare che l'episodio narrato dall'Evangelista Matteo ha la sua credibilità nel carattere sospettoso e crudele di Erode, che ovunque percepiva tradimento e ostilità. Se Erode aveva avuto il coraggio di uccidere i suoi figli, avrebbe potuto con la stessa facilità far sterminare i bambini di Betlemme. L'ordine dato da Erode non ha quindi nulla di inverosimile. Altri studiosi poi scorgono nel racconto di Matteo il motivo largamente diffuso del bambino regale perseguitato, che nella letteratura del tempo era stato già applicato ad altri personaggi famosi come Mosè. Come il faraone d'Egitto aveva ordinato l'uccisione di tutti i figli maschi degli ebrei per impedire il loro sopravvento sugli egiziani, così Erode ha ordinato la strage dei bambini di Betlemme per impedire l'ascesa al trono di un nuovo pretendente. Come Mosè sopravvisse all'ordine del faraone, così il bambino Gesù riuscì a salvarsi dal massacro di Erode. L'episodio della strage degli innocenti è rimasto nell'immaginazione collettiva dei cristiani il fatto che lungo i secoli ha maggiormente inciso sulla valutazione della persona e dell'opera di Erode il Grande. La considerazione di re crudele per eccellenza è entrata persino nella liturgia romana. Le sue pessime public relations hanno privato Erode

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cassa.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
8: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
7: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
9: Signore, fa di me uno strumento alla tua pace. Dove è odio, che io porti l'amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione. Dove è dubbio, che io porti la fede. Dove è errore, che io porti la verità, poiché donando si riceve, perdonando si è perdonato, morendo si risuscita a vita eterna.

0: Wadowice è un piccolo centro della Polonia del Sud che si trova sul fiume Skawa, a circa 50 km da Cracovia e a poco più di 37.000 abitanti. Durante l'occupazione nazista della Seconda Guerra Mondiale, il fiume Skawa serviva da confine tra il Governatorato Generale di Polonia e il Reich Germanico e a Wadowice furono costruiti un campo di prigionia e un ghetto.
1: Oggi è una piccola città dove ha sede una delle più grandi industrie alimentari d'Europa, ma è famosa nel mondo per tutt'altro motivo. È la città natale di Karol Józef Wojtyla. Bluebirds on our shoulders, we're half awake in a fake empire. Nell'agosto del 1938, a 18 anni, Karol si trasferisce da Wadowice a Cracovia, già tenuta sotto controllo dai nazisti, e quattro anni dopo comincia a frequentare clandestinamente il seminario. Altra tappa del viaggio appena intrapreso da Karol è Roma. Ordinato sacerdote il 1 novembre del 1946, Wojtyla viene mandato nella città eterna dell'arcivescovo di Cracovia, convinto che un giovane così dotato dovesse terminare gli studi all'ombra di San Pietro.
0: Da qui inizia il più grande viaggio di colui che diventerà Giovanni Paolo II.
2: Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana, se mi sbaglio. Se mi sbaglio mi corrigerete.
3: Certamente Papa Wojtyła è stato il più grande viaggiatore nella due volte millenaria storia del papato. È stato a tal punto un papato ambulante il suo, da suscitare entusiasmi ma anche qualche critica. Critica perché si diceva che stava di più negli aeroporti invece che nel suo ufficio in Vaticano. In realtà Papa Wojtyła ha sempre ripetuto che lui viaggiava perché i poveri non possono viaggiare. E quindi se non potevano venire a Roma, lui andava a casa loro. E bisogna dire che i risultati sembrano avergli dato ragione, perché folle oceaniche l'hanno sempre accolto.
0: Il pontificato di Giovanni Paolo II è durato quasi 27 anni ed è stato il terzo più lungo della storia. E se si potesse riassumere con due parole chiave, sicuramente queste sarebbero viaggio e sofferenza.
4: Se fosse mancata quell'agonia sulla croce, la verità che Dio è amore sarebbe sospesa nel vuoto. Questa frase credo che ci immerga, immetta, porti automaticamente nel pensiero, nel mondo, nel sentire di Giovanni Paolo II, dove due costanti l'hanno portato avanti negli anni, che sono stati il viaggio sicuramente e il tema della sofferenza. Questa frase ovviamente si rifà alla sofferenza di Cristo sulla croce, che però non è vana per noi cristiani, non è mai stata vana per Karol Wojtyła il giovane, che prima soffrì perdendo la madre, poi subendo delle guerre, il nazismo, il comunismo, e poi la sofferenza invece nella malattia, prima l'attentato, quindi gli interventi chirurgici, e poi la malattia fino all'agonia che noi tutti abbiamo visto.
1: Giovanni Paolo II non si considerava solo il successore di Pietro, ma anche l'erede di Paolo, che viaggiava per portare il Vangelo nel mondo.
0: Ogni viaggio era curato nei minimi particolari per far sentire alle popolazioni ospiti che il Papa era lì per loro ed era uno di loro. Nei giorni prima di effettuare un viaggio, Giovanni Paolo II celebrava messa nella lingua che avrebbe usato durante la visita per prendere dimestichezza con essa.
1: Giovanni Paolo II
5: effettuò 146 viaggi apostolici in Italia e 104 all'estero. Visitò 259 località italiane e 131 stati, viaggiando tanto quanto basta per compiere 25 volte il giro del mondo.
6: A metà degli anni 90 in Vaticano circolava una battuta: Dio è in ogni luogo, Giovanni Paolo II invece c'è già stato. È una battuta, ma mica poi tanto, perché fin dai tempi in cui abitava a Cracovia, il Papa, il futuro Papa, si era abituato ad andare molto in giro, a recarsi sui luoghi dove voleva comunicare, perché naturalmente non c'era a quell'epoca la possibilità di diffondere le informazioni con la velocità e soprattutto con l'ampiezza che lui avrebbe desiderato. Oltretutto, prima con il nazismo, poi con il comunismo, la necessità di comunicare personalmente era assolutamente indispensabile.
0: Sostenuto da una forza morale, spirituale e fisica fuori del comune, Giovanni Paolo II supera ogni confine geografico e ogni barriera culturale che fino ad allora avevano impedito un dialogo diretto con i potenti della terra e i leader delle altre religioni, senza aver paura di attraversare territori di guerra o paesi ostili al cristianesimo.
5: Ma Giovanni Paolo II non ha viaggiato solo attraverso lo spazio, ma anche attraverso il tempo, portando il suo messaggio alla società secolarizzata nel passaggio dall'era industriale a quella post-industriale, per approdare infine alla globalizzazione. Con la stessa energia ha camminato a ritroso nel tempo, per chiedere perdono per gli errori compiuti dalla Chiesa nel corso dei secoli, dalle crociate all'Inquisizione, dalla scomunica dei protestanti all'antisemitismo.

0: Salendo sull'aereo all'aeroporto di Fiumicino, il 25 gennaio del 1979, il primo pontefice polacco della storia dichiara di recarsi in Messico per inginocchiarsi davanti alla Madonna di Guadalupe, per mettere nelle sue mani la missione appena iniziata. Totus tuus sum ego, sono tutto tuo. Questo è il motto che accompagna Giovanni Paolo II fin dal suo primo viaggio.
1: Certamente il primo viaggio del Papa, quello in Messico, è stato quello che ha suscitato maggior scalpore e più interesse da parte dei media, non soltanto perché era la prima volta che un Papa si muoveva a così largo raggio, ma soprattutto perché andava a portare il Verbo in un paese dove fino ad allora non si ricordava la presenza di un pontefice.
0: Fin dal suo arrivo all'aeroporto, il Papa viene comunque ricevuto dalle istituzioni e da una folla festante di 10.000 persone. La visita si trasforma in trionfo quando il Papa percorre i viali della capitale fino a Piazza della Costituzione. Stesso clamore suscitò l'arrivo al santuario della Madonna di Guadalupe. Per la prima volta si vede un Papa con un sombrero in testa.
2: Circa 8 anni dopo, Giovanni Paolo torna nel continente americano per visitare due paesi in grave difficoltà sociopolitica, il Cile e l'Argentina.

0: Papa giunge nel Cile del generale golpista Pinochet senza tuttavia essere accolto dai vescovi, assenti per protesta contro il generale che era ritenuto responsabile della morte del presidente Salvador Allende. Pinochet, in divisa bianca di comandante generale delle forze armate, si presenta davanti al Papa salutandolo con il saluto militare e coglie l'occasione, davanti alla stampa, per fare l'apologia di se stesso. Ma il Papa, che ha effettuato questo viaggio per favorire un passaggio pacifico dei paesi dell'America Latina alla democrazia, risponde proclamando l'inalienabile dignità della persona umana.
1: Una situazione difficile attende il Papa anche in Argentina. Il paese è appena uscito dalla dittatura, ma sta ancora vivendo il dramma dei desaparecidos. Sebbene il Papa si compiaccia per la nuova situazione democratica del paese, che aveva già visitato nel 1982, condanna apertamente l'odio e la violenza che hanno portato ai sequestri.
0: 11 anni più tardi, nel 1998, Giovanni Paolo II torna in Sud America. Questo suo viaggio costituisce una delle tappe più significative del suo pontificato. Il Papa giunge a Cuba con il proposito di aprire il paese al mondo e spingere la comunità internazionale a sostenere il popolo cubano, che da quando è governato da Fidel Castro subisce l'embargo economico da parte degli Stati Uniti e una diffusa ostilità politica.
1: Il leader Massimo accoglie Papa Wojtyla all'aeroporto in abito civile, gli stringe la mano e si inchina. Questa immagine fa subito il giro del mondo, segno evidente che altri muri sono caduti e nuovi scenari si aprono nella storia mondiale. Durante la messa di Plaza de la Revolución, accanto ai monumenti dedicati a José Martí e a Che Guevara, eroi dell'indipendenza cubana, appare una grande immagine di Gesù Cristo, simbolo del cambiamento e della riconciliazione tra due realtà storicamente separate.
2: Io non sono contrario agli applausi, perché quando applaudono, il Papa può un poco riposare.
1: Se le sfide che Giovanni Paolo II ha affrontato nel continente americano hanno avuto carattere principalmente politico, il problema più grave che ha invece incontrato in un altro continente è stato la povertà.

0: Il Papa visita l'Africa per ben 11 volte. Il primo viaggio vede Giovanni Paolo II recarsi nei paesi dell'Africa nera e constatare la necessità di un intervento della Chiesa cattolica per risollevare le popolazioni da un'immensa povertà.
1: In particolare, tutti i 72 discorsi del Papa di questo primo viaggio cercano di stimolare le popolazioni a uscire dal sottosviluppo, facendo affidamento sulla Chiesa come punto di riferimento per il progresso.
2: Nella geopolitica di Carlo Wojtyła si dice sempre esiste un est e un ovest, ecco, no, esiste anche un nord e un sud. E Giovanni Paolo II aveva chiarissimo in mente che come l'Europa respira con due polmoni, il polmone orientale e il polmone occidentale, così il mondo e soprattutto la Chiesa, basti pensare alla ricchezza di vocazione, deve guardare all'Africa come uno straordinario serbatoio, non solo di vocazione ma serbatoio spirituale, di idee, di energie. E i suoi viaggi in Africa sono viaggi appunto diremo dell'inculturazione, cioè lui va all'interno delle società africane per portare il lievito della presenza, della testimonianza cristiana.
1: Circa 3 milioni di persone, fra cui molti non cattolici giunti da villaggi lontani, si radunano al ritmo di danze e tamburi per vedere l'uomo vestito di bianco. Ma quello nel continente africano è anche un viaggio nella storia, tra colonialismo, discriminazioni, schiavitù e guerre civili.
0: Siamo alla fine degli anni 90 e alcuni paesi, come lo Zambia e il Malawi, hanno da poco raggiunto l'indipendenza dal colonialismo francese e inglese. In questo caso il Papa si sente chiamato ad affrontare con le popolazioni le difficoltà sociali, economiche e politiche che coinvolgono i paesi dell'Africa sud-orientale e che muovono i primi passi verso la modernità. Uno dei drammi che affligge il continente africano è quello dell'AIDS ed è all'insegna di questa tematica che Papa Wojtyła va in Africa per la 7ª volta, spostandosi tra Tanzania, Burundi e Ruanda. Il momento più toccante dell'esplorazione del continente nero è sicuramente il viaggio in Senegal, quando presso la casa degli schiavi di Gorée, l'isola da dove partivano gli schiavi diretti verso le Americhe, Giovanni Paolo II, con lo sguardo fisso e severo sull'Oceano Atlantico, implora il perdono del cielo per il genocidio di milioni di giovani africani.
1: Ma la discriminazione razziale non morì con la fine della schiavitù. Ne è un esempio il fenomeno dell'apartheid in Sudafrica. Papa Wojtyła visita quella che ora si definisce la nazione arcobaleno in uno dei suoi ultimi viaggi in Africa. La nuova situazione sudafricana, da poco diventata una democrazia, viene vista dal Papa come un fulgido esempio per tutto il continente. Simbolo di questo nuovo corso è sicuramente il leader del paese sudafricano, Nelson Mandela. L'incontro tra Wojtyła e Mandela rimane nella storia come una delle immagini migliori per ridare fiducia e speranza nel futuro al popolo africano.

0: 3 milioni e mezzo di persone, di tradizioni culturali e religiose diverse, avviando così un dialogo con il buddismo, l'induismo e il confucianesimo.
1: Con questo spirito attraversa le Filippine, il grande avamposto in Asia della Chiesa Cattolica. Ciò che colpisce il pontefice è che le periferie di Manila non sono molto diverse da quelle visitate nel 1970 da Paolo VI. Baracche di latta, vicoli squallidi e fogne a cielo aperto. Segno che in 10 anni poco è cambiato e la povertà è ancora il problema più grave.

0: situazione diversa lo attende in Giappone. Nonostante la capitale giapponese non lo accolga con grandissimo clamore, il Papa compie comunque due passi importanti. Incontra l'unico imperatore rimasto al mondo, l'imperatore Hirohito, e si reca nei luoghi dei disastri nucleari, Hiroshima e Nagasaki, per invocare la pace sulla Terra. Significativo anche l'incontro con le popolazioni dell'India 5 anni più tardi.
1: Mosso dallo stesso desiderio di dialogare con le altre religioni, il Papa rende omaggio alla tomba di Gandhi, visita Bombay, Calcutta e incontra Madre Teresa, la quale lo accoglie all'aeroporto e lo stringe a sé mettendogli al collo una collana di fiori.
2: Io credo che sia stato particolarmente così, incisivo nel lungo termine per l'opinione pubblica e soprattutto per i credenti l'immagine di Giovanni Paolo II che nel lebbrosario di Madre Teresa con la piccola suora attraversa quelle ampie stanze piene di disperazione ma anche di speranza e quasi sembrano sostenersi a vicenda. Ecco, quella passeggiata mano nella mano, quel percorso mano nella mano sembra quasi un'ascensione al cielo, un cammino verso l'onore degli altari.
0: La tappa più importante che Papa Wojtyla tocca nel continente asiatico è la Terra Santa. Giovanni Paolo II si reca in Israele nel 2000, l'anno del Giubileo. La sua visita è preceduta qualche giorno prima da uno degli eventi più importanti del suo pontificato. Nella Basilica di San Pietro il Papa recita il Mea Culpa, un gesto di portata storica con cui chiede perdono per gli errori compiuti in passato da uomini di Chiesa e persino papi. Le crociate, l'Inquisizione, l'antigiudaismo e l'antisemitismo. Il Papa scrive anche una lettera con una richiesta di perdono che lascerà simbolicamente in una fessura del muro del pianto.
3: Viaggio del 2000 in Terra Santa emozionò, colpì e suscitò anche nel mondo cattolico qualche polemica, va pur detto, il fatto che a Gerusalemme, davanti al muro del pianto, Wojtyla volle infilare nelle pietre superstiti del Tempio di Erode quei bigliettini con le preghiere che gli ebrei ortodossi vi infilano.
0: Wojtyla giunge in Terra Santa 36 anni dopo la visita di Paolo VI, primo pontefice a visitare questi luoghi. In questo lungo periodo molte cose sono cambiate. È finita la Guerra Fredda, si è consolidato lo Stato di Israele ed è sorta l'autorità palestinese.
1: Giovanni Paolo II arriva a Gerusalemme accolto dal presidente israeliano Ezer Weizmann, il quale sottolinea l'inviolabilità di Gerusalemme come capitale eterna di Israele. Ma il Papa preferisce vedere il problema in un quadro più ampio, considerando la città un luogo speciale. Qui, infatti, confluiscono le fedi di 3 grandi religioni monoteiste: ebraismo, cristianesimo e islam. Giovanni Paolo auspica uno sforzo per superare le differenze ed ogni forma di pregiudizio. Con questo approccio il Papa si reca poi a Betlemme,

0: sede di un altro storico incontro. Giovanni Paolo II stringe finalmente la mano a Yasser Arafat, leader della comunità palestinese, in un clima di grande gioia. Qui il Papa sottolinea come il tormento del popolo di Palestina sia durato troppo a lungo. Papa Wojtyla si raccoglie così in preghiera nella grotta della Natività di Betlemme, augurandosi la fine del conflitto e la necessità di un profondo cambiamento.
1: Lo stesso desiderio di cancellare gli errori e gli orrori del passato aveva portato Giovanni Paolo II in un altro luogo della memoria, pochi mesi dopo la sua elezione a Papa.

0: Giovanni Paolo II, da poco eletto Papa, fa ritorno nella terra natia, la Polonia, nel 1979. È il suo secondo viaggio da pontefice e Wojtyla sceglie di parlare da qui a tutti i paesi comunisti dell'Est Europa. Il Papa viene accolto con grandissimo calore, da Cracovia a Wadowice, suo paese natale. Il Papa è quasi commosso nel ricevere l'abbraccio dei suoi connazionali, ma fermo nel condannare l'ateismo che i paesi comunisti sembrano voler promuovere presso la popolazione.
1: Si è recato per la prima visita nel suo paese. Ebbene, questa prima visita è stata una svolta storica, perché innanzitutto si è visto da che parte stesse la Polonia. Praticamente tutti i polacchi scesero in strada, scesero in piazza, si ammassarono lungo le strade dove Wojtyła passava. Certamente questo fu un colpo mortale per il regime. Ai cancelli dei cantieri di Danzica gli operai non avevano messo l'immagine di qualche leader proletario. Non c'era l'immagine di Marx, di Lenin o di personaggi così. Avevano messo due immagini, la Madonna di Częstochowa, protettrice della Polonia, e il ritratto del primo Papa polacco della storia, Karol Wojtyła. Direi che i libri di storia non potranno non ignorare quel giugno del 79 in Polonia.
0: Ma questo viaggio nel passato lo porta anche a fare i conti con la più recente memoria collettiva, l'Olocausto, che ha visto una delle sue manifestazioni peggiori nel campo di concentramento di Auschwitz. Il Papa, attraversando i cancelli del campo, lo definisce il Golgota del mondo contemporaneo, dove ebbe luogo la più grande tragedia del XX secolo.
2: Seguendo le tracce di questo viaggio nella memoria e nella storia, il Papa non poteva non approdare anche in Germania. Wojtyła visita lo Stato tedesco più volte. Nel 1987 la Germania è divisa in due repubbliche. La Guerra Fredda è ancora una realtà e il ricordo del regime nazista un'onta da cancellare. Il Papa sceglie di sensibilizzare i vescovi, i cattolici e il popolo tedesco, invitandoli a interrogarsi su come si arrivò a seguire a larga maggioranza le scelte di Hitler. Qualche anno più tardi, nel 1996, Giovanni Paolo II torna in Germania. Il muro è caduto, la Germania è riunificata e il Papa sottolinea il contributo che la Chiesa ha dato a questa nuova apertura al mondo. Il popolo tedesco è ora chiamato a costruire una nuova Europa.
0: Il richiamo all'unità del continente europeo è presente anche in un altro viaggio che Giovanni Paolo II aveva compiuto qualche anno prima, nel 1988. L'evento è storico. Il Papa fa visita al Parlamento europeo di Strasburgo. Si tratta di

0: del primo pontefice della storia, a parlare davanti ai parlamentari dell'Europa occidentale. Papa Wojtyla precorre i tempi e auspica che in un prossimo futuro possano entrare a far parte dell'Europa unita anche i paesi dell'Est, come infatti accadrà nel 2004. Allo stesso modo è forte l'appello per un'Europa aperta, riconciliata, attenta all'ambiente e sensibile nei confronti delle nuove generazioni. Chiave di volta per un futuro fatto di democrazia e uguaglianza. Giovanni Paolo II non ha però parlato solo di unità politica, ma anche e soprattutto di unità religiosa.
1: Questo è il tema del suo viaggio in Turchia nel 1979. Il Papa vuole portare i cattolici a instaurare un dialogo ecumenico con gli ortodossi, ma la situazione che lo attende è molto diversa dagli altri suoi viaggi. All'arrivo all'aeroporto è salutato dal picchetto d'onore, ma senza pubblico mancano le folle e gli applausi. Non è un caso che Giovanni Paolo II sia il primo Papa, dopo Pietro, a mettere piede in queste terre. L'aria è tesa e si temono attentati. Il quotidiano nazionale quel giorno aveva pubblicato in prima pagina una lettera del militante di estrema destra Ali Açka, che criticava duramente la visita del Papa fino ad arrivare a minacciare di morte il pontefice.
0: 3 anni dopo, Ali Açka attenterà alla vita del Papa in piazza San Pietro.
2: Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura!
0: Nonostante ciò, il Papa prosegue il suo cammino. Storico l'incontro con il patriarca Dimitrios I nella Basilica di Santa Sofia a Istanbul e il primo passo verso la riconciliazione tra cattolici e ortodossi.

0: Ma il passo più lungo il Papa lo fece quando decise di percorrere 50.000 chilometri per arrivare nel continente più lontano dalla Santa Sede.
1: We are happy that you have come to stress.
0: Giovanni Paolo II parte per l'Oceania nel novembre del 1986, col desiderio di portare il Vangelo nei luoghi più lontani, tra popolazioni di cultura e religioni diverse. Il Papa incontra i nativi delle isole Figi, che lo accolgono con una singolare cerimonia scandita da cori e riti locali di benvenuto. In Nuova Zelanda viene salutato dai Maori come l'airone bianco di un unico volo,

a Sydney, il Papa incontra i giovani australiani. L'incontro si svolge in un clima molto gioioso, tanto che alla fine della giornata i giovani saliranno sul palco e, prendendo il Papa per le mani, lo faranno danzare.

Giovanni Paolo II viene ricordato come il maratoneta di Dio. Papa Wojtyla continua a viaggiare fino a pochi mesi prima della morte, anche quando il suo fisico e le sue precarie condizioni di salute sembrano non permettergli più di allontanarsi dalla Santa Sede. Un esempio della straordinaria forza di Giovanni Paolo II è l'ultimo viaggio del suo pontificato. Nell'agosto del 2004 il Papa si reca a Lourdes.

Io ho assistito all'ultimo viaggio di Giovanni Paolo II a Lourdes, un viaggio importantissimo per lui perché era sicuramente un andare a salutare Maria, è un papa mariano, totus suo nel suo stemma, tutto tuo, e quindi quel suo andare a Lourdes, quel suo pellegrinaggio, quando arrivò nella grotta mi ricordo che quasi cadde dall'inginocchiatoio e tutti pensarono: Dio, il Papa sta male, ha avuto un malanno, ma non aveva avuto un malanno, è quello che un po' succede a qualsiasi pellegrino arriva nella grotta di Lourdes, si lascia andare, è arrivato nella casa della madre, è arrivato in quel luogo dove tutto può succedere, nel senso che tutto è chiaro, tutto è limpido, ti senti avvolto da quell'amore misterioso.

0: Nel Vangelo Gesù dice che ritornerà sulla terra soltanto quando il Vangelo stesso sarà annunciato a tutti i popoli. E in tutti gli angoli del mondo dovrà risuonare l'annuncio che Gesù è morto e risorto. Io credo che nella sua tensione mistica, in lui ci fosse davvero questo desiderio di annunciare il Vangelo ai quattro angoli della terra per affrettare il ritorno di Gesù. Per cui anche fino all'ultimo, malato com'era, ha continuato ad andare appunto ad annunciare ai quattro angoli del mondo, il Vangelo.
1: La presenza di chi comunica è essenziale per essere certo di dire le cose che vuole, di dirle come le vuole e soprattutto di essere capito non soltanto attraverso le parole, ma proprio attraverso anche le espressioni, la mimica, il modo di comportarsi. Questa è stata una delle intuizioni, di Giovanni Paolo II che, se vogliamo vederla in modo romantico, era anche quella di Gesù, che si recava personalmente nei luoghi, nei villaggi a predicare.
2: Quello di Giovanni Paolo II è stato definito addirittura un pontificato itinerante, tale l'importanza che attribuiva ai viaggi come strumento per avvicinare la Chiesa ai fedeli, alla gente concreta. Attraverso i viaggi, anche attraverso i viaggi, Carlo Wojtyła riesce ad avvicinare la Chiesa e in qualche maniera a passare dall'altra parte rispetto alla considerazione comune che si aveva di una Chiesa separata dal mondo concreto, dal mondo reale. Ecco, lui ci va in mezzo al mondo reale, si rimbocca le maniche, l'abbiamo visto in tutti i fronti principali delle tensioni sociali e politiche di fine XX secolo e come giustamente ha detto l'ultimo segretario del Partito Comunista Sovietico, Gorbaciov, non si capisce la storia del XX secolo senza i viaggi di Giovanni Paolo II.
3: Con più di 100 viaggi all'attivo e centinaia di migliaia di chilometri percorsi, Giovanni Paolo II intraprende l'ultimo viaggio il 2 aprile del 2005 da Piazza San Pietro, circondato da milioni di fedeli giunti da tutto il mondo per salutare il Papa viaggiatore.
4: Quando lui è morto, noi abbiamo visto quanti milioni di persone sono venute per salutarlo. Sono state in fila 2 giorni, 3 giorni, notte intera, senza bere, senza mangiare, dormendo per strada. Non aveva importanza. L'importante è poter passare davanti alla sua salma, anche per un secondo, per dirgli grazie. E quindi questa sua testimonianza nel viaggio, nella sofferenza, nell'essere Giovanni Paolo II, coerente fino in fondo al Cristo, è il grande messaggio che noi tutti oggi dobbiamo portare nel cuore per questo Papa e quando pensiamo a lui, a questo uomo santo, a questo uomo innamorato di Dio, a questo uomo che con la sua testimonianza ci ha avvicinato a quello che dicevamo prima, a quell'agonia sulla croce che, essendo Dio amore, non è di certo vuota e vana.

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.

Nella regione del Cuzco c'è una delle zone di missione più significative del Perù. Il nostro viaggio vero e proprio in terra di missione peruviana inizia a Calca. Una sola strada carrozzabile unisce questa città, a soli 50 km da Cuzco, ai principali paesi della valle dello Llanatile e del Lacco. Si sale sulla jeep e, accompagnati da un padre salesiano, che per tutto questo tratto sarà la nostra guida speciale, si parte alla scoperta di un volto quanto mai sconosciuto del Perù. Sì, sono i missionari salesiani ad accompagnarci in questo viaggio avventuroso, difficile e sorprendente tra la gente del Perù, nelle missioni, alla scoperta di un'opera straordinaria, portata avanti da alcuni uomini. Eccolo qui, padre Alfonso. Da anni va su e giù per le montagne, lungo il corso di fiumi sconosciuti, per sentieri sterrati. Ha conosciuto il clima inospitale di questa regione, le immense distanze tra un villaggio e l'altro, la povertà di mezzi di locomozione e di comunicazione. Con lui inizia il viaggio. A partire dalla cittadina di Calca, una spettacolare e tormentata strada sale in continuazione,

0: 10 ore di sobbalzi, ma di splendide visioni mozzafiato. Valli verdeggianti, splendidi laghetti incastonati in uno scenario unico ed imponente. La strada è un sottile nastro inciso sulla parete. La jeep arranca, sfiorando baratri impressionanti. Camion carichi di persone ci vengono incontro e chiedono strada, costringendoci a pericolose manovre. Le condizioni dello sterrato sono in uno stato pessimo, a causa delle continue frane e la presenza di massi che bloccano il passo ai veicoli. Il percorso prevede una prima tappa a Amparaes, vice parrocchia e missione di Padre Alfonso. A seguire una fermata a Lares, dove incontreremo Padre Gaetano, per arrivare poi nel centro più importante della zona, che è Quebrada Honda, dove ci aspetta Padre Esteban. Il giro finisce a Monte Salvado, tra i colori e i profumi di una scuola agricola salesiana. Ma andiamo per ordine. Il viaggio continua. Tra salite strette e tortuose, eccoci finalmente ad Amparaes. Eh sì, qui siamo a casa di Padre Alfonso. I bambini gli corrono incontro felici e si siedono a tavola con noi. Il nostro arrivo è un evento inusuale, un po' una festa. L'accoglienza ha il sapore di un ritorno a casa in famiglia. Quattro case in croce, tanti bambini e una domanda. Ma cosa fa qui Padre Alfonso? Scuola, oratorio, mensa per i poveri e casa per i più piccoli senza famiglia. Ma soprattutto qui, Padre Alfonso costruisce strade.
1: Todo este lado hasta llegar al río, a fin de darle salida a las comunidades que están a un lado y a otro del río.
0: Ci indica su una mappa il tratto di strada costruito sino ad ora. Ci racconta la fatica per ottenere i permessi, le ore di cammino a piedi con lo zaino in spalla per incontrare le comunità che si trovano lungo il tracciato della carrozzabile. Le discussioni per definire con loro un lavoro comune che non può e non deve essere portato avanti senza l'intervento attivo dei contadini. È un'opera che parla di sviluppo e lo sviluppo passa attraverso la consapevolezza della gente, la partecipazione attiva ad un progetto comune, la fatica ed il lavoro di tutti. Chiediamo a Padre Alfonso di vedere con i nostri occhi cosa sta facendo. Si riparte, eccoci di nuovo sulla jeep, e questa volta con un carico di dinamite, che Antonio, l'operatore, non ha assolutamente voluto tenere sotto i suoi piedi. Padre Alfonso ci aveva assicurato, tra una risata e l'altra, che non c'era nulla di cui temere. Andiamo a vedere la strada. Anzi, andiamo a vedere come si fa una strada. E intanto la nostra improvvisata guida parla. Ci racconta delle difficoltà provocate dalla mancanza di vie di comunicazione, dei gravi disagi sociali che questo provoca, dell'isolamento a cui sono costrette le comunità della valle, dell'abbandono e della mancanza di qualsiasi servizio per la salute, l'igiene e l'educazione. Finalmente arriviamo alla punta della carretera. I lavori sono giunti fino qui. Ma una domanda ci ronza nella testa. Cosa c'entrano i missionari salesiani con la costruzione di una strada?

0: Los salesianos hemos venido aquí al Cusco escogiendo la parte más marginale.
1: Noi salesiani siamo venuti qui nella regione del Cusco, scegliendo la parte più marginale del Perù, in questa zona montuosa. Queste zone di Campesinos sono totalmente abbandonate dal governo. Abbiamo iniziato a lavorare qui alcuni anni fa e viviamo insieme a questa gente. Dopo alcuni anni di vita passati con loro, anni in cui siamo stati al loro fianco, abbiamo individuato i problemi più gravi che causano l'emarginazione di questa gente,

0: Così abbiamo deciso di provare a risolvere il problema più grave, quello delle vie di comunicazione. Attraverso la costruzione di questa carrozzabile ci avviamo verso la soluzione di questi problemi urgenti. Questo lavoro lo considero parte del carisma di Don Bosco, lavorare per i più giovani, più poveri e bisognosi.
1: Tra una buca e l'altra il nostro viaggio continua. Ed eccoci all'Ares, dove incontriamo un indaffaratissimo padre Gaetano. La sua giornata è un susseguirsi di impegni e incontri con la gente. I giovani da preparare e avviare al matrimonio, i ragazzi della scuola e le comunità vicine a cui far visita, dove celebrare la messa e impartire i sacramenti.
2: Sali, sali. Muy bien. Cuidado, eh. Sì, vieni.
1: E con lui si riparte per ciò che cancia. La gente è stata avvisata del nostro arrivo e con l'ospitalità e il calore che distingue il popolo peruviano ci accoglie un gruppo di persone che improvvisa per noi una danza tipica, una sorta di cerimonia propiziatoria e di ringraziamento alla Madre Terra che ha dato raccolti abbondanti.

0: ma padre Gaetano già ci aspetta in chiesa, dove chiama raccolta l'intero villaggio perché oggi si battezza un bambino.
1: Dove vi è entrato la setta, o qui con molta soverchia.
0: Assistiamo ad una inusuale celebrazione tradotta in simultanea dallo spagnolo al quechua, lingua originaria di questa gente.
1: Nel nome del Padre, e dell'Hijo, e dello Spirito Santo. Amen.
0: Finito il battesimo, ci resta il tempo per rubare qualche immagine alla giornata di Padre Gaetano tra gli uomini e le donne del villaggio. Le parole, i sorrisi, gli scherzi e le risate ci parlano di un rapporto fatto di vicinanza, di disponibilità e di ascolto, di chi ha scelto di accompagnare con umiltà e nella povertà questa gente.

Dobbiamo ripartire velocemente perché la strada che ci aspetta è ancora molta e viaggiare di notte su questa carrozzabile non è proprio una bella esperienza. Ormai il buio è sceso e ad un certo punto ci accorgiamo che il ponte che stiamo per attraversare con l'auto è decisamente in cattivo stato. La Jeep deve passare su delle assi dissestate. Un po' di fiato sospeso e anche questa è fatta.

0: Il mattino è luminoso e caldo a Quebrada Honda e subito padre Esteban, da buon salesiano, ci porta alla scuola del paese. Una riunione con gli insegnanti, le chiacchiere con i ragazzi in cortile e il suo racconto disegna il profilo di questa zona con tutte le sue difficoltà e i suoi problemi. Qui i livelli scolastici sono tre: asilo, scuola primaria e scuola secondaria. I locali destinati alla scuola primaria di solito sono molto poveri, totalmente sprovvisti di materiale educativo e formativo di base. Per intenderci, mancano i quaderni e i libri. Molti di questi centri hanno un unico insegnante, poco pagato e poco preparato. Pochissimi docenti sono diplomati e non sempre vanno al lavoro.
1: Los muchachos, las muchachas viven en unas...
2: I ragazzi e le ragazze vivono in luoghi lontani, dove non ci sono strutture scolastiche. Molti di loro, se vogliono continuare a studiare, devono camminare molte ore e spesso rinunciano agli studi.
1: Hasta 20 ore per arrivare a un centro educativo dove potevano iniziare sus studios.
2: Vedendo questo tipo di problematica, abbiamo deciso di aprire una casa di accoglienza.

0: accoglienza. I giovani, terminando i loro studi, tornano nelle loro comunità di origine per aiutarle nella promozione sociale.
1: Decidió abrir una casa de acogida.
0: Bisogna dire infatti che in molte comunità che appartengono alla nostra parrocchia la gente è analfabeta.
2: Nei poverissimi villaggi disseminati tra i monti, le famiglie vivono una condizione di grave povertà e disagio sociale, sommerse dalla miseria. In tutta la zona l'80% della popolazione è costituito da contadini, il 12% da operai, il 3% da commercianti e il restante 5% è composto per lo più da gente che fa i lavori più diversi. Si tratta di un'economia di sussistenza. Le famiglie sono molto numerose e i figli sono manodopera preziosa per il lavoro nei campi e per il lavoro in genere. All'epoca della semina e in quella del raccolto, molti bambini non possono andare a scuola perché devono lavorare e aiutare la famiglia.
1: No hay carreteras a sus comunidades, únicamente hay.
0: Non ci sono strade per arrivare ai loro villaggi. Spesso c'è solo un sentiero. E dove termina questo sentiero, la gente viene a fare il mercato, in cui comprano e vendono zucchero, patate e pasta. Questa gente, per poter fare questo, deve camminare 15-20 ore e anche di più.
1: Venire a comprare o a fare compras, non tiene che camminare anche 20, 15 o hasta más horas para llegar a y conseguir productos.
0: Purtroppo questa gente viene sfruttata dai commercianti. Il prezzo che viene loro offerto è veramente basso, quindi i contadini ricevono pochissimo e vivono nell'abbandono e nella povertà.
1: Estos campesinos reciben poco dinero por estos productos, por lo tanto viven en abandono, en pobreza.
2: Tutto ciò si inserisce in un quadro generale drammatico. In tutta la zona non c'è un depuratore d'acqua, per cui non esiste acqua potabile in nessun villaggio, con gravi conseguenze per la salute di tutti e in modo particolare per i bambini. Numerosi sono infatti i casi di infezioni gastriche, di disturbi intestinali, di parassiti. Non esiste inoltre un piano di smaltimento dei rifiuti o di raccolta dello sporco, altra situazione che favorisce il diffondersi di infezioni e malattie. Il tasso di mortalità infantile è del 9% e la percentuale di bambini sotto i 5 anni con problemi di denutrizione è del 27%. L'assoluta mancanza di un programma informativo e preventivo riguardo l'alimentazione e l'igiene ha provocato l'aumento di casi di malaria, di tubercolosi, di febbre gialla e di lebbra bianca. Quest'ultima colpisce bambini ed adulti e può arrivare a provocare la morte. Il farmaco per curare la lebbra bianca esiste ed è efficace. Ma il governo non ha i soldi per passarlo alla gente e i contadini della valle non hanno assolutamente le capacità economiche per sostenere le spese di una cura che dura qualche mese.
3: Vista Florida también?
4: Sì.
3: Quando hanno salito?
4: Ayer
3: hanno salito.
2: Padre Esteban si muove tra la gente di Quebrada Honda come un padre nella propria famiglia. Il suo passo è lungo e lo ha portato nelle piccolissime comunità vicine. Ha affrontato viaggi sfinenti, a piedi, salendo per aspri sentieri e scendendo in vallate ventose per parlare a tutti, adulti e bambini. A confessare fino a notte alta per dare a tutti il perdono di Dio e a celebrare la messa in una chiesetta in una notte buia.
5: In nome del Padre, e dell'Hijo, e dello Spirito Santo. Amen.
6: Il Signore è clemente e misericordioso.

0: Siamo arrivati all'ultima tappa del nostro viaggio, Monte Salvado. Fiori, frutti e profumi. Una scuola agraria, un centro importantissimo capace di offrire ai giovani una fondamentale preparazione tecnica, in grado di autofinanziarsi con i risultati della propria produzione e proprio per questo totalmente gratuito e a disposizione dei ragazzi della valle.
1: La finalità di questa presenza salesiana nel Valle di Llanatile è fondamentale.
2: La finalità di questa presenza salesiana nella Valle dello Llanatile è quella di accogliere i giovani delle comunità contadine non solo di questa valle, ma anche delle valli vicine. Ha lo scopo di promuovere lo sviluppo di tutta la zona e di tutte le comunità.
1: Attualmente di 110 muchachos, desde primero a quinto de media.
2: Per questo ora abbiamo 110 ragazzi che studiano e cerchiamo di dare loro una formazione umana e soprattutto cristiana e formarli come buoni contadini in diverse aree dell'agricoltura e dell'agroindustria in modo che possano trasmettere questa preparazione alle loro comunità.
1: All'agroindustria, pues ellos puedan después potenciar esta producción en sus propias comunidades.
0: La scuola di Monte Salvado è la risposta salesiana ai molteplici problemi che presenta il sistema educativo peruviano, ma è anche la soluzione alle difficoltà che hanno molti ragazzi. Questi giovani si vedono costretti ad aiutare i genitori nel lavoro dei campi e non hanno la possibilità economica di continuare gli studi. Inoltre, l'assenza di vie di comunicazione rende impossibile la frequenza giornaliera di una scuola secondaria. Ecco perché quello di Monte Salvado è un collegio. Il nostro viaggio finisce qui, sulle note di un cammino difficile pieno di ostacoli e imprevisti. Un po' come le strade sterrate che abbiamo incontrato in Perù, un po' come le difficoltà che i missionari salesiani devono affrontare ogni giorno. Ma non abbiamo dubbi. Se le gambe non riusciranno a superare i ripidi sentieri, se le braccia non avranno forza per scalare la montagna, c'è un padre salesiano. Lo abbiamo conosciuto in un villaggio sperduto del Perù, pronto a costruire una strada, anche a suon di dinamite, perché si vada avanti. Perché il sogno di Don Bosco continui a diventare realtà in ogni villaggio, in ogni luogo dove la povertà chiama e chiede che venga restituito ciò che un tempo era suo, la dignità, la libertà, il pane e il diritto ad una vita migliore.

0: operare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 15:15.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Oggi è davvero molto interessante, ci saranno tanti test, tanti esercizi che faremo insieme, ma ovviamente iniziamo parlando di alimentazione. In realtà parliamo di gusto, e quando parliamo di gusto noi subito ci viene in mente la lingua, le papille gustative, in realtà i sapori che noi riconosciamo ogni giorno, in realtà il vero regista dei sapori, quello che condiziona insomma se il nostro brontola di fame o meno, è il cervello, quanto condiziona il nostro cervello e come facciamo a rieducarlo per cercare di capire che cosa mettere a tavola, quali sono gli alimenti più sazianti. Beh, pensate, il cervello davvero è il regista di tutto questo, e a tante domande risponderà la professoressa Lara Lanuzza. Benvenuta.
1: Buongiorno,
0: bentornata
1: Monica,
0: cara
1: grazie.
0: Professoressa, io ricordo docente di nutrizione all'Università Unicamil Sud di Roma, nonché biologa nutrizionista. Allora, è davvero, quando noi sentiamo, professoressa, brontolare il nostro stomaco, davvero dipende molto dal cervello. Che cosa c'entra il cervello in realtà?
2: Allora Monica, quando noi mangiamo il nostro cervello ha un ruolo fondamentale. Innanzitutto al suo interno c'è un centro che ci permette di percepire il senso di fame e quello di sazietà. E poi ci sono tutte delle aree preposte a raccogliere e ad analizzare tutte quelle informazioni sensoriali quando noi mangiamo, che sono tutte derivanti dai nostri cinque sensi. Se me lo permetti, io
0: questa cosa... Per cui non dipende solo dalla pancia?
2: No, cioè, no, dipende anche e soprattutto dal nostro cervello. Quindi, se tu me lo permetti, io questa cosa te la dimostro facendoti un piccolo test.
0: Su di me?
2: Su di te.
0: Ci provo. Allora, mettiamoci in gioco.
2: Okay. Allora, io adesso ti farò assaggiare un alimento senza ovviamente dirti che tipo di alimento è. Tu dovrai chiudere gli occhi e tappare il naso e provare a riconoscere l'alimento.
0: Va bene, sei? vado. Tutto a posto?
2: Ci sono.
0: Okay. Devo aprire la bocca?
2: Apri la bocca. Perfetto. Riesci a riconoscere che alimento è?
0: No. Penso che sia tipo, è molto morbido.
2: Sì.
0: Penso che sia tipo zucca.
2: Ok, ora stappa il naso. Che cos'è?
0: Banana.
2: Esatto, che cosa è successo?
0: Un gusto molto buono, insomma, anche molto morbido.
2: Esatto. Cosa è successo?
0: Cosa è successo?
2: Quando tu hai escluso il senso dell'olfatto, praticamente al tuo cervello sono arrivate delle informazioni incomplete, derivanti solo ed esclusivamente dal senso del gusto, perché sulla nostra lingua noi riusciamo a percepire soltanto il sapore dolce, il salato, l'amaro. Quando tu hai stappato il naso, al tuo cervello sono arrivate il 100% delle informazioni sensoriali che ti hanno permesso di riconoscere che era una banana.
0: Il sapore della banana non si sentiva in realtà in bocca, assolutamente
2: niente. Tu percepivi
0: niente.
2: Solamente la consistenza.
0: Esatto, una cosa molto morbida.
2: E un po' un sapore dolce.
0: E questo, neanche, devo dire, è vero, provate a casa, è vero quanto condiziona.
2: Esatto.
0: È davvero anche molto interessante. Allora, proprio da questo noi vogliamo partire, per capire anche quali sono gli errori che noi più comunemente facciamo quando scegliamo anche gli alimenti da portare a tavola. Quali sono gli errori più comuni?
2: Allora, gli errori a livello alimentare un po' se ne fanno, però sono tutti facilmente risolvibili.
0: Esatto.
2: Innanzitutto basta queste diete monotone, poco varie. Si pensa sempre che quando bisogna stare a dieta bisogna mangiare tre alimenti in croce. Non è così. Noi abbiamo una grandissima varietà alimentare, mettiamo in tavola alimenti diversi e giochiamo anche tanto con i colori. Poi cerchiamo di evitare diete troppo restrittive, perché quando noi vogliamo perdere peso è una questione numerica, no? Di entrate e di uscite.
0: Certo.
2: Quindi le calorie che noi introduciamo devono essere leggermente inferiori a quelle che noi andiamo a spendere. Se però questo deficit calorico è troppo ampio, noi non andiamo ad intaccare solamente la massa grassa e il compartimento idrico come dovrebbe essere, ma andiamo a perdere anche massa muscolare.
0: E questo
2: è una riduzione,
0: una certa età non deve succedere.
2: Esatto, della massa muscolare, soprattutto per i soggetti anziani o per la donna in menopausa, è correlato con un peggioramento dello stato di salute.
0: Allora, professoressa, giochiamo ancora. Facciamo altri test, perché abbiamo capito quanto è importante, no? La scelta, il nostro cervello ha bisogno di stimoli.
2: Esatto.
0: E allora c'è anche un altro test che noi possiamo fare.
2: Allora, così, senza pensarci troppo, no? Se io ti metto davanti questi due piatti, no? Quale scegli?
0: Il riso al pomodoro o il riso bianco?
2: Riso al pomodoro o il riso bianco?
0: Questo è un gioco facile. Riso bianco mi sembra, con tutto il rispetto, un po', cioè il pasto da ospedale, ovviamente un riso al pomodoro mi attrae di più, per cui il rosso mi attrae in un piatto bianco, poi non so se
2: che
0: cambia.
2: Cosa è successo che hai scelto utilizzando il tuo senso della vista, certo. No? Quindi quando noi diciamo che si mangia anche con gli occhi, esatto. È importante anche giocare con i colori all'interno del piatto. Pensa che ci sono tanti studi scientifici che dicono che se c'è poca varietà cromatica all'interno del piatto o se c'è poca discrepanza, diciamo, tra il colore dell'alimento e il colore del piatto, si tende a consumare il 20-30% in più di alimenti.
0: Per cui non devo assaggiarlo, vero?
2: No, questo no.
0: Per carità, mi potrei anche sentire male.
2: Se vuoi.
0: E non ci siamo fermati qui, perché abbiamo capito quanto è importante il cervello nelle scelte alimentari, ma è altrettanto importante. Noi abbiamo chiesto anche il parere di Martina Liverani, che è una gastronoma, nonché una scrittrice, nonché una collezionista di ceramiche antiche. Abbiamo cercato di capire quanto è importante anche l'allestimento della tavola. Sentiamo insieme.
1: Questa dove la metto? Mettila qua al centro. Ecco, la zuppiera è sempre la protagonista. L'estetica influenza il gusto? Sì, perché noi mangiamo con tutti i nostri sensi e anche con il cervello, perché il cibo ha una dimensione materica, ma il cibo è anche la somma delle emozioni che procura. Apparecchiare la tavola è come prima cosa un gesto di cura che abbiamo per i nostri ospiti, ma è anche un modo per esprimere la nostra creatività, quindi non solo ai fornelli, ma anche sulla tavola. Questa tavola è per metà composta e per metà scomposta. In questa prima parte abbiamo usato un servizio di famiglia che ho trovato nella credenza della mia nonna. È una tavola sentimentale perché questo è un servizio di piatti che si chiama Paola ed è stato negli anni 60 e 70 best seller. Quindi si trovava in tutti i regali delle liste nozze, appunto, delle nonne o delle zie. I piatti della nonna li abbiamo però abbinati ai bicchieri di una giovanissima artista faentina che si chiama Elvira Keller e tra l'altro ha un progetto molto particolare legato al riuso dei piatti. Possono essere riattualizzati applicando ad esempio una serigrafia che quindi li rende totalmente originali e totalmente nuovi. Nella parte scomposta abbiamo invece mescolato stili diversi, colori diversi e anche forme diverse, come ad esempio la ciotola, che è l'emblema del cibo consolatorio, perché dentro la ciotola c'è sempre qualcosa che scalda il nostro stomaco ma anche il nostro cervello.
0: Quanto è importante anche l'allestimento della tavola? Abbiamo parlato di forme, di colori, però adesso andiamo, dobbiamo parlare anche di alimenti.
2: Certo.
0: Sono quelli, ovviamente, abbiamo capito, che ci danno anche il gusto, insomma,
2: certo.
0: Avendo anche la possibilità di vederli, noi possiamo decidere, però quali sono quelli che ci saziano di più?
2: Sì, Monica, ci sono degli alimenti che per composizione nutrizionale magari contengono più acqua, più fibre, quindi ci aiutano a sentirci più sazi. In primis le patate, che vengono sempre un po' demonizzate nei piani alimentari, in realtà sono degli alimenti ricchi di acqua e di amido e ci permettono di farci percepire la sazietà con poche calorie. Pensa che per 100 grammi di prodotto
0: sei sempre pensato che facessero ingrassare invece, no?
2: Contengono appena 80 kcal a fronte delle 350 per esempio di un piatto di pasta. Quindi inseriamole senza problemi nei nostri piani alimentari, facciamo attenzione a bilanciarle correttamente se soffriamo per esempio di iperglicemie o di patologie come per esempio il diabete. Utilizziamo tanto le fibre derivanti dai cereali integrali, dai legumi, dalla frutta e dalla verdura di stagione e mi raccomando ad utilizzare le fonti proteiche che possono essere derivanti o per esempio da fonti biologiche di alta qualità come per esempio le uova, anche i legumi o se a colazione vogliamo introdurre un pochino di fonti proteiche, questo ci permette di farci sentire più sazi. pasti nell'arco della mattinata.
0: Allora, bisogna bilanciare, lei ci ha detto, insomma, sì. Questi alimenti devono essere bilanciati all'interno di un'alimentazione, di una sana alimentazione. Allora è importante capire come vanno combinati anche le combinazioni alimentari.
2: All'interno dei pasti principali noi dovremmo sempre provare a abbinare delle fonti di carboidrati complessi derivanti per esempio dal pane, dalla pasta, dai cereali preferibilmente integrali, da una fonte di proteine come per esempio le uova, i legumi, la carne bianca, il pesce, utilizziamo anche tanto il pesce azzurro, abbiniamoci una fonte di grassi buoni come per esempio l'olio extravergine d'oliva, l'avocado, la frutta secca e sempre una buona quota di frutta e di verdura nell'arco della giornata.
0: Noi abbiamo sempre il cibo a disposizione, ci sono, per questo il nostro cervello, come dire, si è abituato ad avere questo cibo sempre a portata di mano. Ci sono delle tecniche per ridurre il nostro apporto calorico e dunque educare il nostro cervello a ridurre un po' le porzioni anche?
2: Sì, possiamo sicuramente lavorare con la masticazione, quindi masticare di più gli alimenti aiuta il nostro cervello a percepire anticipatamente il senso di sazietà. Poi prendiamoci sempre il tempo per andare a mangiare correttamente gli alimenti, quindi a livello proprio di tempistiche. Poi se vogliamo non utilizzare per esempio la bilancia pesa alimenti, possiamo tranquillamente porzionare i nostri cibi utilizzando la nostra mano. Per esempio il palmo della mano, escludendo le dita, è più o meno una porzione di 100 grammi per esempio di carne, due mani aperte sono una porzione orientativa di verdure crude e un palmo, diciamo un pugno, leggermente aperto, una porzione all'incirca di 60-70 grammi di pasta.
0: Provateci, insomma non usate più la bilancia, usiamo anche le nostre mani. Grazie ovviamente Monica. Alla professoressa Lara Lanuzza, grazie per questi test, per questi esperimenti e per queste novità che ci ha portato. E adesso, proprio per annunciare il prossimo spazio, vi incuriosisco con questo servizio. Sentite.
3: Ormai non so quanti anni so che prendo la pasticca per dormire.
4: Purtroppo il problema mi è venuto fuori con i problemi del bagno.
3: Inizio a girarmi e rigirarmi, mi innervosisco sempre di più e non dormo.
5: La valeriana.
6: E anche la camomilla.
3: La melatonina è ottima.
4: La televisione mi concilia il sonno, sì.
7: Non riesco a finire uno spettacolo.
3: Ma con te pecore non ci ho mai provato.
7: Ma addormento prima.
0: Ovviamente l'avete capito, parliamo di sonno e qui con me c'è il professor Andrea Romigi, benvenuto caro professore. Io ricordo è neurologo presso l'Università Unica Milius di Roma e direttore del centro di medicina del sonno del Neuromed di Pozzilli. Allora bentornato innanzitutto.
8: Grazie.
0: Oggi parliamo di sonno, è molto importante, tanti studi si stanno concentrando sull'importanza di dormire bene e si merita una giornata di riflessione?
8: Sappiamo benissimo che il sonno è un elemento fondamentale per regolare tantissime funzioni, un bene non negoziabile, un qualcosa che dobbiamo assolutamente, di cui dobbiamo prenderci assolutamente cura. Anzi, io le farei subito un test e le chiederei.
0: Pure lei, professore, oggi è la giornata,
8: oggi,
0: io ho detto dei test.
8: Oggi l'abbiamo messa sotto.
0: Esatto.
8: Quanto ha dormito questa notte? E poi cerchiamo di ricordarci qualcosa che abbiamo fatto ieri, tipo cosa ha mangiato per colazione.
0: Allora, super giù 6 ore, super giù, non di più, sì, 6 ore. Però non sto male, cioè non mi sento stanca, ecco, io non so se il primo sintomo sia la stanchezza o meno, un po' affaticata ma non stanca, forse c'è una differenza. Cosa mangiare? Beh, colazione forse è facile perché io mangio sempre le stesse cose, cioè nel senso che magari mangio il pancake con l'uovo, però ieri io ho mangiato lo yogurt, però se mi domanda che cosa ho mangiato a pranzo ho qualche difficoltà.
8: Ecco, e qui vuol dire che siamo un pochino sotto, siamo un po' in debito di sonno, perché 6 ore comincia a essere un debito di sonno. La durata del sonno deve essere almeno 7 ore, questo indipendentemente dalle fasce d'età, è vero, non è un metro di quantità, però ci deve essere quell'adeguata occasione di sonno tutte le notti.
0: Per cui devo un po' implementare il mio sonno, un po' di più. Però come si fa a capire se io sono in deficit? Cioè io mi sento affaticata e non stanca, ci sono altri sintomi che mi devono mettere un po', insomma, il campanellino d'allarme.
8: Ma il campanello d'allarme è il funzionamento diurno, ovviamente, quindi la irritabilità, la difficoltà nel ricordare le cose, commettere degli errori. Poi però ci sono anche le conseguenze fisiche, perché c'è proprio la sonnolenza durante il giorno, quindi questo può tradursi in una difficoltà di mantenere, diciamo, adeguatamente la vigilanza e la capacità di rimanere svegli. Poi è ovvio che ci sono tutti gli aspetti legati alla memoria, ad esempio. Il nostro sonno è fondamentale perché ci sono delle aree del cervello, alcune sveglie, alcune dormono durante il sonno, che comunicano, si sincronizzano. Non so se è capitato mai di vedere il film Inside Out, che è il film di animazione, dove questa cosa è spiegata benissimo. Queste aree del cervello devono comunicare in maniera perfettamente sincrona per memorizzare queste informazioni.
0: E questo, allora, noi abbiamo detto, insomma, che sono tanti anche gli italiani che soffrono di disturbi del sonno, quasi 13 milioni che soffrono non di insonnia ma di disturbi legati al dormire male. Quali sono le cause? Perché sono tanti gli italiani e forse crescono sempre di più?
8: Ma le cause sono molteplici. Innanzitutto il più diffuso dei disturbi del sonno è l'insonnia. L'insonnia è una vera e propria patologia, non è un sintomo, è un qualcosa che va affrontato quando diventa cronico, quindi quando risponde alla regola del 3, più di 3 volte a settimana, più di 3 mesi, l'attenzione va messa lì. Poi ovviamente ci sono le apnee del sonno, ci sono tutta una serie di disturbi. Le apnee del sonno possono colpire anche il 20% della popolazione. Abbiamo presumibilmente 4 milioni di italiani tra i 30 e i 69 anni che hanno un problema da trattare, e di questi 1 su 10 viene trattato, e più c'è tutta la fascia più avanzata d'età.
0: È una malattia di genere? Sono colpite più le donne o più gli uomini? Forse noi le donne, quando si avvicinano più, insomma, all'età fisiologica della menopausa?
8: Ma sicuramente le donne hanno una

0: ormonale, ma anche dell'insonnia, consente anche di ridurre la probabilità di sviluppare disturbi anche del tono
1: Certo,
0: dell'umore che spesso sono frequenti.
1: sono frequenti. Allora, si possono fare tante cose. Per fortuna possiamo curare il nostro sonno. Peccato che tanti italiani non si fanno consigliare, non vanno ovviamente dagli specialisti, ma oggi ci siamo noi, qui con noi, e in realtà c'è il professor Romigi che subito dopo questa piccola pausa pubblicitaria vi dirà esattamente come tornare a dormire bene. Restate con noi.
2: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
3: La marmellata è solo a base di agrumi. Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
4: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
5: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
6: A quest'ora su TV2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
7: Ti stai divertendo perché a te friggere piace?
8: Effettivamente piace.
6: No. Alla fine non è difficile, no? Con la sta pasta, va?
8: Cioè, la telecamera va bene qua.
6: Ecco, idee a profusione.
5: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
9: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
5: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
1: E siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Andrea Romigi, stiamo parlando di sonno. Ci sono varie fasi. Vogliamo, anche perché è importante capire, per capire anche come e dove intervenire.
0: Assolutamente un fenomeno dinamico, è affascinantissimo per noi sonnologi vedere le polisonografie, osservare queste fasi del sonno che sono inizialmente leggere, la fase 1 e la fase 2 sono quelle in cui ci addormentiamo, però noi passiamo quasi il 50% della notte in fase 2, che è questa fase, diciamo, di sonno più leggero. Poi abbiamo un terzo circa di sonno profondo che è fondamentale per il recupero. E poi abbiamo il sonno REM che arriva nella ultima parte di questo ciclo del sonno, che è quello in cui sogniamo, che è prevalente nelle prime ore del mattino ed è lì che abbiamo la massima attività onirica durante la
1: Ecco,
0: notte.
1: nel sonno profondo, allora devo dire che negli smartwatch ci sono queste fasi e ti dicono esattamente come hai dormito. Nella fase 3, quella del sonno profondo, noi in realtà, che è la fase più importante perché stiamo leggendo il recupero fisico, ecco, quanto noi dovremmo dormire in quella fase? C'è una durata
0: Ma
1: minima?
0: almeno un 20-30% della notte dovrebbe avvenire in N3, in questa fase di sonno. Ora, gli smartwatch danno una misura indiretta della quantità di sonno, difficilmente ci danno proprio l'idea effettiva di quanto tipologia di specifiche epoche di sonno in cui bisogna avere gli elettrodi, come si fa nella polisonografia classica.
1: Però possono essere utili per capire quanto dormiamo?
0: Assolutamente sì, utile per quanto dormiamo e anche per capire le interruzioni del nostro sonno, quindi risvegli e quanto questi risvegli durano.
1: Ci sono degli esami allora per capire com'è l'andamento del nostro sonno?
0: Diciamo che gli smartwatch si sono, diciamo, ispirati a strumenti come questo.
1: Che cos'è? Che
0: Questo
1: cosa
0: è
1: fa?
0: un attigrafo che serve a ottenere il monitoraggio del ritmo sonno-veglia, che utilizziamo in laboratori del sonno in maniera routinaria. Ci consentono, perché è un algoritmo validato, di valutare anche per settimane il suo sonno. E consideri una polisonografia, registra una notte, questo registra anche 14-28 notti consecutive e noi di un paziente riusciamo a capire bene se c'è un problema
1: Per
0: di.
1: cui è collegato, come funziona
0: Il,
1: esattamente?
0: si
1: Cioè,
0: indossa come un
1: come uno
0: normalissimo orologio e
1: smartwatch?
0: l'algoritmo è basato sul classico accelerometro che hanno anche gli smartwatch, cioè a seconda dell'attività misura la quantità di sonno, perché se sto inattivo presumibilmente dormo, se sto attivo presumibilmente sono sveglio.
1: Allora, Oltre a questo, insomma, che penso sia l'ultimo strumento innovativo, ci sono altri esami che noi possiamo fare per capire l'andamento del nostro sonno?
0: Ma ovviamente questo è un esame di screening, poi abbiamo esami per monitorare la funzionalità respiratoria che utilizziamo per fare diagnosi di apnea notturne, poi abbiamo esami polisonnografici dove mettiamo tutti gli elettrodi in testa che sono invece, ecco, questi che stiamo vedendo adesso nel video, dove come vedete montiamo degli elettrodi che vengono

0: vengono a registrare l'attività elettrica del nostro cervello e lì abbiamo la certezza di quale fase di sonno il paziente sta attraversando e poi abbiamo questi grafici che vediamo nel video che sono appunto quelli tipici delle fasi di sonno della notte.
1: Allora, le leggo subito la domanda che le fa Flora, le scrive da Monza e le chiede: mia mamma, 80 anni, dorme di giorno e veglia di notte, dice che nel letto si risvegliano i dolori alle gambe, le devo credere, cosa posso fare?
0: Le
1: Qual è
0: deve
1: questa sensazione?
0: assolutamente credere perché questa smania di dover muovere le gambe, degli scatti alle gambe con una sensazione anche di fastidio che trova sollievo nel camminare la sera, è la sindrome delle gambe senza riposo. È una patologia che colpisce con maggiore frequenza le persone anziane e che spesso si lega a un problema legato al ferro. Lì banalmente, tra virgolette, andare a monitorare i livelli di ferro è importante e somministrare ferro. Abbiamo anche poi dei farmaci che possono essere di sollievo per questo tipo di disturbo.
1: Allora, professore, ultimamente si parla molto di melatonina, uno studio recente, americano, uno studio osservazionale ha visto che la malattia potrebbe compromettere un po' il nostro cuore. Che cosa c'è di vero? Adesso anche la melatonina fa male?
0: Assolutamente no, non ci sono dimostrazioni in questo senso. Questo studio è un semplice abstract di un congresso, peraltro non sottoposto a revisione, per il quale l'Accademia Italiana di Medicina del Sonno, di cui faccio parte, ha inviato una lettera anche alle testate giornalistiche che avevano un po'
1: Allarmato, è vero.
0: allarmato le persone che assumono melatonina. Non c'è questo rischio, anche perché questi studi vedono un'associazione e non un nesso causa-effetto, e a volte chi prende sostanze per dormire è una persona che ha problemi cardiaci preesistenti e quindi questo legame è difficile poi da
1: Da
0: comprendere.
1: comprendere, per cui insomma fate attenzione quando leggete, domandate sempre al vostro medico di riferimento. Insomma, c'è una petizione proprio per abolire del tutto e per vivere stabilmente nell'ora legale. Allora, voi neurologi siete d'accordo oppure no? Il nostro cervello come potrebbe reagire?
0: Ma come sonnologi siamo tutti abbastanza d'accordo in realtà. Noi abbiamo pubblicato la prima revisione sistematica su questo argomento e la transizione primaverile provoca problemi, li provoca nei ragazzi, negli adolescenti, con la difficoltà a far partire le giornate con quell'anticipo di un'ora, ma provoca anche un incremento di incidenti, anche di rischio vascolare. Il problema è che la soluzione al problema potrebbe essere peggiore del problema stesso, perché proporre un'ora legale stabile,
1: Fissa.
0: fissa tutto l'anno implica che noi mandiamo i ragazzi, ma anche noi a lavorare durante l'inverno in ore in cui è ancora completamente buio.
1: Ah,
0: I
1: ma non è
0: paesi che nel
1: importante.
0: passato hanno tentato questa strada, la Russia, il Regno Unito, gli Stati Uniti, sono tornati indietro dopo neanche
1: Subito.
0: 2 o 3 anni proprio per le conseguenze che aveva questo. Per cui noi dovremmo cercare di allineare il nostro orologio solare, biologico e sociale, avendo l'ora solare, fissa probabilmente e non tendendo ad obbligarci a un'ora legale fissa tutto
1: A
0: l'anno.
1: lavorare un'ora di più, ecco, a lavorare, a
0: Esatto.
1: fare attività un'ora di più. Grazie, grazie di cuore, professor Andrea Romigi, grazie per questi consigli. Adesso sentite, eh sì, ci trasferiamo a Sanremo. Io saluto e ringrazio il professor Franco Fussi. Beh, non canterò io oggi, non canto
0: Mica no.
1: assolutamente, metterò però a dura prova la mia voce. Io ricordo il professor Fussi, è medico chirurgo, specialista in foniatria, otorinolaringoiatria, già responsabile del centro audiologico foniatrico dell'azienda ASL di USL di Romagna e Ravenna. Noi non ci pensiamo mai, no? Quanto sia importante avere una voce bella, e parliamo appunto di voce, anche perché la voce è un po' l'espressione di emozioni belle e brutte, un po' caratterizza anche il nostro essere, un po' il nostro bigliettino da visita. E allora iniziamo a fare un po' di anatomia. Da
0: D'accordo.
1: dove arriva la nostra voce,
0: Beh, è il
1: professore?
0: prodotto dato dall'integrazione e dall'interazione di 3 sistemi, che sono l'apparato respiratorio, che funziona un po' come il nostro fornitore di benzina, praticamente produce quella pressione sottocordale che mette in movimento, in vibrazione le corde vocali, che sono il motore un po' della
1: Dove
0: nostra
1: si
0: voce.
1: trovano? Le vediamo
0: Allora,
1: esattamente, ecco.
0: respirazione, trachea, corde vocali più o meno a questo livello.
2: La vibrazione, una volta che le corde vocali sono accostate sulla linea mediana, la pressione di aria le rende vibranti, l'epitelio vibrante trasforma l'energia aerodinamica in energia acustica, quindi il suono che attraversa le nostre cavità di risonanza.

0: E da esse viene implementato nel colore nella, e anche nella, in generale nella sonorità.
1: Dovremmo avere un video, no, Chiara? Dovremmo avere un video proprio per cercare di capire esattamente la posizione giusta.
0: Il
1: Eccole.
0: nostro piano glottico, quando noi respiriamo, le corde vocali aprono posteriormente, lo vediamo adesso, poi vengono riaccostate e la pressione di aria le rende vibranti, appunto produciamo il suono con le sue frequenze, quindi con i suoi armonici, e che sono implementati dal passaggio del suono stesso nelle cavità di risonanza. Quindi noi possiamo simulare colori di voce diversa o anche proiettare meglio o meno bene la nostra voce in distanza.
1: Esatto, allora dobbiamo educare la nostra voce. Che cosa danneggia la nostra voce, professore?
0: Sulle nostre corde vocali ci sono due nemici principali che sono gli stati infiammatori, tutti gli stati infiammatori perché provocano disidratazione della mucosa e quindi siccome la corda deve ondeggiare, l'onda mucosa che si forma, se la corda è ben lubrificata e ben idratata, si esercita in maniera più libera e più economica, quindi facciamo meno fatica fonatoria. Gli stati infiammatori possono essere di tipo acuto, quindi tutte le noxe patogene, i virus e i batteri che vanno poi a crearmi un stato infiammatorio che però nell'arco di 10-15 giorni, se ben trattato, si risolve. Esistono però invece delle forme infiammatorie croniche, persistenti, ad esempio causate da malattie metaboliche varie, come ad esempio il reflusso gastroesofageo, piuttosto che non gli stati allergici, sempre perché comunque vanno a disidratare le nostre
1: È
0: mucose.
1: questo, e ci sono appunto anche delle patologie correlate, no?
0: Sì, dall'altro lato poi abbiamo anche come nemico il fonotrauma, quindi l'abuso vocale nel surmenage e nel malmenage vocale che crea delle lesioni proprio effettive, dei danni da collisione dei bordi cordali come i noduli, i polipi, gli edemi o anche le cisti.
1: Ecco, e quali sono a questo punto i difetti più comuni? Stiamo un po' leggendo, insomma, anche perché
0: Questi sono più i sintomi.
1: noi non sappiamo usare la nostra voce, o sbaglio. Molti di noi sbagliano ad usare la
0: Nel
1: voce, questo
0: momento
1: ci
0: in
1: può.
0: cui dobbiamo proiettare la nostra voce, perché magari parliamo 5 ore in una classe, magari con un ambiente inidoneo dal punto di vista acustico, oppure dobbiamo parlare a volumi elevati in generale, possiamo abusare della voce perché cerchiamo l'intensità nella spinta cordale, piuttosto che invece nella proiezione del suono nella cavità di risonanza, che è più economico perché sfrutta appunto il carburatore, non il motore. I sintomi vocali che vediamo descritti vanno dall'atelafonia completa, come nel caso delle disfonie psicogene. Sono in
1: Così,
0: realtà
1: vabbè.
0: delle forme di delle reazioni somatoforme, cioè delle forme conflittuali che vengono poi trattate con una manipolazione opportuna. Poi esiste invece la raucedine vera e propria che distinguiamo in due fattori principali: il segnale sporco, il segnale rumoroso, il segnale graffiato, il segnale che è un po' falso cordale, perché ci sono le false corde sopra le vere che possono essere messe in vibrazione, e dall'altro lato l'incontinenza adduttoria, cioè il fatto che nel momento in cui le corde si avvicinano non chiudono completamente. Quindi noi sentiamo una voce soffiata, una voce ipofonica, una voce che è un po' spenta, è vuota di armonici ed è poco intensa.
1: Esatto.
0: Esistono delle anomalie congenite che possono portare anche a una insufficienza di chiusura, come i sulcus e le vergeture. In quel caso la corda vocale non vibra tutta, vibra soltanto in parte, quindi si formano meno armonici nel suono, la voce ne rimane un po' legnosa. Se vi ricordate quando ci faceva stare a casa Giuseppe Conte con i decreti per il Covid, aveva una voce di questo tipo
1: È
0: più o meno,
1: vero,
0: probabilmente.
1: è vero. E per cui, però, nessuno ci insegna. Allora, questi che ha fatto lei sono tutti difetti che devono essere, possono essere corretti, o sbaglio?
0: Possono essere
1: E
0: corretti e
1: devono essere corretti in qualche
0: possono
1: maniera.
0: essere corretti in vari modi, con una farmacologia, con una rieducazione logopedica, quindi imparando, modificando, apprendendo una modifica sulla modalità con cui uno utilizza le proprie corde vocali, la propria voce, e poi anche chirurgica.
1: Ecco, ci sono degli esercizi che si possono fare a casa
0: Sì,
1: anche, si devono
0: certamente.
1: fare a casa.
0: Si
1: E allora,
0: possono
1: per
0: fare anche prima di una prestazione vocale prolungata, che sia parlata o cantata, non
1: cui
0: importa.
1: io potrei farli ogni mattina prima di andare in
0: Gli
1: onda, dovrei
0: speaker e gli
1: farli.
0: insegnanti li fanno normalmente.
1: Ecco. Allora, mi insegni, professore?
0: Allora, ci sono due esercizi in particolare, anche molti di più, comunque quelli che possiamo provare qui, è l'utilizzo di una bottiglia riempita con un
1: Acqua.
0: quantitativo di acqua a metà più o meno, inserendo un tubo del diametro di 10 mm, di lunghezza 35 cm, immergendolo nell'acqua a 6-7 cm e poi fonandoci dentro, facendo per esempio dei vocalizzi, dei
1: Cioè, che
0: glissandi
1: cosa devo
0: tipo
1: fare?

0: Deve fare le bolle, se non fa le bolle vuol dire che non sta chiudendo. Perfetto. Chiuda bene.
1: Non ci riesco.
0: Alzi il palato, ok. Perfetto, così.
1: E questo che cosa fa?
0: Ha un effetto massaggio sulle mucose di rivestimento del tratto vocale, rendendole più toniche. Questo va a far sì che si rinforzino armonici più alti dello spettro, quindi il suono diventa più
1: Per
0: brillante.
1: cui sempre insomma, e quest'altra
0: Nel
1: invece
0: caso, ad esempio,
1: c'è.
0: di vocalità leggere, di canto leggero, quello va benissimo, mentre invece se devo esercitare una voce più potente, quindi massa cordale, allora la mascherina che viene tappata col palmo della mano, col
1: Così,
0: palmo,
1: col palmo, così.
0: no, no, no, è sul foro.
1: Ah,
0: Poi
1: ok.
0: chiude tutto e fona. Lì, avendo le labbra libere, può anche parlare, può anche pronunciare un testo. Per esempio, provi a contare fino a 20. 1, 2, 3. Poi prende fiato, richiude.
1: Chiara, devo continuare il mio esercizio, lo farò dopo. Grazie
0: Dai
1: davvero.
0: 3 minuti ai 5 minuti.
1: Tutti e due,
0: Sì,
1: 3 e 5
0: 3
1: minuti.
0: minuti, no, 3, 3, 5 ognuno. Perché al terzo minuto incominciano ad esserci gli effetti dal punto di vista acustico, raggiungo il massimo dopo 5 minuti di esercizio. Di più non serve.
1: Ogni giorno?
0: Prima di una prestazione vocale, prima di una
1: Prima,
0: performance,
1: cioè
0: prima di
1: non.
0: un lungo utilizzo della voce, anche parlata.
1: Anche parlata.
0: Sì. A
1: Professore, grazie come
0: voi.
1: sempre, grazie per averci seguito. Baci baci, buon fine settimana.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo degli alimenti, le scadenze degli alimenti, che cosa osservare, che cosa guardare, in che modo conservare il tutto, ad esempio all'interno di un frigorifero. Daremo delle indicazioni importanti e preziose per tutti quanti voi che state a casa, e lo faremo con il nostro ospite che ringraziamo, con il professor Giorgio Donegani, tecnologo alimentare. Benvenuto e ben ritrovato, professore. E come sempre, se avete delle domande, c'è Maris qui per voi in diretta.
1: Eccomi qui. Allora, la primissima a scrivere è stata la signora Marilisa da Polignano. Ecco, vediamo adesso le altre che arriveranno. Se non sapete come partecipare alla diretta, vi ricordo io come farlo. È semplicissimo, basta mandare un sms o un messaggio WhatsApp al numero 340 880 1035. Vi ricordo ovviamente anche la nostra mail, vediamocichiaro@tv2000.it, e potete seguirci e condividerci le vostre domande anche tramite i social Facebook, Instagram ed X.
0: Professore, le date di scadenza degli alimenti quanto sono importanti per quanto riguarda noi consumatori?
2: Beh, sono importanti, ma bisogna distinguere, perché non esiste un solo tipo di data di scadenza, ne esistono due. Una, la data di scadenza vera e propria, che per esempio si mette sulla carne, sul latte, sui prodotti più deperibili, no? E allora lì c'è scritto proprio da consumarsi entro il giorno, mese, anno. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il produttore ci dice: guarda, io entro quella data lì ti garantisco che il prodotto è sicuro, non è solo di buona qualità, ma è sicuro. Se lo mangi dopo rischi anche qualcosa per la salute, io non mi assumo più responsabilità. Su altri prodotti, per esempio quelli, le conserve, no? Per esempio, ma anche la pasta, c'è scritto da consumarsi preferibilmente entro il... Ecco, quel preferibilmente dobbiamo proprio leggerlo, perché mi dice che non è una data di scadenza proprio precisa. Dice: guarda, io fino a quella data che c'è scritta ti dico che il prodotto è in ottime condizioni, cioè è buono, i biscotti sono croccanti, così. Dopo, guarda, puoi decidere di mangiarlo, perché comunque non ti farà male, magari sarà un po' meno buono. Ecco, purtroppo molti buttano via un sacco di alimenti perché non fanno questa distinzione.
0: Ecco, a volte anche per paura e per timore. Ma le chiedo, il valore di quel prodotto alimentare che mangiamo si perde lungo la strada un poco per la nostra salute? Cioè è un po' depotenziato, diciamo.
2: Allora, questa è una cosa importante, grazie per questa domanda, perché noi pensiamo che non sprecare il cibo, no, voglia dire semplicemente non buttarlo in pattumiera. In realtà, se io compro delle carote,

0: forte, belle fresche, magari sto anche attento a sceglierle, biologiche e così. E quando le compro, no, sono ricche di alcune sostanze, vitamine, sostanze che hanno un'influenza sulla nostra salute. Più passa il tempo, più queste sostanze diminuiscono, perché gli alimenti rimangono vivi in un certo senso, no? Per cui nella frutta si perde la vitamina C, l'acido folico. Allora, noi alla fine li mangiamo, no? Ma senza accorgerci abbiamo sprecato, abbiamo buttato via una quantità di principi nutritivi che ci farebbero bene.
1: Una volta aperti, qual è il tempo di conservazione generalmente degli alimenti?
0: Beh, questo dipende molto dal tipo di alimento. Allora, mettiamoci in testa questo: più c'è acqua nell'alimento e più velocemente si deteriora. La carne, il pesce, i prodotti ittici sono quelli che si deteriorano più facilmente e allora lì bisogna vedere come sono conservati. La carne fresca, per esempio, questa dura pochi giorni, durerà, dipende anche da quanto è la superficie, però mettiamo una decina di giorni. La cosa importante è, se io la compro al supermercato, lasciarla nella confezione originale, non toglierla e metterla nella scatoletta, nel contenitore di vetro, perché se si guarda bene, qui c'è sotto, sul fondo, una specie sembra un foglio di carta assorbente, in realtà è cellulosa pura, che mettono proprio perché così assorbe l'umidità, ce n'è meno nell'alimento e dura di più.
1: Quindi inserire direttamente il tutto in frigo.
0: Inserire direttamente tutto questo nel
1: E
0: frigo.
1: dopo vedremo dove inserirlo all'interno del
0: Certo.
1: frigo, perché abbiamo anche la presenza di straordinaria di un frigorifero in studio. Ma prima vediamo i nostri telespettatori cosa ci dicono.
2: Allora,
1: Maris.
2: Giuseppe, avevo detto che la prima a scrivere è stata Marilisa, insomma, da Polignano, e allora facciamo subito la sua domanda. Dice, ecco, il latte a lunga conservazione si può bere oltre la data di scadenza? Ovviamente penso si riferisca che ancora non è stata aperta la confezione.
0: Sì, allora, se non si è aperta la confezione, il latte a lunga conservazione UHT è un latte sterilizzato. Di norma dura 3 mesi, però se io lo apro, lo assaggio, il latte segnala bene la sua
2: Qualità.
0: alterazione, perché lo sento acido oppure vedo dei grumi, allora è meglio di no. Ma normalmente un latte a lunga conservazione, qualche giorno, anche oltre, sempre chiuso, non c'è neanche bisogno di metterlo in frigo, teniamolo fuori il latte a lunga conservazione, è fatto apposta, normalmente dura.
1: Ma ci sono prodotti e alimenti senza scadenza? Quali sono?
0: Sì, beh, sono per esempio il sale. No, il sale di
1: Non
0: acqua
1: scade mai.
0: non ne ha. L'acqua è la cosa fondamentale, no? Lo zucchero non scade mai. Nel miele ce n'è così poca che è senza scadenza. E poi ci sono prodotti che hanno non una scadenza, ma un termine minimo di conservazione, si chiama quando c'è quel preferibilmente, no? Che durano veramente anni. Se pensiamo allo scatolame, per esempio, no? Dura 3, 4, ma anche se fosse 6 anni, se la scatola è perfettamente in buone condizioni, non c'è motivo di non
1: Ecco, è
0: mangiarlo.
1: importante la confezione che sia integra quando andiamo ad acquistare, perché
0: Assolutamente,
1: altrimenti
0: quando
1: dobbiamo
0: io.
1: avere dei so dobbiamo iniziare a sospettare qualcosa,
0: Certo,
1: insomma.
0: soprattutto se sono scatolette di tonno, di alimenti proteici, di carne, così, se io li vedo rigonfie oppure arrugginite, potrebbero esserci dei micropori, allora lì bisogna eliminarli senza esitazione.
1: Domande da casa e poi il collegamento, abbiamo un collegamento.
2: Allora, Donegani ha detto, insomma, lo zucchero è tra quegli alimenti che, diciamo, non scade mai, però ecco, una telespettatrice, Mirella da Bellegra, si domanda, ma non scade mai mai anche se la confezione è aperta?
0: Sì, perché semplicemente non vuol dire che non ci vadano su dei microbi. Ma non trovano l'acqua che è, come noi, l'essenziale per potersi sviluppare. Una cosa diversa invece sono le marmellate, le confetture, dove c'è una quantità di zucchero molto alta, però c'è anche acqua. Allora lì sulla superficie si sviluppano muffe, ma muffe sullo zucchero non se ne sviluppano.
1: Quasi tutti i prodotti, tanti prodotti almeno, li compriamo nei supermercati, quindi vogliamo capire anche come vengono posizionati i controlli che avvengono all'interno dei supermercati. Siamo in collegamento con il presidente, la ringraziamo, col presidente della FIDA Confcommercio, la Federazione dei Tagliati Alimentari, ed anche vicepresidente di Confcommercio, Donatella Prampolini. Benvenuto presidente. Allora le chiedo.
3: Grazie, buongiorno.
1: C'è tutta una tecnica, anche perché è possibile comprare i prodotti in scadenza a un prezzo ridotto. Come vi organizzate all'interno dei supermercati? C'è una struttura che pensa a tutto ciò?
3: Intanto vi devo dire che non esiste il figlio di un commerciante che non abbia vissuto mangiando roba scaduta, quindi questo ve lo posso dare come per certo. Vi devo dire che i nostri figli normalmente sono anche molto sani, quindi si può mangiare la roba scaduta, o meglio quella con il termine di minimo di conservazione superato. Fatta questa premessa che mi sembrava doverosa, sì, all'interno dei punti vendita oggi ci sono delle tecniche per il controllo delle scadenze anche automatizzate, cioè quando si fa il carico di magazzino nel computer viene memorizzata la data di scadenza e quindi al mattino quando si accende il computer ti dice: guarda che ci sono 5 yogurt che sono in scadenza nei prossimi 2-3 giorni, 4 confezioni di carne, 10 confezioni di frutta, e quindi hai già comunque un'idea di controllo. Ovviamente il manuale di autocontrollo che viene applicato in tutti i punti vendita prevede comunque anche un controllo visivo manuale delle scadenze da parte degli operatori, e normalmente quando ci sono delle merci prossime alla scadenza i bravi commercianti hanno individuato, diciamo così, delle zone in cui appunto viene data l'indicazione di offerte speciali, vengono messi i bollini di sconto alla cassa del 20, 30, in certi casi anche il 50%, proprio per cercare di ridurre gli sprechi e dare l'opportunità ai consumatori di fare degli ottimi affari, perché i prodotti sono ancora assolutamente commestibili.
1: Ecco, guardando il portafoglio si fanno degli ottimi affari se uno è attento, magari c'ha tempo a disposizione, perché insomma bisogna girare, guardare tra gli scaffali. E quanto si risparmia mediamente? Tanto, insomma, bisogna consumarli subito in tempi rapidi, però c'è un buon risparmio, visto anche il momento decisamente difficile che vivono tante persone, tanti consumatori?
3: Assolutamente sì, più il prodotto è fresco e quindi più il prodotto poi va incontro appunto all'impossibilità di vendita, perché quelli che hanno data di scadenza perentoria, come diceva prima il professore, non possono essere venduti dopo la data di scadenza ed è meglio non consumarli dopo la data di scadenza, e allora lì gli sconti sono molto alti, si arriva normalmente attorno al 50% qualche giorno prima della scadenza.
1: È vero, presidente, che li mettete generalmente, questi prodotti vengono messi nei supermercati vicino alle casse? Alle casse quando si va a pagare?
3: Quella è una scelta che fa il commerciante in base anche alla logistica che ha, anche perché spesso e volentieri si tratta di prodotti che magari devono essere conservati refrigerati, quindi normalmente viene individuata una zona ad hoc, giustamente anche diciamo così individuata con fogli, cartelli in cui si dice che lì ci sono le offerte pronte alla scadenza, e quindi normalmente si mettono lì. I prodotti invece a lunga conservazione, quelli che non hanno necessità di essere conservati in frigorifero, spesso e volentieri sono in zone visibili o vicino alle casse, proprio perché magari viene in mente all'ultimo minuto di prendere l'occasione di acquistarlo.
1: Ecco, si riescono a vendere tutti questi prodotti generalmente? C'è un'attenzione da parte dei consumatori o poi alla fine c'è tanto spreco?
3: Ma no, dipende, cioè dipende dalle quantità ovviamente che vanno in scadenza, dipende anche dal tipo di prodotto. In certi casi, se si è fortunati, si vende tutto e si vince in due, cioè vince il consumatore che ha comprato ad un prezzo basso, vince l'ambiente, vince anche il commerciante che non ha sprecato nulla. Non sempre si riescono a vendere tutti, ma come le dicevo all'inizio, quello che non si vende si porta a casa e si mangia.
1: Bene, bene, questa è l'indicazione, la ringraziamo come sempre della disponibilità. Donatella Prampolini, presidente della FIDA Confcommercio, la Federazione Italiana dei Dettaglianti Alimentari, ed anche vicepresidente di Confcommercio, vicepresidente nazionale. Torniamo in studio, grazie presidente per queste indicazioni e domande da casa.
2: Allora, i telespettatori sono attenti, insomma, hanno visto che sul nostro tavolo, insomma, con degli alimenti che prendiamo ad esempio, c'è anche un barattolo di confettura. Ecco, Luca ad esempio ci dice: noi in famiglia abbiamo il timore del botulino, molte volte soprattutto per gli alimenti che potrebbero svilupparlo, come ad esempio appunto le conserve, abbiamo timore a consumarli, non siamo sicuri su come conservarli correttamente, oppure non sappiamo se è possibile consumarli anche dopo la scadenza senza incorrere

0: il rischio del botulino. A volte, mettendolo in frigorifero, c'è un po' di muffa. Basta togliere quel pezzetto o dovremmo buttare tutto il barattolo?
1: Dunque, allora, se pensiamo, questa cos'è? Confettura, sì. Ecco, se pensiamo alle confetture, il rischio del botulino è minimo, cioè nel senso che è quasi inesistente, perché non si presta, il botulino è un microrganismo, un batterio che è goloso di altre cose, questa concentrazione alta di zucchero, lo rende invece appetibile alle muffe, no? Noi basta che lo apriamo così, lo chiudiamo e lo lasciamo fuori, dopo un po' di tempo sicuramente la muffa si forma. Allora cosa si fa? Bisogna metterlo in frigorifero, no? La muffa è un qualcosa che si vede. Se vediamo una piccola
0: Puntina di muffa.
1: macchietta, no? Così, in realtà stiamo vedendo milioni di muffe vicine l'una all'altra, no? È come se vedessimo dall'aereo la città di Roma. Però di fatto a quel punto possiamo andare ben sotto. Perché dico ben sotto? Perché le muffe producono anche delle sostanze che poi penetrano, no? Però se sono poche, basta andare sotto e mangiare. Altrimenti no, altrimenti buttiamolo via. Il botulino è più tipico dei sottoli, ecco, quello sì.
2: E allora vediamo ogni alimento al suo posto in frigorifero, prof. Innanzitutto, allora lei ora ci aiuterà a posizionarli bene. Però la domanda che le faccio, innanzitutto, la gradazione del frigorifero quale deve essere? Perché anche lì c'è tutta
1: Questo,
2: una scuola di pensiero, ci
1: sì.
2: sono varie scuole di pensiero.
1: No, no, beh, ma questo è importante. Nel frigorifero la temperatura non è tutta uguale. Di solito si va dagli 0-2 gradi
2: Nella parte bassa.
1: nella parte più bassa, no? Ed è qui che dobbiamo andare a sistemare le cose, gli alimenti più deperibili, la carne. Ecco,
2: Quindi nella parte
1: sicuramente
2: bassa
1: qua,
2: del frigorifero.
1: certo, nella parte bassa del frigorifero. Anche, beh, questo andrebbe addirittura nel congelatore, per cui ne parliamo dopo. Nella parte bassa, pesce, così. Qui si viaggia attorno ai 3-4 gradi. Teniamo conto che se il frigorifero funziona bene, l'ideale sarebbe che rimanesse comunque dai 2 ai
2: Gli
1: 4, no?
2: avanzi dove vanno messi? Nella parte bassa, diciamo, più fredda o quella
1: No,
2: parte
1: gli avanzi possiamo metterli qui, nel
2: nell'intermedio?
1: mezzo, perché di fatto, no, gli avanzi che cosa hanno? Sono molto delicati, per cui se noi gli mettiamo sopra della carne, delle cose che per disgrazia gocciolano un pochino, così vanno subito a contaminarla. Si chiama contaminazione crociata da un alimento all'altro. Gli avanzi li mettiamo qui e poi li consumiamo rapidamente, sempre, sempre. Molto ben coperti, in frigorifero non ci deve essere niente appoggiato sul piattino e basta. O nelle cose, nei contenitori di vetro, che sono estremamente igienici, vanno bene anche le vaschette di
2: Anche le
1: plastica,
2: vaschette?
1: eh? Sì, anche le vaschette d'alluminio, purché non siano dentro delle.
2: Posizioniamole, professore, se è possibile, così
1: Assolutamente,
2: visivamente anche a
1: assolutamente.
2: casa lo
1: Immaginiamo
2: vedono.
1: che qui ci
2: Eccolo qui.
1: sia
2: Certo.
1: qualcosa che ho cucinato,
0: Degli
1: questo
0: avanzi.
1: è un single perché è piccolo piccolo, però va bene, ma l'importante è che sia isolato da tutto il resto, perché quando noi cuciniamo qualcosa il calore elimina i microbi, ma è come renderlo una manna per i primi che ci arrivano sopra, no?
0: Cosa diceva dell'alluminio, scusi, delle vaschette, ecco, che
1: Le
0: lei viene
1: vaschette
0: messa.
1: d'alluminio possono essere sia buone per la conservazione in frigorifero, no? Sia per la conservazione in freezer, anzi in freezer ancora meglio, perché poi si possono mettere direttamente nel forno. L'importante è che non ci siano dentro alimenti troppo salati o troppo acidi, perché favoriscono la cessione di alluminio agli alimenti.
2: Sul tavolo, professore, vedo
1: Mettiamolo.
2: degli yogurt. Ecco, lo yogurt che magari che
1: Sì?
2: prendiamo a prima mattina, insomma, per fare colazione, dove vanno riposti? Dove vanno inseriti?
1: Vanno benissimo anche loro qui nel mezzo o qui sopra, cioè non
2: Quindi
1: c'è
2: non
1: una
2: nella
1: grossa
2: parte più
1: differenza.
2: fredda, quella
1: No,
2: parte
1: no, non nella
2: intermedia.
1: parte più fredda. Tra l'altro, gli yogurt sono quegli alimenti che, anche se riportano una data di scadenza, non è che la data di scadenza automaticamente ti
0: Cattiva.
1: dice dal giorno dopo basta, ti fa male di sicuro. Ti dice stai attento, no? Potrebbe anche non essere igienico, ma negli yogurt, per esempio, anche qui la cosa che si sviluppa facilmente sono le muffe quando sono scaduti, ma uno yogurt tenuto bene anche 6-7 giorni oltre la data di scadenza molto spesso le aziende mettono una data di scadenza molto prudenziale.
2: Prima di dare spazio ai nostri telespettatori, c'è la domanda delle domande, sono le uova. Innanzitutto, bisogna tenerle fuori o in frigorifero? Perché quando
1: allora,
2: andiamo al supermercato
1: le prendo
2: stanno sempre
1: qui gli davanti.
2: Scaffali. Perché dobbiamo metterle in frigo, professore?
1: No, no, le uova, allora, c'è un motivo per cui sono sensibili al cambiamento di temperatura,
2: agli sbalzi.
1: No? Agli sbalzi di temperatura. Allora, li teniamo, tenendoli lì nel supermercato a temperatura ambiente, questi sbalzi non ci sono, perché sennò si forma anche della condensa, magari, su che favorisce l'entrata dei microbi. Però quando siamo a casa, mettiamoli anche in alto, perché non c'è bisogno di tenerli al freddo intenso, li mettiamo qui senz'altro, oppure anche qui. L'importante è tenerli ben protetti, perché le uova...
2: Non ecco, lì.
1: Non qui.
2: Non nella
1: non
2: scappata.
1: Qui, e men che meno, non mettiamoli mai... Ah, ci piglio, queste uova non sono proprio freschissime, devo dire. Non mettiamoli liberi, ci sono ancora purtroppo alcuni che hanno il portauovo, no? Ecco, perché? Perché sul guscio dell'uovo ci sono un sacco di microbi, no? E quando noi lo spostiamo così, questi microbi volano, cioè vanno, girano. E vanno a riempire tutto il frigorifero.
2: Vediamo i nostri telespettatori cosa ci chiedono, professore.
0: A proposito delle uova, Massimo ci dice, ecco, ma se le uova non vanno in frigo, perché c'è il porta uova nel frigorifero? Beh, forse non andrebbe però nello sportello.
1: Ecco, nello sportello, il porta uovo in genere è proprio nello sportello, sì. No? E per comodità, perché una volta non si sapevano queste cose, e bisogna anche dirlo, cioè c'è un'evoluzione tecnologica per cui ci si è accorti. Adesso ci sono magari con la chiusura, però guardiamoci in faccia, quanti poi, tolto l'uovo, lo puliscono bene, tirano fuori, lavano e disinfettano?
0: In
1: nessuno,
0: pochi.
1: Molto meglio buttare via la confezione e ne arriverà una nuova.
0: Regani, prima abbiamo parlato delle confetture, loro dove andrebbero riposte? Una volta aperto il barattolo?
1: Ecco, una volta aperto...
0: Perché alla fine sullo sportello del frigorifero, che cosa ci possiamo mettere?
1: Allora, lo sportello del frigorifero va benissimo per alcune cose come le bevande, certo. Ovviamente, oppure ecco, qui io vedo il burro per esempio, il burro è sensibile... più che ai microbi, all'ossidazione, sapete quando diventa giallo un po' e prende quella cosa. Qui il burro va benissimo, se io apro le confetture, le marmellate, i sottoli, li metto qua in alto. Li metto qua in alto ed è la cosa migliore.
2: Ecco, professore, per quanto riguarda invece frutta e verdure, che ne vediamo tanta qui sul tavolo in studio,
1: sì.
2: E c'è un cassetto... nella parte bassa del frigorifero,
1: sì.
2: Generalmente vanno riposti lì queste frutte,
1: sì,
2: e verdure,
1: sì,
2: oppure c'è un luogo ideale all'interno
1: assolutamente.
2: Del nostro frigo?
1: No, nel frigo questo cassetto, che uno dice ma come, se qua c'è il freddo più intenso, questo cassetto è sui 7 gradi così, che è l'ideale proprio per le verdure e i frigoriferi e le verdure e gli ortaggi. Ma perché c'è meno freddo? Semplicemente perché non c'è la serpentina di raffreddamento dietro, no? Per cui è una temperatura che permette di rallentare i microbi, rallentare le contaminazioni, senza far gelare però.
0: Certo.
1: Non tutto va in frigo, c'è da dire. I pomodori, per esempio, è meglio conservarli fuori dal frigorifero. Perché? Perché se io li metto in frigorifero, è vero, durano di più, però si attivano delle reazioni che quando li mangio sono più amari, hanno una consistenza un po' diversa, si rovina un po' la qualità. Certo, se io ne ho proprio tanti e dico non riesco così, qualche giorno in frigo li posso mettere.
2: Domanda, Maris?
0: Per quanto riguarda la frutta invece, le banane, ecco, c'è chi per allungare un po' prolungare anzi la maturazione delle banane le mette in frigo, in realtà altri invece notano che si anneriscono prima.
1: Sì,
0: cosa
1: allora... Il fatto che si anneriscono, però si annerisce solo la buccia. Quando noi le sbucciamo sono bianche all'interno e sono commestibili. Perdono un pochino nella consistenza perché diventano un po' più stopposo, un po' più legnoso e così. Però effettivamente se io ho delle banane, ne ho lì un po', lo so, diventeranno nere, però durano di più.
2: Professore, i formaggi invece, una volta che abbiamo utilizzato una parte del formaggio, non mangiamo tutto, che bisogna mettere? Una pellicola e inserirli in frigo? Qual è la pellicola ideale?
1: Allora, Di pellicole ce ne sono tante. La pellicola di plastica va benissimo come questa, però quando noi le scegliamo, leggiamo quello che c'è scritto. Se c'è scritto, ed è obbligatorio per legge, che non sono adatte al contatto con i grassi, allora nel caso dei formaggi scegliamo un'altra pellicola, dove c'è proprio... e li mettiamo...
0: A metà.
2: Abbiamo preparato anche un cartello grafico che la regia mette in onda, allora con una serie di indicazioni che ci ha dato il professore, insomma sostanzialmente...
0: Cose da non fare.
1: Cerchiamo di dire...
2: Qual è l'errore più comune che facciamo?
1: Ma l'errore più comune è quello di buttar via un sacco di roba ancora buona, come dicevano, e soltanto perché la data di scadenza e termine minimo di conservazione le consideriamo allo stesso modo e non le distinguiamo.
2: Abbiamo un'ultima domanda, Maris?
0: L'ultimissima domanda, ecco, ci chiedono invece una domanda però un po' particolare. La signora dice, mi sono trovata delle confetture di mirtilli e frutti di bosco, ecco, scaduti da diversi anni. Confezioni, insomma, in vetro e non ci sono rigonfiamenti sul tappo. Che cosa deve fare la signora?
1: Allora, se sembra una risposta strana, però se non ci sono rigonfiamenti, i tappi clic-clac sono utilissimi in questo, se sono state fatte a regola d'arte, un prodotto sterilizzato in vetro dura anni e anni. Le aziende mettono una scadenza ragionevole che comunque è di anni, ma nulla impedisce che durino ancora di più.
2: Grazie davvero al professor Giorgio Donegani, tecnologo alimentare. Chiudiamo qui questa puntata, Mari. Grazie a tutti, serena giornata.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla Grotta delle Apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Accendono questa sera un cero alla Vergine Immacolata il gruppo Unitarsi di Valbremo, l'associazione Amici di Lourdes di Messina, l'Unitarsi di Leffe, la comunità di Tavernola, la signora Lecchi Elisabetta, la signora Bulla Maria Rosa. Ceri che poi arderanno nella Cappella della Luce.

dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cero o una candela come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Come ogni sabato, vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelli che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero gaudioso, l'annunciazione della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazareth favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero gaudioso. Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazareth, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa

0: adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero gaudioso. Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ed ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio come una spada la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola di Cristo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo.

0: ojos in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimette a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ed ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li invita a seguire le orme del Padre. Maria non comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è

0: con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

preghiera per le famiglie. O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, ti presentiamo le nostre famiglie. Importante è la famiglia.

0: per la Chiesa e per il mondo. O madre della famiglia di Nazaret, tu conosci le difficoltà, i problemi, i pericoli di tutte le famiglie. Tu vedi la crisi che travaglia oggi la famiglia: corruzione, infedeltà, discordie, divorzio, aborto, egoismo. O madre e regina, tieni lontano dalle nostre famiglie questi mali. Regni sempre nelle nostre case il rispetto e l'amore tra i figli e i genitori, tra fratelli e sorelle. Regni sempre nelle nostre case l'amore di Dio e vi favorisca ogni giorno la preghiera. O regina della famiglia, tieni sotto il tuo manto i genitori, gli sposi, i figli, i nonni e soprattutto i bambini. Per questo, Madre di Dio e Madre nostra, prega per noi il tuo Figlio Gesù. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. A quest'ora su TV 2000 siamo pronti, abbiamo allacciato il grembiule e cuciniamo con voi e per voi insieme al nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
3: Buongiorno a te Beatrice, buongiorno a tutti.
2: E buongiorno ai nostri assaggiatori Sonia e Luigi.
4: Bentrovati a voi e bentrovati a tutti gli amici a casa.
5: Beatrice e Fabio, buongiorno a voi e buongiorno alle nostre amiche.
2: Buongiorno a voi a casa che ci seguite con tanto affetto. Subito vado a chiedere al nostro chef qual è la prima ricetta che ci propone oggi. Cosa ci fai, Fabio?
3: Oggi prepariamo un filetto, ricetta abbastanza rapida, ma di un gusto intenso. È un filetto alla Voronoff con alcune limitazioni, per una questione di rendere più fruibile ai nostri amici a casa questo piatto un po' a tutti, quindi l'ho chiamato alla semi-Voronoff.
2: Alla semi-Voronoff, vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare questo filetto alla semi-Voronoff occorrono 2 fette di bovino adulto, salsa Worcester, senape delicata, crema di latte, olio extravergine d'oliva. Devi sapere, chef, che quando ero piccola, e anche adesso Maddalena, questa salsa particolare la chiamavamo Worcester. Però mi capivano sempre tutti.
3: Ma invece, secondo me, sì, crescendo, quella è la pronuncia corretta, però secondo me per tutti è la salsa
2: rimane
3: Worcester.
2: La Worcester.
3: Sì, assolutamente.
2: Quindi la salsa Worcester è una salsa particolare che conferisce un gusto particolare al nostro filetto, vero?
3: Sì, è una salsa con pungente, è leggermente acida e con un gusto veramente particolare. Proprio per questo noi andremo a creare una salsa tentando un pochino di bilanciarla e non esasperandola come nella ricetta originale.
2: Vedo che hai messo già i 2 pezzi di filetto nella padella.
3: Ma i 2 filetti.
2: Che filetto è?
3: Qui siamo sulla coda del filetto, perché il filetto diciamo che ha una forma oblunga, per cui abbiamo la testa, una parte centrale e la coda. La parte

0: Più pregiata naturalmente la parte centrale,
1: il cuore.
0: Mentre il cuore del fietto, mentre la coda e la testa sono meno belle a vedersi, ma buone nella stessa maniera e ad un costo inferiore.
1: E infatti, altrettanto saporite, il nostro chef ha scelto di usare la coda proprio perché anche le nostre amiche a casa possono fare un bel piatto risparmiando
0: esatto,
1: un po'.
0: Perché quando si sente parlare di filetto subito ci si aspetta anche dal punto di vista economico un impegno abbastanza importante. Invece c'è la possibilità di mangiare filetto spendendo qualcosa di meno.
1: E ti ringrazio per questa spiegazione perché io queste cose non le sapevo e potrò rivendermela con mia suocera facendole vedere che finalmente anche io sto a riconoscere i tagli di carne.
0: La suocera è grande esperta di tagli di carne, diciamolo.
1: La saluto, ciao Lucia, ci segue sempre ed è una tua fan, devo dire. Ha 90 anni, sai?
0: Beh, fa piacere insomma essere seguito insomma con tanta attenzione. Allora, padella, l'abbiamo sporcata appena appena di olio, l'ho poi tolta con della carta. E, diciamo che la nostra padella è una padella antiaderente, per cui andava bene così. E si può aggiungere un pochino di olio, ma poca roba, o un pochino di sale, che serve solo ed esclusivamente a non far attaccare la carne. Non favorisce minimamente la reazione in cui la nostra carne diventa bruna, reazione di Maillard, molto bella questa cosa,
1: ma non
0: influenza minimamente la cottura della carne e questo tipo di reazione. Una volta che abbiamo ottenuto ciò, questo è il risultato che noi vogliamo.
1: Quindi hai sigillato, diciamo.
0: L'ho sigillata.
1: Lasciando i bordi un po' in
0: sì, il filetto ben cotto sono gusti, non vogliamo discuterli, ma non ha un grosso senso, perché poi andiamo a perdere la caratteristica di questo taglio che è la tenerezza.
1: Tenero, il filetto è tenero. Io volevo chiedere al nostro esperto di storia della cucina, perché così sei ormai stato da noi dichiarato, nostro Luigi, qualcosa in più su questo piatto, semi Voronov, perché chi era Voronov?
2: Allora, Voronov è un chirurgo russo che ha lavorato in una clinica a Ventimiglia e ha avuto molti scambi con la Francia e lui voleva creare una ricetta di lunga vita per il genere maschile. Questo è lo scopo...
1: Un piatto un po' ricostituente.
2: Un po' ricostituente, esatto, per cui ha calibrato questi ingredienti. Esatto, per il filetto.
1: Anti-invecchiamento. Esatto. Sonia, tu il filetto lo cucini? Ti piace?
3: Lo cucino, purtroppo io lo faccio solo ed esclusivamente alla pizzaiola. La mia mamma mi ha insegnato così quando ero piccolina, con i pomodorini, l'origano che raccoglievamo nel nostro terreno in provincia di Palermo, a Carini. Noi andavamo in giro, insomma, in questi boschi, in queste colline, raccoglievamo l'origano selvatico.
1: Non l'ho mai mangiato alla pizzaiola.
3: Alla pizzaiola, interessante, non è male.
1: Io sempre ho sentito parlare di filetto al pepe verde, al pepe rosa.
0: Sì.
1: E invece noi lo condiamo.
0: Noi andremo a condire con una salsa a base di crema di latte.
1: Intanto il filetto è andato a riposare
0: esatto, affinché possa trattenere al suo interno i liquidi, quindi non perde, facciamo riposare un attimino, anche quando la fate semplicemente alla griglia, non abbiate il timore che si freddi la carne. È un procedimento che sicuramente poi pagherà in tavola al momento in cui andiamo a mangiarla.
1: Ed ecco che il nostro chef ci ha svelato un altro dei suoi segreti e trucchi per poter cucinare proprio come uno chef, anche in cucina a casa nostra.
0: Certo. Allora, crema di latte, manteniamo ancora un certo tepore.
1: Vedo che hai utilizzato la stessa padella, l'hai soltanto pulita, vero? Con un po' di carta, perché anche questo è un modo...
0: Si può fare tranquillamente, dal momento che la carne ha cotto ben poco, quindi non ha creato residui di cottura, niente del genere, quindi perché non farlo?
1: Quindi crema di latte e questa senape, che è una senape, ci sono vari tipi di senape, hai scelto una senape più delicata.
0: Delicata, la facciamo sciogliere un pochino nella crema di latte.
1: Luigi, tu la senape la gradisci, la usi?
2: Mi piace tantissimo... In tutti i miei viaggi in Francia compro quella forte di Dijon.
1: A te piace quella un po' più decisa come
2: sapore?
1: Bene, intanto la senape si sta sciogliendo nella crema di latte ed è arrivato il momento
0: della salsa
1: Worcester.
0: Io dico Worcester. Amiche, la salsa Worcester.
1: E quanta ne metti?
0: Quanta? Quello che ci aiuta è il colore. Ci serve un colore ambrato.
1: Ecco.
0: Perché sia equilibrata. Poi... signore, innanzitutto l'assaggio.

0: assaggiate sempre.
1: E appena si è scaldata un po' questa salsa, adagiamo di nuovo i filetti ad insaporirsi.
0: Sì, all'interno.
1: E mentre i nostri filetti si sposano con la salsa, la senape, la crema di latte, io farei entrare la nostra ospite di oggi. Viene a cucinare con noi un'amica dalla Emilia Romagna e ha portato con sé un'altra amica. Sto parlando di Claudia Sabbadini di Carpi con la sua amica Daniela Pignatti di Fabbrico. Venite, ecco. Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Bene,
3: buongiorno.
1: Bene, grazie. E alle prese col suo filetto.
0: Buongiorno. Benvenute.
1: Eccoci, grazie. I nostri assaggiatori anche che vi aspettavano.
2: Buongiorno.
1: Allora, io vado subito a prendere gli ingredienti che abbiamo preparato. Voi siete amiche da tanto tempo, eh?
2: Esatto.
1: Sì? Tu sei
2: esatto.
1: di Carpi sì. e tu sei di Fabbrico, sì, ma vi conoscete
4: dalla scuola,
1: dai tempi della scuola. Esatto. Andiamo subito a fare una cosa ai fornelli e poi continuiamo a parlare. Porto il riso e... Portiamo tutto di là. Andiamo ai fornelli, il nostro chef ci fa un po' di spazio, appoggio qui, va bene?
0: Certo.
1: Queste cose perché dobbiamo cominciare a fare un risotto. Esatto. Vieni Daniela,
3: grazie.
1: Vieni con noi. Allora. Dicevo, abbiamo il brodo che sta...
0: Perfetto, se voi siete d'accordo io mi sposterei di
1: certo.
0: tanto lui e così vi lascio tutta la parte
1: Va benissimo,
0: per voi.
1: Allora io metto questa pentola del brodo, chef, dimmi tu dove la metto,
0: sì,
1: qui?
0: Sì, benissimo.
1: Va bene?
0: Io sposto la mia padella, se mi permettete, qua, e così.
1: E che cos'altro dobbiamo prendere? Una padella che abbiamo qui,
0: sì,
1: aiutaci tu.
0: Eccoci, pronti.
1: Tu vivi a Carpi da sempre nella stessa casa che è stata costruita nel 1930 dai tuoi nonni.
2: Esatto.
1: E ci hai portato
2: esatto.
1: anche una bella foto di Carpi, è qui dietro
2: esatto.
1: di noi. Adesso apparirà, guarda che bella che è.
2: La nostra piazza.
1: È la vostra piazza.
2: È una delle quarta o quinta piazza più grandi d'Italia.
1: Mamma mia, che bello, non ci sono mai stata, ci verrò. Allora, mettiamo il riso, dimmi tu, cosa bisogna fare?
2: Dobbiamo mettere il burro.
1: Burro.
2: Mettiamo il burro,
1: ci
2: vogliono un po' di burro, che poi mettiamo i funghi.
1: Subito i funghi che abbiamo lasciato
2: esatto,
1: ammollare
2: sì,
1: nella acqua. Li strizziamo un po'.
2: E aggiungiamo tutte e due la qualità dei funghi.
1: Sia champignon?
2: Sia champignon, anche i funghi, quelli secchi.
1: Quelli secchi che sono
2: esatto.
1: misti o porcini?
2: Sono misti.
1: Funghi misti. Direttamente li strizziamo e li mettiamo in padella e cominciamo a fare la base per questo risotto con i funghi, per una
2: esatto.
1: ricetta che ancora non vi sveliamo cosa sia, perché è una ricetta molto particolare. E Daniela, tu l'hai mai assaggiata questa ricetta?
3: Sì, l'ho assaggiata, sempre andando a trovare Claudia, magari qualche volta a cena da lei, e ce l'ha cucinata, ce l'ha preparata. È deliziosa.
1: Perché queste due ragazze si conoscono dai tempi del liceo, poi si sono perse di vista e si sono ritrovate quando erano più grandi. Infatti questa sarà un po' una puntata dedicata all'amicizia, a quanto è bello mantenere i rapporti, ritrovarsi,
3: sì.
1: condividere. Alziamo un po' la fiamma dei nostri funghi che devono trifolarsi.
2: Esatto.
1: E poi il brodo che abbiamo messo a fare, il nostro chef ci ha messo a fare questo brodo prima di cominciare la puntata esatto. in modo che
2: il riso.
1: Tu lo avessi pronto. Tostiamo il riso con i funghi. Mettiamolo tutto e via. Che tipo di riso abbiamo scelto? Va bene per questa ricetta?
2: Io uso, di solito uso il carnaroli.
1: Il riso carnaroli. Ci sono tante qualità di riso. C'è il riso carnaroli, arborio.
2: Un cucchiaio.
0: Certo.
1: Un cucchiaio. Riso Roma, riso basmati.
3: Vialone nano.
1: Il vialone nano, che è anche un ottimo riso.
0: E poi è di là.
3: È di Mantova, sì.
2: Okay.
1: E bagniamo con il brodo, prendo
2: esatto,
1: un mestolo, eccolo
2: esatto,
1: qua, prego.
2: Esatto.
1: E cominciamo, dopo che si è tostato questo riso, a farlo cuocere in un bel brodo vegetale con cipolla, carota, sedano, classica base del brodo. Benissimo, e mentre il nostro riso cuoce, noi vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità e ci ritroviamo qui tra poco tutti insieme nella cucina di quel che bolle in pentola. A fra poco.

0: 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Oggi alle 17.30.
1: Abramo.
2: Eccomi. Il Signore ha richiesto un olocausto. Io e Isacco andremo da soli.
3: Isacco? Perché Isacco?
4: La strada cela l'inaspettato. Il tuo Dio vegli su di te.
2: Signore, abbi pietà. Non lasciare che i miei peccati ricadano su mio figlio. Il figlio che tu hai promesso.
0: Il suo unico figlio. Lunedì in prima serata.
5: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo qui con il nostro chef e la nostra ospite Claudia, che sta preparando questo fantastico risotto ai funghi per fare che cosa? Aspetta, aspetta. Prima mi hai detto che dobbiamo sfumare, sì, col vino bianco,
6: esatto,
5: vero?
6: Esatto, sfumiamo un po' questo risotto con il vino bianco, lasciamo evaporare.
5: E diciamo ai nostri amici e amiche a casa che cosa stiamo preparando.
6: Stiamo preparando la bomba di riso emiliana di nonna Irma, mia suocera.
5: La bomba di riso emiliana di nonna Irma. Vado a leggere subito gli ingredienti che occorrono per fare questo piatto. Per fare la bomba di riso emiliana di nonna Irma occorrono, per il ragù, 200 g di manzo, 150 g di maiale, mezza salsiccia, passata di pomodoro, una cipolla, vino bianco, olio extravergine d'oliva. Per la bomba 500 g di riso, 80 g di funghi porcini secchi, 150 g di champignon, 200 g di prosciutto cotto, parmigiano reggiano grattugiato, 50 g di burro, brodo vegetale e un bicchiere di vino bianco. Una bomba di riso! E allora, mentre il riso si cuoce, abbiamo il ragù.
6: Esatto, dobbiamo preparare il ragù.
5: Come lo facciamo? La pentola ce l'abbiamo già qua, la mettiamo
6: qui
5: al centro?
6: Un filo d'olio.
5: Un filo d'olio, eccolo qui il nostro olio buonissimo, olio extravergine d'oliva,
6: sì,
5: giusto?
6: Esatto.
5: Quanto ne metto? Dimmi, basta.
6: Dobbiamo rosolare un po' la cipolla, così va bene.
5: Va bene così.
6: Sì.
5: Rosoliamo subito la cipolla,
6: esatto,
5: nel nostro olio.
6: Un altro cucchiaio di legno.
5: E poi?
6: Poi appena la cipolla è appassita, rosolata, aggiungiamo il ragù di mandorla, carne, il ragù di maiale,
5: maiale e un po' di salsiccia.
6: E un po' di salsiccia che
5: sbricioliamo, e poi sbricioliamo,
6: esatto,
5: con le mani.
6: L'aspello, facciamo così, e lo sbricioliamo a tocchetti con
5: ecco
6: le mani.
5: Qua,
6: esatto.
5: E comincia a formarsi e poi aggiungiamo, quando la carne si è un po' rosolata,
6: aggiungiamo
5: il pomodoro. Ma prima dobbiamo sfumare col vino bianco,
6: sì,
5: giusto?
6: Esatto. Dobbiamo.
5: Questa è una ricetta particolare, tipicamente emiliana, che ti ha insegnato tua suocera.
6: Mia suocera, io l'ho imparata da lei, a mio marito piaceva moltissimo e quindi l'ho fatta tantissime volte. Mio nipotino col riso la può mangiare perché...
5: E infatti stavo per chiederti, tu stai insegnando anche al tuo nipotino a cucinare, lo vediamo qui in una bella foto con tuo figlio, eccolo lì il papà con i due figli, ci sono Pietro,
6: il più grande, 5 anni e mezzo, Guido 2 mesi e mezzo e mio figlio Riccardo.
5: Riccardo esatto. Anche lo sa fare questo piatto,
6: ah,
5: vero?
6: Assolutamente sì. Come sto insegnando a Pietro adesso a cucinare, ho insegnato anche a mio figlio a cucinare.
5: E tu anche, oltre che da tua suocera, hai imparato dalla tua mamma.
6: Dalla mia mamma, sì.
5: E questo è un piatto tipico, bomba di riso.
6: Mi sa che
5: a Sonia ricorda un po' le sue arancine, la bomba di riso.
7: Ma non ci provare proprio.
5: Campanilismo puro qui, perché le arancine sono più buone?
7: Sicuramente il piatto di Claudia sarà fantastico. Trovo difficile il parallelismo, anche se a Palermo c'è un posto in cui fanno una mega arancina, che è più simile a una bomba che un'arancina, e allora così... Si potrebbe fare un parallelo, però un po' azzardato, dai, diciamo così.
5: È un po' azzardato, ma perché questo riso si chiama bomba, secondo me, non solo per le dimensioni, ma anche per tutti gli ingredienti che ci sono dentro.
7: Certo, certo.
5: Daniela, tu lo hai assaggiato sicuramente, sì.
8: Sì, da Claudio l'ho assaggiato. Noi nel Mantovano facciamo un riso che comunque avrà la stessa forma, ma è solamente condito con della salsiccia e un pesto che viene preparato proprio di maiale. Quindi
5: bene,
8: si ricorda solamente la forma.
5: Bene, e a proposito di forma, lasciamo il nostro chef a curare la cottura del ragù e del nostro riso e vieni un po' che andiamo a spiegare alle nostre amiche e amici a casa qual è la forma di questa bomba di riso di nonna Irma. Allora, si usa uno stampo.
6: Uno stampo, dobbiamo usare uno stampo con il buco e noi oggi usiamo questo.
5: Uno stampo da budino.
6: Questo è da budino, nel caso non avessimo questo stampo o uno stampo col buco, possiamo...
5: Esatto, che è lo stampo classico del ciambellone.
6: Lo stampo classico del ciambellone, mettiamo al centro il bicchiere che ci fa da buco.
5: Così capito? Abbiamo... Quindi amiche a casa, se non doveste avere uno stampo da ciambellone col buco, o usate quello da budino, oppure uno stampo normale, rotondo, un po' così a bomba,
6: esatto,
5: con un bicchiere in mezzo per poter poi dare la forma.
6: Esatto.
5: Questo stampo l'abbiamo imburrato.
6: Imburrato un po', adesso andiamo a foderare le pareti
5: con il,
6: nostro prosciutto cotto.
5: Si fa solo con il prosciutto cotto o anche altri tipi?
6: Io una ricetta l'ho sempre vista, sempre presentata con il prosciutto cotto.
5: Volevo sapere una cosa da voi, perché tu ci hai portato una foto che ritrae te e Claudia quando eravate proprio ragazze. Facciamola vedere, dove siete in questa foto?
6: Qui siamo nel cortile della scuola che abbiamo frequentato, la segretaria di azienda abbiamo frequentato.
5: Avete frequentato questa scuola, esatto, di segretaria d'azienda e poi avete lavorato tu in un
6: magnificio
5: e anche Claudia, ma non era lo stesso magnificio.
6: No, eravamo... ditte diverse, anche perché Carpi, quando abbiamo iniziato a lavorare noi, era il regno della maglieria.
5: Allora, chef, ci porti questo riso così andiamo a riempire il nostro stampo.
6: Dobbiamo...
5: Ti do un sottopentola.
9: Grazie.
6: Se mi dai il burro.
5: Ecco il sottopentola.
6: Poi il burro che era rimasto là, che mantechiamo con il po' di burro. Mettiamo un po' di...
5: Quanto ne metto? Vado così, dimmi
6: sì,
5: tu.
6: Sì, un pochino, una cucchiaiata.
5: Ecco.
6: Un altro po'. Ok, bene.
5: Che tipo di formaggio? Un parmigiano?
6: Parmigiano reggiano.
5: Un grana padano?
6: Parmigiano reggiano.
5: Parmigiano reggiano.
6: Parmigiano reggiano. Ecco, adesso...
5: E tu sei una viaggiatrice, vero Claudia?
6: Sì, mi piace molto.
5: Qual è l'ultimo viaggio in cui sei stata?
6: L'ultimo viaggio sono andata, ne ho fatti ben due nell'autunno scorso, sono andata in Andalusia.
5: Che bello! E qual è il piatto andaluso che ti è piaciuto di più mangiare?
6: Beh, uno non può andare in Spagna senza mangiare la paella.
5: La paella, infatti. Voi la sapete fare la paella, amici assaggiatori?
7: Sì, sicuramente non sarà al livello di quella che avete mangiato voi in Spagna, però sì, è un piatto che periodicamente facciamo a casa, sì.
5: Bene, riempiamo.
6: Facciamo così facciamo prima, se si può. Okay.
5: Che bella questa bomba di riso, Emiliana di nonna Irma.
6: Nonna Irma.
5: E nonna Claudia alla cucina per il suo nipotino. È un ottimo piatto che va bene anche per chi è intollerante al glutine. Abbiamo detto perché. Grazie, chef. Vai.
6: Mettiamo un po' di prosciutto sopra.
5: Anche sopra, a ricoprire.
6: Esatto.
5: Eccolo qua, prosciutto cotto.
6: Esatto.
5: Con delle belle fette.
6: Chiudiamo.
5: Che andiamo... Proprio una copertina,
6: esatto,
5: diventa questo prosciutto cotto.
6: Esatto, una copertina, esatto. E poi adesso mettiamo la stagnola e poi può andare in forno a mantecare.
5: Vai tu, la metto...
6: Esatto.
5: E quanto tempo deve stare nel
6: 15
5: forno?
6: 15-20 minuti è sufficiente.
5: Anche perché tutto
6: perché
5: è cotto.
6: Il riso è già cotto, esatto.
5: Bene, 15-20 minuti a quanto?
6: 140-150 gradi, bastano.
5: Bene, mentre metto questa bomba nel forno, vorrei vedere come il nostro chef impiatta i suoi filetti.
9: Benissimo.
5: Ecco fatto. Allora, hai scelto un piatto nero, adesso hai tagliato il tuo filetto in listarelle.
9: Sì. Andiamo ad adagiare nel nostro piatto nero, scelta del colore per dare risalto.
5: Al colore, il contrasto col
9: colore
5: della salsa.
9: Sì, sì, sì, perché anche l'occhio vuole la sua parte.
5: È vero, e poi come sempre con molto estro componi in maniera artistica, verticalizzando un po' i tuoi piatti, gli dai questa,
9: sì. Quindi questo
5: movimento.
9: Il filetto lo andiamo a nappare con la nostra salsa.
5: Che meraviglia!
9: Ovviamente oltre a quella che stiamo utilizzando ora, l'altra conservatela gelosamente perché poi... Ne...
5: È buona, vero?
9: Sì.
5: La useremo per il riciclo?
9: Se ci arriva, sì.
5: Buonissima, buonissima. Io sento un profumino. Ma non finisce qui perché adesso Claudia ci cucina un'altra sua ricetta. Che cosa ci fai adesso?
6: Adesso vi faccio la torta nera emiliana.
5: Torta nera emiliana. Viva l'Emilia Romagna. Salutiamo i nostri amici dell'Emilia Romagna. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare la torta nera emiliana occorrono per la frolla 250 g di farina, 125 g di burro, 125 g di zucchero, un uovo più un tuorlo, 2 cucchiaini di lievito per dolci e per la farcitura 200 g di zucchero, 150 g di mandorle, 150 g di amaretti, 100 g di cacao amaro, 2 cucchiaini di caffè in polvere, 50 g di burro fuso, 4 uova più un albume, mezzo bicchierino di sassolino e scorza di limone grattugiata. E mentre noi prepariamo gli ingredienti, guarda un po' chi ti pensa da casa.
10: Ciao, sono Riccardo, il figlio di Claudia, e qui con me oggi c'è anche...
11: Ciao, sono Pietro.
10: Il mio bimbo e il nipote di Claudia. Oggi prepariamo un piatto estivo fatto di asparagi, prosciutto cotto, formaggio a fette e una spolverata di parmigiano
11: reggiano.
10: Adesso iniziamo prendendo il prosciutto e lo stendiamo, poi ci mettiamo una fettina di prosciutto di formaggio, 3 o 4 asparagi a seconda delle dimensioni che prima abbiamo sbollentato in acqua per 15 minuti, circa 15-20 minuti a seconda appunto delle dimensioni, e poi arrotoliamo, lo mettiamo in una pirofila che poi andrà in forno. È un piatto molto buono, saporito e leggero al punto, allo stesso punto, e anche molto rapido da preparare, e piace anche a chi?
11: A me!
10: Il piatto è pronto.
11: Buon appetito, piatto pulito.
5: Ma che bravo Riccardo, tuo figlio, eh? Nonostante sia papà due volte di Pietro e Guido, riesce ancora a fare cose in cucina,
6: sì,
5: gli piace?
6: Gli piace molto cucinare, sì.
5: Bene, allora facci vedere invece come si fa questa torta nera.
6: Adesso aggiungiamo lo zucchero e cominciamo a sbattere.
5: Bene, ma questa torta è una torta tipica della regione Emilia-Romagna?
6: Sì, della regione Emilia-Romagna e anche delle nostre colline, le nostre zone di collina, Vignola, Serra Mazzoni, questi luoghi.
5: E quando è che si fa? Si fa spesso o raramente?
6: Ma spesso durante le feste di paese,
5: le feste
6: durante le sagre, le nostre sagre di paese.
5: Senti, ma parliamo di una festa, una bella festa, la festa più bella che una donna possa ricordare, il giorno del matrimonio.
6: Sì, certo, il matrimonio indimenticabile.
5: Abbiamo una foto bellissima del giorno del tuo matrimonio, avvenuto ormai quanti anni fa?
6: 43 anni fa.
5: 43 anni fa, eccoti qua con tuo marito, bellissimi, che facevate queste foto. Dove siete? In un prato?
6: Siamo in un parco di Carpi, della città dove viviamo.
5: Ma ti ricordi qual era la torta che avete mangiato il giorno del tuo matrimonio?
6: Assolutamente sì, era una torta fatta a piani, la torta mille foglie, che è un dolce che amo moltissimo.
5: E cos'era, farcita con la crema?
6: Con la crema, sì, la pasta sfoglia, la crema.
5: Buona. Tu, Daniela, te la ricordi la torta del tuo matrimonio?
8: Sì, volentieri. Era una bellissima crostata di frutta con al centro delle fresie.
5: Ah, il fiore quindi.
8: Il fiore, sì.
5: Soltanto per decorarla però, perché
8: certo,
5: le fresie non
8: sì.
5: sono edibili.
8: No.
5: Assolutamente.
8: No.
5: Ma che bello. Invece voi ve la ricordate la torta del vostro matrimonio?
7: Beh, il nostro matrimonio molto così particolare. Abbiamo fatto una cassata con i due sposini di cioccolata bianca.
5: Pensavo una cassata con un po' di polenta, no? Ma vedo che però ricorderete molto bene il sapore di questo filetto. Com'è, Luigi?
12: È meraviglioso il gusto, ma lo sai che la parte, il cuore centrale del filetto in Francia si chiama Chateaubriand?
5: Chateaubriand. Allora, la frolla è quasi bella pronta, che va impastata direttamente con le mani, potete anche farlo in una spianatoia volendo, esatto. Giusto? Però la nostra Claudia si trova bene, anch'io devo dire che quando impasto la pasta frolla preferisco lasciare tutto dentro, esatto, la ciotola e poi la lascio riposare, sì. Poi la fai...
6: Per un pochino e poi dopo bisogna metterla nello stampo.
5: Nello stampo, esatto. Lo stampo lo abbiamo già pronto, l'abbiamo foderato, esatto, con la carta forno. Chef, tu la pasta frolla la lavori pochissimo con le tue mani possenti?
9: Diciamo che non la faccio quasi mai a mano.
5: Il segreto faccio, dello
9: come
5: chef.
9: Ne faccio? No, non è un segreto, anzi, ne faccio quantità un pochino importanti, uso la planetaria.
5: La planetaria, va bene, ma certo, ma uno in cucina si deve aiutare, poi quando le quantità diventano importanti è difficile anche per un ex rugbista. Allora, mentre noi terminiamo, facciamo riposare un po' la nostra frolla, vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità, ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di quel che bolle in pentola.

0: Abram.
1: Eccomi. Il Signore ha richiesto un olocausto. Io e Isacco andremo da soli.
2: Isacco? Perché Isacco?
3: La strada cela l'inaspettato. Il tuo Dio vegli su di te.
1: Signore, abbi pietà. Non lasciare che i miei peccati ricadano su mio figlio, il figlio che tu hai promesso.
4: Il suo unico figlio, lunedì in prima serata.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, oggi alle 12:15.
2: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola, sono qui con la mia amica Claudia Sabbadini di Carpi a fare la torta nera emiliana. Bene, allora, cosa ci resta ancora da fare?
3: Ci resta da fare, dobbiamo stendere la pasta frolla qui nel... Adesso andiamo.
2: La pasta frolla che abbiamo preparato prima della pubblicità,
3: esatto,
2: ha riposato un po' e adesso la adagiamo nella teglia. A fare da base, il nostro chef ha impiattato il suo fantastico filetto che i nostri assaggiatori con Daniela hanno anche provato ed era buonissimo e qui noi siamo pronti a fare questa torta tipica dell'Emilia. Tu sei nata e vissuta a Carpi sempre, sì, in questa bella casa che hanno costruito i tuoi nonni nel 1930.
3: Esatto.
2: Ci hai portato una bellissima fotografia, la facciamo vedere?
3: Certo.
2: Eccola, sì, eccola, stiamo vedendo, bellissima. Ed è sempre la stessa casa che ti ha visto bambina e che adesso vede bambini i tuoi nipotini.
3: Esattamente.
2: Ha visto bambino tuo figlio?
3: Mio figlio e miei nipoti.
2: E se quelle pareti potessero raccontare la storia di questa famiglia, quante cose belle ci direbbero?
3: Tante.
2: Tante, tante, tante.
3: Tantissime, sì, tante cose allegre.
2: Voglio dedicarti una frase,
3: okay,
2: che ho appuntato nel mio quaderno di cucina, nel quale ho appuntato anche tutte le ricette che ci hai portato. Allora, questa frase è di Sant'Agostino. E dice così: insegnami la dolcezza, ispirandomi la carità, insegnami la disciplina, dandomi la pazienza, e insegnami la scienza, illuminandomi la mente. Mi ha fatto pensare a te questa frase perché sei una persona paziente, dolce, che insegna anche tante cose. Insegni la dolcezza, la pazienza anche al tuo nipotino?
3: Sì, assolutamente, lo coccoli. Riempio di baci.
2: Ma ci credo. Prepariamo il ripieno?
3: Sì.
2: Mentre
3: certamente
2: mi racconti ancora un po' di questo nipotino, è bravo, è buono?
3: Sì, è molto buono, è molto buono, obbediente, è molto curioso come tutti i bimbi, ma lui veramente, qualsiasi cosa, nonna cosa fai, posso aiutarti?
2: Ecco qua, guarda che belli che sono questi nipotini, vanno d'accordo, vabbè, il grande ha accolto il piccolo con un po' di gelosia o no?
3: No, assolutamente, molto molto bene, sempre molto attento. A quando lo sente piangere.
2: Senti, Claudia, tu ce l'hai una frase che è un po' il condimento della tua vita?
3: Io l'amicizia, perché a me piace stare moltissimo con gli amici.
2: E infatti questa è una puntata dedicata all'amicizia, hai portato con te Daniela.

0: la tua amica del cuore. Ed è bello anche quando, per esempio, in uno studio televisivo, in una cucina, si lavora in un clima di amicizia. Questi sono gli orecchini che Sonia fa apposta per me, per farmeli indossare in trasmissione. La mia amica Sonia, perché ormai siamo diventate amiche, vero Sonia?
1: Eh beh sì, dopo un po' di giornate passate insieme è chiaro, cioè ci si ritrova in
0: empatia. A condividere tante cose, esatto, belle in empatia.
1: Esatto.
0: Certo, nulla a che vedere con l'amicizia di lunga data di Daniela e Claudia.
2: Sì, certo. Siamo proprio amiche, come diceva magari anche qualche volta Claudia, quasi sorelle.
0: Quasi
2: sorelle. Nel senso
0: sorelle.
2: Che le sorelle poi si raccontano sempre tantissime cose tra di loro e fanno sempre tante cose belle insieme.
0: È vero, questa torta nera sta diventando sempre più nera, chef, hai visto? E poi con gli albumi che abbiamo montato a neve andiamo a integrare questo composto.
3: Un attimo.
0: Claudia, anche la scorza di limone grattugiata.
3: Di limone grattugiata.
0: La fai spesso questa torta, Claudia?
3: Mi piace farla, perché mi piace veramente. Anche quando ero bambina spesso la mamma la faceva, quindi...
0: Sei golosa tu?
3: Ahimè. Di dolci sicuramente.
0: Prima mi hai raccontato che tu fino a 3 anni non parlavi, ma è
3: vero
0: questa cosa?
3: È vero, io fino a 3 anni non parlavo, tant'è che il nonno era preoccupatissimo e voleva che mi hanno portato dai dottori, ma siccome quando mi chiamavano mi giravo.
0: Eri solo pigra.
3: Ero solo pigra, esatto, poca alla volta.
0: Poca alla volta. E io come ti aiuto? Con un leccapentola,
3: sì,
0: un po' fatto quella cosa bellissima che
3: si
0: fa dal basso verso l'alto. Ecco qua.
3: Dal basso verso l'alto.
0: Con una spatoletta integriamo,
3: esatto,
0: gli albumi dal basso verso l'alto in modo da non farli smontare.
3: Esattamente.
0: Ma questa torta è proprio particolare perché ha una base di pasta frolla,
3: sì,
0: e poi questo
3: ripieno sopra molto particolare.
0: Molto particolare, la rifarò. Non è complicato, basta preparare bene,
3: sì,
0: prego.
3: Vado io.
0: Preparare bene tutti quanti gli ingredienti. La frolla si fa con molta facilità. Io intanto sgombro il nostro bancone. Bene, Daniela, tu la fai questa torta nera emiliana?
2: Sì, la faccio torta nera emiliana, la faccio però stratificata, nel senso che tra uno strato e l'altro metto una crema di nocciole.
0: Ah, bell'idea! Molto bene! Bene, allora finiamo la torta mettendola nella teglia. Ottimo! E poi la andiamo a mettere in forno, quanto tempo deve stare?
3: 170-180 gradi per 35 minuti.
0: Bene, allora la torta andrà nel forno mentre noi vediamo dove è andata Francesca oggi, con quale ricetta ci stupirà.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Io questa mattina sono a Roma, mi trovo all'Osteria Moderna 7:10 e con me c'è lo chef Giulio Ancaiani.
5: Buongiorno.
4: Buongiorno,
5: buongiorno
4: Giulio. Allora, grazie, grazie per l'ospitalità.
5: Grazie a voi di essermi passato a trovare.
4: Assolutamente, con grande piacere, perché tu non è che cucini, tu dipingi quadri proprio, eh? Questa mattina che cosa stai preparando di buono?
5: Allora, questa mattina faremo un piatto estivo. Abbiamo un salmone che abbiamo leggermente sbollentato in acqua,
4: sì,
5: che andremo a passare all'interno di questa polvere qua, che è un gomasio. Il gomasio è un sesamo nero tostato con del sale, e dopodiché
4: che una ha volta dei toni,
5: che ha dei toni, diciamo, ha delle note molto tostate, simili al caffè,
4: al
5: abbiamo
4: pepe.
5: Dentro il pepe, sì, esatto, e ha un buon sapore, però tiene molto fresco i nostri piatti.
4: Bene.
5: Qui abbiamo una crema di avocado,
4: sì,
5: semplice, condita con olio, sale e limone. Il limone ci aiuta anche a non far scurire l'avocado, che è un buonissimo frutto, ma tende appunto a diventare scuro. E inoltre ci dà una nota di freschezza. Allora, questo è il risultato finale. Il nostro salmone, una volta panato, va passato in forno per 5 minuti a 200 gradi. Abbiamo questo risultato qua. Andiamo a posizionare la nostra crema di avocado al centro del nostro piatto, in questa maniera.
4: Vedi,
5: ecco,
4: io
5: qua.
4: Non parlo, ti lascio fare, perché proprio questa passione veramente per la cucina trapela qui, si sente proprio.
5: Beh.
4: Ma quando hai deciso di diventare chef?
5: Allora, io ho deciso di diventare chef da molto giovane, perché avevo nonna che cucinava benissimo e mamma idem, quindi mi hanno trasmesso questa passione per la cucina e mi hanno portato

0: appunto a scegliere il lavoro della cucina per il mio futuro. Allora, andiamo a posizionare il nostro salmone al centro della crema di avocado e a questo punto qui abbiamo il nostro arcobaleno ghirlanda
1: bello.
0: di fiori che andremo a mettere in questa maniera qua, in modo tale che ci darà una mano a riportare l'idea dell'estate. Andiamo a mettere altri due fiorellini per
1: Bellissimo, questi si
0: dare.
1: possono mangiare, questi
0: Questi
1: fiori
0: sono
1: chiaramente,
0: fiori, sì,
1: incredibili.
0: edibili, e qualche erbetta per dare una parte fresca al nostro piatto. Eccoci
1: Un
0: qua,
1: arcobaleno di colori, il
0: un
1: piatto è
0: arcobaleno.
1: stupendo, Giulio, grazie. Talmente bello che Beatrice, Fabio, come potrei rovinare questo piatto? Non posso
0: Ma sì
1: assolutamente.
0: che
1: E
0: puoi.
1: dimmelo che posso, Giulio, io non sto aspettando altro. Eccomi qua. Buon pranzo a tutti, io assaggio. È
0: Buono,
1: buonissimo. I sapori arrivano dopo, uno per volta.
2: eh? Che meraviglia! Ci resta invece da fare, ora che la torta è nel forno, finire di comporre la nostra bomba di
1: Di
2: riso
1: riso
2: emiliana
1: di
2: di
1: donna.
2: nonna Irma. Il nostro chef ci porta il ragù che è pronto, posso? Dai a me
1: Prego,
2: l'onore?
1: prego.
2: Ta-ra-ra! Ta-dam!
1: Oh,
2: Perfettamente, mi ricorda un po' il sartù di riso che facciamo
1: sì,
2: noi in campagna,
1: bene,
2: vero Claudia?
1: esatto.
2: Vai!
1: Adesso riempiamo il buco con il ragù che abbiamo preparato, che il nostro chef ci ha aiutato
2: A
1: a
2: cuocere.
1: cuocere, esatto.
2: E capito perché si chiama
1: Esatto,
2: bomba? Perché è proprio una bomba. Ah, abbiamo fatto,
1: vediamo
2: abbiamo un
1: qua,
2: po' sporcato il piatto di
1: abbiamo
2: frittata, può
1: creato un
2: capitare a
1: poco,
2: casa.
1: esatto.
2: E noi facciamo così,
1: Così,
2: Quindi il ragù
1: facciamo.
2: deve andare solo dentro.
1: Esatto, solo dentro, esatto.
2: Senza.
1: Poi si può anche mettere il resto in una ciotolina e mettere in tavola, così qualcheduno può anche
2: Pensa,
1: incrementare.
2: io pensavo
1: Esatto.
2: che avremmo dovuto metterlo tutto intorno al
1: No,
2: bordo, invece
1: va
2: no.
1: presentato così, esatto.
2: Bene, il piatto è già impiattato, siamo pronti a farvi vedere tutti quanti i procedimenti che abbiamo seguito oggi per realizzare le ricette che ci ha proposto Claudia e il nostro chef. Per preparare il filetto alla semi Voronoff abbiamo per prima cosa sporcato leggermente una padella con pochissimo olio. Abbiamo sigillato bene i filetti da tutti i lati nella padella molto calda e poi li abbiamo lasciati riposare qualche minuto coperti da alluminio. Nel frattempo, nella stessa padella abbiamo messo la crema di latte, la senape e la salsa Worcester. Abbiamo aspettato che la salsa arrivasse a bollore e poi ci abbiamo adagiato i filetti. Abbiamo cotto ancora un po', lasciando che la carne si insaporisse bene. Abbiamo servito il filetto ben caldo con la sua salsa. Per preparare la bomba di riso emiliana di nonna Irma, abbiamo per prima cosa preparato un risotto ai funghi in maniera classica. Abbiamo sciolto il burro in padella, aggiunto i funghi, abbiamo fatto brillare il riso, bagnato piano piano con il brodo. Poi abbiamo aggiunto un po' di vino bianco e finito di cuocere. In una pentola abbiamo preparato il ragù, abbiamo soffritto la cipolla tritata con olio d'oliva e una volta imbiondita abbiamo aggiunto la carne macinata e la salsiccia sbriciolata. Quando la carne ha preso colore abbiamo sfumato con il vino bianco, abbiamo aggiustato di sale e pepe e aggiunto la passata di pomodoro. Abbiamo lasciato cuocere bene il ragù. Quando tutti gli ingredienti sono stati pronti, abbiamo preso lo stampo imburrato, lo abbiamo foderato con le fette di prosciutto cotto, abbiamo messo il riso nello stampo pressandolo bene e poi abbiamo chiuso con altro prosciutto. Abbiamo messo in forno per 15 minuti a 180 gradi. Infine abbiamo capovolto il riso in un piatto da portata e messo il ragù al centro. Per preparare la torta nera emiliana abbiamo prima di tutto fatto la frolla, unendo tutti gli ingredienti in una ciotola, impastando bene con le mani. Quando è stata compatta l'abbiamo lasciata riposare. Nel frattempo abbiamo preparato il ripieno, abbiamo separato i tuorli dagli albumi e montato a neve questi ultimi. Poi abbiamo mescolato con una frusta il resto delle uova con lo zucchero, le mandorle e gli amaretti tritati finemente, il cacao setacciato, il burro fuso, la scorza di limone grattugiata, il caffè e il sassolino. Infine abbiamo incorporato delicatamente le chiare con una spatola. A questo punto abbiamo steso la frolla direttamente nella teglia, schiacciandola con le mani e avendo cura di alzare il bordo di almeno 3-4 cm. Abbiamo versato la farcitura sulla frolla e cotto in forno a 170 gradi per 40 minuti. Ed ecco qua le nostre ricette perfettamente realizzate e impiattate.

0: Abbiamo la bomba di riso emiliana di nonna Irma col suo ragù al centro, sembra un po' un vulcano, buonissima. E poi abbiamo la torta nera emiliana con questa frolla e questo cioccolato, non vedo l'ora di assaggiarla. E il filetto particolarissimo alla semi Voronoff che ha fatto il nostro chef Fabio Cinelli. Intanto i nostri assaggiatori e Daniela, l'amica di Claudia, stanno assaggiando proprio la bomba di riso.
1: Sì, è buonissima e se posso dire, una bomba di riso ti dà sempre il sorriso.
0: Ah, che bello, abbiamo anche la frase oggi della nostra amica Daniela. Che mi dite voi invece?
2: Io sono d'accordissimo, è veramente molto molto buono, però, visto che sono la donna del però, viva l'arancina!
0: Viva l'arancina! Che ci dici tu invece, Luigi?
3: Allora, io niente battute, è un piatto unico, delizioso, veramente buono.
0: E allora andiamo a vedere il nostro amico chef come riutilizzerà quello che ha avanzato oggi dai nostri piatti per fare la sua bella ricetta del riciclo.
4: Bene.
0: Vieni con me, andiamo a vedere. Nostro amico Fabio Cinelli, chef di grande esperienza, ha deciso oggi di utilizzare un uovo. Che è sempre
3: l'uovo,
0: in dispensa.
3: Prosciutto, ma l'abbiamo utilizzato anche per la frolla.
0: Ed è quindi quello che era avanzato dalla preparazione,
3: esatto,
0: della frolla con
3: poi
0: il prosciutto
3: cotto che abbiamo utilizzato per
0: la
3: bomba. Basilico. Cioè abbiamo
0: l'orto. Qui abbiamo il nostro orto da balcone.
3: Parmigiano, pepe.
0: E pepe.
3: Quindi abbiamo messo dell'acqua.
0: Acqua a bollire.
3: Abbiamo aggiunto l'ebollizione, messo un po' di sale e un po' d'aceto. L'abbiamo acidulata.
0: Anche l'aceto.
3: Sì.
0: Perché
3: così
0: devi fare una camicia a quest'uovo.
3: Esatto.
0: È uno chef sarto oggi.
3: Sì, sì, oggi è tutto un piatto sartoriale.
0: Bene.
3: Sartoriale.
0: Carino, vero?
3: Sì.
0: Un piatto sartoriale. Le uova sono buone sempre. Luigi le fa in tutti i modi. Frittata soprattutto.
3: Ti dirò che questo tipo di cottura preserva il rosso che è molto ricco di sostanze utili alla salute.
0: E deve cuocere pochissimo.
3: Normalmente io lo faccio cuocere 2 minuti.
0: 2 minuti.
3: Sì, e oggi però abbiamo dato luogo, siccome abbiamo messo un bel po' di aceto volutamente, il nostro piatto non richiedeva particolarmente molto albume. Infatti io lo vado addirittura a separare.
0: Ha separato il tuorlo dall'albume, sei proprio di una precisione sartoriale, oserei dire. Quindi sta facendo un'operazione che a casa forse sarà difficile, eh?
3: No, c'è solo questione di un pochino di pazienza.
0: Hai visto
3: perché
0: che
3: è un
0: bravo?
3: In cui
0: bravo,
3: ci vuole bravo pazienza. Il fatto che l'acqua non debba bollire necessariamente, ma già intorno agli 80 gradi è più che sufficiente per effettuare l'uovo in questa maniera.
0: E come lo possiamo chiamare quest'uovo? Vediamo un po' che cosa.
3: Allora,
0: hai fatto una sorta di fiore.
3: Un fiore.
0: Una rosa. O anche un nido. Come lo chiamiamo? Come lo vogliamo chiamare?
2: Rotella di prosciutto?
3: E come io faccio i fiori, te mi fai la rotella di prosciutto?
2: non vedo da qua, chef, perdonami. Io qui vedo solo il piatto, da qua.
3: Appunto, ancora più fantasia ci vuole.
0: Fantasia.
3: No?
0: Luigi, hai un'idea di come chiamare questo fantastico piatto del riciclo? Ma sembra proprio un antipasto carino questo, chef.
3: Operazione pericolosissima.
0: Mm.
3: Facciamo asciugare un pochino, però andremo a mettere dell'acqua.
0: Lo hai scamiciato però in qualche modo. Ma guarda che bella forma che ha preso. E poi con la camicia. Mamma mia, ma sei bravissimo, chef. Che perizia. Io lo chiamerei, allora posso dirti, un nido per uovo scamiciato. Nido per uovo scamiciato. Bello. Un po' di pepe. Allora, vi salutiamo con questa bellissima ricetta. Saluto Claudia che è venuta a cucinare per noi con la sua amica Daniela oggi. Grazie per essere state con noi. Saluto i nostri amici assaggiatori.
3: Ciao.
0: Saluto tutta Carpi, la tua città e il nostro fantastico chef con questo nido per uovo scamiciato. Vi do appuntamento domani nella stessa cucina, quel che bolle in pentola, alla stessa ora su TV 2000. Ciao a tutti e grazie.
3: Ciao.
0: Ciao. Ciao a tutti.
4: Ciao.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
2: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte e bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. In un rapporto, sono più pericolosi i silenzi o le bugie? È la domanda che si fa il nuovo film di Gabriele Muccino, che si intitola Le cose non dette. In questo film ci sono attori molto amati del nostro cinema: Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini, e stiamo per incontrarli e parleremo con loro proprio di tutto questo. La storia, una coppia apparentemente felice, in realtà in crisi, un tradimento, un'altra coppia di amici l'invita per una vacanza a Tangeri e qui le cose esplodono. Guardate.
1: Penso spesso a quello che è successo in quei giorni.
2: Ah, è stupendo.
3: Non sembrava più così importante.
1: E io ho dovuto fare tanti conti con me stessa.
3: Quel bacio su.
1: Ci sarà per sempre un prima e un dopo Tangeri.
3: Come un sogno che non tornerà.
1: Da dove vuole che cominci?
4: Io sono tutti i personaggi di questo film. Forse sono ancora di più quelli femminili e un pochino più giudicanti di quelli maschili, se proprio vogliamo dirla tutta. Ma questo lo sono stato forse sempre, forse anche nell'ultimo bacio. Se analizzi bene, le donne hanno un po' più di lucidità rispetto agli uomini. E questo forse è proprio il mio pensiero sulla vita.
2: Sei la donna più speciale che abbia mai conosciuto, sai.
1: Ho avuto paura di perderti ultimamente. Ho pensato che un viaggio avrebbe fatto bene un po' a tutti.
5: Glielo dite voi che non sono più una bambina?
6: A 13 anni sei una bambina.
7: Vittoria!
0: Oh. Le cose non dette, che cosa sono? Sono più le bugie o i silenzi? Chi mi risponde?
8: È un po' tutte e due.
9: Tutte e due.
8: Perché se dici una bugia non stai dicendo la verità, quindi lì anche c'è un non detto, no? In questo film si trasformano, cioè mostrano proprio come le cose che non si dicono diventano da una piccola pallina di neve, si trasformano in una valanga devastante.
10: In questo film ci sono anche tante cose dette male, no? Vedi il mio personaggio e le conseguenze che creano le cose dette male, che a volte sarebbe meglio tacere.
2: Le cose non dette, parla proprio di rapporti, cioè le cose non dette, o quello che diciamo, quello che non diciamo, quello che lasciamo fuori dalla foto che ci facciamo ogni volta che... sono sempre scelte, in qualche modo consapevoli o inconsapevoli, quindi vai proprio a toccare qualcosa di cardine dei rapporti.
10: E anche le cose che non diciamo a noi stessi, perché poi c'è un non detto, cioè noi dentro di noi magari abbiamo una verità silente da qualche parte, ma la lasciamo lì inconsapevole, no? E quindi quanto sia importante dirsi delle cose per avere la consapevolezza di a che punto siamo della nostra vita, perché siamo in crisi, come reagire alle frustrazioni, ai fallimenti, alle cose davanti cui ti mette la vita.
11: Buonasera e bentornati.
12: Grazie. Grazie.
10: Ma ce la prendiamo una carbonara da dividere?
12: Anche due, direi.
2: Avrei potuto fermare tutto in quel momento. Fino ad allora c'era stata solo una conversazione tra un docente e una sua studentessa.
11: Blu,
2: se solo mi fossi fermato lì, avrei salvato tutti.
11: Buonasera e bentornati.
10: Ah, grazie.
2: Lei è una mia allieva, sapete?
12: Ah, magari.
2: Si chiama Blu.
12: Ciao, piacere.
11: Piacere mio.
2: Lei è Elisa, mia moglie, Anna e Paolo.
11: Ciao, Blu.
12: Ciao. Ciao.
11: Allora, buona continuazione.
10: Grazie.
11: Vi porto subito l'acqua.
12: Grazie.
10: Hai visto che brava lei, che studia e lavora?
12: Sì.
2: Cazzo. Sarebbe bastato parlare.
4: Prima arrivano le cose che riesce a dire, poi se non vengono ascoltate, non vengono accettate, allora vengono trasformate e iniziano a diventare bugie. Se anche le bugie non bastano, allora arrivano i silenzi. Quando arrivano i silenzi arriva anche la distanza più incolmabile.
0: Mi sono sembrati veramente tanto vigliacchi, non so se per forza è una cosa negativa, no? Magari sono spaventati, come la vedete voi?
2: Io mi riconosco sempre molto nei personaggi di Gabriele Muccino, mm-hmm. Cioè nel senso che magari non è che proprio l'aneddoto è uguale, però cioè questa cosa di cioè i momenti di difficoltà, i momenti, cioè ma anche questa cosa che uno dice, cioè alle volte, cioè, nella vita noi facciamo delle cose che non ci aspetteremo da noi stessi e che poi facciamo fatica ad ammettere. E poi hai di fronte persone che sembrano proprio dei paladini della rettitudine e invece fanno le stesse cose.
0: Certo.
2: Non nel senso che a me questa cosa mi parla tantissimo e magari appunto mi rivedo anche magari in cose del personaggio di Claudio, del personaggio di Carolina, ma del personaggio anche di Miriam. Cioè la cosa bella secondo me è proprio questa qua, che lui riesce, Gabriele, a beccare delle cose, dire la verità, dire le bugie, mentire, ma anche solo capire cosa dire, come dirlo, come diceva Carolina, le cose dette male, io credo veramente che no, io mi riconosco tanto, cioè, io riesco ad empatizzare, non li giudico, non riesco a giudicare.
7: Sicuramente anche il pubblico ha fatto.
2: No, ma non sto litigando, non sto litigando.
9: Che avrei dovuto fare? Prendermi la responsabilità di interferire con il loro destino.
13: Lo sai che c'è? Che tu sei l'unico amico vero che c'ho.
14: Se non ne fossi sicura non te lo direi, no?
15: Di che stai parlando?
9: Parla se ti vista pratica.
4: Dal suo punto di vista, vorrebbe entrambe, vorrebbe la moglie perché la ama e vorrebbe l'amante perché gli dà quel brivido
7: troppo,
4: che ha perso con la moglie.
7: È troppo facile.
4: Quindi però è troppo facile, infatti i guai più grossi nascono
7: esatto.
4: Proprio da questa illusione di essere Dorian Gray quando non siamo a fare. La vegliaccheria, sai, è paura a esporsi fondamentalmente. È paura a riconoscersi, è paura a guardarsi dentro, è paura a prendere responsabilità morali.
16: Vuoi sapere un segreto?
17: Che ci fai qua?
16: Io esisto, esiste anche tanto.
18: Ma che stai chiamando qua? Basta!
19: Non vedo l'ora di andarmene di casa!
4: Beh, quando urli sei ancora vivo.
7: Esatto, infatti.
4: In qualche modo. Uh-huh. Quando smetti di urlare e implodi e tieni per te i tuoi segreti, sei in una fase più pericolosa, perché è un po' il vero inizio della vera fine.
20: Sarebbe bastato parlare.
10: Diciamo che Gabriele prepara molto l'attore all'arrivo in scena, cioè noi non arriviamo mai a quel tipo di scene a freddo, no? È come lo sportivo che fa prima un grande riscaldamento prima della corsa, quindi il fatto di aver provato tanto, di aver creato il gruppo prima anche di iniziare le riprese mi ha fatto arrivare che mi sentivo parte del gruppo. Poi è chiaro che Gabriele ti costringe a tirare fuori veramente tanto e a ascoltare la tua pancia ed esprimere delle emozioni viscerali, e quindi quello poi è bello per un attore, no? È una grande possibilità.
7: Quindi Muccino Stelcio anche questa volta, chiaramente.
2: Claudio ha due neologismi.
7: Ecco,
2: dice
21: il Muccinema.
22: Forse il silenzio è stata la mia autodifesa. L'unica vita che conta è quella che abbiamo davanti.
0: E adesso il cinema che racconta la realtà, che riflette sulla realtà, la vicenda dello studioso Giulio Regeni, scomparso al Cairo e poi trovato morto in circostanze decisamente drammatiche. A 10 anni da tutto questo, un docufilm ricostruisce quello che è successo, c'è un processo che tuttora è in corso, ma soprattutto ci restituisce un ritratto dei suoi genitori fatto di grande coraggio e dignità.
23: Non mi dico che cosa non hanno fatto a quel viso. Che in quel momento ho detto qua tutto il male del mondo si è riversato su lui.
24: A parlare Paola Defendi, la coraggiosissima mamma di Giulio Regeni, sulla cui scomparsa, sul cui corpo, sulla cui vita si è davvero abbattuto tutto il male del mondo. E questo documentario bello e appassionante di Simone Manetti lo racconta al meglio.
23: L'ultima volta che noi abbiamo visto Giulio era il 24 gennaio del 2016.
24: Intanto ricostruisce la persona Giulio Regeni, uno studioso, dottorando a Cambridge, esperto di mondo arabo. Al Cairo conduce una ricerca sui sindacati autonomi degli ambulanti, ricerca evidentemente sgradita alle autorità. Qui troverà la morte, sparisce il 25 gennaio del 2016 e viene ritrovato il 3 febbraio, il corpo orrendamente torturato.
23: Dimostra segni di tortura.
25: Pugni, calci, uso di strumenti contundenti, bastoni, mazze.
26: Dita rotte, cuciature di sigarette su tutto il corpo.
24: A 10 anni della sua scomparsa questo docufilm tenta di ricostruire quello che è successo. Regeni era una spia? Evidentemente no. Altre piste ancora più fantasiose furono messe in piedi, svela il racconto, dalle autorità egiziane nel tentativo di depistare da quello che davvero era successo. Intanto a partire dal 2024 si celebra in Italia un processo nei confronti di 4 alti funzionari egiziani assenti, e il processo è stato filmato interamente dal regista del film. Quello che vediamo permette di capire.
27: Quello che a noi interessava era il 25 gennaio 2016, esattamente le 19:51 e 43 secondi, che era l'ultimo aggancio del telefono di Giulio Regeni alla rete cellulare egiziana e segnatamente attraverso il ponte ripetitore della metropolitana della stazione di Tocchi.
24: Contano soprattutto le testimonianze eccellenti, non solo quelle dei genitori, ma anche quella dell'avvocato di Regeni, Alessandra Ballerino.
1: Ci sono stati tantissimi tradimenti e tantissime omissioni intorno a Giulio. Bastava dirgli questo, ad esempio, bastava dirgli: guarda che dei funzionari della National Security sono venuti a casa, hanno chiesto di te. Giulio stava tornando, cioè doveva tornare per le vacanze di Natale a casa, non sarebbe più tornato in Egitto.
24: Emerge un quadro misterioso e al tempo stesso inquietante. Giulio non ha fatto nulla di male, ma è stato tradito. I suoi genitori non si stancano di chiedere giustizia. Dopo 27 udienze e 17 mesi di processo, questa giustizia però si è bloccata nell'ottobre del 2025 a causa di un'eccezione presentata dalla difesa. E questo docufilm, che tiene incollati alla poltrona come un thriller, ma è drammaticamente vero, offre il suo contributo alla necessità di continuare a cercare una verità che non è soltanto politica, ma anche e soprattutto umana.
0: Adesso ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità, restate là perché tra poco qui ad Effetto Notte ci sono Christian De Sica e Lillo per raccontare un film che fa sorridere, ma insomma mette anche qualche brivido, lo scopriamo tra pochissimo con loro qui ad Effetto Notte.
3: Beh, lui vuole che tu fai parte di sua famiglia.
5: In prima visione TV.
6: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
8: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
6: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
11: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
6: Io ti amo, Maria Vittoria.
8: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
6: Sono altro che un poveraccio.
8: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
5: La telenovela Tempo di amare, dal 16 giugno in prima serata.
15: Che ha di affascinante per voi quel quadro?
17: Si muove, guarda!
15: Che sciocchezza!
28: Viaggiatori di Narnia, benvenuti.
15: Pretendo di sapere subito dove diamine mi trovo!
29: Siete sul veliero dell'alba.
15: Avanti verso il nostro destino!
30: È lì l'origine dei vostri problemi.
17: Come si può fermare?
30: Rompendo il suo incantesimo. Siate forti, non cadete in tentazione.
17: Aslan, aiutaci.
5: Le cronache di Narnia, il viaggio del veliero. Questa sera in prima serata.
0: È da tempo una realtà, sempre più le serie televisive, le grandi serie televisive sono in grado di fare breccia nel cuore del pubblico. Anche per questo da qualche anno i giornalisti cinematografici hanno deciso di dare un premio, un Nastro d'Argento speciale alle grandi serie televisive. Allora andiamo a curiosare tra i vincitori di quest'anno in una serata fatta di glamour, passione, ma soprattutto di protagonisti che sono sempre più popolari nelle case di ognuno di noi.

0: Nelle ultime settimane ha fatto un bel rumore con i suoi casi.
1: Il mio compito è fare tutto il possibile per difendere il mio cliente.
2: Hai passato tu l'audio alla stampa?
1: Ho tirato su un bel casino, eh?
3: Con calma, avvocato, uno alla volta e mi raccomando, domande intelligenti.
4: Questo premio è la dimostrazione che, e lo è già da diversi anni, che questa separazione tra cinema e serie non c'è. E oggi ti festeggiamo in un ruolo bello e anche un po' inconsueto, no? Rispetto a quello che abbiamo visto finora di te.
3: Sì, da un punto di vista tecnico, professionale, no, non ci sono differenze. Siamo le stesse persone, con le stesse troupe che girano negli stessi luoghi. Quindi c'è una differenza di formato e a volte di... non a volte, e di destinazione, no? Di piattaforma invece che grande schermo. Quindi forse da un punto di vista fotografico ci sono alcune differenze, dal punto di vista di ordine del giorno, di piano di lavorazione, sì, perché ovviamente un film è più compresso, in meno settimane, quindi... paradossalmente c'è un po' più di tempo per fare bene le cose, però da un punto di vista tecnico ormai no.
4: E quello che non cambia è sicuramente l'affetto del pubblico che ti ha premiato con questa serie e che ti aspetta nel film di Ferzan. E questa lo possiamo dire, perché cioè, il cast è uscito.
3: Sì, sì, sì, si può dire.
4: E che cos'altro ci puoi dire?
3: Pochissimo.
4: Titolo?
3: Ma non lo so, perché non è definitivo, non mi far dire robe che poi Ferzan si arrabbia.
5: Signori, il problema di questa città è una carenza di educazione civica. Roma ormai è una città spenta, sporca, abbandonata. È zozza Roma. Roma è zozza. Che ne è della grande città tanto celebrata da Tito Livio, da Goethe, da tanti scrittori? Non esiste più.
6: È una bella soddisfazione, anche perché mi sono cimentato in un'autostrada nuova da percorrere, che è quella della serie. Le serie sembrerebbero fatte più per registi giovani, pieni di forza, di energia, di cose. E alla fine, con i miei anni, sono riuscito anche a farne 4 di stagioni di Vita da Carlo. È stata un'impresa molto faticosa, molto, però che mi ha dato anche tante soddisfazioni.
4: Con grande piacere da parte del pubblico. Infatti ci riflettevo preparando questa intervista. Alla fine quest'anno tu hai appunto Vita da Carlo, la nuova stagione, il film appunto che
6: il
4: è andato
6: film,
4: su Paramount. Poi sei stato pure sindaco per un giorno, quindi è un rapporto continuo che non si ferma mai e che si muove su tanti livelli diversi. Ci hai pensato a questo, Carlo?
6: Sì, diciamo così, mi commuove tutto questo affetto, questo amore che la gente ha per me, però è assolutamente ricambiato da parte mia. Io devo tutto anche al pubblico, devo anche al mio talento, devo anche alla fortuna che mi ha aiutato, sì, sicuramente, perché ci vuole anche un pizzico di fortuna in questo, di coincidenze che si incontrano, però anche il pubblico con il suo affetto e con la sua stima mi ha aiutato tantissimo. Ed è per questo che sono andato avanti, ecco.
7: E andiamo su, forza, dai. È tardi, dai, che chiudono il teatro, se no rimani qua chiuso fuori, dai.
4: Cinquant'anni fa moriva la grande scrittrice del mistero Agatha Christie. Dai suoi libri sono stati tratti film di grande successo, Assassino sul Nilo, Assassino sull'Oriente Express. In genere il meccanismo è questo: un delitto, un'indagine e un grande cast. Adesso con questo schema si confronta una coppia di attori comici del nostro cinema, Christian De Sica e Lillo, lo fanno decisamente a modo loro, c'è un delitto tra le nevi e pensate un po', il titolo di questa storia è Agatha Christian. Ecco quello che ci hanno raccontato.
8: Dottore, la prego, potrebbe tastargli il polso?
9: Ma chi tasta? È morto, non c'è niente da constatare.
10: Morto? Non dire proprio, il polso batte.
9: Ma che gli tasta? Quello è vivo, è quest'altro che è morto, che tasta?
10: È morto.
4: Ma io comincerei subito dalla domanda, ma l'assassino chi è? Me lo dite o smontiamo subito tutto?
9: No, che cosa? Non ho capito. No,
4: l'assassino chi è in questo
9: ma
4: film?
9: Ma no, che sei matto? Che
4: non mi ti
9: dico l'assassino,
4: non
9: ci viene più nessuno a vedere il film. No. Questo è un giallo comico.
4: Ecco, appunto.
9: E devo dire che Carlo Spuglielli era l'unico che poteva realizzare un film così. Certo. Mettere le due cose insieme non è facile. Poi in Italia non è stato mai fatto. In vita c'era con delitto, in America sì, in Inghilterra per carità, ma in Italia è la prima volta. Ed è stato interessante. Anche perché a me, ad esempio, molte volte i gialli da solo non riesco a capirli. Invece con i comici entro meglio dentro il film.
11: Ma lei
10: È Agatha Christie.
9: No, Christian Agatha. Prima il nome e dopo il cognome.
10: Ma non ci posso credere, la posso toccare?
9: Che tocchi? Io veramente... con queste mani,
10: ma lo sa che io mi sono arruolato grazie a lei, dopo che ha risolto il caso delle siamesi decapitate? Ma lei è un genio.
5: Ma insomma, basta, si può sapere che cosa vuole.
11: Tu ti chiami, in realtà sei Christian Agatha.
9: Christian Agatha.
11: Christian Agatha, cioè, ma sei
9: ma un po'... ci doveva chiamare Diritto sulle nevi. Mm-hmm. Poi dopo hanno chiamato Agatha Christian. Mm-hmm.
11: Sei un po' la Poirot, sei un po' l'Abruzzone.
9: Sì, anche un po' antipatico.
11: Antipatico? Perché?
9: Beh,
11: antipatico?
9: Sì, perché Salatina.
11: È antipatico.
9: Beh,
10: è un adorabile antipatico, come
9: all'inizio il ragazzino lo mando via, poi io dico vai via, bambino.
10: Però fa ridere, cioè diciamo il personaggio è snob, un po' antipatico, fatto da un attore come Christian, può essere molto, molto divertente e anche molto empatico.
12: Il mio nome è Cuozzo. Vanni Cuozzo. Brigadiere scelto.
9: Scelto male.
11: Senti, invece il tuo personaggio, appunto, Vanni Cuozzo, se non sbaglio, è un brigadiere scelto, ma come c'è finito in Val d'Aosta?
10: Non si sa.
11: Cioè,
10: non
11: che ha fatto?
10: Per non doveva fare quel mestiere, lui non doveva fare quel mestiere, non era adatto. Ora, ovviamente uno di quelli che dice, ma che faccio nella vita io? Non sapeva cosa fare, a un certo punto, ma ruolo, vediamo che succede. C'è uno così perché non è negato, completamente negato per fare l'investigatore e si ritrova, infatti questa è la cosa, il cortocircuito interessante della storia, invece ha a che fare casualmente con il più grande detective d'Europa, capito?
11: Lui.
9: E poi lui è anche odiato dagli animali.
11: Sì, c'è questo cagnolino che lo azzanna.
9: Solo quello.
10: Orso pure.
9: Orso.
10: Pipistrello.
9: Pipistrelli.
13: Ciao piccolo.
14: Ma è piccolo dolce cagnetto?
11: Sono i 50 anni dalla scomparsa di Agatha Christie, no? Allora, comincerei da Christian, insomma lo chiedo a tutti e due. Christian, ma Agatha Christie per te è...
9: Beh, Agatha Christie è stata una grande scrittrice, una grande... Non siamo... Agatha Christie non è così. Però vedi, le mode si respirano nell'aria, chissà perché, è venuto proprio fuori in questo momento di fare questo genere di film, anche un pochino perché c'era questa ricorrenza di Agatha Christie.
11: Ma li hai letti i libri? Sì.
9: Ma quando ero ragazzino. Sì.
11: Poi c'è un bel immaginario legato al cinema, vi volevo un po' stuzzicare su questo, perché io mi ricordo questi filmoni, cioè Assassino sull'Orient Express, Assassino sul Nilo con questo grande
10: cast. Ci stanno questi grandi film ispirati proprio esattamente a alla letteratura di Agatha Christie, bellissimi, che io amo i gialli, e poi esiste anche il filone, sempre inglese, anglo-americano se vuoi, della black comedy gialla, cioè i vari Invito a cena con delitto, eccetera. Che
9: Assassino sull'Orient Express c'è dentro, c'è del
10: sì, sì, ma quello c'è sempre, l'umorismo inglese c'è sempre fuori in qualche modo, effettivamente è vero. E io amo questi film tantissimo, li guardo sempre volentieri, sono un amante di giallo.
11: Hai qualcuno che hai preferito in particolare, insomma, dei film classici ambientati, Assassino sull'Orient Express, Assassino sul Nilo, Delitto allo specchio, ce n'è uno...
9: A me piaceva moltissimo quello dove c'era Peter Sellers che faceva l'investigatore cinese, ti ricordi?
10: Lui fece la saga della Pantera Rosa, dove era questo Clouseau che era fantastico.
9: Io un pochino mi sono ispirato, gli ho copiato una cosa, quando c'è un ragno che gli cammina in faccia e lui dice, io non lo vedo nemmeno, se ho visto il ragnetto, si accorge di tutto anche senza guardare, questo lo faceva Peter Sellers.
11: Invece tra i Poirot, insomma, quale ti è piaciuto di più, Peter Ustinov, Kenneth Branagh, quale...
9: Qual era? Aspetta, io i titoli non me li ricordo.
11: No, dico però anche come attori, insomma.
9: Ma
11: no?
9: Sì, ma tanti. Anche la signora in giallo mi è piaciuta.
11: Va bene, mi piace a tutti.
9: Angela Lansbury.
11: Angela Lansbury per sempre.

0: scherzo, il Maigret dei Ginocervi, ragazzi, pure anche che non è Agatha Christie.
1: No,
0: però,
1: lì è cosa.
0: E Simenon. Però, insomma, di grandi detective, interpretati da grandi attori, ce ne stanno tanti.
2: Vedi che scavando le cose vengono fuori. Senti, chiudiamo il capitolo a Marcord, perché è molto divertente, perché tutta la vicenda si parte da questo gioco, no? Perché c'è un gioco da tavolo e appunto che si vuole produrre e non produrre.
3: Questo gioco non uscirà sul mercato. Soprattutto l'azienda. Io l'ho creata e io me la tengo. Dovrebbe essere un gioco di mistero. Ma dov'è il mistero?
2: Io sai che me lo ricordo quel gioco là che si chiamava il Castello Incantato, il Castello Magico, ve lo ricordate voi?
1: Sì, come
2: io
1: no.
2: Già c'era la biglietta che
1: infatti abbiamo dovuto cambiare il titolo.
2: Perché c'era?
1: Perché esiste.
2: Quindi l'avete, insomma, ve lo ricordate anche voi?
1: Sì, ma lui poi è un campione di giochi da tavolo.
2: Ah sì, tu sapevi
0: io,
2: tutto.
0: Io gioco, sono malato di giochi da tavolo, quindi li conosco, li amo.
2: C'è anche Tony F che debutta, un po' di curiosità ci stava, perché noi siamo rimasti a che cos'era, Sesso e Samba.
1: Lo sai che c'era talmente tanta gente che l'altra volta ho fatto un'intervista e io ho detto che c'era pure Mastrota, ma Mastrota non c'è.
2: No, Mastrota non c'è.
1: Non so perché mi è venuto già anche Mastrota.
2: Ecco,
0: ma poteva esserci.
2: Ma è un'idea, perché ora sul nuovo magari lo richiamiamo.
0: Quanti sono gli attori, poteva esserci anche Mastrota.
2: Sentite, ragazzi, i produttori magari.
4: Adesso deve guadare ogni tanto, però con dolcezza.
5: Con dolcezza.
4: Sì,
5: sì.
4: Da qua! Da qua, sì, adesso, perché lui vuole che tu fai parte di sua famiglia.
2: Si può morire dal ridere, come la vedete voi?
1: Con Lillo sì.
0: Con Cristian. No, la cosa è questa. Secondo me morire non lo so, forse no, ma io una volta mi è capitata una signora che non respirava a teatro, cominciava a ridere e non respirava. Abbiamo interrotto lo spettacolo perché cioè, ma io stesso una volta mi ricordo
1: vedendo lo spettacolo. Crisippo è morto dicendo una battuta alla sua dose, se sapeva, dalle risate è morto.
2: Quindi si può, si può.
0: No, ma io mi ricordo invece che mi sono sentito molto male, non respiravo più, all'epoca ti parlo degli anni 80, io ero veramente un bambino, e andai a vedere uno spettacolo di Benigni al teatro Tenda, e mi ricordo che non respiravo, a un certo punto mi sono allontanato perché per il ridere non respiravo più.
2: Qual è la forza di Cristian, secondo te, Dillo?
0: Beh, la forza di Cristian è, al di là dei suoi meravigliosi tempi comici, è questa eleganza che c'ha nell'interpretare dei personaggi negativi. Quando lui fa i personaggi negativi lo amo alla follia, perché è uno dei pochi che si avvicina a quella grandezza interpretativa che avevano certi attori come Sordi, Tognazzi e lo stesso Carma. Cioè, no, sono quegli attori che interpretavano spesso personaggi negativi. La commedia degli anni 60, la maggior parte dei protagonisti dei film erano negativi, erano personaggi anche delle volte anche, come dire, proprio furbetti, arrivisti, e non è facile interpretare quei personaggi facendoti morir dal ridere. Christian è uno di quelli che lo sa fare, e io godo nel sentirglielo fare, perché io amo quel tipo di personaggi là.
2: È una cosa bella. Qual è la forza di Cristian?
1: La forza sua è, a differenza dei comici che sono delle carogne, nella vita sono delle carogne, lui è un comico, un grande comico, molto buono come uomo, e questa dolcezza che ha è anche nella sua comicità, nel suo modo di recitare, ed è qualcosa di nuovo e qualcosa di diverso dagli altri.
6: Ci sono i genitori che per un attimo un po' contrariati.
7: Tranquillo, perché loro difendono il loro nido, è tutto normale. Però non attaccano finché sei vivo. Attaccano solo se sei morto. Quindi dopo, quando cadi.
6: Via! Via!
7: Via! Questo campo!
6: Qua non si muova, rimanga in quella posizione!
8: Non è molto comodo.
7: Resta immobile.
1: Grazie a Checco Zalone tutti siamo rientrati al cinema, e quindi continuate. Non spendete tutti i soldi, a qualche soldo venite anche a spendere.
2: Non ci sta solo che Cozzalone, insomma, no? Anche questo.
0: No, io vorrei aggiungere che questo qua andatelo a vedere, perché è un film in offerta, praticamente sono due generi al prezzo di un biglietto.
9: Esattamente 60 anni fa, nel gennaio del 1966, arrivava al cinema Blow Up di Michelangelo Antonioni, che vinse la Palma d'Oro a Cannes. Pensate, al momento dell'uscita fu anche sequestrato perché c'era qualche schiena nuda nel film, ma insomma è uno di quei film che restano nella storia del cinema. Un'indagine sull'illusione della realtà, due grandi protagonisti, David Hemmings e Vanessa Redgrave. Riscopriamoli.

0: un capolavoro del cinema d'essai degli anni 60 che ha saputo catturare in modo magistrale l'atmosfera vibrante della Swing in London, girato in inglese, scritto con Tonino Guerra, prodotto da Carlo Ponti, un notevole successo al botteghino in Italia, ma soprattutto uno dei film di Antonioni piaciuti molto all'estero.
1: Smile! God!
0: Blow Up segue la vicenda di un fotografo di moda che durante una passeggiata in un parco pubblico scatta casualmente delle foto a una donna in compagnia di un uomo. Lei, una volta che se ne accorge, rivuole disperatamente il rullino.
2: Seguirmi! La smetta! Mi dia quelle foto, lei non può fotografare la gente in quel modo.
1: E chi lo dice? Io faccio soltanto il mio lavoro, c'è chi fa il torero, chi fa il deputato, no? Io faccio il fotografo.
0: Solo in un secondo momento, sviluppando i negativi e ingrandendo le immagini, l'operazione di Blow Up, appunto, che dà il titolo al film, il protagonista si convince di avere tra le mani le prove di un omicidio. Il dubbio, però, rimane centrale. L'omicidio è avvenuto davvero? Ciò che si vede non sempre corrisponde a ciò che è. Come aveva dichiarato Antonioni stesso, uno dei temi principali della pellicola è vedere o non vedere il giusto valore delle cose. I protagonisti sono due icone del cinema, David Hemmings, che abbiamo in seguito rivisto in film cult come Profondo Rosso di Dario Argento e nel Colossal il Gladiatore di Ridley Scott. Hemmings ci ha lasciato però prematuramente, all'età di 62 anni. Vanessa Redgrave, per la quale la vera carriera internazionale ha avuto inizio con questo film. L'attrice inglese, che oggi compie 89 anni, è legata da una lunga e travagliata storia d'amore, iniziata negli anni 60 con Franco Nero, con cui, dopo anni di lontananza, si è sposata in gran segreto nel 2006. Li abbiamo rivisti proprio di recente al Torino Film Festival, dove è stato presentato il film diretto dal loro figlio, Carlo Gabriel Nero, in cui hanno recitato insieme. Ma torniamo a 60 anni fa, Blow Up, dove tutto ha avuto inizio. Il parco londinese dove il fotografo e la donna misteriosa si sono incontrati e dove il film di Antonioni si chiude con un finale muto e potente. Quello della celebre partita tennis giocata da un gruppo di mimi. Una sfida senza pallina dove il suono dei colpi esiste solo nell'immaginazione. Una sequenza che sintetizza il rapporto fra l'individuo e la realtà, lasciando lo spettatore con un interrogativo che risuona ancora oggi.
3: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. Noi ci vediamo la prossima settimana, vi aspetto.
4: Ascoltiamo la parola di Dio, una parola che ha il potere di salvare, guarire e illuminare la nostra vita.
5: Sulla strada, il Vangelo della Domenica, oggi alle 14:35 e domani alle 8.
6: Quando ero piccolo, nella chat di classe mi minacciavano, o gli passavo i compiti o erano botte. Avevo la nausea ogni mattina. Poi ho fatto un numero e ho trovato il coraggio di denunciarli.
7: Questa è la mia storia, e se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 17 anni fa.
8: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza.
9: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
8: Eh sì,
9: ma questa è speciale. È la granita siciliana a senso freddo.
8: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
9: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
8: Freddo, eh?
9: Granita siciliana a senso freddo, il gusto che rinfresca.
10: Troppe soluzioni per combattere le macchie. La tua ricerca è finita. con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro, il Chiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
11: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
12: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
13: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
14: Ma il colesterolo?
15: Dai, la parmigiana è verdura.
16: Con il colesterolo non si scherza.
17: Prova Danacol.
18: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
17: Basta scuse, prova Danacol.
18: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Offriamo questo Santo Rosario per invocare la pace nel mondo. Il mondo sta diventando un grande campo di battaglia e i morti particolarmente sono civili, 90%. Questo è un fatto scandaloso, preoccupante. Il Papa Leone XIV più volte ha detto basta con le guerre, basta con le armi. Preghiamo perché l'invito accorato del Papa venga accolto. La misericordia di Dio e l'intercessione di Maria ottengano questo miracolo. Preghiamo i misteri della gioia. Il primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria. È la sua risposta, pronta, umile e senza rimpianti.

0: Nella vita ogni persona ha un punto di appoggio, ha un amore predominante, ha un sogno attorno al quale organizza tutta la sua vita. Per molte persone il sogno è il denaro, o il successo, o il potere, o l'esaudimento egoista di ogni capriccio. Per questo il mondo è tanto sconvolto. Questi punti di appoggio, infatti, non reggono a lungo. Prima o poi cedono. E allora le persone affondano nella delusione, nella solitudine, nell'infelicità. Accostiamoci a Maria e impariamo da lei la vera sapienza del cuore. Maria ha detto il suo sì a Dio, con decisione, con convinzione, senza rimpianti. Maria si è fidata di Dio e si è appoggiata totalmente a Lui. E con il sì dell'Annunciazione inizia una storia nuova, la storia di coloro che aprono il cuore all'inondazione di bontà e di felicità che parte dalla piccola e povera casa di Nazareth. Il cristianesimo inizia così, con questo sì, con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo.
1: Credo,
0: adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Appena l'angelo scomparve, Maria si guardò attorno e vide che esternamente nulla era cambiato nella sua vita. Il grande avvenimento, infatti, era tutto nascosto nel suo grembo ed era impossibile raccontarlo e condividerlo con chiunque. Chi l'avrebbe creduto? La situazione poteva apparire drammatica, poteva essere causa o di esaltazione o causa di depressione. Maria invece resta serena e aggrappata alla certezza che Dio ha in mano le redini della sua vita. Questa certezza le dà una grande pace interiore. Decide di andare ad Elisabetta. Va per vivere la dedizione, il servizio, la gioia di spendersi per chi ha bisogno delle sue mani e del suo cuore. E mentre vive la carità, Maria sente il primo commento umano del grande mistero che aveva preso dimora in lei. Maria è felice e canta il Magnificat, spingendo lo sguardo fino a prevedere la caduta di tutti gli orgogliosi e di tutti gli egoisti di ogni epoca. Maria è un capolavoro di fede e la storia le sta dando ragione ogni giorno. Seguiamo l'esempio di Maria. Anche oggi, accanto a noi, c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. A volte basta un piccolo passo per cambiare una situazione e trasformare una lacrima in un sorriso. Gettiamo un seme di bontà oggi, subito. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fasce e lo depone in una mangiatoia. Uno scrittore contemporaneo, riformulando in modo blasfemo le parole di San Paolo, è arrivato a dichiarare: anche se parlassi tutte le lingue del mondo, se non ho denaro sono un bronzo risonante o un cembalo che tintinna, se non ho denaro io non sono niente. Così purtroppo pensano tante persone. Però a Betlemme Dio ha clamorosamente smentito il valore del denaro e ha dichiarato stolti coloro che vivono soltanto per accumulare ricchezze. La povertà di Betlemme, infatti, è una precisa scelta di Dio, non è un incidente. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio, la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. Ma a Betlemme, sfiduciando il valore della ricchezza, Dio ha esaltato il valore della vita umana, di ogni vita umana. Dio infatti ha voluto che suo figlio diventasse uomo nel cuore di una mamma. È il luogo più sicuro, più difeso e più protetto. Ma oggi non è più così, purtroppo. Tante mamme sono diventate tombe dei loro figli, tradendo il canto alla vita che è stato intonato a Betlemme. Preghiamo per tutte le mamme, perché siano veramente mamme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Amen.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Il Figlio di Dio, facendosi uomo, non ha voluto per sé alcuna ricchezza. Ha voluto soltanto il calore di una famiglia. La famiglia, infatti, è un progetto di Dio. È un sogno di Dio consegnato all'umanità affinché lo realizzi, lo viva e lo difenda. Oggi, riconosciamolo con tanta tristezza, è in atto una vera guerra nei confronti della famiglia. L'uomo si è ubriacato di un tale orgoglio da arrivare a pensare progetti alternativi a quello di Dio. Ma quando l'uomo pensa di poter capire più di Dio, precipita nel vuoto, nel non senso e nel disgusto della vita. È la punizione che l'umanità si sta confezionando con le proprie mani. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Possiamo chiederci perché Gesù ha voluto che Maria e Giuseppe lo cercassero affannosamente per 3 giorni nelle vie di Gerusalemme? Dietro questo gesto di Gesù certamente si nasconde un grande insegnamento e un grande richiamo per noi. Ecco l'insegnamento, ecco il richiamo. Dio va continuamente cercato. La fede, cioè, è una lampada che va continuamente alimentata, altrimenti si spegne. Noi siamo portati a pensare che la fede rassomigli a una poltrona nella quale ci si siede una volta per sempre, ma non è così. La fede è una strada da percorrere. La fede è un cammino con salite e discese, con curve rettilinee, con giornate di sole e giornate di tempesta. Il credente, pertanto, deve avere l'umiltà e la tenacia del pellegrino, che ogni giorno si mette in viaggio e consuma i suoi piedi per avvicinarsi alla meta, per ritrovare Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Adesso e nell'ora
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo Amore che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria,
1: prega per
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per
0: noi. Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per
0: noi. Regina degli angeli,
1: prega per
0: noi. Regina dei patriarchi,
1: prega per
0: noi. Regina dei profeti,
1: prega per
0: noi. Regina degli apostoli,
1: prega per
0: noi. Regina dei martiri,
1: prega per
0: noi. Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per
0: noi. Regina di tutti i santi,
1: prega per
0: noi. Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, Madonna della fiducia, ricorriamo a te, perché i tempi che viviamo ci spingono alla sfiducia e allo scoraggiamento. Tu non avesti paura quando lasciasti la piccola ma sicura casa di Nazareth, affrontando un lungo e pericoloso viaggio per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Il tuo cuore era aggrappato a Dio e con Dio è possibile cantare il Magnificat in ogni situazione, in ogni disagio. Aiutaci a prendere la nota del tuo canto, che infonde anche oggi tanta sicura fiducia. Tu non avessi paura quando vedessi Gesù, processato ingiustamente, caricato della croce e avviato verso il Calvario con due malfattori. La tua fiducia non ha vacillato un istante, perché tu hai creduto che Dio vince così, seminando amore in mezzo all'odio, seminando bontà in mezzo alla cattiveria. Per questo Gesù è risorto. E la tua fiducia non è stata smentita ma rafforzata. Aiutaci a credere che ogni sabato santo precede la risurrezione, precede la vittoria di Gesù. Madonna della fiducia, prega per noi, prega e guarisci ogni nostra paura. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Il
0: nostro aiuto è nel nome del Signore. Affida alla Madonna questa benedizione perché la porti come carezza a tutte le persone che soffrono, nelle case, negli ospedali, nelle persone abbandonate, persone ammalate. Questa benedizione

0: arrivi a loro come una carezza di Maria. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Vi benedica, vi protegga, vi illumini il cammino Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
1: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Mamma, ti devo dire che sono incinta.
4: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, dal 16 giugno in prima serata.
5: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
6: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
7: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
8: Dall'originale gusto Baci Perugina, nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
9: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
10: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza.
11: E vederli dal mare.
10: Prenota la tua estate con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
12: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, te best.
13: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
14: Ma il colesterolo?
15: Dai, la parmigiana è verdura.
16: Con il colesterolo non si scherza.
17: Prova Danacol.
18: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
17: Basta scuse, prova Danacol.
18: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
19: Ascoltiamo la parola di Dio, una parola che ha il potere di salvare, guarire e illuminare la nostra vita.
20: Sulla strada, il Vangelo della Domenica. Oggi alle 14:35 e domani alle 8:00.

La Segreteria Generale della Gioventù della Terra Santa di Gesù ha organizzato presso la Chiesa Greco-Cattolica di Beit Sahur un campo per i giovani lavoratori, volto a riflettere sul senso di responsabilità e di appartenenza, animati da una fede viva e da una visione rinnovata della realtà. Il 3 giugno il liceo Terra Santa di Jaffa ha celebrato la giornata della cultura francese con il tema «Noi siamo l'umanità», alla presenza dell'ambasciatore di Francia in Israele, Frédéric Journet. Si è tenuta alla scuola Terra Santa di Gerusalemme la cerimonia di maturità, segnata dalla determinazione di studenti e docenti nel superare le dure ripercussioni della guerra che aveva costretto la scuola a sospendere le lezioni per 40 giorni. Dall'1 all'8 giugno, Suor Simona Brambilla, prefetta del Dicastero per gli istituti di vita consacrata,

Santa e le Società di Vita Apostolica e la sottosegretaria Suor Tiziana Merletti hanno compiuto una visita in Terra Santa per incontrare i consacrati e le consacrate di diverse congregazioni e ordini religiosi.

0: La segretaria generale della Gioventù della Terra Santa ha organizzato presso la chiesa greco-cattolica di Beit Sahur il campo della gioventù lavoratrice, intitolato Wake Up Call. L'iniziativa ha riunito numerosi giovani in un clima di riflessione, dialogo e attività interattive, con l'obiettivo di rafforzare il senso di responsabilità e di appartenenza, incoraggiandoli ad affrontare le sfide della realtà con una fede viva e una visione rinnovata.
1: La gioventù della Terra di Gesù è come una casa che accoglie e crea uno spazio sicuro per tutti i giovani delle nostre parrocchie. Attraverso incontri che riuniscono partecipanti provenienti da diverse comunità parrocchiali, non intendiamo semplicemente organizzare delle riunioni, ma rafforzare i legami tra loro, consolidare il loro rapporto con Dio e formare persone consapevoli, radicate, preparate e capaci di assumere ruoli di leadership.
0: I giovani lavoratori della Gioventù della Terra di Gesù si riuniscono qui a Beit Sahur per il loro primo campo estivo con il desiderio di vivere e cercare una parola nuova e una gioia nuova nell'incontro con Gesù. Non abbiate paura, non dubitate, ma cercate sempre la perseveranza in Gesù Cristo. Questo è il tema che ha accompagnato il campo nel corso di questi due giorni, aiutandoci a superare le nostre paure. Oggi il mondo parla continuamente di paura e di numeri. Per Gesù però la persona non è un numero, per lui ogni persona è un mondo intero. Il campo si è concentrato sul tema della paura, considerata una delle principali sfide che i giovani affrontano nel loro cammino umano e spirituale. I partecipanti sono stati invitati a liberarsi dai vincoli della paura e a confidare nella presenza di Dio nella loro vita, affidandosi alla promessa costante di Cristo: non temere, perché io sono con te.
1: Il tema era Wake Up Call, un invito ad affrontare la paura nella nostra vita e a proseguire il cammino quotidiano nonostante le difficoltà e le incertezze. La presenza cristiana in questa terra è profondamente radicata. Pur essendo numericamente ridotta, è caratterizzata da una grande diversità, rappresentata anche dai giovani provenienti da diverse città palestinesi. Questa presenza continua a essere una ricchezza preziosa, un elemento fondamentale per la Terra Santa.
0: A mio parere, campi come questi sono molto importanti per la nostra comunità cristiana e per i giovani, in particolare per la categoria lavoratrice. Questo gruppo è spesso assorbito dal lavoro e dagli impegni della vita quotidiana e rischia di allontanarsi da Dio. Un'esperienza come questa rappresenta un'opportunità per riavvicinarsi a Lui, dedicare tempo alla preghiera e a se stessi, riflettere sulla propria vita e approfondire sempre di più il proprio rapporto con Dio. Inoltre qui abbiamo l'opportunità di incontrare nuove persone e scoprire nuove possibilità che possono aiutarci nel nostro cammino. In una realtà sempre più segnata dall'ansia e dalla paura, i giovani restano protagonisti del cambiamento quando credono nelle proprie capacità e si aggrappano alla speranza. Ci riuniamo oggi qui per ricordare ai giovani che ciascuno di noi è importante. Ognuno di noi ha un messaggio in se stesso ed è al centro dell'amore di Gesù. Partiamo da qui e torniamo alle nostre comunità, alle nostre case e alle nostre famiglie, portando con noi questo messaggio. Con la conclusione del campo, la fiamma dell'incontro non si è spenta, ma è rimasta viva nei cuori dei partecipanti, che sono ripartiti con una fede rinnovata, consapevoli che la paura non può prevalere sulla speranza e determinati a contribuire alla costruzione di un futuro più luminoso. Il 3 giugno il liceo Terra Santa di Jaffa ha celebrato la giornata della cultura francese, immergendo studenti e docenti in un'atmosfera suggestiva. La scuola ha introdotto l'insegnamento del francese nel proprio curriculum circa 5 anni fa, con l'obiettivo di promuovere il pluralismo culturale, favorire l'apertura verso le diverse civiltà e offrire agli studenti l'opportunità di apprendere una nuova lingua capace di arricchire le loro conoscenze

0: e ampliare i loro orizzonti.
1: Più una persona conosce lingue diverse, più si ampliano le sue relazioni sociali. Per questo abbiamo voluto sviluppare questo progetto insieme all'ambasciata di Francia, che ci sostiene, per offrire a chi lo desidera la possibilità di approfondire lo studio delle lingue e di sostenere l'esame di maturità Bagrut in francese.
2: Learn French. Learn languages, apprenez le français.
0: Imparando il francese diamo l'opportunità di accedere al mondo e la possibilità di studiare all'estero. Quando si impara il francese non si scopre soltanto una cultura, ma un intero universo. La celebrazione si è aperta con il discorso di benvenuto dell'insegnante di francese Gada Shabaita, che ha sottolineato l'importanza delle lingue straniere nella formazione degli studenti e nello sviluppo delle loro capacità comunicative. Ha inoltre ringraziato l'ambasciata di Francia, evidenziando come il suo sostegno rappresenti una vera partnership nella costruzione del futuro e offra agli studenti gli strumenti per diventare un ponte di pace tra i popoli. La giornata è stata arricchita da numerose esibizioni artistiche e culturali realizzate dagli studenti, che hanno messo in luce diversi aspetti della cultura francese. Canzoni in lingua originale, brevi rappresentazioni teatrali e un'atmosfera ispirata ai simboli più iconici della Francia, dalla Torre Eiffel alla bandiera nazionale. Il tema scelto, Noi siamo l'umanità, nasce dalla convinzione che, in un mondo segnato da tensioni e conflitti, l'umanità rappresenti l'unica vera risposta.
3: L'aspetto più importante su cui ci siamo concentrati oggi è il rapporto con l'altro, l'amore, il rispetto e il senso di umanità. Insegniamo ai nostri studenti le scienze, la matematica, le lingue, ma è fondamentale che il giovane che esce dalla scuola sia prima di tutto una persona autenticamente umana. E questa è la missione delle scuole di Terra Santa nel mondo, distinguersi per la qualità dell'istruzione, per i valori morali e per l'elevato senso di umanità che trasmettono, di cui la nostra società ha oggi grande bisogno.
0: Nel suo intervento la preside ha ricordato come San Francesco d'Assisi abbia racchiuso il significato più profondo dell'umanità in parole immortali. Non è importante essere amati, ma amare. E ha aggiunto, essere umani significa trasformare le nostre differenze in un ponte e non in una barriera.
4: Gli studenti imparano gradualmente ad amare il francese perché non iniziamo da rilettere dell'alfabeto, ma da frasi affrettapratiche, presentazioni personali, canzoni, brevi filmati, attraverso i quali scoprono la Francia.
0: Ogni grande percorso inizia con un piccolo passo. Così il seme gettato in un terreno fertile ha dato i suoi frutti. Quest'anno la scuola ha visto il primo gruppo di studenti sostenere l'esame di maturità, Bagrut, in lingua francese. Va inoltre ricordato che il tasso di successo agli esami di maturità nella scuola raggiunge il 100%.
3: Sono molto entusiasta di imparare il francese perché lo considero una lingua speciale e amo la cultura francese e la lingua dell'amore.
0: La cultura francese rappresenta un affascinante intreccio di storia, valori democratici, letteratura, arte, moda e gastronomia. La giornata della cultura francese si è conclusa con la degustazione di alcune specialità della tradizione culinaria francese in un clima di gioia e partecipazione, offrendo agli studenti l'opportunità di conoscere un ulteriore aspetto della cultura del paese. In un'atmosfera festosa, carica di gioia, orgoglio e senso di realizzazione, la Terra Santa School di Gerusalemme ha tenuto il 6 giugno la cerimonia di maturità della sua 72esima classe, nonostante le sfide eccezionali affrontate nel corso dell'anno scolastico. Prima fra tutte, la sospensione delle lezioni per 40 giorni a causa della guerra. La cerimonia, svoltasi nel cortile della scuola, ha confermato la capacità dell'istituto e degli studenti di superare le difficoltà e di proseguire il loro percorso di eccellenza e dedizione.
1: È stato un anno difficile, abbiamo attraversato momenti duri, per questo oggi la gioia riempie tutti e auguro loro successo, che possano renderci orgogliosi, noi e le loro famiglie, e che possano raggiungere risultati eccellenti. L'anno scorso tre studenti di questa scuola sono stati tra i primi 10 della città di Gerusalemme. Nel suo discorso, Fra Francesco Jelpo, custode di Terra Santa, ha fatto gli auguri ai diplomati, sottolineando che essi portano una responsabilità speciale. In quanto figli di Gerusalemme, sono chiamati ad essere artefici di pace e a mettere i propri talenti al servizio degli altri.
5: Alcuni di voi continueranno gli studi universitari.
1: Mentre Fra Ibrahim ha invitato gli studenti a recitare l'inno di San Francesco, «Signore, fa di me uno strumento della tua pace», sottolineando che esso rappresenta la carta fondante della scuola su cui si basa l'educazione alla pace e all'amore.
6: Il messaggio è molto semplice e molto importante. L'impegno. Nella vita chi si impegna, chi lavora sul serio, chi studia, avrà delle possibilità per il futuro. E l'impegno costruisce personalità qualificate, professionalmente valide per costruire il futuro di questa città, di questo paese.
1: I rappresentanti della custodia, i diplomatici, i professori e i dipendenti e le famiglie degli studenti hanno partecipato ad una cerimonia ricca di presentazioni artistiche e i discorsi dei diplomati.
3: Ringrazio il personale amministrativo e docente che mi ha insegnato a percorrere la strada giusta e installato in me valori umani che porterò per tutta la vita, ovunque andrò. La scuola non è stata solo un luogo di apprendimento, ma anche la nostra seconda casa, ricca di ricordi bellissimi che rimarranno per sempre nel nostro cuore.
1: Dico ai maturandi che ogni sforzo che fate oggi darà forma al vostro futuro di domani. Omaggio anche al corpo docente in segno di riconoscenza per l'impegno di colmare le lacune didattiche e di garantire la continuità del processo educativo nel miglior modo possibile. Sono stati inoltre consegnati riconoscimenti e premi agli studenti più meritevoli. La cerimonia ha rispecchiato la gioia del traguardo raggiunto e la speranza in un domani migliore, che rimarrà una tappa luminosa nella storia della Terra Santa School di Gerusalemme e una testimonianza della volontà che trionfa sulle sfide. In questo tempo difficile, la visita di Suor Simona Brambilla e di Suor Tiziana Merletti è un segno di sostegno e di vicinanza della Chiesa e un'opportunità per condividere un poco della vita quotidiana e il significato della presenza dei consacrati e delle consacrate in Terra Santa.
7: L'obiettivo è quindi quello di un ascolto, di una possibilità di comprendere meglio il vissuto di questi consacrati e quindi di poter rispondere meglio a quelle che sono le loro richieste, le loro esigenze e accompagnare la vita consacrata in questo paese.
1: Tanti gli incontri. Il 2 giugno, presso il centro Notre Dame di Gerusalemme, i religiosi sono venuti numerosi per partecipare alla serata. Suor Tiziana Merletti ha introdotto il dicastero e le sue competenze, un servizio che promuove, anima e regola tutti gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica al servizio del Papa e della Chiesa Universale. Nella sua conferenza, Suor Simona Brambilla si è soffermata sul tema «La vita consacrata come memoria e profezia». Fatta di uomini e donne fragili e imperfetti, la vita consacrata è chiamata a essere memoria vivente di Cristo e profezia per la Chiesa e per il mondo. La serata a Gerusalemme si è conclusa con la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Pierbattista Pizzaballa, concelebrata dal nunzio apostolico l'arcivescovo Giorgio Lingua, dal custode di Terra Santa Fra Francesco Jelpo e da numerosi sacerdoti degli ordini e delle congregazioni. Il 4 giugno, nella chiesa di Santa Caterina presso la Basilica della Natività a Betlemme, Sua Eccellenza Monsignor William Shomali ha presieduto la Santa Messa, accompagnato dal clero locale, seguita da un momento conviviale con la cucina locale. A Nazareth, presso il centro Don Guanella, Suor Simona ha potuto incontrare i religiosi della regione. Essendo il suo primo viaggio in Terra Santa, in questi giorni Suor Simona ha vissuto un impatto affettivo e spirituale

0: molto forte, visitando i luoghi santificati dalla presenza di Gesù.
1: Questo è difficile da esprimere. È come un venire a contatto più diretto con il Verbo incarnato, in una determinata cultura, terra, in un determinato periodo storico. Oggi, stamattina, sul mare di Galilea, per esempio, è stato veramente importante per me poter mettere le mie mani e i miei piedi nell'acqua dove lui ha camminato. Salire su una barca e percorrere almeno un po' il lago e ricordare da lì ciò che lui ha detto e ha fatto. Ecco, è stato come un aprire un po' tutti i miei sensi a questa esperienza, usare non solo la vista per leggere la parola e portarla nel cuore, non solo l'udito per ascoltare la parola e portarla nel cuore, ma anche respirare l'aria, i profumi di questa terra, gustare i cibi di questa terra e toccare i luoghi in cui lui è nato, è vissuto, è morto ed è risorto. Credo che da oggi in poi, leggendo i Vangeli, li leggerò in modo diverso.
0: Il Commissariato Generale di Terra Santa del Sud Italia sta promuovendo una raccolta fondi per sostenere 15 campi estivi dedicati ai bambini e ai ragazzi di Damasco in Siria. Con il sostegno e la preghiera di tutti possiamo costruire un futuro di pace e speranza per le nuove generazioni della Terra Santa. Contribuisci anche tu all'iniziativa. Più di 100 persone hanno partecipato all'incontro Gli ebrei in relazione ai cristiani e al cristianesimo, tenutosi il 4 giugno 2026 presso l'Università Ebraica di Gerusalemme. L'iniziativa è nata dal Religious Freedom Data Center, un'organizzazione fondata dalla profonda indignazione per le violenze e gli atti di vandalismo perpetrati da gruppi estremisti contro la minoranza cristiana, soprattutto a Gerusalemme.

0: apriti a un gesto di solidarietà e sostieni la missione della Custodia di Terra Santa. Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Il tuo contributo ci aiuterà a portare l'annuncio del Signore risorto, il più urgente di tutti, agli uomini e alle donne di ogni lingua e nazione. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza.
1: Abramo,
2: eccomi. Il Signore ha richiesto un olocausto. Io e Isacco andremo da soli.
3: Isacco? Perché Isacco?
4: La strada cela l'inaspettato. Il tuo Dio vegli su di te.
2: Signore, abbi pietà. Non lasciare che i miei peccati ricadano su mio figlio, il figlio che tu hai promesso.
5: Il suo unico figlio, lunedì in prima serata.
6: Prova Prondi Amico Super TV.
7: Un telefono?
6: Per sentire la televisione.
7: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
6: Prondi, chi parla?
5: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
8: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso.
11: Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
12: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscita.

0: notte cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
1: Pronta!
0: Line Specialist, protezione e discrezione.
2: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini?
3: No, ha solo dormito meglio.
2: Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
4: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
5: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
6: Prova Prondi Amico Super TV.
7: Un telefono?
6: Per sentire la televisione.
8: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
6: Brondi, chi parla?

Siamo arrivati in questa abbazia per raccontarvi una storia incredibile. Siamo a Chiusino, siamo in provincia di Siena e da qui parte il nostro viaggio.

0: quella che vi vogliamo raccontare è l'incredibile storia di San Galgano, di questo eremita vissuto nel XII secolo che decide da cavaliere di lasciare tutto dopo un'apparizione di San Michele Arcangelo. Questo è un luogo misterioso e leggendario, sicuramente uno dei posti più suggestivi, nato grazie proprio a San Galgano e ai sapienti monaci cistercensi che decisero di costruire nel 1218 questa incredibile abbazia, rivoluzionando con la loro rete di monasteri la spiritualità medievale e segnando il passaggio dal monachesimo degli eremiti a una religiosità più ancorata alle esigenze anche economiche dei territori.
1: San Galgano è un giovane del 1100, nato grosso modo verso il 1150, che ha il sogno di tutti i giovani di un ceto alto, la cavalleria. E quindi il suo sogno è diventare cavaliere e raggiunge questo suo scopo. Però da tutte le guerriglie allora scombussolavano questa zona che era abitata da molte famiglie nobili e rissose. Piano piano comprende il valore della pace, dell'armonia, che è molto superiore alla gloria che gli poteva dare le armi. Con buona volontà, con l'aiuto di San Michele Arcangelo, che era il protettore della collina e del paese di Chiusdino, decide che deve trovare una strada nuova e quindi lentamente comincia a rinunciare all'uso delle armi e in segno di testimonianza alla popolazione locale prende la sua spada, la pianta nel terreno, come a dire: la mia spada non è più un'arma ma è una croce.
0: L'abbazia di San Galgano, costruita in tempi rapidissimi per oltre un secolo, fu il centro di rilievo nella ricca economia della zona e nelle stesse istituzioni della città di Siena. Il mantello, la spada, l'apparizione di San Michele, tutta questa storia sembra una storia medievale, cavalleresca, sembra una leggenda. Invece è tutto vero. La vita di San Galgano sembra quasi leggendaria. Tutti lo ricordano come il cavaliere che conficcò la spada nella roccia. Dagli atti del processo di beatificazione, che riportano la testimonianza della madre del santo, Dionigia, sappiamo che quando Galgano si recò a Roma in visita da Papa Alessandro III, alcuni invidiosi andarono nell'eremo di Montesiepi per cercare in tutti i modi di estrarre la spada dalla roccia. Non riuscendovi, la spezzarono. Poi, però, al ritorno del santo, per miracolo, la spada si rinsaldò.
2: Quanto sappiamo dalle fonti dell'esistenza di San Galgano?
1: Moltissimo.
2: Quindi è realmente esistito?
1: Realmente esistito, e sono documenti, e conserviamo addirittura anche la sua sacra testa con i sigilli che non mettono nessun dubbio.
2: San Galgano può essere considerato come un precursore di Francesco d'Assisi?
1: Sì, teniamo presente che San Galgano muore un anno prima della nascita di San Francesco. San Galgano muore nel 1181, San Francesco nasce nel 1182. E San Francesco ha avuto lo stesso iter, la rinuncia alle armi, non ha fatto il gesto di San Galgano, che la sua storia era diversa, si trova in una città, deve dare testimonianza che rinuncia al benessere, come unico scopo della vita. Quindi è gente che decide di non usare le armi come segno di gloria e di giustizia, ma di usare il Vangelo, di usare la pace.
2: San Galgano è non solo una figura storica, ma anche forse un precursore di quello che sarà poi il grande santo Francesco d'Assisi.
3: Indubbiamente il collegamento viene con una certa spontaneità. Il periodo era quello delle scelte eremitiche, quindi molti giovani, molte persone decidevano di abbandonare la vita di agi, per esempio, come San Galgano, che era un cavaliere, per dedicarsi a una vita diversa, ad un'aspirazione assai diversa. Ecco, in questo senz'altro sembra anticipare San Francesco Assisi, la rinuncia ai beni per una vita così difficile.

0: Galgano e Francesco, due santi, due cavalieri che vivono lo stesso tempo, la stessa inquietudine e decidono di abbandonare tutto per seguire una via ben diversa dalle armi e dal mondo cavalleresco. Francesco sposerà sorella Povertà, Galgano farà della sua spada la propria croce.
1: All'inizio fu conficcata nel terreno, perché lui costruì una capanna. Poi quando fu costruita la chiesa, venne la roccia o quel pezzo di roccia o terreno venne messo nel centro della chiesa, a continuare la simbologia. Attorno alla spada c'è un quadrato e indicava proprio i quattro punti cardinali, cioè la pace che si espande e sale verso l'alto attraverso 48 cerchi, che dava l'idea proprio della spirale sacra che porta l'uomo verso l'alto, verso la natura, verso l'armonia, verso Dio, se vive in pace.
0: La storia della grandiosa abbazia si incrocia con il suo lento declino a partire dal 1348, quando i sapienti monaci cistercensi vennero falcidiati dalla peste nera. Persa l'autonomia dopo un lungo contenzioso con Siena, nel 1576 nell'abbazia di San Galgano era rimasto un solo monaco. Oggi, a ricordare quel che resta del magnifico complesso monastico, sono queste maestose mura con le navate e queste splendide sale.
2: L'abbazia nasce quando San Galgano era già morto ed è forse un'iniziativa del vescovo di Volterra che tenta di insediare un ordine potente e solido come cistercensi in un luogo così remoto, che forse avrebbero in qualche misura potuto rallentare l'avanzata di Siena, che invece mirava ad espandersi in questo territorio. Dopo la costruzione e il momento di fioritura, il rapporto dei cistercensi con Siena andò stringendosi e pian piano i monaci di San Galgano andarono abbandonando questo luogo per trasferirsi a Siena. E quindi poi questo luogo rimase in parte abbandonato, affidato ad altri frati, ma per poco tempo e con poco successo, fino a quando cominciò a deferire, a crollare. I crolli culminarono con quello del campanile che si abbatté su una parte del transetto e poi da lì, insomma, l'edificio era ormai privo di tetto e di volte e rimase come lo vediamo adesso.
0: Se queste mura, queste navate e queste bifore potessero parlare, cosa racconterebbero?
2: Di storia ne potrebbero raccontare diverse, potrebbero raccontare la storia di un monastero estremamente fiorente che aveva colonizzato un territorio bonificandolo, portando tecnologie nuovissime per questi luoghi, ma potrebbero raccontare anche storie derivate da dopo l'abbandono, quando questo luogo divenne una fattoria a tutti gli effetti e così in gran parte è pervenuto. Anche una cava di materiale da costruzione, perché l'abbandono portava a smontarlo in favore di luoghi che si andavano costruendo qua vicino. I cistercensi erano monaci colonizzatori e quindi anche un'area come questa, inizialmente impaludata, allora non è in grado di metterla a frutto integralmente. Quindi intanto recuperandola dalle acque, poi mettendo a sistema tutto ciò che la forza motrice dell'acqua offriva.

0: indubbiamente i cistercensi arrivarono circa qualche anno dopo la morte di San Galgano, la prima loro opera fu la bonifica della valle, perché a quell'epoca era non facile raggiungere, qui si parla anche di paludi.
1: La notorietà di San Galgano nei secoli e l'istantanea popolarità del suo culto stanno proprio in questa spada conficcata nella roccia. Non parliamo di un mito, ma di un fatto storico che ha fatto riflettere molti autorevoli studiosi, mettendo in dubbio la supremazia di quell'altra spada nella roccia, diventata famosa e ripresa in migliaia di pagine e film, quella di Re Artù e del cico bretone cui si ispira.
2: La spada, la cavalleria, il cavaliere, l'apparizione di San Michele, cosa c'entra in tutta questa storia la leggenda dei Templari?
0: Niente. Tutte cose farraginose, per esempio, ogni tanto leggo, divertendomi per non piangere, che qui sotto conserviamo il Sacro Graal, che ci sono...
2: C'è il Sacro Graal qua sotto?
0: Ma non c'è un bel niente. Cioè, c'è secondo me una cripta, piccola cripta, che è l'origine del culto su questa collina, la cui roccia significava incontro tra il cielo e la terra.
3: Sicuramente senza i cavalieri carolingi il concetto di cavalleria, che poi anche viene interpretato da San Galgano, non sarebbe neanche nato. Lo stesso gesto di Galgano, quello di inginocchiarsi in preghiera di fronte a una spada trasformata in croce, era il gesto classico del cavaliere che voleva pregare magari prima di una battaglia o alla fine di una battaglia. Come per esempio a Roncisvalle Rolando. Ma i Templari avevano probabilmente una magione nel territorio di Giusdino, che è distante da qui, svariate miglia, come si sarebbe detto all'epoca. Non hanno un rapporto diretto con l'abbazia, non hanno un rapporto diretto con il santo. I Templari erano un ordine cavalleresco estremamente presente anche sul territorio, sia a Siena, a San Gimignano, in altri centri anche dell'area toscana.

0: ampiamente documentati verso Lucca, però non è che avessero rapporti documentati con l'abbazia, con figure dell'abbazia e così, quindi nessun rapporto specifico.
1: Cavalieri Templari sono stati uno dei primi e più noti ordini religiosi cavallereschi

0: È una chiesa solare. Al tramonto il sole unisce il paese dove lui è nato, che è nato accanto al campanile, con la spada e l'altare. Poi all'improvviso diventa oscuro tutto. Cioè era il famoso, non c'è nessuna novità perché lo usavano anche gli antichi pagani, questo sistema di utilizzare la luce come simbolo non solo di illuminazione, ma anche come segno di spiritualità. Noi siamo rimbecilliti dalla luce, invece gli antichi sapevano usarla e dargli anche un segno di poesia, di bellezza. La luce qui dà un segno di bellezza.
1: E questa spada è la spada di Re Artù?
0: Ma che c'entra Re Artù qui? Non c'entra proprio un bel cavolo di niente. Secondo alcuni storici moderni, c'è la teoria, non so quanto valida, che le leggende di Re Artù furono rispolverate dopo questo episodio. E che la leggenda di Re Artù ha delle radici mediterranee, che poi sono state trasportate nel mondo bretone, sassone, trasformate. Ma non c'entra niente Re Artù qui. Anzi, il contrario, Re Artù prende la spada e va alla guerra. Qui invece dalla guerra si va alla pace.
2: Non solo. Nel caso di Artù, chi la estrae diventa re. Nel caso della spada di Galgano, che è sempre stata estraibile, perlomeno fino a un certo periodo della sua storia, chiunque l'avesse estratta non diventava nient'altro di quello che era.
1: Lei dice che sono stati fatti degli studi e anche delle analisi. Quanto è conficcata? Cioè, se uno...
0: Circa un... Questo si va in base ai documenti precedenti di quando veniva levata e tolta prima che si ossidasse e fosse cementata, come purtroppo è stato successo diversi decenni anni fa. La spada è grosso modo è su 1,5 metri.
1: 1,5 metri.
0: Sì, quindi un 105 centimetri. La spada è stata analizzata, non dimentichiamoci, è proprio del 1100.
1: È una spada vera
0: del 1100.
1: Però non era una spada fatta per trafiggere, ma per dare i colpi, per battere.
0: Per battere, sì, dal cavallo.
2: La storia di Re Artù era una delle tante storie circolanti nel periodo, notissime, ma insomma, niente di specifico. Certo, assonanze, questo sì.
0: E ricordiamoci bene, la spada non era solo un'arma, era considerata nei momenti religiosi, mistici, era considerata una croce tenuta per la lama. Cioè la lama imprigionata non era più arma, era croce.
2: Certo, da qui parte una suggestione grandissima, e lo sappiamo, le suggestioni non si sa dove cominciano e non si sa dove finiscano.
1: La spada che diventa una croce, il cavaliere che diventa un monaco, le gambe che non servono più per strigliare i cavalli, ma per inginocchiarsi, le urla di battaglia che si trasformano in preghiere di pace. Ecco svelato il grande enigma di San Galgano e della sua spada.
2: Questo è un luogo fatto per la lentezza, per il silenzio. Chiunque venga qui apprezza il fatto non solo che qui c'è questo splendido monumento, Monte Siepi, la spada nella roccia, ma che tutto questo è immerso in un ambiente così, insomma, incontaminato, un'altra Toscana. Il comune di Giusdino, che sta investendo su questo luogo svariati milioni di euro per la sua valorizzazione, sta investendo anche in ricerca e quindi principalmente in storia. San Galgano è una figura estremamente documentata, a partire dal processo di canonizzazione che lascia gli atti, quindi con testimoni che l'hanno frequentato e conosciuto, e fra questi la madre, i seguaci. Poi ognuno può pensare e espandere la propria fantasia dove vuole, però insomma qui stiamo ricostruendo la storia.
1: Cosa vuol dire oggi questa spada?
0: Pace, trasformare l'arma in pace.

Questa puntata di Indagine Confini del Sacro finisce qui. Vi ricordo il nostro appuntamento il lunedì in seconda serata, in replica il sabato alle ore 8. Seguiteci sul nostro canale YouTube e scriveteci a confinidelsacro@tv2000.it. Grazie per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento.

0: Che ha di affascinante per voi quel quadro?
1: Si muove, guarda!
0: Che sciocchezza!
2: Viaggiatori di Narnia, benvenuti.
1: Pretendo di sapere subito dove diamine mi trovo!
3: Siete sul veliero dell'alba.
4: Avanti verso il nostro destino!
5: È lì l'origine dei vostri problemi.
6: Come si può fermare?
5: Rompendo il suo incantesimo. Siate forti, non cadete in tentazione.
6: Aslan, aiutaci.
7: Le cronache di Narnia, il viaggio del veliero. Questa sera in prima serata.
8: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
9: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
10: Un talento molto lento, voltati.
9: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
11: Ascoltiamo la parola di Dio, una parola che ha il potere di salvare, guarire e illuminare la nostra vita.
7: Sulla strada, il Vangelo della Domenica. Oggi alle 14:35 e domani alle 8:00.

Buongiorno, buon sabato mattina dalla redazione del TG 2000, vediamo le principali notizie. Accordo tra Stati Uniti ed Iran ad un passo, l'annuncio sui social del ministro degli esteri iraniano, mai così vicini, ha scritto «Ora basta alle speculazioni». Trump lo riposta. Il testo, secondo indiscrezioni, potrebbe essere firmato già domani a Ginevra. Le forze statunitensi hanno abbattuto nella notte diversi droni iraniani che prendevano di mira navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Lo hanno reso noto sui social le forze armate di Washington. Massicce esplosioni nel Libano meridionale durante quella che l'esercito israeliano ha definito un'operazione di demolizione su larga scala, preoccupazione dell'ONU per gli attacchi alle strutture ospedaliere. Blitz in Venezuela degli Stati Uniti contro il narcotraffico, ucciso Niño Guerrero, il famigerato leader del Tren de Aragua. La notizia svelata dal presidente Trump, confermata anche da Caracas. È tornato in Vaticano a tarda sera dopo le 23 ieri Papa Leone, partito in ritardo dalle Canarie per un guasto all'aereo, è atterrato in Italia a bordo del jet di Re Felipe. Fermatevi, convertitevi, il monito che in mattinata aveva lanciato ai trafficanti di esseri umani. Caso Garlasco, Alberto Stasi verso l'uscita dal carcere, parere positivo della Procura Generale all'affidamento ai servizi sociali, manca solo la pronuncia dei giudici del Tribunale di Sorveglianza. Arriverà entro la fine della prossima settimana. La misura non è collegata all'eventuale revisione del processo. Dopo la grazia ricevuta dal Presidente della Repubblica, Nicole Minetti non dovrà scontare la sua pena. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato decaduto il titolo per l'ex consigliera lombarda condannata a 3 anni e 11 mesi. Piazze calde, oggi a Roma previsti 4 diversi cortei, città blindata dal sit-in contro il carcere duro ai cortei pro vita.

e contro la remigrazione, fino anche a quelli movimenti per la casa e pro vita, oltre 2.000 gli agenti in piazza. Si contano i danni del maltempo in Lombardia, il vento e la grandine hanno compromesso i raccolti estivi, dice la Coldiretti, la Bergamasca è la zona più colpita, orzo, ortaggi, mais, le colture a rischio. Credito alle imprese, segnali positivi solo per il 2% delle aziende, penalizzate invece quelle con meno di 20 dipendenti. Nell'ultimo anno, secondo la CGA di Mestre, hanno visto ridursi il credito disponibile di 4,7 miliardi di euro. A pochi giorni dal lancio commerciale negli Stati Uniti, Anthropic sospende i modelli di intelligenza artificiale più potenti. Lo ha fatto per conformarsi ad una direttiva del governo che cita la sicurezza nazionale. Al via questa sera il pellegrinaggio tra Macerata e Loreto. La 48esima edizione del cammino si concluderà alle prime luci dell'alba domani al santuario della Madonna di Loreto. Attesi lungo il percorso di 28 chilometri migliaia di persone. E poi chiudiamo con lo sport, il calcio, esordio vincente per gli Stati Uniti ai mondiali, vittoria netta per 4-1 contro il Paraguay. C'era tutta Hollywood sugli spalti dello stadio a sud di Los Angeles, da Tom Cruise a Paris Hilton, fino anche Brad Pitt. E con questo è tutto, 8:30, noi torniamo con tutti gli aggiornamenti a mezzogiorno, ora linea alla rete, a più tardi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Fratelli e sorelle, questa festa di Sant'Antonio di Padova vogliamo, ecco, presentare alla Chiesa questo saluto di pace e bene nell'anno del centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Giunga a coloro che si uniscano alla nostra celebrazione per mezzo della televisione, in particolare gli anziani, i malati, le persone sole e tutti i poveri. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo tutti i nostri peccati, sia verso Dio e anche verso il nostro prossimo. Confesso
1: a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio onnipotente abbia misericordia.

0: misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà. Signore, pietà.

0: e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
1: Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
0: ti adoriamo, ti glorifichiamo,
1: ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
0: Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che in Sant'Antonio di Padova hai dato al tuo popolo un insigne predicatore e un padrone dei poveri e dei sofferenti, fa che per sua intercessione seguiamo gli insegnamenti del Vangelo e sperimentiamo nella prova il soccorso della tua misericordia per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro della Sapienza. Per questo pregai e mi fu elargita la prudenza. Implorai e venne in me lo spirito di sapienza. La preferii a scettri e a troni. Stimai un nulla la ricchezza al suo confronto. Non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è come un po' di sabbia e come fango sarà valutato di fronte a lei l'argento. L'ho amata più della salute e della bellezza. Ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei non tramonta. Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni. Nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Ho gioito di tutto ciò perché lo reca la sapienza, ma ignoravo che ella è madre di tutto questo. Ciò che senza astuzia ho imparato, senza invidia lo comunico, non nascondo le sue ricchezze. Ella è infatti un tesoro inesauribile per gli uomini. Chi lo possiede ottiene l'amicizia con Dio e a Lui raccomandato dai frutti della sua educazione. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Il Signore ha stabilito i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio.

Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra. Signore, tu lo sai.

Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore. La tua verità e la tua salvezza ho proclamato. Non ho celato il tuo amore e la tua fedeltà alla grande assemblea.

esultino e gioiscano in te quelli che ti cercano. Dicano sempre: il Signore è grande, quelli che amano la tua salvezza.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, apparendo agli undici, Gesù disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.
0: La parola del Vangelo cancella tutti i nostri peccati. Oggi la nostra famiglia francescana celebra la festa di Sant'Antonio di Padova. Non è però una festa solo nostra francescana, perché il culto raggiunge tutto il mondo. Essendo Antonio uno dei santi più celebri e amati della Chiesa cattolica, e alcune zone del mondo addirittura anche dai fedeli di altre religioni. La sua immagine anzitutto ci resta impressa negli occhi e nel cuore: un giovane frate minore che regge da un lato un giglio che è segno della sua consacrazione virginale e dall'altro il bambino Gesù, il Dio vicino e tenero che lo innamorò. È un'immagine di purezza e di mitezza che tanto più ci incanta in quanto oggi piuttosto rara. Oggi i mezzi di comunicazione ci impongono immagini di giovani che vanno in giro con coltelli a bullizzare i coetanei, che vanno in guerra abbracciando armi letali. Ma questi mass media non è tanto la realtà. Oggi ci sono molti giovani che cercano Gesù con l'ardore e l'inquietudine con cui l'ha cercato Sant'Antonio. Preghiamo per questi giovani di oggi, perché trovano in Gesù e gli offrono la sua vita, il cuore immacolato di Maria, di cui facciamo memoria dopo la solennità del Sacro Cuore di Gesù. È un cuore pieno di cielo, perché ha accolto Gesù e ha pulsato all'unisono col cuore divino e umano. I nostri occhi si fissano sull'immagine di Sant'Antonio e su quella di Maria, perché hanno bisogno di questo candore, hanno bisogno di purificazione, hanno bisogno di alzare lo sguardo alle cose di lassù. Maria Santissima e Sant'Antonio siano oggi e sempre i nostri compagni di viaggio per le vie del Vangelo. Sia lodato Gesù Cristo. Salve.

0: Dio ha suscitato nella Chiesa Sant'Antonio di Padova difensore dei poveri e aiuto dei peccatori. Fiduciosi invochiamo l'Altissimo che l'ha colmato del suo spirito, dicendo insieme:
1: O Signore, noi speriamo in te. Dio, anche oggi dona alla tua Chiesa profeti, teologi e uomini santi che, come Antonio, sappiano irradiare il tuo Vangelo per le strade del mondo. Ti preghiamo.
0: O Signore.
1: O Dio, donaci un cuore sensibile e mani operose nel soccorrere i poveri, i sofferenti, gli abbandonati e coloro per cui nessuno ha rispetto. Ti preghiamo.
0: O Signore, noi speriamo in te.
1: O Signore, suscita giovani che si consacrino generosamente al tuo servizio e affianca ai tuoi ministri un popolo di laici che siano Vangelo vivo come lo fu Antonio. Ti preghiamo.
0: O Signore, noi speriamo in te.
1: O Dio, vieni incontro a noi peccatori con il dono di confessori illuminati e misericordiosi che sappiano ridestare nel nostro cuore la nostalgia di te. Ti preghiamo.
0: Noi speriamo in te.
1: Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, perché l'esempio di Antonio ci sproni ad una vera vita cristiana. Ti preghiamo.
0: O Dio, che per mezzo del tuo servo Antonio hai fasciato tanti cuori spezzati e hai liberato tanti prigionieri nell'anima e nel

0: corpo, continua a mostrarci il tuo volto di misericordia. Te lo chiediamo per la sua intercessione, nel nome di Cristo benedetto, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica d'ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: La partecipazione ai tuoi misteri, Signore, ci riempie della luce del tuo Spirito, che illuminò Sant'Antonio e lo fece strumento della tua gloria, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Tu, fonte di ogni vita e santità, hai arricchito il tuo servo Antonio della scienza dei santi, ricolmandolo del tuo spirito, lo hai guidato per le vie della verità e della giustizia, perché testimoniasse agli uomini la potenza salvifica della tua parola e la soavità del tuo paterno amore. Con lo stesso ardore dello Spirito con il quale egli ha predicato in terra e ora ti magnifica in cielo, anche noi, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo esultanti la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventano per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore,
0: proclamiamo
1: la tua resurrezione della chiesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendela perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche di tutti i nostri cari fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Antonio di Padova e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.

0: dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, siamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
1: come anche noi
0: li rimettiamo ai
1: nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali, concede la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donele unità e pace secondo la tua volontà. Tu che regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Pace a tutti.

0: Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi segrementi, Signore Dio nostro, alimenti in noi la fede che gli Apostoli ci hanno trasmesso, che Sant'Antonio ha servito con amore, amorosa dedizione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen. In questo giorno, festa di Sant'Antonio, prima di impartire la benedizione conclusiva della Messa, il celebrante compirà la tradizionale benedizione del pane.
0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, pane degli angeli, pane vivo di vita eterna, degniti di benedire questo pane, come hai benedetto i cinque pani nel deserto, affinché tutti quelli che ne gustino, per intercessione di Sant'Antonio di Padova, padrono dei poveri e dei sofferenti, ne conseguano la salute dell'anima e del corpo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

0: unendoci alle intenzioni di tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, leviamo la preghiera del Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza, sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe, per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico San Francesco. Ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità, che ricerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dello sfruttamento. Pace a questa terra. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Lo scorso 8 maggio a Pompei è stata una giornata speciale. Papa Leone è andato là non solo per la festa di Pompei, per la festa della Madonna del Rosario, ma anche in occasione del suo primo anno di pontificato. Ha incontrato tante persone, due di queste sono persone davvero speciali e noi siamo contenti di averle in studio. Sono due sposi che hanno accolto nella loro casa due bambini e oggi sono venuto qui a raccontarci la loro storia.
1: E allora Giacomo, gli diamo subito il benvenuto. Benvenuti a Pina Patriciello e Tommaso Castaldo.
2: Buongiorno.
1: Benvenuti. Vogliamo arrivare a quell'8 maggio, ma vogliamo partire dalla vostra storia. Voi vi sposate nel 2003 e siete giovanissimi e come due giovani sposi avete un sogno, quello di creare una famiglia. Però scoprite che non potete avere dei figli naturali. Chi vuole iniziare? Chi vuole rompere il ghiaccio e inizia a raccontare partendo proprio da quel momento? Come avete affrontato quando avete saputo che non potevate avere dei figli? Pina?
3: Sì. Sinceramente con serenità, almeno da parte mia, perché i figli sono di chi li cresce, non di chi li fa. E noi abbiamo deciso di dare un senso a questa parola, di adottare però con un senso molto profondo, di dare un compimento a chi ha veramente difficoltà. E quindi abbiamo accettato il primo appello che è stato fatto al TG3 della Campania per Matteo. Nato senza i quattro arti, lasciato in ospedale alle cure mediche e da questo annuncio si cercava una famiglia e noi non ci siamo tirati indietro perché potevamo girarci dall'altra parte e dire siamo soli, ci godiamo la vita, invece no, abbiamo detto questo dono di Dio sarà nostro e il Signore ci ha esaudite.
0: Tommaso, quel giorno... Grazie. Quel giorno immagino che lo ricorderai bene, quando avete sentito questo annuncio, vi siete guardati, che cosa vi siete detti l'uno con l'altra?
2: Mi sono detto, quel dono me lo vado a prendere io. E da questo appello mia moglie subito ha dato il consenso. Da lì è partita una chiamata e il giorno dopo siamo andati a vedere Matteo in ospedale. Nel momento in cui siamo andati, per noi già Matteo già era nostro. Perché siamo andati lì decisi e di dare a Matteo una famiglia e diciamo una vita in discesa. Una vita in discesa, perché la vita di Matteo sappiamo che diciamo, ha tante difficoltà, dal punto di vista materiale, ma accettare la propria vita non è semplice, quindi bisogna mettersi nei panni di Matteo.
1: Come avete detto voi, avete aperto la casa a un dono, perché Matteo è un dono, è una ricchezza e noi siamo anche contenti di averlo conosciuto, perché lo possiamo dire qui, noi lo abbiamo conosciuto e siamo contentissimi di averti conosciuto, Matteo, se ci sta sentendo. A un certo punto però decidete di accogliere un'altra figlia a casa con voi, Maria.
3: Sì, Maria Rosaria.
1: Rosaria è importante dire anche il secondo nome.
3: Maria Rosaria perché è una creatura di Pompei. Viveva nella casa famiglia Oasi Vergine del Sorriso, proprio di case ecclesiali del Vescovato di Pompei. E noi in una giornata di testimonianza per la famiglia, che è stata fatta proprio a Pompei, abbiamo visto questa piccolina nel carrozzino e quando abbiamo saputo che era un ospite di una casa famiglia, ci siamo detti io e mio marito, quasi quasi me la prendo. E anche qui è stata una bella chiamata.
0: Non è stato semplice perché poi c'è chi, i servizi sociali, se non sbaglio, hanno quasi sconsigliato.
3: Sì, in effetti è vero perché per legge noi abbiamo in casa già un diversamente abile e quindi era complicato adottarne un'altra. Però è stata un'occasione in cui è sceso il quadro della Madonna di Pompei e la signora della casa famiglia, la signora Roberta, ha alzato Maria, l'ha fatto toccare la manina al quadro e dopo due giorni il tribunale ci ha contattati e ci ha detto che Maria poteva essere nostra figlia. È stata veramente una gioia che non si può spiegare, si può solo vivere.
1: Grazie, grazie per condividerla con noi oggi. Il nostro Simone Nestori, che voi avete conosciuto bene, è venuto a casa vostra e ha trascorso una giornata insieme a voi. Allora adesso vogliamo rivederla attraverso queste immagini. Guardiamo. Sì.
2: visto in questo momento è quello che quotidianamente facciamo per portare i ragazzi a scuola, magari eventualmente a fare la spesa.

0: 100 metri dal mare. E questo ci permette ogni tanto di andare a prendere un po' di aria di mare. Stiamo andando verso il porticciolo di Portici, dove spesso ci capita di andare. E fortunatamente qui le barriere architettoniche sono molto di meno. Ora magari andiamo al bar, ci andiamo a prendere un caffè, prendere qualcosa e poi magari ci avviciniamo verso il mare.
1: Le difficoltà sono le barriere architettoniche, queste strade antiche che permettono di camminare con la sediolina in modo difficoltoso. Però noi ci veniamo spesso, passeggiamo vicino al mare, portiamo i bambini a prendere aria di mare.
2: Ora è bello, andiamo a mare.

0: mezz'ora fa pioveva, invece ora è uscito il sole. Diciamo che ho fatto riflettere perché sembra quasi un po' la nostra storia, quella che sembra che pioveva, invece poi è uscito il sole nella nostra casa e ha portato veramente tanta gioia con Maria e Matteo.
1: Grazie Simone Nestori. Abbiamo visto una quotidianità, non si può negare, complessa, perché ci vogliono assistenza continua, terapie, però quel sorriso voi non lo perdete, perché possiamo dire che forse il segreto più grande è proprio l'amore. Ci sono difficoltà, ma c'è un amore immenso.
2: Infatti.
0: Quello che vogliamo dire è che noi siamo contenti di essere qui, ma non perché siamo in televisione, per l'amor del cielo. Noi siamo qui perché ci teniamo a lanciare un messaggio, perché il messaggio più grande è quello di dire che ci sono molti bambini nelle case famiglie. Noi vogliamo che i bambini stiano con le proprie famiglie, questo bisogna dirlo. Ma se malauguratamente, per scelta, per qualche altra cosa, si dovessero lasciare, e quindi bisogna dare ai bambini l'opportunità di avere una famiglia. E quindi è proprio questo che vogliamo dire oggi, che ci sono tanti bambini e quindi ci sono tante coppie, di non scegliere soltanto i bambini normodotati, ma anche questi bambini che danno una grande gioia, danno un grande amore. E Maria e Matteo sono l'esempio di questa vita che ne vale la pena viverle con loro.
3: Pina, ci racconti, abbiamo visto qualche squarcio della vostra quotidianità, ci racconti come sono organizzate le vostre giornate, se esiste una giornata tipo, perché poi ogni giornata forse sarà se...
2: Sì, la mattina è molto impegnativa perché bisogna preparare la bambina, inizia le terapie, poi viene l'infermiere, io insieme all'infermiere cambiamo le medicazioni perché Maria è una bambina tracheostomizzata e porta la PEG, quindi ha bisogno di pulizia continua alle ferite e tutte le medicazioni vanno cambiate 1/2 volte al giorno. Poi c'è la pappetta. Nel pomeriggio inizia a essere un pochino più tranquillo, c'è un po' di riposo, però subito dopo alle 4 partiamo con l'assistenza alla tosse, gli aerosol, perché comunque è una bambina abbastanza delicata, è sempre sotto cura. Lei rispetto a Matteo ha una patologia molto complessa e molto grave. E poi il pomeriggio usciamo, li portiamo a mare, a passeggio, fino a sera, tranquilla, i bambini ci seguono e soprattutto Maria ama molto stare all'esterno, alla luce solare, perché è una bimba che non vede, vede solo il fascio di luce, quindi nel momento in cui esce fuori e vede quella grande luce del sole, si spalancano gli occhi e noi vediamo proprio quella gioia, quella serenità che può avere un bambino quando non vede, vede quel fascio di luce. Ed è bellissimo e meraviglioso vedere questa gioia sul volto di questi bambini.
1: Pina, prima abbiamo detto Maria Rosaria. Vogliamo dire qual è il legame speciale che voi avete con Pompei e con il santuario della Madonna del Rosario?
2: Sì, allora, Matteo quando ha ricevuto il primo battesimo era in ospedale. Il padrino è il dottore Vincenzo Schiavone, e che io ringrazio tanto per tutto l'aiuto e il sostegno che dà alla nostra famiglia. Però a noi

0: non bastava. Quindi al primo compleanno io decisi di rivolgermi alla Madonna di Pompei per un atto di affidamento, perché volevo proprio affidare questo bambino alle cure della Madonna. Ed è stato esaudito, perché quando siamo andati di persona per un colloquio, ci hanno detto: sì, signora, venite quel giorno e si farà questo atto di affidamento. E poi dopo abbiamo festeggiato il primo compleanno. Poi, dopo anni, il cielo ha voluto proprio una bambina che è una creatura proprio di Pompei, Maria. Il suo nome è registrato Maria, però noi abbiamo aggiunto Rosaria proprio perché questa devozione alla Madonna di Pompei. E il vescovo, Monsignor Tommaso Caputo, ci teneva pure a questa bambina e ci teneva tanto fare eseguire il battesimo. E quindi noi abbiamo seguito queste orme proprio del santuario, questa chiamata alla Madonna di Pompei, e abbiamo battezzato la nostra bambina a Pompei. Però anche in questo caso io non mi sono fermata, perché non mi sentivo ancora completa, e ho chiesto al mio parroco, a Don Rosario, di fare un atto di affidamento ai miei figli alla Madonna Addolorata. E in quel caso c'era il vescovo Lucio Lemmo. Io ringrazio anche per questo momento di gloria che c'è stato.
1: Noi fra poco ci collegheremo anche con Pompei, porteremo un pezzetto di Pompei in qua. Però sono anche curioso di Matteo. Ma abbiamo parlato hai parlato di compleanni prima. Sei vicino a un compleanno, che è quello di Matteo, che si è fatto grande ormai. Si avvicina a una data importante, compie gli anni a luglio, giusto?
2: Il 23 luglio Matteo compie 18 anni.
1: Insomma, data importante, ma che ragazzo è diventato Matteo? Che carattere c'ha? Che tipo è?
2: No, Matteo è forte, quindi
1: Che passioni ha?
2: c'è una grande passione, perché l'ha presa da me. Diciamo, lui ha la passione, diciamo, del Cagliari e la Roma. Quindi spesso siamo andati insieme a vedere le trasferte. Con lui abbiamo dormito anche in macchina, proprio perché per dare a Matteo la soddisfazione di essere veramente quei tifosi in trasferta, sai? Siamo stati a girare fino alle 2 di notte. Alle 7 del mattino ci eravamo in piedi per girare per Roma. E quell'incontro delle partite, quella gioia interiore che ci dava, che abbiamo ricevuto, nel corso del tempo.
3: L'abbiamo detto, ama la Roma, i calciatori, è un sogno. Vogliamo dirlo subito,
1: Ma
3: così abbiamo un po' più di
1: infatti,
3: tempo.
1: diciamolo,
3: Allora, questo è un
1: ragazzi.
3: momento che va fatto bene, Tommaso, Pina, perché io ci credo, noi ci crediamo. Vogliamo che questo sogno si realizzi. Qual è il
2: Magari.
3: sogno di Matteo?
2: Che al compleanno di Matteo, cioè, ci fosse una sorpresa, magari Totti.
3: Ma guarda, dillo direttamente nella camera, dici, cioè, invitalo.
2: Magari sarebbe per noi una grande gioia avere Totti al compleanno di Matteo. Abbiamo conosciuto anche Andrea Venditti, ma Totti, diciamo che è il clou della Roma. Sarebbe per noi una grande gioia.
3: Sarebbe un regalo incontrarlo, conoscerlo, anche un messaggio da parte di Totti, e noi speriamo davvero con tutto il cuore che questo saluto di Francesco Totti arrivi a Matteo. Davvero lo
2: Grazie.
3: speriamo con tutto il cuore.
2: Grazie.
3: Adesso però vogliamo andare da un'altra persona davvero speciale, che è un grande amico di Buon Mattino, e gli vogliamo molto bene. Andiamo subito a Pompei, perché ci aspetta in collegamento il vice rettore del santuario, Don Ivan Licinio. Don Ivan, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno, ciao Grazia, ciao Giacomo.
1: Ciao Don Ivan.
4: Buongiorno Pina, buongiorno Tommaso.
5: Buongiorno Don Ivan.
3: Don Ivan, abbiamo oggi in studio due persone che tu conosci bene, due persone che sono state a Pompei anche in un giorno speciale, l'8 maggio, e hanno fatto commuovere anche Papa Leone. Io vorrei lasciare a te la parola proprio per dirci cosa ci insegnano Pina e Tommaso.
4: Ma guarda, grazie. Pina e Tommaso ci insegnano in filigrana quella che è la storia di Pompei, ma anche quello che tutti i giorni qui accade. E la loro è certamente una storia toccante che davvero colpisce, perché si può pensare che sia straordinaria, ma posso garantirvi che qui a Pompei l'ordinario diventa sempre straordinario. Prima Tommaso faceva riferimento al momento in cui nella loro vita c'è stato un po' di tempesta, un po' di buio, ma di fatto Pompei è così. Pompei, come ricordava anche Papa Leone, proprio nel discorso che ha voluto tenere davanti agli ospiti delle nostre opere di carità, Pompei è l'occasione per poter

0: risorgere. E qui la vita acquista un significato nuovo. Quelli che arrivano a Pompei portano dentro di loro tenebre, oscurità e attraverso la misericordia di Dio e la materna intercessione di Maria hanno la possibilità di una vita nuova. Così come questa vita nuova è arrivata a Pina e a Tommaso attraverso il dono di Matteo e di Maria Rosaria, ma così come Bartolo Longo ha ridato nuova vita a una valle che era nell'oscurità, e così come ancora oggi i tanti ragazzi accolti nelle nostre opere hanno una nuova possibilità di vita. Ecco
1: Allora, Don Ivan, rimani con
0: perché
1: noi.
0: possiamo dire che Pompei è un vero miracolo.
1: Lo è, lo è. A pieno titolo. Don Ivan, rimani con noi, ritorniamo da te fra poco. Voi rimanete con noi, andiamo in pubblicità. Francesco Totti, se ci sei, batti un colpo, hai tutto il tempo per farlo perché c'è un ragazzo che compie 18 anni che ha bisogno di te. Pubblicità e poi ne parliamo ancora.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Per il ciclo Stelle senza tempo.
2: C'era una volta, a Long Island, una grande tenuta dove viveva una graziosa fanciulla.
3: Vieni giù di lì, Sabrina.
2: Chi è quella ragazza, papà? Quella che balla con David.
3: Non sognare l'impossibile, cara.
4: Bonjour, mesdames et messieurs.
2: Se avrai qualche difficoltà nel riconoscere tua figlia, ricordati che sarò la ragazza più sofisticata di tutta la stazione.
5: Ma sì che mi conosco.
6: Col vostro permesso, Thomas, vorrei rispedire vostra figlia a Parigi.
5: Ma non vorrei andare tu con lei.
6: E perché dovrei volerlo?
5: Perché ne sei innamorata.
1: Sabrina, domani in prima serata.
7: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza.
8: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
7: Eh sì,
8: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
7: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
8: Con tanto succo di frutta e così cremoso, creata secondo la tradizione.
7: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
9: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
10: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
1: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità. In prima visione TV.
11: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
12: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
11: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
13: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
11: Io ti amo, Maria Vittoria.
12: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
11: Non sono altro che un poveraccio.
12: Voglio che tu vada e che torni da me. Ma ti devo dire che sono incinta.
14: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare, dal 16 giugno, in prima serata.

0: l'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, oggi alle 12:15.
2: Che ha di affascinante per voi quel quadro?
3: Si muove, guarda!
2: Che sciocchezza!
4: Viaggiatori di Narnia, benvenuti.
5: Pretendo di sapere subito dove diamine mi trovo!
6: Siete sul veliero dell'alba.
7: Avanti verso il nostro destino!
8: È lì l'origine dei vostri problemi.
9: Come si può fermare?
8: Rompendo il suo incantesimo. Siate forti, non cadete in tentazione.
9: Aslan, aiutaci.
1: Le cronache di Narnia, il viaggio del veliero. Questa sera in prima serata.

0: studio la storia di Tina e di Tommaso, che hanno aperto la loro casa, la loro famiglia, a due figli, a Matteo e Maria. E siamo collegati anche con Don Ivan da Pompei. Stavo raccontando, insomma, la vostra straordinaria ordinarietà, come si diceva prima. Voi vi abbiamo visti a Pompei in occasione della visita di Papa Leone, come dicevamo prima. Tommaso, quel giorno che valore ha avuto per voi ritornare a Pompei e raccontare della vostra vita, proporre la vostra testimonianza? Che valore ha avuto per voi e che tipo di testimonianza volevate dare?
1: Sicuramente ha avuto un grande valore, ma per essere alla presenza del Santo Padre, ma soprattutto perché, continuo a dire, la nostra testimonianza non era per noi dire bravi Tommaso e Pina, ma per dare la dimostrazione che, come ce l'abbiamo fatta noi, come ce la stiamo facendo noi, possono anche altri genitori affrontare quello che facciamo noi. Quindi la nostra dimostrazione deve essere non la straordinarietà della cosa, ma l'ordinarietà, diciamo, e la quotidianità della nostra vita. Questo è quello che vogliamo noi testimoniare.
2: Tommaso, tu hai incontrato anche una seconda volta Papa Leone,
1: sì,
2: tu e Matteo, il 23 ad Acerra,
1: sì, ad Acerra,
2: e lì avevate un altro messaggio per Papa Leone. Quale?
1: Diciamo che la nostra gioia era quella di consegnare un documento a Santo Padre, diciamo di riaprire il nosocomio dentale di San Giorgio a Cremano, che è una struttura dalla quale molti non vedono il valore. Noi invece in quella struttura personalmente vediamo come una casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo, perché è una struttura meravigliosa e che può aiutare tanta gente. È il messaggio che noi vogliamo dare alla Chiesa di Napoli, di poter riaprire questa struttura e di poter fare veramente opere di carità come lo si faceva a Pompei per il Beato Bartolo Longo.
0: Don Ivan, a proposito di Bartolo Longo, ritorniamo naturalmente da te, perché la storia che stiamo ospitando in studio, che tu ben conosci, ci sembra che vada proprio in quel solco. Cercare di vedere il valore, cosa che diceva proprio poco fa Tommaso, è un po' la caratteristica, è il segno di questa storia, riuscire a vedere nell'interezza, riuscire a vedere per ciò che si può dare, riuscire a vedere l'altro anche per l'amore che possiamo riversare in lui, non fermarci ai limiti, non fermarci a ciò che magari gli occhi ci pongono.
3: Sì, e questo è quello che ci insegna San Bartolo Longo, attraverso la sua vita e appunto attraverso le sue opere. Quello che il mondo vede come uno scarto, quello che il mondo mette ai margini, invece acquista valore, quel valore che non ha mai perso, ma che invece il mondo non riesce a vedere in quella persona, perché appunto rientra in categorie, rientra in situazioni che oggi possono addirittura dare fastidio a una certa parte della società. Per cui la povertà, la malattia, la fragilità oggi vengono sempre più messe ai lati, mentre il nostro compito, il compito di ogni cristiano, che è quello che poi ci insegna Gesù, è mettere sempre al centro la persona con il suo valore, con la sua unicità, con la sua storia. E questo qui a Pompei noi cerchiamo di farlo proprio grazie all'esempio di San Bartolo. Quelli che un tempo erano i figli dei carcerati, una categoria che all'epoca veniva messa da parte per stigmatizzare

0: sociali e anche scientifici, pedagogici, oggi nelle nostre case famiglie, così come nei nostri centri educativi, sono quei ragazzi che provengono da situazioni di fragilità sociale, di marginalità economica e anche da situazioni di disabilità. Le case famiglia che Pino e Tommaso ricordavano sono il centro dedicato a Giovanni Paolo II e sono 5 case famiglie che hanno 5 tipologie diverse di accoglienza e certamente la casa famiglia che Pino e Tommaso hanno citato è una casa sempre piena di neonati. La coppia che gestisce quella casa famiglia ha sempre una culletta nella propria stanza da letto perché arrivano continuamente bambini, ma c'è anche la casa dedicata a Chiara Luce che invece accoglie bambini proprio con forti disabilità e per questo motivo abbandonati o comunque non più curati dalle loro famiglie. Questo penso sia un messaggio grandissimo che Papa Leone ha voluto anche mettere in risalto con la sua visita ed era veramente, veramente commosso e felice di incontrare questa realtà.
1: Grazie Don Ivan. Prima abbiamo vissuto, grazie al nostro Simone Nessoli, una giornata con voi e quando Simone è stato a casa vostra ha avuto modo anche di conoscere chi vi sostiene, zii, persone che sono fondamentali nella vita di tutti i giorni e allora li vogliamo conoscere anche noi attraverso queste immagini. Guardiamo.
2: Con Matteo è andato che abbiamo visto questo servizio al TG3 regionale. Poi da quel giorno lui andò lì con la moglie, hanno fatto tutto un percorso molto difficile, veramente molto difficile, complicato, varie cose burocratiche, però poi finalmente sono riusciti nel loro intento di avere questa adozione. Poi per quanto riguarda la piccolina, non ero convinto che lui avesse la capacità di fare una seconda adozione, lui disse anche se la piccolina non ci hanno prospettato tanta vita, però gli abbiamo dato almeno una dignità. La dignità di famiglia e questa è la cosa bella di queste cose, non da tutti. Io onestamente non ci sarei riuscito.
3: Sono delle persone straordinarie perché non tutti lo fanno. Mia cognata è proprio un'infermiera, è proprio bravissima su queste cose, specialmente Maria Rosaria che ha difficoltà in tante cose ed è bravissima.
4: Da un po' di tempo che mi sto dedicando a Matteo, perché da una cosa brutta che ho perso il lavoro, quindi adesso c'è un po' più tempo e mi sto dedicando a volte quando lui mi chiede di accompagnarlo a scuola, è sempre un'emozione portarlo lì, ci dà la forza di andare avanti a noi e tutta la famiglia.
1: Tutta la vostra rete che vi sostiene e noi oggi e Giacomo abbiamo conosciuto anche zio Onofrio che è qui con Maria Rosaria e Matteo e allora lo ringraziamo, lo salutiamo anche noi, però lascio a voi la parola per poterli ringraziare pubblicamente.
5: Sì, infatti io ringrazio molto la nostra famiglia perché ci sono sempre, ogni volta che abbiamo difficoltà basta chiamare e loro sono pronti, io li ringrazio tanto.
1: Quanto è importante il sostegno molto. Della famiglia?
5: Molto, molto, molto. I nostri figli sono molto amati dalla famiglia e anche dalla nostra comunità parrocchiale, lo devo dire, io spesso quando posso vado tutti i giorni in chiesa, però quando non ci vedono subito parte sul cellulare, come sta Maria Rosaria, tutto bene, com'è che non stai venendo? Devo dire la verità, siamo molto uniti, una sola famiglia, io li ringrazio tanto anche loro.
6: È importante anche perché La scelta di vita che avete fatto non so se sia stata compresa sempre da tutti quanti, immagino ci sia voluto anche coraggio e sostegno per andare avanti nella propria scelta e esserne confermati.
5: Sì, all'inizio c'è stato qualche parente, qualche amico che ha detto cosa fate, pensateci bene, non è semplice, però noi oramai eravamo proiettati su questa modo di vivere. Perché una scelta di vita, lo dobbiamo anche dire, sacrificare qualcosa, però i nostri figli ci riempiono la giornata, ci riempiono la vita e noi siamo contenti di far parte della loro vita e loro sono legati a noi, insomma, perché percepiscono comunque il nostro affetto, il nostro amore, che veramente è un amore grande.

0: Bene.
1: Abbiamo pochi minuti prima di salutarci, allora io vorrei ritornare subito da Don Ivan per ringraziarlo per essere stato con noi e anche per concludere, Don Ivan, su una battuta su quanto è importante. Spesso ci sono delle situazioni difficili, questo capita in tante situazioni, la comunità, le persone un po' si allontanano con la scusa non voglio vedere, preferiscono. E invece quanto è importante stare accanto anche alle situazioni più difficili, più complesse, Don Ivan, il sostegno della comunità.
0: Siamo un solo popolo, se siamo battezzati, siamo un solo popolo che deve stringersi accanto alla parte più debole e fragile che incontra. E questo penso sia davvero il cuore del messaggio cristiano. Noi non possiamo in nessun modo girarci dall'altro lato o far finta di non vedere. Anche con i nostri limiti, anche con quel poco che abbiamo, noi possiamo contribuire a salvare una vita, a custodirla, a ridargli senso. Possiamo mostrare l'amore. È veramente questo che concludo, che diceva Papa Leone nel discorso che ha fatto alle opere, che ognuno di noi è chiamato ad essere uno specchio dell'amore di Dio, una trasparenza della sua presenza nella vita degli uomini e delle donne di questo tempo.
1: Grazie,
2: Grazie Don Ivan.
1: grazie
2: Fina, ci salutiamo con un'ultima domanda che ti facciamo: che cosa ti auguri per la tua famiglia? Che cosa ti auguri per Maria Rosaria e per Matteo?
1: Mi auguro che Matteo cresca e abbia una visione culturale abbastanza ampia e che incontri persone. Non dico come noi, però che un domani lo possono aiutare e guidare, perché purtroppo noi non siamo eterni. A Maria Rosaria, invece, perché è stato prospettato per la sua patologia, una vita breve, di stare con noi quanto più tempo è possibile. Noi l'affidiamo sempre alle preghiere, soprattutto del gruppo Yahweh, perché noi siamo creature del rinnovamento dello spirito, quindi so che i miei figli sono molto amati e pregano tanto per noi. Vi ringrazio.
3: Grazie Pina, grazie
2: Grazie.
3: Tommaso, un saluto a Genovio, a Matteo, a Maria Rosaria.
1: Grazie.
3: Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Grazie.
1: Grazie.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Abramo.
3: Eccomi. Il Signore ha richiesto un olocausto. Io e Isacco andremo da soli.
4: Isacco? Perché Isacco?
5: La strada cela l'inaspettato. Il tuo Dio vegli su di te.
3: Signore, abbi pietà. Non lasciare che i miei peccati ricadano su mio figlio, il figlio che tu hai promesso.
6: Il suo unico figlio, lunedì in prima serata.
7: Prova Prondi Amico Super TV.
8: Un telefono?
7: Per sentire la televisione.
9: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
7: Prondi, chi parla?
10: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
11: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
7: Prova Prondi Amico Super TV.
8: Un telefono?
7: Per sentire la televisione.
9: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
7: Prondi, chi parla?
12: Che ha di affascinante per voi quel quadro?
7: Si muove, guarda!
12: Che sciocchezza!
13: Viaggiatori di Narnia, benvenuti.
14: Pretendo di sapere subito dove diamine mi trovo!
15: Siete sul veliero dell'alba.
16: Avanti verso il nostro destino!
17: È lì l'origine dei vostri problemi.
18: Come si può fermare?
17: Rompendo il suo incantesimo. Siate forti, non cadete in tentazione.
18: Aslan, aiutaci.
6: Le cronache di Narnia, il viaggio del veliero. Questa sera in prima serata. Per il ciclo Stelle senza tempo.
19: C'era una volta, a Long Island, una grande tenuta dove viveva una graziosa fanciulla.
20: Vieni giù di lì, Sabrina.
19: Chi è quella ragazza, papà? Quella che balla con Delhi.
20: Non sognare l'impossibile, cara.
21: Bonjour, mesdames et messieurs.
19: Se avrai qualche difficoltà nel riconoscere tua figlia, ricordati che sarò la ragazza più sofisticata di tutta la stazione.
22: Ma sì che mi conosco.
23: Col vostro permesso, Thomas, vorrei rispedire vostra figlia a Parigi.
22: Ma non vorrei andare tu con lei.
23: E perché dovrei volerlo?
22: Perché ne sei innamorata.
6: Sabrina, domani in prima serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Oggi alle 17.30.
24: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce e per renderla un luogo ancora più accogliente.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani alle 15.15.

0: Ieri la Chiesa ha festeggiato il Corpus Domini, ne ha parlato anche Papa Leone in occasione del suo viaggio apostolico in Spagna e quest'oggi, che è lunedì, ne parliamo anche noi in studio.
1: E allora Giacomo, diamo subito il buongiorno a Don Rocco Malatacca che ritorna a trovarci.
0: Ben ritrovato.
1: Don Rocco, oggi sarai la nostra guida per conoscere a fondo la festa del Corpus Domini, che ha origini antiche, nasce in Belgio nel 1246, ma viene estesa poi a tutta la Chiesa nel 1264, proprio sotto il pontificato di Papa Urbano IV. Ci spieghi allora tutto, qual è il significato della festa del Corpus Domini?
2: È una festa molto particolare perché origina da un fatto, da un fatto di cronaca, che improvvisamente irrompe nella vita tranquilla della Chiesa che va a messa. Sull'altare vengono messi il pane e il vino, il prete stende le mani sul pane e sul vino, invoca lo Spirito Santo, chiede che diventino il corpo e il sangue del Cristo. E normalmente poi tutti facciamo la comunione. Ma accade qualcosa, qualcosa che irrompe in questa normalità. Il pane e il vino, le specie del pane e del vino, quindi l'aspetto del pane e del vino, non restano più pane e vino, ma diventano visivamente, visibilmente corpo, carne, visibilmente diventa il vino sangue. Questo non è normale, cioè non è nella norma questo non accade. E quando questo non accade, in quel momento la presenza diventa talmente reale che tu non la riesci a negare. È come se per un istante mi capovolge il cervello. Noi tutti diciamo di credere, però quando improvvisamente quel pane e quel vino mi diventano carne e sangue, posso dire che ci credo come prima. Da un certo punto di vista mi capovolge il mio...

0: capovolge l'approccio, perché io posso pensare che la fede, il contenuto di fede, quello che io credo, sia vero perché ci credo. Invece in quel momento in cui, a prescindere da me, che io sono solo lì presente, il pane e il vino diventano corpo e sangue, capovolge questo approccio. Non diventa vero perché io ci credo, ma ci credo perché mi accorgo che è reale, mi accorgo che è vero. E in quel momento sento che la presenza non è qualcosa che io percepisco, ma è qualcosa che io riconosco. Lui è realmente presente. Noi lo chiamiamo miracolo eucaristico, perché non è normale, non è nella norma.
1: Tra poco espandiamo questo argomento proprio del miracolo eucaristico, ma quell'evidenza si fa presente anche all'interno delle nostre città che si riempiono tradizionalmente di fiori, le tradizionali infiorate che si fanno. Allora noi quest'oggi vogliamo andare in un luogo non lontano da Roma, a Genzano, dove è presente la nostra Melania Giacò per raccontarci tutto. Buongiorno Melania.
2: Ciao Melania. Buongiorno, buongiorno a voi, Giacomo, grazie, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, mi trovo a Genzano di Roma, una di quelle città che dicevi giusto, Giacomo, si riempiono di fiori in questo periodo, all'indomani della festa del Corpus Domini. Questa città, in particolar modo questa strada che vedete alle mie spalle, quella che i genzanesi conoscono come Via Livia, ma che si chiama Via Italo Belardi, si riempirà di fiori, un bel tappeto, un monumentale tappeto floreale, pensate, di 1890 metri quadrati. La tradizionale infiorata quest'anno si tiene il prossimo fine settimana, tra il 13 e il 15 giugno. È giunta la 248esima edizione, una tradizione che si rinnova di anno in anno, ma soprattutto di generazione in generazione. Il tema scelto per quest'anno sono gli 80 anni della Repubblica Italiana, si chiama proprio così, Fiorita nella Pace, gli 80 anni della Repubblica Italiana. Ve la raccontiamo nei prossimi collegamenti, in diretta, nei luoghi tradizionali di questa infiorata. Questa è la strada, la ex Via Livia e poi soprattutto la chiesa della Santissima Trinità. A dopo.
1: Ah, fra poco Melania, grazie, fra poco torneremo a Genzano per saperne di più. Miracolo eucaristico. Cosa diciamo, Don Rocco, quando parliamo di miracolo eucaristico?
0: Lo introducevamo prima, no? Il pane e il vino che noi mettiamo sull'altare sono messi lì e presentati come offerte per l'offertorio. Sono presentati perché il sacerdote imponga le mani, diventino il corpo e il sangue del Cristo e noi facciamo la comunione. Ma con la parola miracolo eucaristico diciamo quel momento, quell'evento in cui questa quotidianità, questa routine rituale si rompe e il pane e il vino diventano realmente corpo e sangue. È accaduto storicamente e noi ci siamo semplicemente adeguati. Come per dire adesso che facciamo con tutto questo che sta accadendo?
2: Quando si verificano questi eventi? C'è un momento in cui il miracolo si manifesta?
0: A saperlo, a saperlo, il problema è proprio questo, è l'imprevedibilità. E io credo che sia qualcosa da dover mettere in conto, cioè che questo tipo di fenomeni non siano né prevedibili né organizzati e accadono lungo il corso della storia. Con una sequenza cronologica, come se ogni anno avesse bisogno della sua manifestazione della presenza, e poi in ogni luogo. Cioè, in Europa, Sud America, Asia, Africa, come se anche ogni luogo avesse bisogno di questa manifestazione della presenza, è come se tutti in realtà ne avessimo un po' bisogno per capire che la nostra fede non è un po' reale. Ma è che è talmente tanto reale che ci chiede di riconoscere che sempre e in ogni luogo è giusto riconoscere la presenza del Signore, come diciamo noi a Messa. È veramente cosa buona e giusta? Nostro dovere e fonte di salvezza riconoscere sempre e in ogni luogo che il Signore è il nostro Dio. Ed è un po' quello che diceva nell'omelia Papa Leone per il Corpus Domini. Lo facciamo per non dimenticare e per ricordare sempre chi è il Signore della nostra fede. Quindi l'imprevedibilità, secondo me, è necessaria a capire questo, perché risponde alla libertà del Signore.
1: Quello che viene considerato il miracolo eucaristico più antico è quello di Lanciano. Allora noi vogliamo andare a Lanciano con Simone Nestori. Guardiamo.
3: La la chiesa di San Francesco, è detta chiesa del miracolo eucaristico perché qui conserviamo appunto questo miracolo avvenuto intorno al 730-750 d.C. Noi francescani siamo arrivati qui nel 1252 e dal 1258 questa reliquia si conserva qui in questa chiesa dedicata a San Francesco. Si parla di un monaco basiliano che pare che avesse dei dubbi sulla presenza reale di Gesù nell'Eucaristia e appunto durante una santa messa, al momento della consacrazione, l'ostia si trasformò in un pezzo di carne e il vino si trasformò in sangue. E qui nel reliquiario abbiamo appunto questo pezzo di carne ancora, che è una parte del cuore, e 5 grumi di sangue, che è il sangue appunto raggrumato del miracolo stesso. Sono state fatte anche delle analisi scientifiche su questo. Nel 1971 questo dottore Odoardo Linoli disse in modo incontrovertibile che si trattava di carne e sangue umani. La carne appartiene al miocardio, appartiene praticamente al cuore, e tutti e due sono dello stesso gruppo sanguigno, hanno il gruppo sanguigno AB. Il professor Linoli scrisse ai frati questa frase telegrammatica in qualche modo, dicendo: verbum caro factum est, il verbo si è fatto carne. L'aspetto importante è che chiaramente i miracoli vengono fatti per la fede della persona, o la fede genera il miracolo, o il miracolo può rafforzare anche la fede stessa. Questo miracolo ci fa capire davvero che nell'Eucaristia, nella Santa Messa, avviene qualcosa di grandioso, qualcosa di inimmaginabile. Davvero Gesù è presente con il suo corpo e il suo sangue in mezzo a noi. Mi sono accorto di quanta fede i pellegrini hanno venendo qui. Questi pellegrini che arrivano ci questionano e ci sfidano anche a vivere la nostra fede in modo più forte e a trasmettere questa fede anche agli altri.
1: Dalle parole che abbiamo sentito, Don Rocco, sembra che sia proprio la scienza e le analisi scientifiche che sono state fatte ad avvalorare ciò che riguarda la fede.
0: Ed è l'approccio secondo me migliore, perché la scienza è come un paio di occhiali che io indosso per vedere meglio. La scienza mi dà la capacità di leggere quello che sta succedendo, perché altrimenti io potrei non saperlo fare. Quello che è accaduto nelle immagini che abbiamo visto è dell'ottavo secolo. Pane e vino diventano corpo e sangue, le metto l'uno e l'altro sotto l'analisi scientifica, la scienza mi aiuta a leggere che cosa? Sezione trasversale del ventricolo sinistro, miocardio, endocardio, nervo vago presenti nella carne, sangue AB positivo. Ma quelle immagini che abbiamo visto mi fanno porre talmente tante domande. Ottavo secolo. Com'è possibile che quel pane e quel vino siano diventate sezione trasversale del ventricolo sinistro, miocardio, endocardio, nervo vago, ma soprattutto perché quella carne non si decompone? Perché quel sangue non si decompone? Perché non marcisce? Io mi sto guardando, ogni anno io invecchio. Perché quella carne non invecchia? Se io mi faccio le analisi del sangue, oggi e tra 2 anni, non garantisco che escano uguali. Certo, il gruppo sanguigno rimane lo stesso, ma non è la stessa cosa, no? Io sono in evoluzione. Perché quella carne e quel sangue dall'ottavo secolo, 1200 anni, non marcisce, non si decompone, è ancora lì, è eterno? Questo è incredibile. E come le ostie di Siena, perché non marciscono? Sono lì da 300 anni. Anche quelle non marciscono. Che cos'è una cosa che non marcisce? Quando io sono davanti al miracolo eucaristico di Lanciano, potrei pensare che sia un oggetto e penso: che cosa è quello che vedo? Però posso anche farmi un'altra domanda. Quando guardo quella carne e quel sangue, che cosa sta avvenendo adesso che li sto guardando, mentre sono lì presente? Cosa sta avvenendo in quella carne, in quel sangue, perché questi non marciscano? Cos'è che rende la vita immortale in queste due cose? Ma poi c'è un altro aspetto che secondo me è affascinante, è che questo è soltanto il primo dei miracoli eucaristici di cui noi abbiamo memoria storica e conservazione. Forse anche soltanto che per tanto tempo è stato messo in un pacchetto, messo in una cassapanca e lasciato lì per qualche secolo. Agli agenti esterni, che avrebbero dovuto accelerare la decomposizione, non privarne della composizione. Ma adesso che noi abbiamo gli strumenti scientifici, l'approccio con le lenti della scienza mi aiuta a capire sempre meglio la cosa. Buenos Aires, 1996, le ostie, arcivescovo era Bergoglio, le ostie diventano carne e sangue,
2: Don Rocco,
0: vengono analizzate.
2: Ti blocco un attimo,
0: vai,
2: perché vogliamo approfondirlo questo aspetto, vogliamo dire appunto che ci sono dei miracoli eucaristici molto recenti come quelli che stavi citando tu, ma ne vogliamo parlare con calma, perché prima ritorniamo a Genzano dove ci aspetta la nostra Melania. Melania, a te.
4: Sì, grazie. Io nel frattempo ho raggiunto la chiesa della Santissima Trinità, do il buongiorno al parroco Don Pietro Massari. Buongiorno Don Pietro.
5: Buongiorno a voi.
4: Che saluto e ringrazio soprattutto perché ricordiamo l'infiorata parte da qui, parte proprio dall'altare di questa chiesa, è così Don Pietro?
5: Sì, parte dall'altare e normalmente è il vescovo che presiede questa Eucaristia, perché tutta la diocesi di Albano che è coinvolta. Parte da qui perché l'infiorata è nata per il Corpus Domini. Precisiamo, nel 1625 l'infiorata, la prima infiorata è stata fatta in Piazza San Pietro, attraverso, colorando i San Pietrini, facevano dei capolavori anche artistici. Poi successivamente il grande Bernini ha pensato, sempre per celebrare gli apostoli Pietro e Paolo, di fare l'infiorata dando anche, facendo i disegni. Genzano ha il privilegio di essere la prima infiorata in onore del Corpus Domini.
4: Don Pietro, questa mi diceva prima, è una tradizione antichissima, appunto perché è la prima dedicata al Corpus Domini.
5: 1778.
4: Da allora tantissime sono le generazioni che si sono avvicendate, perché lei mi raccontava, questo messaggio è una tradizione che si tramanda di padre in figlio. Alle nostre spalle stanno infatti lavorando alacremente proprio una squadra di tecnici dell'infiorata, facciamo già una distinzione di ruoli perché poi andremo a conoscere i maestri infioratori, alle nostre spalle ci sono i tecnici che stanno stendendo i teli, perché questi saranno teli poi ricoperti dai fiori, dai petali, dai bambini.
5: Sì, perché quest'anno il tema l'abbiamo preso dalle parole del Santo Padre Leone, è pace disarmata e disarmante, e subito il nostro pensiero è andato alla preghiera semplice attribuita a San Francesco. Abbiamo chiesto a delle suore di clausura di Sant'Agata Feltria, provincia di Rimini, di fare i disegni. Loro, dopo una settimana di preghiera, ci hanno inviato, naturalmente, le suore che sono bravissime, questi disegni, consegnati ai bambini della catechesi, con i catechisti, eccetera, e un maestro infioratore, Giuseppe, li ha istruiti, ha fatto degli incontri con loro, con i genitori, quindi tutta la catechesi è stata coinvolta per questo, dare questo messaggio di pace.
4: Chi meglio dei bambini può parlare di pace, ma anzi può tradurre in arte pura il messaggio della pace. Allora, io vi ridò la linea, non prima però di avervi lasciato con la meraviglia che vedete alle nostre spalle. C'è un rosone lì alle spalle che è stato realizzato proprio ieri in occasione del Corpus Domini. La nostra Luciana Celeste è venuta qui a curiosare nella preparazione. Vi lascio con queste immagini, ci vediamo dopo. A dopo, Don Pietro.
6: Infiorata è realizzare attraverso fiori e semi dei quadri che si realizzano totalmente a terra. Ogni maestro infioratore ha una sua tecnica e una sua fase di colori. I colori dell'infiorata, quelli fondamentali dei garofani, sono ben 7. Sono il bianco, il giallo, l'arancio, il rosa, il rosso, il fucsia e il viola. Poi abbiamo anche il garofano verde E poi abbiamo anche tutte quelle che sono le infiorescenze, che sono la mortella, come la chiamiamo noi, che è una siepe, o comunque abbiamo i piselli di corticaria, abbiamo la finocchiella, la sausa, cioè sono vari materiali che ci possono permettere di giocare un po' con i colori.

0: La cosa fondamentale è la parte del cantiere, dove vengono preparati tutti i materiali che noi poi maestri infioratori andremo ad utilizzare durante l'infiorata. L'infiorata dura, noi la realizziamo il venerdì notte e deve resistere dalla domenica e il lunedì. E questo comporta una resistenza maggiore dei fiori e quindi il garofano è l'unico fiore che sembra resistere a quello che è il calore. Poi ognuno ha dei compiti, diciamo che ognuno, per esempio nel nostro gruppo, c'è chi per esempio è molto più portato per la parte tecnica, quindi si impegna di più nella parte del disegno a terra al venerdì. Poi c'è una parte del gruppo che è molto bravo nel fare le sfumature insieme a me e quindi si concentra nel fare le sfumature. Un altro gruppo che si occupa della cornice perché è più bravo nel fare la tinta piatta molto precisa con tutte le righe ben fatte. Quindi la squadra si divide, è fatta di tanti componenti e ogni componente poi ha il suo ruolo.
1: Abbiamo spelacchiato i fiori, abbiamo messo i semi per raccoglierli tutti insieme per formare appunto questo grande quadro e anche rosone. E mi è piaciuto il fatto che non l'ho fatto da sola, l'abbiamo fatto tutti insieme. È un ricordo che tutte noi poi abbiamo.
2: Il tocco di un maestro infioratore, di un capopezzo, comunque di qualsiasi persona che si approccia all'infiorata, è la delicatezza. Mi sento parte di una cosa più grande tendenzialmente e soprattutto vedere anni dopo una ragazza di ormai 20 anni che viene là: ciao maestra, ti ricordi di me? Facevo le elementari e tu mi hai insegnato a fare l'infiorata. Ammetto che è stata una grandissima soddisfazione.
0: È emozionante vedere sempre una propria opera realizzata. Sei contento perché hai lavorato in quei giorni per una cosa che riguarda l'intera comunità di Genzano e hai così omaggiato a modo tuo il Corpus Domini.
3: E questi sono i preparativi per l'infiorata. Noi ritorneremo nel corso della mattinata a Genzano. Ci fermiamo qualche istante e poi ritorneremo in studio con Don Rocco Malatacca, perché Don Rocco ci siamo lasciati sui miracoli eucaristici più recenti. Allora ne parliamo subito dopo la pubblicità. A tra pochissimo.

0: Periciclo Stelle senza tempo.
1: C'era una volta a Long Island una grande tenuta dove viveva una graziosa fanciulla.
2: Vieni giù di lì, Sabrina.
1: Chi è quella ragazza, papà? Quella che balla con David.
2: Non sognare l'impossibile, cara.
3: Bonjour, mesdames, messieurs.
1: Se avrai qualche difficoltà nel riconoscere tua figlia, ricordati che sarò la ragazza più sofisticata di tutta la stazione.
4: Ma sì che mi conosco.
5: Col vostro permesso, Thomas, vorrei rispedire vostra figlia a Parigi.
4: Ma non vorrei andare tu con lei.
5: E perché dovrei volerlo?
4: Perché ne sei innamorata.
0: Sabrina, domani in prima serata.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
7: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zequil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
8: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
9: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
10: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
11: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
12: Ma il colesterolo?
13: Dai, la parmigiana è verdura.
14: Con il colesterolo non si scherza.
15: Prova Danacol.
16: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
15: Basta scuse, prova Danacol.
16: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
0: In prima visione TV.
17: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
18: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
17: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
19: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
17: Io ti amo, Maria Vittoria.
18: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
17: Non sono altro che un poveraccio.
18: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
20: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare. Dal 16 giugno in prima serata.
21: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce, per renderla un luogo ancora più accogliente.
0: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani alle 15:15. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Oggi alle 17:30.
22: Che ha di affascinante per voi quel quadro?
23: Si muove, guarda!
22: Che sciocchezza!
24: Viaggiatori di Narnia, benvenuti.
23: Pretendo di sapere subito dove diamine mi trovo!
25: Siete sul veliero dell'alba.
26: Avanti verso il nostro destino!
27: È lì l'origine dei vostri problemi.
23: Come si può fermare?
27: Rompendo il suo incantesimo. Siate forti, non cadete in tentazione.
23: Aslan, aiutaci.
0: Le cronache di Narnia, il viaggio del veliero. Questa sera in prima serata.

0: Eccoci, ritorniamo insieme a Don Rocco Malatacca e tra un pochino vi riporteremo a Genzano per scoprire l'infiorata dove è presente oggi la nostra Melania Giacò. Don Rocco, ci siamo lasciati prima, siamo partiti dal miracolo eucaristico più antico forse che conosciamo, che è quello di Lanciano, però stavamo dicendo che esistono tanti miracoli eucaristici anche in tempi recenti. Forse rispetto al passato noi oggi possiamo analizzare subito, quindi nell'immediatezza, il miracolo eucaristico, la scienza subito ci può dare delle risposte. Partiamo da qui, Don Rocco.
1: Io direi la scienza ci può dare delle letture, perché da allora, da Lanciano in poi, noi abbiamo centinaia di miracoli eucaristici spalmati anno per anno. I più recenti sono più interessanti solo perché li sentiamo magari più vicino a noi. A livello cronologico, pensare a qualcosa che sia accaduto nel 1200, tipo il miracolo di Offida, non mi dice niente. Sentire che accade ai giorni miei mi fa sentire parte di qualcosa che sta accadendo ora. La scienza mi dà la lettura in modo che io possa essere coinvolto. E penso Buenos Aires, 1996, dicevamo, il pane e il vino diventano carne e sangue, all'analisi fetta di ventricolo sinistro, miocardio, endocardio, nervo vago, e un dettaglio, globuli bianchi infiltrati all'interno del miocardio, gruppo sanguigno AB positivo. 2003, Tixla, Messico. Fetta di ventricolo sinistro, miocardio, gruppo sanguigno AB positivo. 2008, Sokolka, fetta di ventricolo sinistro, miocardio, AB positivo. 2013, Legnica, Polonia, fetta di sezione trasversale di ventricolo sinistro, miocardio, AB positivo. Sempre la stessa cosa, nello stesso modo, identica in tutti gli anni in cui si ripete il fenomeno. È come se stessimo parlando della fotografia della stessa persona, dalla stessa angolatura, nella stessa prospettiva, nello stesso momento. A me questa osservazione, che la scienza mi aiuta a leggere, mi fa chiedere: ma come è possibile? Come è possibile che quel momento sia la fotografia della stessa persona che da

secoli è sempre la stessa persona ovunque, in ogni luogo. Ma com'è possibile? Mi viene in mente la frase che citavo prima di Leone XIV, no? Ricordare per non dimenticare chi è. Chi è questo qui?

0: miocardio. È come se quel cuore fosse anzitutto vivo, cioè tu lo osservi vivo fuori da un essere vivente vivo, è come se osservassi il mio cuore vivo fuori di me. Incredibile. Ma poi, con quel dettaglio, vuol dire che il tessuto dell'organo era sottoposto a un forte stress, a un politrauma, come se fosse all'interno di un soggetto sofferente. Nel momento in cui manca il respiro, il crollo è sistemico ed è molto verisimile che accada nel momento in cui sulla croce hai la perdita di sangue, la rilassatezza, la crisi sistemica e la perdita della possibilità di respirare, la crisi del cuore infranto. È impossibile pensare che questa condizione, fotografata dal mistero eucaristico, possa essere al di fuori di un soggetto che sta soffrendo in questo momento. E pensare che tutto questo è sull'altare, mentre noi celebriamo quotidianamente, fa del miracolo eucaristico una scuola di realtà. Mi dice: la realtà ti insegna che cosa credere. La
1: è un qualche cosa di continuo che vivete anche voi sacerdoti,
0: esatto.
1: Voi per primi forse.
0: Ma noi per ultimi direi, perché sai cos'è? Che noi siamo quelli più svantaggiati rispetto a questo che ho appena descritto. Perché un laico va a messa, entra nel rito, celebra, sta al gioco, che creda o non creda sta al gioco. Ma quando io metto il pane e il vino sull'altare, mi ricordo gli immediati giorni all'indomani dell'ordinazione, quando ora tocca a me. Stendo le mani sul pane e sul vino, subito dopo io mi chiedo, e mo? È successo veramente? Sono stato io? E che cosa ho fatto? Mentre quando diventa pane e vino, carne e sangue, io mi posso guardare le mani e dico... ma l'ho fatto io questo? In parte sì, perché ho celebrato io, ma in parte no, perché io non so precisamente come si produca questo fenomeno. Parlando a livello di fenomeno da produrre e da riprodurre, perché la riproducibilità è all'ordine del giorno per il rito, ma io so cosa devo fare, so come lo devo fare, ma il che cosa sta accadendo non spetta a me. Io non so cosa sta accadendo e come è possibile che accada. E questo genere di miracolo non normale, questa specie di finestra aperta che svela il reale, che mi dice ecco cosa sta accadendo. Lo fai tu, ma non lo fai veramente tu. E quindi noi siamo più svantaggiati, ma è bello per questo.
2: Ci sta tirando la linea la nostra Melania. Melania, a te.
3: Sì, grazie, eccomi, grazie. Allora, io mi sono spostata con Don Pietro, che continuo a ringraziare, in uno dei locali della chiesa che è tradizionalmente deputato alla realizzazione dell'infiorata nelle settimane che precedono questa festa. E così, Don Pietro, è un... che cosa significa per l'intera comunità parrocchiale?
4: Ma diciamo che la maggior parte del tempo, almeno da marzo in poi, è tutta impegnata per questa realizzazione. Qui ci sono poi decine di ragazzi, di bambini, che si sono agitati, preparano, vengono istruiti proprio per questo, cercando noi però di curare molto la dimensione spirituale. L'infiorata è per la festa del Corpus Domini e questo è fondamentale.
3: Don Pietro, questo lo stiamo ripetendo da stamattina, è una questione di arte, cultura, artigianato, ma soprattutto fede. Don Pietro, fa bene a ricordarlo. Io saluto e ringrazio anche il signor Francesco. Buongiorno Francesco.
5: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
3: Francesco, un tecnico dell'infiorata, perché scopriremo in questi collegamenti che tante sono le figure e ruoli coinvolti. Uno di questi è il tecnico, che si aggira per questi locali con un foglietto, carta e penna rigorosamente, con una serie di numeri, è vero signor Francesco?
5: Non è l'otto, questi sono numeri sicuri. Allora, questi sono tutti i garofani, cominciamo dal bianco, il giallo, arancio, rosa, fucsia, viola, rosso, verde e crisantemo.

0: e vengono, visto ogni metro quadrato, sviluppati 250 garofani. Per cui il bianco sono 1.600, il giallo 6.250. L'arancione 2005.
1: Allora, signor Francesco, è chiaro, ma io adesso non vorrei spoilerare tutti i numeri, sennò magari c'è qualcuno che comincia a prendere 6.250 garofani gialli e si improvvisa, maestro infioratore, non è così. Il tecnico è un lavoro matematico, cioè vuol dire che voi, per riempire i 40 metri della navata e tutta via Livia, fate dei calcoli a monte sulla quantità di fiori che servono.
0: Di fiori che servono, esattamente. Soltanto questi sono quelli che vanno in parrocchia. Poi, per quanto riguarda l'infiorata grande, si lavorano 3.600.000 garofani, più un'altra quantità di crisantemi, perché i crisantemi sono celeste e blu.
1: I garofani, abbiamo sentito nel servizio, invece hanno questi 7 colori tradizionali.
0: Tradizionali. I garofani sono questi qua. Poi ci sono anche i garofani sfumati che non li vogliono, perché danno soltanto l'immagine del giallo, del rosso, le sfumate non vanno.
1: Allora, il signor Francesco, che mi ha detto essere il tecnico dell'infiorato, una sorta di ingegnere, no, all'opera, dico bene?
0: Sì, poi c'è un altro, sempre per l'infiorata grande, è un'altra cosa. Anche per quella piccola c'è un altro conteggio per quanto riguarda i semi, che poi le ragazze vi spiegheranno come si...
1: Allora, signor Francesco, non parla altro che di numeri oggi, signor Francesco, è vero, Don Pietro, ma invece queste mani che vedete all'opera sono quelle delle maestre infioratrici. Questo è uno dei quadri che sarà, diciamo, più o meno a metà di via Livia, mi spiegavano, e proprio rappresenta la Costituzione. Ricordiamo, sono gli 80 anni della Costituzione della Repubblica Italiana, il tema di quest'anno. Che perché questo tema? Perché, Don Pietro?
2: Sì, la città ha unito un po' la proposta della comunità cristiana, la frase di Papa Leone, e naturalmente la società civile ha detto che la Costituzione italiana è proprio nata da questo. La Costituzione italiana è un Vangelo per la nazione.
1: È bellissimo, su queste belle parole, su questa immagine della Costituzione vi saluto, ci vediamo fra poco per scoprire qualche altro segreto.
3: Grazie, grazie Melania, grazie Don Pietro, grazie Francesco, grazie a tutti i maestri e per le meravigliose immagini che ci arrivano da Genzano. Don Rocco, abbiamo pochissimo tempo, allora abbiamo fatto un viaggio questa mattina nei miracoli eucaristici, siamo partiti dalla ricorrenza di ieri, la celebrazione della festa del Corpus Domini, allora ti lascio a te questo minuto e mezzo per trarre un po' le conclusioni di tutta questa mattinata che abbiamo vissuto insieme.
4: Quali possono essere le conclusioni? Che quello che abbiamo descritto è l'eccezionalità che secondo me aiuta a leggere l'ordinarietà. E l'ordinarietà è di noi credenti che celebriamo, che ci ritroviamo intorno all'altare per la celebrazione eucaristica. Il Papa, tutti i papi sottolineano sempre, dicono quello è il cuore. In particolare Leone XIV diceva questo... Ci sfama la vita, ci sfama della vita di Dio. Ed effettivamente se io penso che da quando mi alzerò tornerò a celebrare oggi pomeriggio in parrocchia, sarò di nuovo all'altare, imporrò di nuovo le mani, chiederò di nuovo il corpo e il sangue e poi mangerò di nuovo, mi chiederò che se quella vita che io vedo nei secoli continua a essere sempre lì, Lui, sempre Lui, nel momento in cui io... farò la comunione a Lui, vedrò la mia vita che invecchia, la mia vita debole, ogni tanto forte, ogni tanto in salute, ogni tanto no, che fa la comunione con Lui. Sentirò che la mia vita si sta sfamando della sua vita.
5: E noi siamo contenti perché quando oggi pomeriggio celebrerai messa ci sembrerà un po' di essere stati noi nella parte prima. Noi ringraziamo te, ringraziamo Melania, abbiamo ancora il tempo.
4: Grazie.
5: Di un saluto, Melania.
1: Grazie, grazie. Allora sì, per un breve saluto conclusivo vi diamo appuntamento, se volete godere anche voi di questa meraviglia, per il prossimo fine settimana qui all'Infiorata di Genzano. Ringrazio Ivano che è un tecnico dell'Infiorata. Buongiorno Ivano.
6: Ciao, buongiorno a tutti. Un saluto a tutti e vi aspettiamo la settimana prossima per l'Infiorata.
1: Per l'Infiorata da venerdì, ma soprattutto un saluto anche dal signor Nando, prima Infiorata 1959. Nando, che emozione prova quest'anno?
7: Un'emozione normale perché ormai sono arrivato a conclusione, quindi spero solo di fare un ottimo lavoro quest'anno.

0: Tanti altri ancora qua, nessuno vuole che se ne vada, vero Don Pietro? Assolutamente, appuntamento per tante altre infiorate con il signor Nando e con tutta la squadra dell'infiorata di Genzano. Arrivederci!
1: Ciao Melania, grazie, ringrazio i tuoi ospiti, tutti quanti a Genzano, ancora grazie, adoro come la tazza.
2: Grazie a voi.
1: Grazie.
3: Sul monte Cristo consegna ai discepoli la legge nuova, quella scritta nei cuori, non più sulla pietra. È una legge che rinnova la nostra vita e la rende buona, anche quando al mondo sembra fallita e miserabile. Chi si aspetta che i prepotenti saranno sempre padroni sulla terra, rimane sorpreso dalle parole del Signore. Chi si abitua a pensare che la felicità appartenga ai ricchi potrebbe credere che Gesù sia un illuso. E invece l'illusione sta proprio nella mancanza di fede verso Cristo.
4: Abramo,
5: eccomi. Il Signore ha richiesto un olocausto. Io e Isacco andremo da soli.
6: Isacco? Perché Isacco?
7: La strada cela l'inaspettato. Il tuo Dio vegli su di te.
5: Signore, abbi pietà. Non lasciare che i miei peccati ricadano su mio figlio, il figlio che tu hai promesso.
8: Il suo unico figlio, lunedì in prima serata.
9: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
10: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
11: L'irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
12: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
13: Un talento molto lento, voltati.
12: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
14: Vedi anche tu.
15: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza.
16: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
15: Eh sì,
16: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
15: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
16: Con tanto succo di frutta e così cremoso, creata secondo la tradizione.
15: Freddo, eh?
16: Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
17: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere?
18: La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
17: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
19: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
20: Per il ciclo Stelle senza tempo.
21: C'era una volta, a Long Island, una grande tenuta dove viveva una graziosa fanciulla.
22: Vieni giù di lì, Sabrina.
21: Chi è quella ragazza, papà? Quella che balla con David.
22: Non sognare l'impossibile, cara.
23: Bonjour, mesdames, messieurs.
21: Se avrai qualche difficoltà nel riconoscere tua figlia, ricordati che sarò la ragazza più sofisticata di tutta la stazione.
24: Ma sì che mi conosco.
25: Col vostro permesso, Thomas, vorrei rispedire vostra figlia a Parigi.
24: Ma non vorrei andare tu con lei.
25: E perché dovrei volerlo?
24: Perché ne sei innamorata.
20: Sabrina, domani in prima serata.
26: Che ha di affascinante per voi quel quadro?
27: Si muove, guarda!
26: Che sciocchezza!
28: Viaggiatori di Narnia, benvenuti.
29: Pretendo di sapere subito dove diamine mi trovo!
30: Siete sul veliero dell'alba.
31: Avanti verso il nostro destino!
32: È lì l'origine dei vostri problemi.
33: Come si può fermare?
32: Rompendo il suo incantesimo. Siate forti.
0: Non cadete in tentazione.
28: Aslan, aiutaci.
20: Le cronache di Narnia, il viaggio del Velier. Questa sera in prima serata.
1: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce, per renderla un luogo ancora più accogliente.
20: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani alle 15:15. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Oggi alle 17:30.

0: Sul monte, Cristo consegna ai discepoli la legge nuova, quella scritta nei cuori, non più sulla pietra. È una legge che rinnova la nostra vita e la rende buona, anche quando al mondo sembra fallita e miserabile. Chi si aspetta che i prepotenti saranno sempre padroni sulla terra, rimane sorpreso dalle parole del Signore. Chi si abitua a pensare che la felicità appartenga ai ricchi, potrebbe credere che Gesù sia un illuso. E invece l'illusione sta proprio nella mancanza di fede verso Cristo.
1: Avete sentito che bello? Oggi Papa Leone ci parla delle beatitudini, che dice sono una legge nuova che non è scritta nella pietra o su un foglio di carta, ma dentro il nostro cuore, e rinnova la nostra vita, rende le nostre giornate belle, felici, anche quando tutto sembra difficile. Ma è veramente così? È veramente possibile? Beh, scopriamolo con i nostri amici. Ben trovati, ragazzi! Allora, oggi abbiamo con noi Isabella, Rebecca, Rachele, Agnese e Samuele. Ben trovati! Allora, si parla di legge. Beh, la legge è un insieme di regole. Per esempio, nei vari ambienti ci sono delle regole. A scuola ci sono delle regole?
2: Sì.
1: E tipo, quali regole ci sono?
2: Che non dobbiamo picchiare.
1: Non bisogna picchiarsi tra
2: dobbiamo
1: noi.
2: Dobbiamo alzare la mano per parlare.
1: Bisogna alzare la mano
2: e
1: per parlare.
2: E di solito durante la lezione non si deve chiacchierare ad alta voce.
1: Certo, certo. Oppure?
2: Oppure non mancare di rispetto all'insegnante.
1: E sono importanti queste regole, perché?
2: Sì. Sì, perché così da grande ti aiuteranno con la vita.
1: Ah, quindi ti insegnano qualcosa che poi farai da grande, ti insegnano a vivere. Ma sentite una cosa, anche tra amici ci sono delle regole. Per esempio, se io ho un amico e vado da un altro e parlo male di lui, sono un buon amico?
2: No.
1: Ho tradito la regola fondamentale dell'amicizia, qual è?
2: Il bene.
1: Il bene.
2: L'amore.
1: L'amore, la lealtà, la fiducia. Dimmi.
2: Lui poi, se viene a saperlo, non si fida più di te e quindi non ci parla più.
1: Certo, è finita l'amicizia, si è rotta l'amicizia. Ma le regole quindi sono importanti. Sono importanti anche in un paese, in uno stato, in una città?
2: Sì.
1: Perché? A che servono?
2: Perché se dicono non puoi rubare, se tu rubi vai in galera. Perché ci sta sempre una penitenza dopo la cosa che hai fatto.
1: Certo, c'è una pena, no? Ma voi sapete le regole fondamentali del nostro Stato quali sono? Come si chiamano?
2: Leggi.
1: Si chiamano leggi, giustissimo. Ma proprio quelle italiane, sapete come si chiama? La Costituzione. L'avete mai studiata un po' a scuola? Beh, la studierete, è bellissima. Però, attenzione, Papa Leone ci parla di una legge, se vogliamo, ancora più importante, ancora più bella, che, attenzione, non è scritta in una carta, in un foglio di carta, oppure in delle tavole di pietra, ma dice nei nostri cuori, e sono le beatitudini. E io ve le

0: voglio leggere adesso. Le beatitudini iniziano sempre con la parola beati. Voi la usate questa parola?
1: Sì.
0: Quando la usate?
2: Quando diciamo beato te che c'hai questa cosa.
0: Quindi vuol dire sei felice. Allora io ve le voglio leggere, però ascoltatele con attenzione perché ci sono delle cose strane a un certo punto. Pensate che Gesù sale su una montagna e dalla montagna, dal monte, dice queste cose a una folla immensa di gente. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. E beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Ma scusate una cosa. Leggendole adesso c'è qualcosa che mi suona strano. Beati quelli che sono nel pianto. Nel pianto. Ma uno che piange può essere beato, può essere felice?
1: No.
0: E allora perché dice beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati?
2: Perché cioè, se tu litighi con un'amica e magari ti dispiace e piangi, dopo 2 o 3 giorni un altro amico ti viene a consolare e quindi non sei più.
0: Allora attenzione, si può essere felici nel pianto, ma solo a una condizione, se c'è qualcuno in grado di consolarci. Facciamo un esempio concreto. Allora, avete preso un brutto voto a scuola, tornate a casa, piangete, un pianto a dirotto, inconsolabile, e però mamma e papà vi vengono vicini, vi calmano, vi dicono delle cose, vi abbracciano, vi consolano. In quel momento voi siete felici.
1: Sì.
0: Allora le beatitudini ci dicono una cosa molto importante, che possiamo essere felici anche quando le cose si mettono male, anche quando c'è qualche difficoltà, solo a una condizione, se nella nostra vita chi c'è?
1: Gesù.
0: Certo, c'è Gesù, c'è Dio, c'è la presenza di Dio. Sentite ragazzi, ma visto che abbiamo parlato di regole, le regole sono importanti anche nello sport, giusto? Adesso il tennis va molto di moda perché ci... In Italia abbiamo dei campioni straordinari che hanno fatto venire voglia a tanti ragazzi e a tante ragazze di iniziare a giocare a tennis. E allora oggi vediamo con il nostro Giovanni proprio i primi scambi che questi ragazzi, queste ragazze fanno giocando a tennis. E noi ci vediamo la prossima puntata. Ciao ragazzi!
3: Il tennis era considerato uno sport che era soltanto per persone ricche. Diciamo che adesso questa cosa è cambiata nel corso degli anni, in quanto tutti hanno la possibilità di giocare a tennis, sia a livello di costi di allenamento che a livello di materiale.
4: Mi piacerebbe molto diventare Alcaraz. Perché lui ha una capacità di divertirsi e di essere molto forte a tennis allo stesso tempo.
5: Non serve solo essere forti o avere talento, ma serve anche avere molta testa e avere un buon carattere, perché senza di quello non si può vincere.
6: Ho scelto il tennis perché mi sono appassionato quando ho visto Sinner e Alcaraz giocare in televisione.
3: In tantissimi altri posti la prestazione deve essere sempre ad altissimo livello e si ha un grado di competizione molto alto. Qui abbiamo la possibilità di utilizzare lo sport come mezzo anche di integrazione sociale, che non è una cosa proprio scontata, cioè non è una cosa di tutti.
5: L'aspetto che mi piace di più del tennis è che uno scambio può durare, cioè un punto può durare molto. E la tensione può essere fino all'ultimo, mentre invece in un altro può essere super veloce e con un dritto può finire il punto.

Vi racconterò una storia che c'è stata scritta tanti anni fa. È tratta dalla Bibbia, il libro tra i più importanti dell'umanità. Tra patriarchi, uomini e profeti arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. Oggi conosciamo Pietro, che fu il prescelto proprio dal Signore. Solo lui lo riconobbe e disse: tu sei il Cristo che ci salverà. Gesù allora disse a Pietro: le chiavi del mio regno ti darò. E poi disse: sarai tu la pietra dove la mia chiesa costruirò. Fu sempre lui a riconoscerlo quando nella tempesta lui tremò. Se mi ascolterete cosa fece Pietro, ora vi racconterò. San Pietro. Pietro, lo conosciamo tutti. Il prescelto da Gesù per guidare la sua chiesa, il primo papa. Bene, Pietro si chiamava in realtà Simone e viveva a Cafarnao, un villaggio sulle rive del lago di Tiberiade, dove faceva il pescatore con suo fratello Andrea. Un giorno, passando lungo il mare di Galilea, Gesù li vide mentre gettavano le reti in mare e si rivolse a loro dicendo: «Venite dietro di me, vi farò pescatori di uomini. Sarete voi a convincere tutti gli uomini ad amare Gesù». Pietro aveva un carattere focoso e testardo, non era per nulla convinto, ma era umile e desiderava davvero capire la verità. I due fratelli lasciarono tutto e si affidarono a lui, seguendolo con altri discepoli che man mano giungevano e imparando ogni sua parola, stupiti dalla sua autorità e dai suoi miracoli. Avevano trovato il Messia! Pietro era sposato e aveva messo a disposizione di Gesù la sua casa. Un giorno sua suocera era a letto con la febbre alta e tutti erano spaventati, ma Gesù le si avvicinò e la fece alzare e la prese per mano. La febbre era sparita e la donna felice si mise subito ad apparecchiare e a cucinare per tutti. Era davvero il Salvatore di Israele che tutti aspettavano? Gesù vedeva nei loro cuori tanti dubbi. Chi credete che io sia? Qualcuno dice Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia, insomma uno dei profeti. Solo Pietro rispose nel modo giusto: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Sì, lo aveva riconosciuto. Gesù lo guardò con grande affetto. Simone, figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, cioè Pietro, che significa roccia. E su questa pietra io costruirò la mia chiesa e a te darò le chiavi del regno dei cieli. Pietro era un uomo semplice, sincero e con tante domande in testa. Così spesso chiedeva a Gesù spiegazioni su quello che faceva o su quello che diceva. Come in quella terribile notte di tempesta con i discepoli sulla barca terrorizzati. Ma videro un'ombra avanzare sulle acque. «È un fantasma! Aiuto!» gridarono. Solo Pietro riconobbe Gesù e lo chiamò: «Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque!» Allora si gettò dalla barca, appoggiò un piede, poi l'altro e sì, camminava sull'acqua! Ma non appena si alzò il vento, cominciò ad affondare. Aveva avuto paura! Gesù allora gli tese la mano: «Fidati, Pietro!» e lo tirò fuori dall'acqua. Pietro passò gran parte della sua vita accanto a Gesù, fino ai giorni dolorosi della sua passione. Era il giorno dell'ultima cena, il giovedì santo. Gesù, con sguardo triste, mentre mangiavano e aveva benedetto il pane e il vino, disse che qualcuno tra loro lo avrebbe tradito. Pietro saltò su, deciso: «Mai! Io non ti tradirò! Mai!» Gesù lo guardò e gli disse: «In verità, io ti dico che tu mi rinnegherai tre volte prima che il gallo canti». Quella notte Gesù venne arrestato. Erano a riposare nell'orto degli ulivi. Solo Gesù vegliava, soffrendo per quel che lo attendeva. Le guardie e Giuda, il traditore vero, lo catturarono con disprezzo e con percosse. Pietro reagì subito, tirò fuori la spada e zac! Tagliò l'orecchio a Malco, un soldato del sommo sacerdote. Ma Gesù lo rimproverò: «Metti via la spada!» E riattaccò l'orecchio al ferito, che poi diventerà santo. Pietro, confuso, lo seguì nel cortile del sommo sacerdote, ma anche questa volta ebbe paura e per tre volte disse di non conoscerlo. Subito dopo si sentì il canto di un gallo.
Come ci racconta Luca nel suo Vangelo, Gesù si voltò, incrociando il suo sguardo. Pietro ricordò le sue parole e pianse amaramente. Ma il giorno di Pasqua è Pietro ad entrare per primo al sepolcro, correndo con il giovane Giovanni, e vide i teli che avvolgevano il corpo di Gesù piegati, ma lui non c'era, e credette alla sua resurrezione. Gesù non li aveva abbandonati, e così avvenne. Sul lago di Galilea Gesù apparve ai discepoli, si fece riconoscere e mangiò il pesce con loro, che erano commossi e stupiti. Ad un tratto però si rivolse a Pietro, dicendo: Pietro, mi ami tu? E glielo chiese 3 volte, tante quante Pietro lo aveva tradito. Pietro rispose: Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù allora gli affidò una missione: pasci i miei agnelli, le mie pecore. Gesù lo aveva perdonato mettendolo a capo del suo popolo. Quando Gesù, 40 giorni dopo la Pasqua, sale in cielo, Pietro diventa il punto di riferimento degli apostoli. Si mette in viaggio per convertire più persone possibili, battezza e compie miracoli. Spesso torna a Gerusalemme, dove conosce Paolo, che gli racconta della sua conversione. Pietro e Paolo riflettevano, discutevano e litigavano su come doveva essere la Chiesa di Gesù. Ma erano fratelli nella fede e lo furono anche nell'offrire la loro vita. Si incontrarono a Roma, dove l'imperatore Nerone, che perseguitava i cristiani, li fa imprigionare nel carcere mamertino. Si racconta che Pietro riuscì a evadere dalla prigione, accompagnato da un angelo luminoso, dopo aver convertito e battezzato i suoi carcerieri. Fuggendo sulla via Appia, incontrò un uomo che camminava in senso contrario. Quo vadis? Domine, dove vai, Signore? E quell'uomo rispose: vado a Roma per essere crocifisso di nuovo. Pietro capisce che era il Signore e che gli indicava la strada del coraggio, della testimonianza. Pietro viene ucciso e crocifisso a testa in giù. Non voglio morire come il mio Signore, non ne sono degno. Venne poi sepolto di nascosto, sul colle dove tanti anni dopo, sulle sue spoglie, venne costruita la Basilica di San Pietro, cuore di tutta la Chiesa. In quello stesso giorno viene ucciso, decapitato, anche Paolo, l'apostolo delle genti, sepolto nella Basilica di San Paolo fuori le mura. Sono i 2 protettori della città di Roma e di tutti i cristiani.

0: avete passato bene la settimana? Io benissimo e sono molto felice di essere di nuovo con voi. Ma non manca qualcuno? E allora chiamatelo con me! 1, 2, 3,
1: domina! E sono arrivato in anticipo perché sapevo già che eri prontissimo, Tommasino. E voi bambini siete pronti? La rubrica di oggi è... Preghiamo! E lo facciamo insieme! Lo facciamo attraverso una bella idea che voglio proporre a voi, ma anche perfetta per i catechisti. Faremo una bella croce in cui sono inseriti tutti i sacramenti. Poi li conosciamo anche insieme perché so che sei preparatissimo.
0: Certo.
1: Allora, vi dico quello di cui abbiamo bisogno. Oggi veramente lo trovate anche in casa, anzi potete farlo in diretta con noi. Quindi prendete del cartoncino, delle forbici e un righello e potete lavorare con noi. Ah, una cosa importantissima, io per i sacramenti che poi andremo ad inserire nella croce ho utilizzato delle immagini già stampate, quindi, ma voi potete, so che siete degli artisti eccezionali, quindi potete disegnare i sacramenti in maniera personale, come li preferite, con la vostra creatività e i vostri colori. Allora, ci occorre da fare con i nostri cartoncini ben 2, 3, 4, 5, 6, l'ultima la faremo insieme, Tommasino. Scatoline, o meglio contenitori. Vi faccio vedere come funzionerà questa scatola. Io l'ho già tagliati e piegati. È il modulo per costruire i cubi. Semplicemente manca una faccia a questo cubo, perché il cubo dovrà essere aperto. Lo andremo ad incollare e diventerà così. Guardate attentamente. Quindi ci occorrono 7 cubetti fatti in questo modo. 7. Poi li assembleremo a forma di croce. All'interno metteremo il sacramento. Ecco perché si chiama la croce dei sacramenti, quello che realizzeremo oggi. Quindi questo modulo potete o realizzarlo facendo un quadrato intorno, 1, 2, 3, 4 quadrati e le alette, oppure trovate uno stampabile su internet, basta che fate una piccola ricerca e in 2 secondi avrete questo modello. Allora, vi faccio vedere come realizzarne uno. Voi ne fate uno col cartoncino, poi lo poggiate una volta ritagliato sul cartoncino, prendete un colore, un pennarello e ricalcate la sagoma in questo modo. Capito, Tommasino?
0: Allora sì, dobbiamo fare...
1: Ripeti?
0: Dobbiamo fare 7 cubi però con una faccia in meno, quindi 7 cubi sfacciati dentro cui metteremo i sacramenti a forma di croce, giusto?
1: Bravissimo, perfetto. Io intanto sto disegnando l'ultimo cubo, io li ho già preparati tutti, ma l'ultimo lo facciamo insieme. Allora, andrà ritagliato, quindi semplicemente ritagliato in questo modo... E poi assemblato. Croce dei sacramenti, Tommasino. So che sei preparatissimo.
0: Sulle croci o sui sacramenti?
1: Sui sacramenti, anche sulle croci. Allora, vediamo un po'. Prima domanda. Anche i nostri bambini a casa. Quanti sono i sacramenti?
0: Beh, questo è facile, sono 7.
1: Bravissimo, adesso me li devi pure dire.
0: Allora, aspetta, perché ogni volta devo fare riempire. Allora, Dotto, Mammolo, Pisolo, no.
1: No, non quelli sono i nani. Nani.
0: Allora, Romolo, Numa,
1: no, quelli sono i re di Roma.
0: Battesimo, Cresima, Eucaristia, Penitenza, Unzione degli Infermi... ordine e matrimonio.
1: Bravissimo, applauso al nostro Tommasino che se li ha ricordati tutti. Tutti i sacramenti, il primo sacramento che è il battesimo, che si chiamano sacramenti di iniziazione, ci introducono nella chiesa, che è il sacramento più bello. L'hai visto qualche battesimo, Tommasino? Questi bambini che vengono bagnati con l'acqua che ci ricorda la nostra rinascita in Cristo, ma poi nel battesimo ci sono tanti segni, c'è la candela del cero pasquale che ci ricorda la bellezza della luce di Cristo che viene ad abitare, insomma i sacramenti sono un dono importantissimo, Tommasino, non sono un regalo, sono un dono, che è una cosa meravigliosa.
0: È vero, perché già un'altra volta ci hai spiegato la differenza fra regalo e dono e
1: Bravissimo.
0: Dobbiamo fare particolarmente attenzione ai doni.
1: Bravo, noi dobbiamo essere un dono anche per gli altri, se ci riusciamo. I sacramenti sono questo dono che Dio ci fa e dona alla sua Chiesa. Poi c'è la confermazione che ci conferma in quell'amore che abbiamo sperimentato. Poi c'è il matrimonio che unisce sotto la luce di Dio 2 persone che decidono per sempre di stare insieme. Poi c'è l'ordine, quello che ho appena qualche anno fa
0: appena,
1: ricevuto
0: Dino,
1: io.
0: Non credo
1: no,
0: proprio
1: era un po'
0: che
1: di
0: sia
1: anni.
0: Appena.
1: Era il 2013, Tommasino. Quindi sono un po' di anni, è un giorno che ricordo benissimo,
0: Dottino,
1: il giorno
0: ricordi?
1: Più bello della mia vita, lo sai? Posso
0: infatti,
1: proprio dirlo, Tommasino.
0: Volevo proprio chiederti quali ricordi hai di quel giorno.
1: Bellissimo, tutti gli amici che erano presenti, ma il dono che ho ricevuto attraverso le mani del mio vescovo, attraverso le persone che erano con me, insomma un dono bello bello bello che ogni giorno tento poi di raccontare e di riproporre attraverso la quotidianità della comunità. comunità in cui sono stato inviato, le mie comunità a cui voglio bene e che sono la mia casa, la mia famiglia, la mia chiesa, insomma tutto quello che ho adesso.
0: Ma una volta mi hai fatto
1: insieme a te, eh?
0: Ma certo, ma certo. Una volta mi hai fatto vedere una foto della tua ordinazione, ma credo stessi dormendo perché eri disteso a terra.
1: Ma quale dormendo, Tommasino? Quello è un momento importante, un momento solennissimo in cui veramente in quel momento ringrazi, accetti e prendi tutto quello che di buono arriverà nella vita. Ed è bello veramente come segno, un segno importante e anche molto commovente. Allora, io nel frattempo sono andato un pochino avanti
0: che hai fatto?
1: Ho cominciato a chiudere le mie scatoline, perché sono 7 e devono essere chiuse immediatamente, altrimenti la croce rimane incompiuta. Quindi sono arrivata alla terza scatolina, semplicemente

0: Lo potete fare con la colla a stick, ma io lo sapete ormai, con la mia inseparabile amica, oltre a Tommasino, il mio amico del cuore, c'ho la colla a caldo, quindi mi accompagna sempre. Quindi chiudiamo tutto e i nostri cubetti saranno poi la casa dei sacramenti. I sacramenti vanno custoditi, Tommasino, e noi li vogliamo custodire in maniera simbolica creando queste piccole caselline. Quindi abbiamo parlato del battesimo, della confermazione, abbiamo parlato dell'ordine, poi parliamo anche degli altri importanti sacramenti che sono l'Eucaristia, quella che penso i nostri bambini hanno ricevuto o riceveranno prestissimo.
1: È vero!
0: Che è il corpo di Gesù, il momento più bello, l'incontro più bello. Poi abbiamo ancora l'unzione degli infermi, che è il sacramento, uno pensa sempre a un sacramento un po' austero, invece è bello perché è la consolazione di Gesù che arriva nella nostra vita e ci ridona quella speranza, quella forza di cui abbiamo bisogno. 2, 4, 6, l'ultimo. Manca pochissimo.
1: Don Dino, una curiosità, perché oggi parliamo di sacramenti, ma io ho sentito parlare anche di sacramentali. Di che cosa si tratta?
0: Allora, i sacramentali sono una cosa molto diversa. Ad esempio, le benedizioni sono un sacramentale. Oppure, alcune volte, nella liturgia, vengono fatti dei segni. Ad esempio, c'è una grande tradizione dalle nostre parti, che è il giorno di San Biagio, c'è cioè l'unzione della gola. Quello non è un olio santo, ma è un sacramentale. Cioè, è un modo per dire alla comunità che Dio è presente nella nostra vita anche attraverso dei segni.
1: Grazie,
0: allora,
1: Dondino.
0: Prego, Tommasino. Io comincio ad attaccare la mia croce. Guarda un po'. 3, 4. Dove l'ho messa la colla? Ho sbagliato. Ci abbiamo pochi secondi, Tommasino.
1: Forza, Dondino, ce la farai.
0: Certo. No, ho sbagliato di nuovo.
1: Ma come
0: ce la faremo?
1: Di nuovo?
0: No, non sbagliamo mai. Anzi, se sbagliamo, correggiamo. Allora, guarda un po'.
1: Tu dici che sei ordinato, invece sei disordinato.
0: Bravo. Allora, la croce è fatta. Adesso passiamo a tutti i personaggi, li pieghiamo all'interno. Eccolo. Uno.
1: È una staffetta questa. Parta.
0: Ci abbiamo pochissimi secondi ancora. 3. Conta con me. Siamo a 3. Sacramento dell'Eucaristia.
1: 4.
0: Abbiamo il battesimo. Adesso li metto in ordine un po' sparso, poi voi
1: numero
0: abbiate l'attenzione
1: 5.
0: Di metterli in maniera più carina. Oh, ce la faremo? Tommasino.
1: Forza, manca vai. Numero 6.
0: È che non mi aiuta mai.
1: Non mi aiuta mai.
0: Lui sta nella sua casina, bello sistemato, e mi lascia sempre lavorare.
1: Ma perché sto comodo?
0: Però
1: qua, ho il mio divano.
0: Sistema lo studio, sistema tutto lui. L'ultimo.
1: L'ultimo, forza, numero 7. E 3, 2, 1, ed è fatto.
0: Voilà, croce dei sacramenti prontissima. Guardate che meraviglia, da tenere in camera, nell'aula del catechismo, perché no, da regalare, per avere sempre i sacramenti a portata di mano. Piaciuta?
1: Piaciuta tantissimo.
0: Appuntamento alla prossima settimana, sempre con la creatività, sempre con Tommasino, ma prima...
1: In nome della croce, fortificati dai sacramenti, i santi che hanno cambiato il mondo!
0: Ciao bambini!
2: Antonio, che tutti chiamano da Padova, è nato in Portogallo, a Lisbona, figlio di un nobile cavaliere del re. Studiava tanto e per questo è chiamato per la sua sapienza dottore della Chiesa. Ma è stato uno dei primi discepoli di San Francesco, che lo manda in Francia a predicare, e tutti accorrevano ai suoi tanti miracoli. Come quando si mise a parlare ai pesci che venivano a riva per ascoltarlo. O quando, nascosto a pregare in una casetta su un albero, ha la visione di Gesù bambino, che culla teneramente tra le sue braccia. La gente si stupiva per il suo dono di salvare e guarire. E perfino gli animali gli obbedivano. Una volta, una mula si inginocchiò davanti all'ostia santa. Un'altra volta, attaccò il piede ad un contadino che se l'era tagliato. E sempre, sempre, si occupava dei poveri. Anche oggi ascolta tutte le nostre preghiere e con rinforzo. Per questo si dice... Troppa grazia, Sant'Antonio!
3: Oggi vi racconto una storia che ha a che fare con il nostro cammino, con i segnali stradali. L'importanza dell'essere ognuno al proprio posto. La storia si intitola La rivoluzione dei segnali stradali. Voi mi aiuterete a mimarla con i segnali al momento giusto?
4: Yes, okay.
3: Era una tranquilla cittadina, le casette disposte armonicamente.

0: Meravigliosamente, circondate da qualche aiuola verde, il piccolo parco giochi per i bambini, la scuola, la chiesa e la biblioteca in piazza. La gente viveva tranquilla, occupata nelle cose di ogni giorno, lavoro, studio, spesa, l'andamento della casa, i divertimenti, le chiacchierate con gli amici, i giochi in piazza o al parco. Tutto tranquillo e sereno, fino al giorno in cui il semaforo del grande incrocio centrale si mise a fare le bizze.
1: Uffa, sempre la stessa vita! Rosso, giallo, verde, rosso, giallo, verde! Esclamò il vecchio semaforo. Mai una novità! Gli stessi colori, lo stesso ritmo, le stesse cose ogni giorno. Rosso, giallo, verde!
0: Lì vicino sonnecchiava il cartello stradale del senso vietato, che essendo esposto al sole aveva perso un po' del suo vivissimo colore rosso.
1: Parli proprio tu, vecchio amico, ed io cosa dovrei dire? Sonnecchiavi proprio. E io cosa dovrei dire? È da 20 anni che sono qui al posto di mio padre e di mio nonno ed è sempre la stessa storia. Fermo qui per non far passare nessuno. Che noia!
0: Ho un'idea, disse all'improvviso il segnale stradale del dare la precedenza. Giusto. Era in fondo alla stradina e da là sotto cominciò a gridare:
1: non ce la faccio nemmeno io, facciamo una piccola rivoluzione, così, solo per divertirci un po'.
0: Ci scambiamo di posto, invertiamo i nostri colori e le nostre capacità. Scambiarono di posto?
1: Sì, sì, ci sto, disse il segnale del divieto di sosta lì vicino e tutti gli altri segnali che erano lì. Anche noi siamo d'accordo, esultarono.
0: E quella serena e tranquilla cittadina all'improvviso non lo fu più. Perché? Cosa era successo?
2: Era scoppiato il caos nelle autostrade.
1: Scambiato semplicemente di posto?
2: Perché i segnali stradali avevano cambiato il posto, i colori.
0: Ma di tranquillità, di serenità, dopo solo 5 minuti non si poté più parlare. Una fila interminabile di macchine sostava in piazza perché il semaforo aveva una strana intermittenza, rosso-giallo, rosso-giallo, rosso-giallo, che non permetteva di far passare nessun'auto, con la perdita di pazienza da parte degli autisti. Nella piccola stradetta c'era un intasamento generale, perché vi erano 2 sensi di marcia, con macchine posteggiate in modo disordinato. I bambini non potevano più giocare nel parco, era diventato pericolosissimo, persino attraversare la strada, perché erano scomparsi i limiti di velocità. E gli anziani non potevano più incontrarsi per scambiare 4 parole. La piazza si era trasformata in una specie di giungla, dove non vigeva più alcuna regola. Ognuno faceva quel che voleva. Fu il vecchio segnale dello stop.
1: Stop! Che alla fine esclamò. Basta! Adesso basta! Non si può più andare avanti così. Stiamo mettendo a repentaglio la vita dei nostri cari cittadini.
0: Tutti i segnali stradali rivoluzionari allora si radunarono attorno al vecchio saggio cartello. La nostra vita è strettamente legata a quella di queste famiglie, di questi bambini e perfino degli animali della nostra cittadina. Non possiamo fare cambiamenti rivoluzionari perché ogni cosa è stata pensata per un'armonia superiore. Anche se a te, caro amico semaforo, ti sembra di fare sempre la stessa cosa, in realtà, grazie a quello stesso ritmo di intermittenza e colori si capisce quando attraversare e quando aspettare. E questo vale per ognuno di noi, cari amici. È importante che ognuno stia al suo posto e faccia bene quel che deve fare, dando il massimo di se stesso. Che ognuno stia al suo posto. I segnali stradali annuirono e corsero ognuno al proprio vecchio ma amato posto, e la cittadina riprese il suo sereno e tranquillo ritmo di ogni giorno. Anzi, si racconta che migliorò talmente la sua efficienza da essere nominata cittadina dell'anno per i suoi prodotti, per le sue iniziative culturali e sociali. Perché la vera rivoluzione comincia dal fare bene ciascuno la propria parte, per un'armonia di un disegno di superiore bellezza che si realizza grazie alla generosità di tutti e di tutte. Allora, la fedeltà, ragazzi, al proprio posto è importante. Ognuno di noi ha una vocazione, una chiamata da Dio, occorre scoprirla e poi rimanere fedeli ciascuno al proprio posto. Ma non per annoiarci, non per fare sempre le stesse cose, rinnovando interiormente, e allora un'armonia superiore fiorirà intorno a noi. E allora, ciascuno al proprio posto, con la gioia di poter dare il meglio di noi stessi e poter realizzare il progetto di Dio su ciascuno di noi. Ciao!
3: Ciao!
4: Ciao!
3: Ciao.
5: Hai mai tradito un tuo amico?
2: No. L'ho fatto arrabbiare qualche volta, ma no, mai. Mai tradito.
6: Per adesso no. Forse in futuro, magari proprio nel futuro lontano lontano, forse accadrà. Forse. Non è confermato.
7: Sì, e per un motivo solo, perché anche quel mio amico mi aveva... quel mio amico o quella mia amica, per specificare, mi aveva tradita molte volte. Io avevo perdonata troppe volte, quindi alla fine l'ho tradito io. Tradita io.
5: Per vendetta, quindi?
7: Sì, per vendetta.
8: No, non mi pare.
6: Mai tradito, no. Non ho mai tradito nessuno.
9: Tipo, ho un gruppo, cioè tipo una specie di club, tra virgolette, con questi due miei amici. E uno di questi due mi ha chiesto se potevamo invitare anche un altro. Ma abbiamo deciso che lo mettiamo, però poi lo cacceremo.
5: E ti vergogni un po'?
9: Un pochino, non me la sento, poi forse troverò, non so benissimo poi cosa fare.
10: E cari bambini, oggi si parla di tradimenti, Tommasino. Chiesto a questi bambini, hai mai tradito? Tanti hanno detto no, tanti lo mettono in conto addirittura, e tanti invece a qualcuno è successo. A te, Tommasino?
11: Ma io ci ho pensato adesso, ma mi pare proprio di no. Anzi, se i miei amici mi guardano, i miei amici pappagalli, ditemi voi se vi ho mai tradito, ma io credo di no.
10: Bene, avere la consapevolezza di tradire è già commettere un bel peccato, insomma. Tante volte noi invece commettiamo delle cose di cui non abbiamo proprio piena coscienza e consapevolezza. Quello non è un peccato, perché se non c'è l'idea di fare del male in maniera gratuita e voluta, allora è stato un piccolo errore. Sicuramente i nostri amici parlavano di piccoli errori di cui non hanno tenuto conto.
11: Dondino, è il Vangelo che ci dice?
10: Se pensiamo al tradimento, non possiamo che pensare ad un caro amico che abbiamo incontrato, che è proprio Giuda, il traditore per eccellenza, che ha tradito il nostro amico Gesù con un bacio e per un pugno di monete, Tommasino. Quello è un vero e proprio tradimento. Ma ce n'è un altro di tradimento, quello è quello di un amico, che è quello di Pietro. Pietro era un carissimo amico di Gesù, ma quando gli dicono, ma tu non eri amico, non ti abbiamo visto? Per tre volte Pietro dirà, no, io non ero con lui. Qual è però la differenza tra il tradimento di Giuda e quello di Pietro, caro Tommasino? Entrambi sono un tradimento, eh? La differenza è sostanziale. Giuda non si pente di quello che ha fatto e fa un gesto estremo e si toglie la vita. Mentre Pietro si rende conto del grande errore che fa, e addirittura poi sappiamo che diventerà colui che ha le chiavi del paradiso, quindi diventa veramente il custode delle anime. E questo è veramente bello, perché si rende conto di aver sbagliato e torna indietro e vive questo dramma con un pentimento importante. Ecco, cari bambini, quando compiamo un'azione che non è proprio molto molto molto bella, ecco, la cosa più importante è rendersene conto. Chiedere scusa è la prima cosa da fare, Tommasino. Chiedere scusa significa mettersi un pochino da parte, riconoscere le proprie mancanze e chiedere perdono, quello che non ha saputo fare Giuda e invece quello che ha fatto Pietro. Allora, mi raccomando, anche voi a casa, fedeli alla parola di Gesù e soprattutto mettetela nel vostro cuore per essere veramente bambini e bambine che vogliono mettersi in cammino. Noi vi aspettiamo qui come ogni settimana sulla nostra barca e appuntamento alla prossima settimana. Ciao!
11: Ciao!
3: Puntata 30.
4: Trenta, cinque camere prima.
3: 30 macchine.
12: Mamma mia.
3: Puntata 30. 4 macchine prima. Puntata 30. 4 macchine prima.
13: Puntata 30. 4 macchine prima.
14: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima. In ogni domanda, lo stupore per il suo destino.
15: Soul, domani alle 21.05.
16: Quando ero piccolo, nella chat di classe mi minacciavano. O li passavo i compiti o erano botte. Avevo la nausea ogni mattina. Poi ho fatto un numero e ho trovato il coraggio di denunciarli.
17: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela, è perché qualcuno l'ha già ascoltata 17 anni fa.
18: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
19: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
20: Prova Prondi Amico Super TV.
21: Un telefono?
20: Per sentire la televisione.
21: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
20: Brondi, chi parla?
22: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
23: Ce l'ho sulla punta della lingua.
24: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA, oggi si prende così, dalla ricerca IBSA, prodotto in Italia.
25: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
26: Che ha di affascinante per voi quel quadro?
27: Si muove, guarda!
26: Che sciocchezza!
28: Viaggiatori di Narnia, benvenuti.
29: Pretendo di sapere subito dove diamine mi trovo!
30: Siete sul veliero dell'alba.
31: Avanti verso il nostro destino!
32: È lì l'origine dei vostri problemi.
33: Come si può fermare?
32: Rompendo il suo incantesimo. Siate forti, non cadete in tentazione.
33: Aslan, aiutaci.
34: Le cronache di Narnia, il viaggio del veliero. Questa sera in prima serata.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, oggi alle 12:15. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Oggi alle 17:30.
2: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Staremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce, per renderla un luogo ancora più accogliente.
1: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani alle 15:15.

Pietro Ichino, un pezzo di storia del sindacato, di diritto del lavoro, della politica italiana e anche di storia e di esperienza di Chiesa, dirigente sindacale, direttore per tantissimi anni della rivista.

0: ricordo, erano socialisti, ebrei socialisti, non osservanti, ma attenti alle tradizioni e molto attenti al sociale. E quindi di lì nasce, diciamo, la radice attenta al sociale, possiamo anche dire un po' socialista della famiglia.
1: E poi un'educazione cattolica.
0: L'educazione cattolica, diciamo nella Milano cattolica degli anni 50 e 60, quindi montiniana, con forti legami con una serie di gruppi, dalla Corsia dei Servi di padre Davide Turoldo, al gruppo del Gallo, al gruppo di adesso che
1: Che
0: poi
1: in
0: diventa,
1: qualche modo anticipavano il Concilio Vaticano
0: che
1: II.
0: anticipavano il concilio. Adesso era poi diventato la rivista Momento, che faceva capo alla radice di Don Primo Mazzolari.
1: E poi la folgorazione, più che l'incontro con Don Lorenzo Milani.
0: Quando lui ristabilì i rapporti di amicizia, di frequentazione con mia madre, di cui era stato amico all'epoca, nell'adolescenza, a Milano, poi si erano persi di vista quando mia madre dovette andare sfollata e a
1: La guerra.
0: nascondersi con la nonna per non essere deportata dai nazisti, e lui si andò in seminario, si erano persi di vista, ma si sono ritrovati quando lui pubblicò Esperienze pastorali, che mia madre acquistò in 200 copie per distribuirle a tutti i gruppi di cui parlavamo prima. E in quell'occasione si sono ritrovati, i miei genitori gli hanno proposto di collaborare alla scuola di Barbiana, e la prima cosa che lui ha detto: benissimo, allora veniamo a Milano ospiti da voi. Ed è arrivato con i suoi primi sei allievi, che erano miei coetanei, avevano
1: Quindi ha fatto un po' scuoletta anche lei.
0: 9-10 anni. Beh, io in quell'occasione venni tolto da scuola per quella settimana e visitai Milano con Don Milani, con il gruppo guidato da Don
1: Senta,
0: Milani.
1: visto che lo citano tutti, lo strattonano anche un po', Don Lorenzo Milani, mi dica chi non era.
0: È difficile dire chi non era, nel senso che gli sono state rivolte diverse critiche che certo per gran parte non credo siano giustificate, ma direi di più chi era. Era un prete, era innamorato della Chiesa cattolica e legato alla Chiesa da un vincolo di obbedienza fortissimo, e però ancora più legato che alla Chiesa a questa sua vocazione evangelica, ecco,
1: Radicale.
0: radicalissima. Non esiterei a dire che era un comunista più comunista dei comunisti del Partito Comunista, cioè un comunismo non politico, un comunismo etico. Diceva, San Tommaso dice che sì, il diritto di proprietà va riconosciuto, ma va riconosciuto con un limite. E dice, il limite è lo stato di necessità, l'extremum, nelle situazioni estreme non c'è proprietà, tutto è di tutti.
1: Io non userei questa parola che tanto male ha fatto alla storia del Novecento e non solo, quando è stata trasformata soltanto in ideologia e quindi poi in dittatura derivante dall'ideologia.
0: Ma
1: non
0: certo,
1: credo che Don
0: lui
1: Milani
0: non
1: avesse...
0: aveva niente a che vedere
1: però
0: con il comunismo marxista, era completamente diverso, era un comunismo di radice.

0: di radice evangelica, se vogliamo.
1: Vivevano insieme mettendo tutto in comune,
0: Sì.
1: così dicevano all'inizio i primi cristiani. Senta, torniamo alle sue scelte anche politiche. Sono stati in qualche modo, citando Dominali, la restituzione di un privilegio?
0: Ma questo era l'impegno, questo è stato il movente del mio decidere di andare a lavorare al sindacato invece che nello studio di mio padre e dedicarmi a questo. Però Don Milani insegnava una cosa molto vera, e cioè che il privilegio della cultura ti resta attaccato e non te lo toglie di dosso. E in effetti io anche nelle file del sindacato ero un privilegiato, ero il bunde pena, come si dice a Milano, buono a scrivere. E quindi mi si affidavano i rapporti con i giudici, mi si facevano fare le relazioni ai convegni. In realtà, nonostante che io avessi scelto quella strada un po' come una scelta di spoliazione di farmi operaio in mezzo agli operai, in realtà quel privilegio ce l'avevo
1: Beh,
0: addosso.
1: non bisogna vergognarsene, è un dono,
0: No, è un
1: e va
0: dono, ma io
1: usato.
0: non dico che me ne vergogno, dico che il mio tentativo di diciamo, equipararmi alla classe operaia non riuscì.
1: Che non c'è più la classe operaia,
0: Ma
1: eh?
0: all'epoca esisteva,
1: Allora
0: però,
1: esisteva.
0: all'epoca c'era
1: Senta, delle
0: ancora.
1: sue scelte politiche, lei non è mai stato organico a un partito, anche
0: No,
1: se è
0: anzi,
1: sempre
0: sono sempre stato un po' extraordinem
1: extraordine,
0: rispetto.
1: anche se si è sempre collocato a sinistra, pur cosa, ma poi c'era anche una sinistra più sinistra che si credeva la vera sinistra, che l'ha criticato e l'ha anche minacciato.
0: Sì, ma intendiamoci, lo stesso Partito Comunista, dopo avermi mandato in Parlamento per una legislatura, ha cambiato idea. La seconda legislatura non me l'ha fatta fare perché ero molto determinato a dire sempre quel che pensavo.
1: Un altro privilegio della cultura.
0: Sì, però qualche volta questo non si concilia con il successo politico. Ecco, nel mio caso
1: Ci sono gli
0: comportò.
1: ordini di partito. Senta, ma lei ha vissuto anni tremendi sulla sua pelle, il terrorismo rosso, appunto, e ha visto morire degli amici, penso a Marco Biagi. Come si vive
0: Non
1: sotto
0: solo Marco
1: scorta? D'Antona.
0: Biagi, anche Massimo D'Antona, ho visto sparare a Gino Giugni. Per uccidere, e poi non, per fortuna a lui non riuscirono ad ammazzarlo. E ho visto cadere Tarantelli, tanti giudici intorno a me. Cioè, erano gli anni di piombo, erano anni cupi da questo punto di vista. Però, se l'intendimento era quello di intimidire i riformisti, il dovere dei riformisti era di non lasciarsi intimidire e di non tacere. E lì, la scelta fu, e non fu una scelta facile perché all'inizio non ero sotto scorta, io sono stato messo sotto scorta solo dopo l'assassinio di Biagi, ma prima, per esempio, dopo l'assassinio di D'Antona, mi fu chiesto dal ministro dei trasporti, che allora era Bersani, di sostituire D'Antona all'ENAV, nel consiglio di amministrazione dell'ENAV, e non avevo la scorta.
1: E aveva però una famiglia
0: E
1: anche.
0: avevo una famiglia, e però scegliemmo, decidemmo che così come i nostri genitori, i nostri nonni, gli era stato chiesto di andare al fronte, rischiare la vita per la patria, tra l'altro in guerre che non lo meritavano perché
1: Ma
0: in
1: l'hanno
0: realtà,
1: fatto.
0: però ci sono andati, ma a maggior ragione quando invece il servizio si richiede per difendere la democrazia, per difendere la civiltà, il progresso e per non chinare la testa, non subire l'intimidazione della minaccia terrorista, beh, quello è un servizio che invece merita di essere compiuto.
1: La paura rimane?
0: La paura c'era. La paura era in quegli anni. Certo, la scorta ha segnato una svolta. La scorta è un po' una galera mobile, perché vuol dire perdere un pezzo della propria libertà.
1: Però sono
0: personale.
1: Persone.
0: Però soprattutto vuol dire non essere più sotto la minaccia dell'aggressione, e questo ha segnato una svolta. Dopodiché credo che altri abbiano rischiato molto più di me.
1: Credo che lei sia diventato amico anche delle persone che le hanno fatto scorta.
0: Questo sicuramente, ho fatto molte amicizie.
1: Certo. Senta, lei ha detto un dì, e non so se conferma questa espressione, in Italia chi tocca lo statuto dei lavoratori muore. È ancora vero?
0: Per fortuna non è più vero, nel senso che non si muore, però...
1: Muore anche, no? Simbolicamente.
0: Ecco, si può dire muore politicamente. Perché ancora da sinistra è in vigore, è utilizzato una tecnica di lotta politica che consiste nello stabilire un tabù. Di questo non si può parlare, ma non soltanto dello statuto dei lavoratori, anche della possibilità di commisurare le retribuzioni al costo della vita. È tabù, non se ne deve parlare, chi ne parla viene isolato e la tecnica è quella di impedire che se ne discuta con uno slogan, per esempio per la commisurazione della retribuzione al costo della vita si dice no alle gabbie salariali, e questo chiude il discorso, non si può più parlarne, nessuno è disposto a parlarne. Oppure nei servizi pubblici è giusto, e del resto lo prevede anche la legge, che tutti cooperino all'informazione preventiva degli utenti sugli effetti dello sciopero, ma quindi anche i lavoratori. È giusto, come sono responsabilizzate le imprese e il sindacato, che anche il singolo dichiari se intende aderire o no. Ma questo è tabù, non se ne può parlare.
1: E cosa pensa della divisione dei sindacati, dell'uso del sindacato come arma politica e dello sciopero come arma politica reiterata?
0: Ma lo si può anche pensare in quel modo. Ma io dico che ciò a cui è stato ridotto oggi lo sciopero non è più nulla, non è più lotta, è routine. Quando lo sciopero diventa una routine, quando si proclamano 2-3 scioperi generali nell'arco di un mese e si perde la solennità che deve avere l'uso, il ricorso a quest'arma di lotta, quella eccezionalità di cui parlavano di Vittorio Foa alla Costituente, e ne parlavano perché avevano viva la memoria di come un uso scriteriato dello sciopero avesse aperto la porta a un regime autoritario 20 anni prima. Ecco, quando si assiste a questo svilimento, a questa perdita di prestigio e di autorevolezza dello sciopero, non c'è più né sciopero politico né sciopero sindacale, diventa soltanto un rito al servizio di un conflitto fra sindacati per la primazia, per la maggiore capacità di farsi vedere e sentire, ma è tutt'altra cosa rispetto a quello che era all'origine lo sciopero.
1: Ma poi il sindacato non dovrebbe essere la voce di un partito politico,
0: no,
1: neanche dell'opposizione.
0: Questo non dovrebbe mai
1: un'altra
0: essere.
1: Un'altra cosa che le domando: ha senso un sindacato che si occupa soprattutto dei pensionati? Non che non sia un problema, ci mancherebbe.
0: diciamo che se il sindacato si riduce a un'associazione di pensionati, non è più un sindacato nel senso tradizionale del termine, ma va bene anche occuparsi, certo, certo, occuparsi anche dei pensionati, ma un sindacato veramente che ha a cuore l'interesse generale, per esempio, dovrebbe saper bilanciare l'interesse degli anziani con l'interesse dei giovani e quindi neanche riguardo ai problemi delle pensioni, dell'età a cui si può andare in pensione, non dovrebbe compiere scelte che aggravano il gap tra la generazione, diciamo la mia, la generazione che va in pensione adesso e quelle dei giovani che
1: bisognerebbe
0: andranno
1: avere un po'
0: in
1: di visione,
0: pensione.
1: No, non solo statu quo, ma pensare cosa succederà.
0: La solidarietà con i giovani, io sento parlare adesso di una mobilitazione dei giovani tedeschi contro un aumento delle pensioni a loro spese, perché è un aumento a debito e quel debito lo pagheranno loro, anche in termini di ritardo nell'andare in pensione. Ecco, un sindacato che si rispetti dovrebbe essere capace di rappresentare entrambi gli interessi e bilanciarli secondo un criterio di equità.
1: I giovani sono sempre meno e vanno sempre a trovare il lavoro altrove. Sì. A proposito, secondo lei l'intelligenza artificiale toglierà posti di lavoro o ne creerà di nuovi?
0: Guardi, il progresso tecnologico non ha mai ridotto l'occupazione, i livelli occupazionali. L'occupazione era molto in Italia, ma anche altrove, molto inferiore 50 anni fa, e nel frattempo c'è stato un progresso tecnologico galoppante. Andrà così anche con l'intelligenza artificiale, ma con un'avvertenza: che i nuovi lavori non nascono dove muoiono i vecchi,
1: chiaro,
0: nascono in altri luoghi, in altre mansioni.
1: Quindi ci vuole formazione.
0: E quindi è importantissimo attrezzare le nuove generazioni per i percorsi che portano all'occupazione di domani.
1: Lei prima ha usato il plurale e, conoscendola, certamente non era un plurale maiestatis, quando si trattava di scegliere e decidere in anni difficili che posizioni avere. Decidemmo, ha detto. Questo a significare un legame molto forte con sua moglie,
0: a
1: no?
0: Mia moglie, sì.
1: E questo legame ha attraversato una fase dolorosissima ma molto intensa, che lei ha raccontato in un suo blog con molta serena schiettezza, l'ha accompagnata negli anni della malattia e della disabilità, sempre.
0: Sì, prima abbiamo vissuto insieme l'epoca della paura, l'epoca in cui la gente veniva, ogni 15 giorni c'era una persona ammazzata sulla porta di casa, e io sognavo la notte la scena del possibile mio assassinio. Però la scelta è stata, ed era una scelta comune, è stata di non tirarsi indietro, non cedere alla paura, e questo lo devo a mia moglie.
1: E la scelta è stata di non tirarsi indietro neanche davanti alla sua malattia?
0: Sì, beh, quella diciamo che era una scelta ovvia.
1: Non così ovvia, professore. C'è un bene più grande, no?
0: Sì, certo. Intendiamoci. Mia moglie Costanza fece una dichiarazione anticipata di trattamento in cui chiedeva che quando la malattia, perché noi sapevamo che cosa avrebbe portato questa malattia nell'arco di qualche anno, quando la malattia avrebbe portato a lei a non poter più deglutire e non poter più esprimersi, parlare, e lei ha chiesto che non si
1: continuasse con le cure.
0: Diciamo un accanimento terapeutico consistente, per esempio, nel tenerla in vita con l'alimentazione artificiale. E questa scelta era affidata a me e alle mie figlie. E quel momento a un certo punto è arrivato.
1: La fede è solo consolazione, come dicono i salmi, rifugio sempre sicuro nelle insidie davanti a questi momenti.
0: No, io non, francamente non condivido questa definizione. Credo che la fede cristiana sia essenzialmente il vedere la capacità dell'uomo di incarnare Dio attraverso l'amore del prossimo, attraverso il perdono. E quando Francesco d'Assisi dice «Laudato si mi Signore per chi perdona per lo tuo amore», il perdono del prossimo è la massima vetta della capacità dell'uomo di staccarsi dallo stato bestiale e assurgere a autore, diciamo, braccio, corpo di Dio stesso. E questo noi lo sperimentiamo, non è un atto di fede in qualche cosa di lontano, di metafisico, no, è qui, è questo è il regno di Dio in su questa terra.
1: Ma lei ci crede all'eternità e al paradiso?
0: Beh, io credo che tutto quanto l'uomo, le persone vivono in questo spirito, cioè nello spirito del perdono e del dedicarsi al prossimo, del sacrificarsi per il prossimo, di questo nulla va perduto. In qualche modo misterioso, questo qualcosa, c'è una mano di Dio, per così dire, questa è una metafora, ma c'è una mano di Dio che impedisce che si perda, che tutto venga travolto nel nulla. Questa parte della nostra vita attinge all'eternità. Io questo ci credo.
1: Le chiedo una musica che le è cara e che le ricorda, che so, le sue montagne oppure la sua bella famiglia.
0: La musica che io amo molto, è molto vasta, cioè contiene tanti brani veramente belli che rappresentano molto per me. Forse, visto che oggi il grande discrimine della politica è tra chi vuole costruire l'Europa e chi non la vuole costruire, forse la musica più bella è l'inno alla gioia di Beethoven, che è l'inno dell'Unione Europea.
1: Ci crediamo, eh?
0: Ah, io in questo credo molto.
1: Anche perché non abbiamo alternative.
0: Anche perché non abbiamo alternative e la sovranità si può esercitare solo a livello continentale, quindi parlare di sovranismo al di fuori di un disegno di Unione Europea è un'illusione e forse anche un inganno.
1: E gioia sia. Grazie.
0: Grazie.

0: Terminata la cena, Gesù si allontanò con gli apostoli per raggiungere l'orto degli ulivi. Il cammino sicuramente saliva per questa gradinata, che è stata scoperta durante scavi recenti. Gesù aveva l'anima triste fino a morire. Soffriva per i peccati degli uomini, per la cui salvezza era sul punto di offrire la propria vita. Dopo aver attraversato il torrente Cedron, entrò nell'orto degli ulivi o Getsemani. Tra gli ulivi simili a questi, Gesù si inginocchiò a terra e pregò il Padre Eterno, da solo, mentre i discepoli cadevano vinti dal sonno. E in piena agonia del suo spirito, accettò la sua amara passione con queste parole: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». In questo luogo oggi si trova la Chiesa di tutte le nazioni, costruita sopra quella edificata da Costantino nel IV secolo. In fondo alla navata centrale c'è la roccia dove, secondo la tradizione, Cristo pregò, sudando gocce di sangue. Il grande mosaico dell'abside centrale rappresenta questa scena, mentre ai lati vediamo il bacio di Giuda e l'arresto di Gesù. Era già passata la mezzanotte quando portarono il Signore nella casa del sommo sacerdote Caifa. Per la terza volta durante quella notte percorre la stessa strada. Si reca prima al Cenacolo, poi dal Cenacolo a Getsemani, e da Getsemani viene portato alla casa di Caifa. Seguendo questa strada si incontra la chiesa di San Pietro in Gallicanto, costruita sul luogo in cui, secondo la tradizione, c'era il palazzo del sommo sacerdote. Qui vengono ricordate le negazioni di Pietro al canto del gallo e il processo di Gesù da parte del Sinedrio. Caifa, per farlo condannare, fece ricorso al giuramento più solenne per un giudeo. «Ti scongiuro per il Dio vivente, perché ci dica se tu sei il Messia, il Figlio di Dio». Gesù confessò di essere il Messia, il Figlio di Dio, e annunciò la sua definitiva vittoria. Il Sinedrio definì queste parole come blasfeme e lo condannò a morte. All'alba del giorno successivo, Gesù venne portato da Ponzio Pilato, procuratore romano, l'unico con il potere di applicare la pena capitale. Pilato parlò da solo con Gesù, chiedendogli del suo titolo di re. Gesù rispose che lui è un re, ma che il suo regno non appartiene a questo mondo. Il popolo, istigato dai sacerdoti ebrei, gridò a gran voce chiedendo la sua morte. E Pilato, come ultima risorsa, ordinò che il corpo di Gesù fosse crudelmente flagellato. Sul grande piazzale, il sangue di Cristo scorse abbondante. Dopodiché, i soldati intrecciarono una corona di spine e la misero sulla sua testa. Come scettro, gli misero un bastone nella mano. E, schernendolo, si inginocchiarono al suo cospetto, dicendo: «Salve, re dei Giudei!» E gli sputarono addosso. Poco dopo, Pilato si darà per vinto. E lavandosi le mani, consegnerà Gesù ai Giudei affinché fosse crocifisso.
1: In prima visione TV.
2: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
2: Io ti amo, Maria Vittoria.
3: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
2: Non sono altro che un poveraccio.
3: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare, dal 16 giugno in prima serata.
6: Pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde.

0: un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
1: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
2: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
3: Nonna, il volume della televisione è troppo forte.
4: E perché non sento bene?
3: Prova Prondi Amico Super TV.
4: Un telefono? Per guardare la televisione?
3: Metti le cuffie. Premi il tasto blu sul telefono.
4: Incredibile, sento proprio bene.
3: Inizia il tuo programma preferito.
4: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
3: Brondi, chi parla?
5: Abramo.
6: Eccomi. Il Signore ha richiesto un olocausto. Io e Isacco andremo da soli.
4: Isacco? Perché Isacco?
7: La strada cela l'inaspettato. Il tuo Dio vegli su di te.
6: Signore, abbi pietà. Non lasciare che i miei peccati ricadano su mio figlio, il figlio che tu hai promesso.
8: Il suo unico figlio, lunedì in prima serata. Per il ciclo Stelle senza tempo.
9: C'era una volta, a Long Island, una grande tenuta dove viveva una graziosa fanciulla.
10: Vieni giù di lì, Sabrina.
9: Chi è quella ragazza, papà? Quella che balla con David.
10: Non sognare l'impossibile, cara.
11: Bonjour, mesdames et messieurs.
9: Se avrai qualche difficoltà nel riconoscere tua figlia, ricordati che sarò la ragazza più sofisticata di tutta la stazione.
10: Ma sì che mi conosco.
12: Col vostro permesso, Thomas, vorrei rispedire vostra figlia a Parigi.
10: Ma non vorrei andare tu con lei.
12: Perché dovrei volerlo?
10: Perché ne sei innamorato.
8: Sabrina, domani in prima serata.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, oggi alle 12:15.
2: Che ha di affascinante per voi quel quadro?
3: Si muove, guarda!
2: Che sciocchezza!
4: Viaggiatori di Narnia, benvenuti.
5: Pretendo di sapere subito dove diamine mi trovo!
6: Siete sul veliero dell'alba.
7: Avanti verso il nostro destino!
8: È lì l'origine dei vostri problemi.
9: Come si può fermare?
8: Rompendo il suo incantesimo. Siate forti, non cadete in tentazione.
9: Aslan, aiutaci.
1: Le cronache di Narnia, il viaggio del veliero. Questa sera in prima serata.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus, in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone. Dice il Santo Padre: la nostra speranza è in Dio, e proprio perché attingiamo costantemente alla fonte inesauribile della sua grazia, siamo chiamati ad esserne testimoni e portatori. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepita e opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il

0: Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano, da te affidato alla sua guida pastorale, progredisca sempre nella fede. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Accordo tra Stati Uniti ed Iran ad un passo, il testo potrebbe essere firmato già domani a Ginevra, continuano però le incursioni di droni nello stretto di Hormuz. Caso Garlasco, Alberto Stasi esce dal carcere, parere positivo dei giudici del Tribunale di Sorveglianza all'affidamento in prova ai servizi sociali. Maltempo, la Lombardia conta i danni, compromessi raccolti estivi di orzo, ortaggi e mais, la Bergamasca la zona più colpita. Buongiorno, edizione delle 12, ben ritrovati negli studi del TG 2000. In apertura dunque la guerra nel Golfo, accordo mai così vicino, dicono da Teheran, e Trump conferma, ma non emergono dettagli sul testo. Sentiamo Marco Burini.
1: Ci siamo, quasi. L'accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto iniziato 3 mesi e mezzo fa sembra concluso. La firma dovrebbe arrivare entro pochi giorni. Il Pakistan, che ha fatto da mediatore, parla di testo definitivo e concordato, anche se non è chiaro come siano stati risolti i nodi della contesa tra Washington e Teheran. Il dossier nucleare, i fondi congelati, lo stretto di Hormuz, gli alleati sciiti nella regione, Hezbollah, Houthi, e il Libano, che il regime degli Ayatollah mette sempre in mezzo. Comunque, in attesa della firma, magari a Ginevra, sede degli ultimi fallimentari negoziati, gli eserciti non stanno fermi. La scorsa notte il comando centrale delle forze statunitensi ha annunciato di aver abbattuto alcuni droni iraniani che tentavano, dice il comunicato, di colpire navi commerciali nello stretto di Hormuz. D'ora in poi chi ci passa dovrà pagare un pedaggio, dice il ministro degli esteri iraniano Arachki, per il quale a uscire vincitore da questa guerra è il suo paese. In realtà è il regime ad aver resistito, malgrado l'eliminazione di molti capi. La popolazione soffre invece per l'inflazione e la disoccupazione e la repressione. Arresti e impiccagioni non si sono mai fermati, perché questa non è stata una guerra di liberazione.
0: Massicce esplosioni anche nel Libano meridionale, prosegue l'operazione militare dell'esercito israeliano, preoccupazione dell'ONU per gli attacchi agli ospedali. Sentiamo Maurizio Di Schino.
2: Per l'Iran il Libano fa parte dell'accordo con gli Stati Uniti. Il governo di Teheran ha ribadito che il protocollo d'intesa con Washington includerà la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il ritiro di Israele dalle aree occupate nel sud del Libano. Secondo il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, Israele sta cercando pretesti per far fallire un accordo con gli Stati Uniti in fase di finalizzazione. Le notizie dal Libano meridionale infatti non sono rassicuranti. Nella notte attacchi aerei israeliani hanno preso di mira il Libano orientale e questa mattina hanno colpito nel Libano meridionale dopo aver diffuso un avviso di evacuazione per 20 località, secondo quanto riportato dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. Le forze di difesa israeliane hanno giustificato l'intervento armato sostenendo che è una conseguenza delle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte dei libanesi filo-iraniani di Hezbollah. L'esercito di Tel Aviv ha anche riferito di aver intercettato nello spazio aereo di Israele un oggetto aereo sospetto entrato dal Libano, che ha fatto suonare le sirene di allarme a Metula e Misgav Am nel nord del paese.
0: La lotta statunitense al narcotraffico, blitz in Venezuela, Trump annuncia l'uccisione del leader di una delle più temute organizzazioni criminali del paese, Pierluigi Vito.
3: Il Niño Guerrero, leader della banda criminale Tren de Aragua, è stato ucciso in Venezuela dalle forze armate statunitensi. A darne notizia Donald Trump via social, dove ha postato un video dell'attacco definito rapido e letale per giustiziare il capo di una delle organizzazioni terroristiche più assetate di sangue del pianeta, ha affermato il presidente USA. Nata in un carcere del Venezuela, Tren de Aragua si è diffusa in diversi paesi dell'America Latina ed è accusata di traffico di droga, estorsioni, sequestri e tratta di esseri umani. Il governo venezuelano ha confermato l'uccisione di Guerrero avvenuta nello stato meridionale di Bolivar, evidenziando la cooperazione e la condivisione di informazioni tra le autorità di Washington e di Caracas, dove sempre più spesso si registrano presenze di militari statunitensi. La leadership di Delcy Rodriguez continua a godere del supporto della Casa Bianca, con buona pace della sorte del presidente Maduro, sequestrato, incarcerato e ancora in attesa di processo negli Stati Uniti.
0: In Italia, con il caso Garlasco, Alberto Stasi esce dal carcere, c'è il via libera del giudice all'affidamento in prova ai servizi sociali. Ce ne parla Alessio Orlandi.
3: Dopo circa 10 anni e mezzo Alberto Stasi può lasciare il carcere. All'indomani del parere positivo della Procura Generale, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato l'ok definitivo all'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi. Entrato a Bollate nel dicembre del 2015, Stasi da poco più di un anno era in semilibertà, poteva cioè lavorare e trascorrere la giornata all'esterno, ma con l'obbligo la sera di rientrare nella casa di reclusione. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà scontare gli ultimi anni, il fine pena è previsto a ottobre 2028, con la misura alternativa al carcere, che tuttavia prevede precisi obblighi legati al lavoro, al domicilio, alla libertà di movimento, a orari di rientro la sera e il divieto di frequentare determinati luoghi o persone. Il via libera all'affidamento in prova non è collegato con l'eventuale revisione del suo processo, per la quale la difesa presenterà istanza alla luce dell'indagine a carico di Andrea Sempio. Al momento, per la legge, Stasi è e rimane l'unico colpevole del delitto di Garlasco e lo sarà fino all'intervento di un giudizio di riconsiderazione della sua condanna.
0: E continuano le ricerche in Abruzzo delle due sorelline scomparse da una casa famiglia. Domenica scorsa non si esclude nessuna pista. Ci aggiorna Davide Murgia.
4: Di loro ancora nessuna traccia. Si cercano ancora Sara e Elisa, sorelle di 12 e 16 anni, scomparse domenica notte dalla casa famiglia in cui erano ospitate a Civitella Alfedena, provincia dell'Aquila. Secondo gli investigatori, le due ragazze si sarebbero allontanate passando attraverso una finestra senza inferriate. La struttura si trova in una zona isolata, priva di sistemi di videosorveglianza interni e senza allarme. Le uniche telecamere del paese posizionate agli ingressi e all'uscita del borgo non hanno registrato il passaggio delle due minori. Il borgo è circondato da boschi con fauna selvatica. Oggi è il sesto giorno di ricerche per le sorelle. Sono stati impiegati anche cani specializzati nel trovare le persone a partire dal loro odore, ma fino ad ora nessun riscontro, nonostante gli appelli dei genitori. La Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori, anche se non si esclude nessuna pista, neanche quella del rapimento.
0: Qualunque sia stato il motivo che vi ha portato ad allontanarvi, vi chiedo di mettervi in contatto con noi. Mamma non è arrabbiata, ricordate che tutto si sistema, ma dobbiamo farlo insieme. Mamma vi aspetta, e questo l'appello lanciato da Valentina Dacunto, madre appunto delle due sorelle di 16 e 12 anni scomparse 6 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. E si contano i danni del maltempo invece in Lombardia. Il vento e la grandine hanno compromesso i raccolti estivi, dice la Coldiretti. Ce ne parla Raffaella Frullone.
5: Grandine, vento forte e pioggia battente. Il maltempo che nei giorni scorsi ha attraversato la Lombardia ha lasciato il segno anche nelle campagne bergamasche, dove gli agricoltori fanno la conta dei danni. Le zone più colpite sono quelle della bassa pianura. Secondo le prime ricognizioni delle organizzazioni agricole, la grandine ha colpito mais, cereali, ortaggi e coltivazioni ormai vicini alla raccolta. In diversi campi si registrano allagamenti, piante allettate dal vento, produzioni pesantemente compromesse.
6: Siamo nel momento di massima espressione della vitalità delle piante in piena produzione. Rischiare di avere un danno da grandine, vento forte, come quello che è successo lo scorso mercoledì, vuol dire compromettere il raccolto dell'anno, che per l'impresa vuol dire rischiare di mandare in tilt il proprio bilancio aziendale.
5: Il fronte temporalesco, accompagnato da raffiche intense e precipitazioni molto forti, è arrivato all'improvviso in una giornata in cui erano previste solo lievi piogge e non certo la grandine, che si è abbattuta invece sui campi.
7: In 448 abbiamo guardato i radar da internet, abbiamo visto questa cella che veniva avanti. Quando l'abbiamo vista arrivare abbiamo detto basta. Raccoglieremo qualcosa, sì, ma le produzioni minimo dimezzate.
0: E andiamo ora a Mirandola, in provincia di Modena, dove un professore sarebbe stato minacciato con una pistola da uno studente. È successo all'Istituto Galileo Galilei lo scorso 21 maggio durante una lezione. Il docente sarebbe stato minacciato con una pistola a pallini per avere delle sigarette. L'episodio è stato segnalato al dirigente scolastico, che mantiene però il riservo sui provvedimenti disciplinari adottati. Voto epocale in Svizzera, dove si rischia il paradosso della globalizzazione. Cittadini chiamati alle urne domani per decidere se porre un tetto al numero di abitanti. Nicola Ferrante.
8: Urne aperte domani in Svizzera, cittadini chiamati a decidere se mettere o no un tetto alla popolazione, massimo 10 milioni, non uno di più. Iniziativa promossa dal partito di estrema destra, referendum contro l'immigrazione e i suoi effetti come quelli sui servizi. Nel 2001 la Svizzera aveva 7 milioni di abitanti, oggi ne ha 9, allora uno su 5 era straniero, oggi uno su 3. La campagna per il sì, costruita collegando l'immigrazione alle preoccupazioni quotidiane, vogliamo proteggere la Svizzera, spiega un deputato del partito promotore. A rischio però gli accordi con l'Unione, in caso di vittoria del sì, saranno fermati i ricongiungimenti familiari e interrotta la libera circolazione. Per paradosso, frontiere chiuse nel paese che più di altri beneficia del capitalismo globale e che lo ha reso sesto al mondo proprio per reddito pro capite. Stando agli ultimi sondaggi, il 52% sarebbe contrario, forchetta troppo stretta per anticipare un risultato. Perciò c'è attesa per l'esito di questa prima mondiale che punta a mettere un limite alla crescita demografica.
9: La pagina Vaticana adesso ha archiviato il viaggio apostolico in Spagna con rientro ieri in tarda serata per un guasto all'aereo. Papa Leone ora già pensa alla Francia. Rita Salerno.
10: Archiviata la visita in Spagna, conclusasi con un guasto tecnico all'aereo che avrebbe dovuto riportare in Italia Papa Leone XIV, costretto a rientrare con il Falcon militare offerto dal re Felipe VI alle 23.05, ora altre mete attendono il pontefice, prima tra tutte la Francia. Il quinto viaggio internazionale sarà ancora in un paese europeo, in programma dal 25 al 28 settembre, tra le visite previste anche la sede dell'UNESCO. Non sono ancora noti l'itinerario preciso e i dettagli del viaggio, ma è probabile che saranno Parigi e Lourdes le due tappe. Tutti entro i confini italiani, i prossimi viaggi del pontefice il 20 giugno Prevost sarà al pomeriggio a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano. Dopo la visita al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica si recherà nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, dove sono custodite le spoglie di Sant'Agostino. Mentre il 4 luglio è atteso a Lampedusa, dove sosterrà il Molo Favaloro e celebrerà la messa. Infine il 6 agosto ad Assisi e il 22 agosto a Rimini e a San Marino.
9: Una notizia appena arrivata dalla sala stampa vaticana: Papa Leone ha approvato il nuovo statuto della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, che resterà in vigore per 3 anni. La Commissione ha il compito di fornire consulenza al Pontefice per le iniziative a salvaguardia dei minori e delle persone vulnerabili. E poi c'è lo sport con i mondiali di calcio. Grande attesa per l'esordio del Brasile di Ancelotti, che alla mezzanotte italiana affronterà il Marocco. Ieri debutto con larga vittoria dei padroni di casa statunitensi. Federico Clotti.
11: Esordio da sogno per gli Stati Uniti nel mondiale, quando in Italia erano le 3 di notte. A Los Angeles la squadra di casa ha travolto il Paraguay con un secco 4-1. Parata di stare in tribuna con i tifosi che hanno sfidato il caldo e il costo dei biglietti quasi proibitivo, anche $4.000 per acquistarne uno poco prima del match. Assente Trump, affaccendato in altre questioni, vedi la crisi in Iran. Per l'amministrazione americana presente il segretario di Stato Rubio, seduto accanto al presidente della FIFA Gianni Infantino. E non si placano le polemiche dopo le parole infelici proprio del numero uno del calcio mondiale, che ha sbeffeggiato l'Italia per l'ennesima mancata qualificazione. Se facciamo una Coppa del Mondo con più squadre, magari gli azzurri si qualificano, ha detto. Uscita infelice, lo sport insegna rispetto, alla replica della Federcalcio. E c'è grande attesa per l'esordio del Brasile di Ancelotti, che nella notte italiana affronterà il Marocco. Pronti a fermare la partita se ci saranno proteste contro il regime di Teheran, fa sapere intanto la nazionale iraniana, che mercoledì disputerà il suo primo match contro la Nuova Zelanda a Tijuana, in Messico.
9: Un'ultima ora ancora di cronaca prima di chiudere: un'auto ha investito due ragazzi, uccidendone uno, e sarebbe fuggita. È caduta questa notte a Guidonia Monteceglio, siamo in provincia di Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. A quanto ricostruito, la macchina ha travolto i due ragazzi che camminavano a bordo strada dopo essere usciti da un locale della zona, per poi proseguire la marcia dileguandosi. Uno studente italiano 23enne, nonostante i tentativi di rianimazione del personale, il 118, è deceduto. L'altro coetaneo, anche lui quindi 23enne, è rimasto ferito. Ora vi lascio, il telegiornale finisce qui, ma rimanete su TV2000 perché c'è Borghi d'Italia che va a Filacciano, sempre in provincia di Roma. Grazie per averci seguito, prossimo appuntamento con l'informazione alle 14:55. A più tardi.

Sabato, al nord pressione in rinforzo. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima estivo con caldo un po' afoso. Al centro, anticiclone africano in arrivo. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento con cielo spesso sereno e raramente poco nuvoloso. Temperature massime fino a 33 gradi. Al sud, pressione in aumento. Soffiano venti forti da nord, ma il bel tempo sarà prevalente e il cielo spesso sereno su tutte le regioni. Temperature massime in decisa diminuzione. Vediamo ora la tendenza per domenica.

Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi Italia vi porteremo nel Lazio alla scoperta di Filacciano, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il vicario parrocchiale e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il Borgo Antico, che è un vero gioiello architettonico. Poi proseguiremo con le chiese, conosceremo anche la devozione che c'è per il patrono Sant'Egidio e non mancheranno le tipicità, ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo.

0: dopo lo spazio pubblicitario.
1: Che ha di affascinante per voi quel quadro?
2: Si muove, guarda!
1: Che sciocchezza!
3: Viaggiatori di Narnia, benvenuti.
4: Pretendo di sapere subito dove diamine mi trovo!
5: Siete sul veliero dell'alba.
6: Avanti verso il nostro destino!
7: È lì l'origine dei vostri problemi.
2: Come si può fermare?
7: Rompendo il suo incantesimo. Siate forti, non cadete in tentazione.
2: Aslan, aiutaci.
8: Le cronache di Narnia, il viaggio del veliero. Questa sera in prima serata.
9: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
10: Ad agosto la meraviglia sarà godersi l'eclissi totale di sole dal mare.
11: Ma tu te la perderai, perché questa crociera è sold out.
10: Per fortuna ce ne saranno altre di meraviglia con Costa.
11: Prenota la tua estate, se non vuoi perderti anche quelle.
12: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Filacciano, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Il borgo antico di Filacciano è un vero gioiello architettonico e si trova a 197 metri sul livello del mare con circa 500 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Filacciano!

0: E siamo all'incontro con il sindaco Daniele Malpicci. Allora, ci presenti il comune di Filacciano.
1: Allora, il comune di Filacciano è un piccolo borgo di circa 500 abitanti con un centro storico molto raccolto e si affaccia sulla Valle del Tevere. Qui abbiamo una particolarità che è il silenzio che si vive in questo modo molto rallentato, si vive in una maniera molto silenziosa. Il comune è piccolino, è ricco di storia, siamo circa 190 metri sul livello del mare e quindi è possibile girare il centro storico a piedi in pochissimi minuti e vedere questo affaccio sul fiume Tevere, che è una cosa meravigliosa in questa piccola parte di centro storico, ma veramente ricca di tanta storia che si percepisce camminando. È un modo diverso di vivere il tempo a Filacciano perché sembra che il tempo qui niente va di fretta, qui è tutto molto rallentato.

0: Senz'altro punto di forza, infatti, è la natura.
1: Assolutamente sì, qui abbiamo ovviamente la natura, abbiamo un parco che è possibile visitare già dal centro storico, in mezzo a delle piante un po' particolari, insomma, veramente in mezzo alla natura, vivendo la natura ogni giorno che affilacciamo.
0: È un unicum, è proprio che per entrare nel centro storico si attraversa il portale di un palazzo
1: Esattamente.
0: storico e si arriva al centro storico.
1: Esattamente. Abbiamo questo castello che è il Palazzo del Drago, che ha un'entrata nel centro storico con una via Filo Castello che finisce con l'oratorio della nostra chiesa, con un altro arco e quindi è tutto raccolto in questa passeggiata di via Filo Castello.

0: Lei parlava di una storia importante, qui sono
1: Sì.
0: passate tante famiglie.
1: Sì, qui abbiamo avuto per circa 300 anni gli Orsini, e poi abbiamo avuto i Muti Papazzurri, che grazie a loro è stata progettata la piazza, perché quando fu data la possibilità di costruire fuori dalle mura, i Muti Papazzurri dissero agli abitanti del paese di Filacciano: non costruite le case, ve le costruisco direttamente io. E fece fare questo progetto a Mattia De Rossi, che era un allievo del Bernini, e nel 1695 fanno la piazza, che quindi abbiamo questa piazza che normalmente è risultato della non costruzione delle case, invece qui è stata progettata la piazza. Tant'è che c'è una cosa carina di un numero civico che sta sopra ad ogni abitazione, un numero romano, che non è il nostro numero civico come lo intendiamo oggi. Noi, ma è semplicemente un codice fiscale che identificava la famiglia alla quale era stata data la casa e il terreno, perché i Muti Papazzurri diedero la casa e il terreno alle famiglie del comune Filacciano perché volevano che Filacciano, architettonicamente parlando, fosse raccolto, non fosse disperso come insomma tutti i paesi qua intorno che abbiamo, che hanno un po' costruito intorno ai servizi, no? Invece Filacciano è rimasto compatto e ancora oggi ha questa cosa molto particolare, che quindi si gira brevemente Filacciano perché è tutto raccolto nel centro storico con tutte le sue case che raccontano e che parlano di quell'epoca del 1695.
0: Oggi abbiamo il Palazzo del Drago, ma per 300 anni però qui ci sono stati gli Orsini.
1: Sì, qui sono stati gli Orsini, che sono stati circa 300 anni, erano una famiglia di Monterotondo e avevano questa abitazione qui, e da lì abbiamo la storia di Bellezza Orsini, che è la storia di una strega. Abbiamo avuto la fortuna di raccontare la storia di Filacciano attraverso i suoi racconti, perché lei fu nel 1525 condannata a morte dal Tribunale di Fiano per stregoneria. Lei curava i filaccianesi con delle erbe e questo gli è valsa la condanna a morte, e lei di suo pugno racconta un po' la storia di Filacciano, e abbiamo potuto vedere che esisteva già nel 1525 la Fontana Forma, esisteva già il palazzo e tutta la via Filocastello come oggi.

0: Sindaco, questa è una domanda che faremo un po' a tutte le persone che incontriamo, ma che cos'è Filacciano per lei?
1: Io sono cresciuto a Filacciano, sono nato a Filacciano, ho i figli che vivono a Filacciano, quindi per me Filacciano tutto quello che ho è un senso di appartenenza. Io appartengo a questi luoghi almeno quanto i luoghi appartengono a me e quindi io ho rispetto per Filacciano perché Filacciano per me è veramente tutto quello che ho. Questa è la motivazione che mi ha spinto a fare il sindaco per cercare di far vivere meglio i filacianesi a Filacciano.
0: Chiudiamo il nostro incontro allora con un invito.
1: Sì, allora intanto di seguire il nostro sito del Comune di Filacciano è ufficiale e abbiamo delle feste qui che facciamo. Abbiamo la festa del patrono di Sant'Egidio, che è il 31 agosto, il 1 settembre, il 2 settembre, che è la festa principale del paese, dove c'è un richiamo di tutti quelli che sono cresciuti a Filacciano e che adesso per diversi motivi vivono fuori. Quei giorni è un rimpatrio di tutti i filaccianesi e andiamo nella processione che col nostro santo e quindi l'invito è a visitare Filacciano ogni giorno, a visitare, a vedere questo tempo che passa in maniera lenta, senza fretta, in maniera rilassata, a vivere Filacciano in maniera rilassata e poi a festeggiare con noi quando facciamo le sagre, come le sagre della Fettuccina e abbiamo il Corpus Domini che facciamo la prima settimana di giugno, facciamo l'infiorata, che è una cosa meravigliosa, una tradizione che portiamo avanti da circa 50 anni, che facciamo l'infiorata sotto al castello, quindi una cosa

0: cosa molto molto bella. E questo è l'invito a visitare Filacciano.
1: Grazie Sindaco, e noi adesso ci spostiamo di poco, andiamo a presentare la comunità cristiana di Filacciano.

0: E adesso con il vicario parrocchiale, padre Alberto Moschetta, andiamo a presentare la comunità cristiana di Filacciano. Tra l'altro lei è arrivato da poco qui.
1: Sì, sono stato ordinato sacerdote il 1° novembre del 2025 e da fine dicembre, diciamo, sono stato nominato vicario parrocchiale qua. Sono stato accolto benissimo da questa comunità che è stata molto calorosa, accogliente, generosa.
0: Qui siamo all'interno della chiesa di Santa Maria Assunta.
1: Sì, la chiesa, diciamo, del paese è un po' di riferimento dove tutti i sabati e le domeniche vengono celebrate le funzioni religiose e talvolta, a seconda del periodo, abbiamo anche varie catechesi o incontri per varie ed eventuali, diciamo.

0: Poi è forte la tradizione per Sant'Egidio.
1: Assolutamente, che è veramente il santo più appassionato del paese. Tutte le case che visito, o per le benedizioni o per le comunioni, tutti parlano di Sant'Egidio, la grandezza del patrono e soprattutto la festa di Sant'Egidio, festa patronale, che sarà a fine agosto e proseguirà i primi giorni di settembre con le processioni delle statue.
0: E qui c'è la chiesa proprio dedicata a Sant'Egidio, che è una chiesa importante.
1: Esattamente, oltre ad essere particolarmente storica, perché è stata edificata, mi dicono, verso l'anno 1000, anche è proprio molto sentita e ha una caratteristica molto particolare. Tutta la struttura è meravigliosa, con degli affreschi antichi e, nonostante vari restauri che ha subito nel tempo, si conserva comunque molto caratteristica, molto sentita per il paese.

0: Poi abbiamo l'oratorio.
1: E poi c'è l'oratorio che è adibito soprattutto a conservare le opere un pochino più antiche e anche come stanza polivalente per la Pro Loco e anche per tutte le istituzioni Sant'Egidio che si occupano delle feste e delle organizzazioni.
0: Parlando di Sant'Egidio, c'è una statua monumentale.
1: È impressionante, io l'ho vista finora solo in bacheca, ammetto questa mia novellità, diciamo, sono ancora qui da poco tempo, però ci prepareremo con molta grinta, con molto vigore a questo evento a fine agosto.

0: Lei è stato molto ben accolto anche per il suo nome, perché qui la riporta al parroco storico.
1: Esattamente, Don Alberto è un'istituzione in questo paese che è rimasto parroco per 53 anni. Tanti mi dicono mi ha battezzato, mi ha cresimato, mi ha sposato e quindi sì, è un nome con un grande peso, veramente impressionante. Quindi tutti quando li incontro sono già contenti per il nome e poi spero di poter imitare con la grazia di Dio anche la valenza di questo personaggio.
0: Ma qual è il suo messaggio alla comunità cristiana?
1: Il mio messaggio è che tornando in Cristo, portando la centralità di Cristo, come anche Papa Leone più spesso sta cominciando a dire pubblicamente, o che è sempre stato il messaggio d'inizio, diciamo, del suo pontificato, la centralità di Cristo è il segreto per far rifiorire le comunità. Quindi

0: l'obiettivo, o meglio, il nostro ideale, ecco, sarebbe di riportare la centralità di Cristo, il Verbo incarnato, tramite soprattutto Maria Santissima, che è la prima santa per eccellenza, e poi con l'ausilio anche di tutti gli altri grandi santi, Sant'Egidio, San Valentino e tutti gli altri santi che in Italia e nel mondo hanno incarnato pienamente il Vangelo.
1: Grazie padre, adesso in una caratteristica cantina di Filacciano andiamo a scoprire le tipicità del luogo.

0: in questo momento ci troviamo all'interno di una cantina tradizionale qui nel centro storico di Filacciano. Incontriamo Elena Bravi dell'Associazione Proloco, ma qui abbiamo anche le signore che hanno lavorato tutta la mattinata per preparare questi piatti. Vediamo un po' che cosa ci hanno preparato.
1: Allora, io partirei innanzitutto dai piatti salati. Troviamo ad esempio queste che sono delle pizze fritte che hanno un impasto molto povero, infatti le troviamo preparate con farina e acqua semplicemente e un po' di lievito. Poi troviamo qua sale e zucchero perché vengono tradizionalmente condite o salate, dunque con sale fino, oppure con lo zucchero e quindi dolci. Poi con un impasto molto simile troviamo anche questa preparazione, ha lo stesso tipo di impasto, questi sono dei falloni che utilizza sempre gli stessi ingredienti, ovvero farina, lievito e l'acqua. All'interno vengono, diciamo, tradizionalmente farciti con delle verdure, noi qui usiamo molto spesso la bieta, però insomma qualsiasi verdura è ben accolta. Poi sempre come un piatto tipico abbiamo il pane, che qui si lega a una tradizione molto importante. Infatti qui c'era un forno che era il forno di Zighecca, che diciamo forniva tutti quanti gli abitanti di questo paese. Ad oggi il forno purtroppo non sussiste più, però c'è una tradizione sempre legata al pane, che è quella, diciamo, a dicembre, dei filaretti, ovvero i filaretti sarebbero ovviamente del pane santo che viene dato a tutte le famiglie. Infatti la Proloco tutti gli anni si occupa di spartirlo a tutte le varie famiglie, dandone una famiglia.
0: Poi abbiamo un primo piatto.
1: Sì, questi sono i maccheroni a 100, che diciamo è una pasta che viene preparata a mano e infatti ognuno ha una propria forma, non è una forma artificiale, e viene fatto con lo stampo, il mattarello. Poi diciamo sono conditi con un sugo che troviamo in particolar modo pomodoro fresco, cipolla e il guanciale, e sono appunto un piatto tipico molto buono, insomma.
0: Prima di passare ai dolci dobbiamo dire, qui abbiamo l'olio, vengono conditi con questo olio perché è un'eccellenza qui l'olio.
1: Sì, anche se diciamo non c'è più qualcosa che fornisce tutto il paese, troviamo però ancora delle piccole coltivazioni che viene fatta per la famiglia qui a chilometro zero.
0: Come anche il vino, no?
1: Sì, anche il vino, anche se appunto non c'è più un vino comune per tutti, però ci sono piccole forme di appunto vino che viene fatto per le famiglie.

0: poi i dolci.
1: Allora, ci spostiamo ai dolci, troviamo questo che è un pan giallo, che è tipico però di dicembre, quindi ci spostiamo con il periodo. In particolar modo all'interno troviamo noci, nocciole, miele, marmellata, si impasta tutto insieme e poi si crea questa forma che è tipica di tutti quanti questi dolci, insomma.
0: Quindi un dolce natalizio,
1: Sì,
0: diciamo.
1: è una tradizione molto bella perché appunto a Natale solitamente ci si vede, insomma, per fare questo dolcetto molto buono, sì.
0: Poi le crostate.
1: Sì, abbiamo le crostate, questa è con l'amora e questa è con l'albicocca, quindi una chiara e una scura. Pure queste, diciamo, non hanno un periodo particolare, però piacciono sempre, insomma.
0: Un'altra eccellenza sono le ciambelline.
1: Sì, le ciambelline, ecco, questa è proprio una tipicità anche del periodo del patrono di questo paese, che è Sant'Egidio, perché infatti è tradizione che tutte le famiglie le preparano in questo periodo, anche se poi vengono preparate dalle signore in realtà tutto l'anno. E qui troviamo in particolar modo due impasti, infatti troviamo un impasto che è con l'anice e uno che è col vino. Questi vengono chiamati biscotti poveri, perché per farli ci vuole pochissimo e le quantità anche, diciamo, sono molto semplici perché si misurano a tazze. Viene usata infatti una tazza di farina, una tazza di zucchero, una tazza di olio e si impasta. Poi si dà questa forma tipica, infatti si chiamano ciambellini per la loro forma ovale. Qui sopra c'è un po' di zuccheretto e sono semplicissime e buonissime sempre.
0: Abbiamo le signore qui, loro
1: Sì.
0: collaborano per tutte le manifestazioni dell'Associazione
1: Sì.
0: Prologo. Vogliamo ringraziarle e fare il nome delle
1: Sì,
0: signore?
1: allora ringraziamo Arcangela, Quinta e Liliana, che per fortuna sono, diciamo, la nostra gemma preziosa, ci aiutano in tutte le feste e sono proprio il nostro capostipite.
0: Però vedo anche un'altra signora, una quarta signora lì.
1: Sì, lei è Gianna, che ci ha aiutato e ci ha dato queste buonissime crostate.

0: Adesso una domanda che farò e ho fatto un po' tutti quanti. Ma che cos'è Filacciano per lei?
1: Allora, per me Filacciano è semplicemente casa, è proprio il calore, l'affetto, è proprio una comunità che è speciale, perché abbiamo tante feste tipiche come l'infiorata, che so che ne hanno già parlato, però è una festa bella perché si vede proprio l'aiuto che c'è dietro, diciamo il valore di valorizzare questa piccola gemma che è Filacciano, che è poco conosciuta purtroppo, però Filacciano è che è casa, non saprei descriverlo
0: E
1: meglio.
0: allora chiudiamo con l'invito.
1: Va bene, vi aspettiamo qui a Filacciano e vi aspettiamo.
0: Grazie ad Elena e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle bellezze di Filacciano.

0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Filacciano con Giovanni Bravi dell'associazione Prologo e qui ci troviamo in uno dei luoghi simbolo proprio di Filacciano.
1: Sì, siamo nella chiesa di Sant'Egidio, è il luogo sacro e più sentito dalla comunità tutta di Filacciano e qui ci si ritrova durante il Santo Patrono, Sant'Egidio appunto, il 31 agosto, durante la processione serale. È il luogo che racchiude, diciamo, la storia e un po' l'identità della nostra comunità.

0: Lei è un giovane e per scelta proprio ha deciso di restare qui a Filacciano.
1: Sì, credo che sento questa responsabilità di continuare e cercare di garantire un futuro a questi piccoli centri che sono la ricchezza un po' di tutta l'Italia, ricchezza di microculture che rendono bello e fanno scoprire alcuni valori che stanno andando persi.
0: Lei è impegnato anche con la Proloco, una
1: Sì.
0: Proloco attiva, e ci sono varie manifestazioni nel corso dell'anno.
1: Sì, diciamo gli appuntamenti fissi sono 4 o 5, partendo dalle sagre, quindi dal punto di vista della valorizzazione enogastronomica. Le più importanti sono quella del 1º maggio, delle fave e del pecorino, passando poi per il periodo di agosto, poco prima della festa patronale, con la sagra delle fettuccine. Inoltre abbiamo anche feste religiose, come il Corpus Domini a giugno, chiamata anche infiorata in gergo, molto caratteristica e molto bello. Poi per la festa patronale, appunto, 31 agosto nella sera, il 1° e 2 di settembre, e poi per la festa della Madonna, ad

0: Poi c'è un buon accordo anche con il comune e con le altre associazioni, insomma.
1: Assolutamente, il comune aiuta sempre e in maniera efficace. E infatti ringraziamo il Comune dell'impegno, come anche l'Associazione Giovani, un'altra realtà che mira al coinvolgimento dei più giovani e che collaborano in sinergia questi tre enti, tra virgolette, per la buona riuscita delle feste.

0: Un'altra cosa da dire su Filacciano è che è stato sette e continua ad essere sette di film importanti.
1: Sì, diciamo, vantiamo con orgoglio la rappresentazione che Fellini fece con il suo celebre film Otto e mezzo. E Filacciano è stato appunto scenario di anche altri set cinematografici. Ultimamente ricordo Marcello mio, un film molto importante che riprende appunto la storia di Otto e mezzo di Fellini, appunto.
0: Anche il Caimano e tanti
1: Anche il
0: altri,
1: Caimano,
0: no?
1: sì. Filacciano
0: Ma che cos'è Filacciano per lei?
1: è il luogo dell'anima per me, è il luogo dove sono nato e cresciuto e rappresenta appunto una parte fondamentale della mia esistenza in quanto mi ha fatto scoprire e mi ha reso consapevole di cosa vuol dire far parte di una comunità e di viverla e di tener vivo dei legami che stanno scomparendo.

0: Allora, chiudiamo il nostro incontro con un invito. Perché venire a Filacciano?
1: Venire a Filacciano perché per riscoprire un po' tradizioni antiche, immergersi nella natura, nella Valle del Tevere e vivere lentamente. Questo è diciamo, lo stile di vita che rappresenta questi piccoli borghi e che mantiene un contatto con la realtà tipico.
0: Grazie a Giovanni dell'Associazione Prologo e quindi Filacciano vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao!

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Per il ciclo Stelle senza tempo.
2: C'era una volta, a Long Island, una grande tenuta dove viveva una graziosa fanciulla.
3: Vieni giù di lì, Sabrina.
2: Chi è quella ragazza, papà? Quella che balla con David.
3: Non sognare l'impossibile, cara.
4: Bonjour, mesdames, messieurs.
2: Se avrai qualche difficoltà nel riconoscere tua figlia, ricordati che sarò la ragazza più sofisticata di tutta la stazione.
5: Ma sì che mi conosco.
6: Col vostro permesso, Thomas, vorrei rispedire vostra figlia a Parigi.
5: Ma non vorrei andare tu con lei.
6: E perché dovrei volerlo?
5: Perché ne sei innamorata.
1: Sabrina, domani in prima serata. Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
7: È presenza quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Fino al 14 giugno partecipa al concorso Paga Penny. Ogni mese un premio diverso. Spendi almeno 35 euro, puoi vincere un premio da 1000 euro da utilizzare per il carburante. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Solo con Penny Card.
1: In prima visione TV.
9: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
10: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
9: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
11: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
9: Io ti amo, Maria Vittoria.
10: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
9: Sono altro che un poveraccio.
10: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
12: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare. Dal 16 giugno in prima serata.

0: particolare anch'io ringrazio Dio per la compassione di Gesù nei miei confronti, per la compassione di Gesù per ogni uomo, per ogni donna, fra i quali ci sono anche io, anch'io scelta, anch'io chiamata ad annunciare il regno dei cieli. Insieme a me, ogni uomo e ogni donna che ascolta questo Vangelo, scelti, chiamati, mandati ad annunciare.
1: In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo; Simone il cananeo, e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
0: È arrivata l'estate anche da noi sulla strada, ci troviamo, vedete, in questo bellissimo giardino alle mie spalle, la Basilica di San Giovanni a Porta Latina, questo giardino che è curato molto bene dai padri Rosminiani, che sono i custodi amorevoli di questo luogo. E allora è da qui che commentiamo il Vangelo di Matteo di questa domenica. È un Vangelo che prima di tutto inizia con un verbo, il verbo vedere. Vedendo le folle, ne sentì Gesù, ne sentì compassione. Vediamo che cosa sta facendo Gesù mentre vede le folle. Il versetto precedente a quello con il quale inizia la pericope evangelica che ascoltiamo nella liturgia di questa domenica ci informa che Gesù percorreva tutte le città e i villaggi e insegnava e guariva ogni malattia e ogni infermità. Il Signore sta predicando e sta accompagnando la sua predicazione con i segni del regno, la guarigione, la liberazione. Ecco, all'interno di questo contesto che il suo sguardo si posa su queste folle che lo seguono. Le folle si accalcavano attorno a Gesù perché evidentemente quest'uomo aveva il sapore dell'eternità. E allora, vedendo le folle, ne sentì compassione. Dicevo, la cifra di comprensione di questo Vangelo, dei versetti che seguiranno, è proprio questa compassione del Signore. Quello che accadrà dopo la scelta dei dodici è il risultato, è la conseguenza, potremmo dire la fioritura della compassione del Signore per le folle, per il popolo che lui è venuto a salvare. E la compassione in Gesù non è un sentimento solamente affettivo, ma è un profondo turbamento, un profondo coinvolgimento delle viscere, di ciò che è viscerale, assomiglia un po' a quell'atteggiamento della misericordia che stringe le viscere, così nella lingua ebraica la misericordia è legata ad una sensazione viscerale di provare qualche cosa fisicamente, di tenerezza, di compassione, di partecipazione, sentimenti di misericordia. Quindi, quando l'Evangelista annota di questa compassione,

C'è un coinvolgimento totale dell'intelligenza, della volontà, dell'affetto del Signore, una compartecipazione verso tutto quello che è infermità, quello che è precarietà, che fa parte costitutivamente della vita degli uomini. E allora questa compassione del Signore genera quello che segue, perché che cosa vede, che cosa produce in lui la compassione? Vedere la sfinitezza di queste pecore senza pastore, stanche e sfinite come pecore senza pastore. Molto interessante questo, perché la sfinitezza è legata al fatto di non avere un pastore da seguire, non avere un pastore che si prenda cura, che protegga le pecore dai lupi rapaci, dai ladri, dai briganti. Il pastore è colui che dà la vita per le pecore, dirà nel Vangelo di Giovanni. E quindi questa sfinitezza esistenziale è quella sfinitezza che coglie là dove il respiro della propria vita non buca più la serena confidenza in Dio che è pastore del suo popolo. Questo dobbiamo capirlo perché ciò che seguirà dopo, allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma gli operai sono pochi, pregate il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe, e altro non è che la sorgente che produce il fiume dello zelo missionario. La sorgente è la tenerezza, la compassione a causa della mancanza di un pastore che possa radunarli. Molti erano coloro che al tempo di Gesù volevano essere le guide, volevano essere gli esempi, però di fatto, ecco, l'unico pastore è Gesù, il figlio, che è l'immagine del padre, il pastore grande. Pregate dunque il padrone della messe, perché la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Anche oggi è così. Anche oggi il Signore chiede, e infatti preghiamo in questa domenica, che sempre di più mandi operai. Certamente, diceva il mio antico vescovo, aveva scritto una lettera pastorale: abbiamo bisogno di preti, punto esclamativo. È vero, abbiamo bisogno di preti perché una comunità era radunata da un prete, da un presbitero, e questo è certamente un nostro dovere. È anche vero che ciascuno è pastore per la porzione di comunità che gli è affidata. Abbiamo bisogno di genitori che siano pastori, abbiamo bisogno di educatori che siano pastori. Abbiamo bisogno di adulti che siano pastori per i giovani, che siano cioè in comunione con il pastore che è Gesù e che ne condividano la medesima logica di compassione, di amore e di verità. Preghiamo allora perché essere evangelizzatori, annunciare il regno di Dio è un dono del Padre. I 12 apostoli che adesso Gesù chiama a sé sono il dono del Padre al Figlio. Sono la risposta alla preghiera del Figlio che il Padre fa. Proprio il pastore in comunione con il vero e unico pastore che è Gesù è un dono del Padre, una risposta, una preghiera ad un desiderio, direi, anzi meglio, un desiderio che si fa preghiera. E allora ecco i dodici. I dodici sono, lo ripeto ancora, il flusso d'acqua viva che scaturisce dalla sorgente del cuore del Signore e della preghiera che rivolge al Padre di tutte le compassioni. Ed ecco allora i dodici ai quali viene dato il potere
sui demoni, e i nomi di questi 12 li troviamo anche negli altri evangelisti, li troviamo in Marco, li troviamo in Luca e poi negli Atti degli Apostoli. Sono 12 elencati in maniera differente, però è importante, ne sappiamo, ne conosciamo i nomi, ce ne sono alcuni dei quali noi conosciamo la vocazione, conosciamo le imperfezioni, conosciamo

i fallimenti, la brillantezza. Di altri invece conosciamo solamente il nome, non ne sappiamo molto, però non è importante. Nella comunità dei dodici c'è posto per il nome roboante di Pietro, c'è posto per i Boanerges, ma c'è anche posto per esempio per Simone il Cananeo, per Giacomo, Alfeo, Taddeo, cioè per alcuni dei quali meno conosciamo. Insomma, nella comunità di Gesù ciascuno ha il proprio posto, ciascuno è indispensabile per la missione di evangelizzazione. E poi ancora, questi sono i dodici, continua Gesù, ai quali ordina: non andate fra i pagani, non entrate nella città dei samaritani, cioè la consegna missionaria. Prima di tutto, i dodici vengono mandati alla casa di Israele, cioè al popolo di Dio, al popolo di Israele, al popolo che è depositario delle promesse messianiche. E poi ecco, lungo la strada, qual è il vostro compito? Predicare il Vangelo, dicendo che il regno di Dio è vicino. E allora i segni che accompagnano il regno, predicate il Vangelo, ma in questa predicazione guarite i malati, e poi risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Ed ecco, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ho voluto iniziare questo commento riportando un versetto che non viene letto oggi, ma che precede, dicevo, immediatamente prima l'incipit del Vangelo di oggi. Perché abbiamo capito, abbiamo compreso che Gesù guarda le folle all'interno di una normale sua giornata di lavoro, predicazione, guarigione degli infermi. E così la scelta dei dodici, la decisione di inviarli ad annunciare il regno dei cieli, infine con questa parola: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, cioè voi siete stati evangelizzati. Avete ricevuto da me, cioè da Gesù, la parola della predicazione, avete visto i segni della parola, ora voi che siete stati per primi evangelizzati, sanati, tratti dalla fossa della morte e dell'ignoranza di Dio, ora avete ricevuto gratuitamente, gratuitamente date. Cioè i missionari nel nome e in comunione con il Signore lo rappresentano, lo ripropongono, lo portano al mondo. Gesù si degna di agire attraverso i suoi missionari, è la sua stessa potenza che opera in loro. Allora, chi è stato salvato è inviato a salvare a sua volta, cioè a rendersi trasparenza e della stessa potenza del Signore che lo manda.

Eretto sul corporale macchiato del sangue eucaristico del miracolo di Bolsena, c'è questa meraviglia incredibile del Duomo di Orvieto. È di una bellezza stupefacente. Credo che ciascuno di noi abbia negli occhi, anche se magari non l'ha mai visitato, la bellezza della facciata di questo edificio davvero bellissimo. All'interno, quando si entra, la navata centrale oggi è abbellita nuovamente dalle sculture in marmo dei 12 apostoli e dei 4 santi protettori di Orvieto. Dicevo che adesso nuovamente noi siamo circondati da queste bellissime statue che sono state eseguite tra il 1556 e il 1722 da autori vari. Pensate che solamente dal 2019 possiamo nuovamente ammirarle nella loro sede originaria, perché pensate dal committente proprio per aiutare, sostenere la devozione del popolo di Dio, la devozione verso gli apostoli, verso i santi.

secondo l'articolo del Credo, Credo la Chiesa Apostolica, per più di 120 anni furono poi eliminate dalla cattedrale. Mi spiego meglio, nel 1897 furono tolte perché il loro stile, uno stile barocco, sembrava in quel tempo che stonasse con quella che era un po' un'idea purista dell'arte in quel momento, e allora si è pensato di toglierle. Allora queste povere 12 più 4, 16 statue cominciarono la loro peregrinazione da deposito a deposito, poi dal 2006 nel Museo della Cattedrale. Un grandissimo critico italiano, accortosi proprio di questa bellezza che era ridotta in magazzini, per molto tempo perorò la causa che fossero restaurati e finalmente ritrovassero la loro collocazione originaria. E quindi noi, quando andiamo ad Orvieto, oggi possiamo nuovamente ammirare questo ciclo scultoreo che aiuta a pregare, a meditare quest'articolo del Credo, Credo la Chiesa Apostolica, il Vangelo di questa domenica, che narra i nomi dei 12 apostoli, è ben collocato, ben situato allora in questo ciclo scultoreo. I 12 apostoli sono le colonne della Chiesa, quindi posizionate idealmente lungo questa navata, ci aiutano a percorrere un cammino sapendo che questo cammino è tracciato e garantito dalla testimonianza apostolica, cioè di coloro che hanno seguito il Signore dall'inizio fino alla sua ascensione in cielo, e quindi ne sono i testimoni autorevoli. Bello anche il fatto che vi siano i santi protettori di Orvieto. Da sempre il popolo cristiano ha saputo affidarsi a coloro i quali, per un motivo, per un altro, perché magari sono stati martirizzati in quel luogo, perché sono nativi di quel luogo, ecco, ne hanno, diciamo, particolare cura. Allora io vi invito a visitare Orvieto per le sue bellezze tutte, per la bellezza della cattedrale e anche per vedere questa novità. Solo da 7 anni sono tornate lì, del ciclo dei 12 apostoli e dei 4 santi protettori di Orvieto.

Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con le informazioni del TG2000. Vediamo insieme le notizie di oggi. Stati Uniti-Iran, intesa vicina per la fine del conflitto. Il premier pakistano Shehbaz Sharif afferma sul social X che Stati Uniti-Iran sono più vicini che mai ad un accordo di pace e che la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore. Sharif aggiunge che il Pakistan si sta preparando per la firma elettronica dell'accordo di pace. Il memorandum d'intesa sarà dunque firmato a distanza e gli incontri di Ginevra sono stati rinviati a data da destinarsi. Medio Oriente, attacchi aerei israeliani hanno preso di mira il Libano meridionale poco dopo che l'esercito aveva emesso un ordine di evacuazione per 20 località della regione, tra cui la città di Nabatieh, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale libanese. I bombardamenti hanno colpito diverse aree specificate nell'ordine di evacuazione, tra cui i villaggi di Rian e Sujud. Un attacco di droni ucraini ha causato un morto e almeno 3 feriti nel sud della Russia, nella regione di Bryansk. Intanto la Presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia che gli Stati dell'Unione europea hanno dato il via libera all'apertura del primo capitolo del negoziato di adesione con l'Ucraina e la Moldova, definendolo un importante passo avanti. Il Niño Guerrero, leader della banda Tren de Aragua, è stato ucciso in Venezuela dalle forze armate americane. A darne notizie il presidente Trump via social, dove ha postato un video dell'attacco definito rapido e letale per giustiziare il capo di una delle organizzazioni

organizzazioni terroristiche più assetate di sangue del pianeta, così ha affermato il presidente americano. Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Era entrato a bollate nel dicembre 2015 e da poco più di un anno era in semi-libertà, ossia doveva rientrare nella casa di reclusione la sera. Papa Leone XIV è rientrato in Vaticano nella tarda serata di ieri a bordo del jet di Re Felipe per un guasto all'aereo di linea. Il bollettino della sala stampa rende noto oggi che sono stati approvati dal Papa gli statuti aggiornati della Pontificia Commissione per la tutela dei minori per un periodo di prova di 3 anni, rafforzato l'impegno della Chiesa per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili in tutto il mondo. Stasera tradizionale pellegrinaggio Macerata-Loreto che dopo anni torna allo stadio di Macerata. Partenza attorno alle 22.30 al termine della Santa Messa celebrata dal Cardinal Baldassarre Reina, vicario generale della Diocesi di Roma. L'arrivo dei pellegrini a Loreto è prevista per le prime luci dell'alba. Mondiali di calcio, scendono in campo oggi Qatar e Svizzera alle 21, a mezzanotte Brasile e Marocco e alle 3, ora italiana, Haiti-Scozia. Esordio vincente per gli Stati Uniti, la vittoria netta per 4-1 contro il Paraguay. Il presidente Trump ha disertato il debutto della sua nazionale. Tanti gli attori di Hollywood sugli spalti dello stadio di Inglewood a sud di Los Angeles per la prima partita statunitense. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguiti. Prossimo appuntamento con l'informazione del TG2000 alle 18.25. Buon pomeriggio.

Sabato, al nord pressioni in rinforzo. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima estivo con caldo un po' afoso. Domenica, c'è l'anticiclone africano. Giornata che trascorrerà con il bel tempo e un caldo estivo non eccessivo. Il cielo sarà poco o irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Al centro, anticiclone africano in arrivo. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento con cielo spesso sereno e raramente poco nuvoloso. Temperature massime fino a 33 gradi. Domenica, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime fino a 31-32 gradi. Al sud, pressione in aumento. Soffiano venti forti da nord, ma il bel tempo sarà prevalente e il cielo spesso sereno su tutte le regioni. Temperature massime in decisa diminuzione. Domenica, anticiclone e venti da nord. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento, un cielo spesso sereno e temperature massime per gran parte sotto i 30 gradi.

0: troppo forte!
1: E perché non sento bene?
0: Prova Brondi Amico Super TV.
1: Un telefono? Per guardare la televisione?
0: Metti le cuffie.
2: Premi il tasto blu sul telefono.
1: Incredibile! Sento proprio bene!
0: Inizia il tuo programma preferito.
1: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
2: Brondi, chi parla? Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
3: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
4: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
5: Un talento molto lento, voltati.
4: Qualunque sia il tuo programma,

0: Noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte e Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!

Gesù misericordioso, in quest'ora della tua agonia stiamo sotto la tua croce e contempliamo il tuo cuore trafitto. La tua misericordia non si ferma davanti alla nostra miseria, proprio lì vuole entrare. Per questo, in quest'ora, veniamo a te con fiducia, non perché siamo degni, ma perché tu sei misericordioso. Vogliamo attingere da questa sorgente, vogliamo accogliere il tuo amore. Nel tuo sangue e nella tua acqua immergiamo la nostra vita, i nostri peccati, le nostre paure, le nostre ferite.

0: Nel tuo cuore troviamo il perdono, la pace e la speranza. Gesù, insegnaci a fidarci della tua misericordia e a tornare sempre a questa sorgente senza paura. Immergiamo nella tua misericordia la Chiesa, perché sia segno di speranza e di perdono per il mondo. Ti affidiamo il Santo Padre, perché lo sostenga la tua grazia e lo guidi nel suo servizio. Per tutte le intenzioni che ci sono state affidate e per quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro, Gesù Cristo,
2: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: per la sua dolorosa passione.

0: per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

Il Signore sia con voi. E su tutti voi che avete partecipato a questa ora della Divina Misericordia e anche coloro che ci hanno seguito dalla televisione, da questa chiesa di Santo Spirito in Sassia, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Abram.
1: Eccomi. Il Signore ha richiesto un olocausto. Io e Isacco andremo da soli.
2: Isacco? Perché Isacco?
3: La strada cela l'inaspettato. Il tuo Dio vegli su di te.
1: Signore, abbi pietà. Non lasciare che i miei peccati ricadano su mio figlio, il figlio che tu hai promesso.
4: Il suo unico figlio, lunedì in prima serata.
5: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
6: Eh sì, ma questa è speciale.
7: È la granita siciliana senso freddo.
5: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
6: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
5: Freddo, eh?
6: Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
8: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
9: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Ebbene, oggi parliamo di menopausa. La menopausa non è una malattia, è un periodo fisiologico della donna. Beh, è una rivoluzione, chiamiamola così, biologica. Beh, lo vediamo, cambia il nostro corpo, cambiano i ritmi metabolici. E beh, però l'alimentazione diventa uno strumento terapeutico. In che modo? Come dobbiamo cambiare il nostro stile di vita? Ci dirà tante cose la dottoressa Deborah Tognozzi, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno, grazie.
0: Biologa, nutrizionista. Grazie. Allora, io ho iniziato dicendo che non è una malattia, no. Però ovviamente il cambiamento del nostro corpo ci butta un po' giù. Nel senso che magari arriviamo, immagino vengano da lei un sacco di pazienti e le dicano dottoressa non mi riconosco più, però possiamo correggere, no?
1: È una frase che mi sento dire moltissime volte, cioè arrivano le pazienti e mi dico non riconosco più il mio corpo, mi vedo cambiata, effettivamente c'è un cambiamento, no? Che avviene chi più chi meno. Si può anche prevenire molto, no? Nel senso che se si lavora bene con l'alimentazione e tutto quello che andremo a vedere dopo, ancora prima della menopausa, questo avviene con una morbidezza, questo cambiamento, non certo. È così repentino. Però certamente il cambiamento c'è, l'accumulo di adipe avviene in punti diversi, anche chi prima accumulava nella parte dei fianchi, delle cosce, poi dopo iniziamo a prendere sul punto vita, sotto le braccia, dietro la schiena, quindi c'è questo cambiamento e quindi mi sento dire non mi riconosco più, mi aiuti.
0: Certo, ovviamente il cambiamento anche estetico conta molto, no? Oggi però insomma tutto questo può essere superato, noi abbiamo parlato anche molte volte con endocrinologi, con ginecologi, perché insomma oggi grazie anche alla terapia ormonale sostitutiva molte di questi problemi possono essere superati in maniera molto facile. Però dottoressa, non c'è, lo dobbiamo dire, anche le esigenze nutrizionali però cambiano. No,
1: sì, cambiano perché proprio con la variazione ormonale, il calo estrogenico, ma non solo, anche del progesterone e degli ormoni in generale, cambia anche il nostro metabolismo, quindi abbiamo quello che è definito un po' un rallentamento, che poi non è una definizione prettamente giusta, corretta, però cambiamo, quindi anche da un punto di vista proprio di il tempo che ci mettiamo per bruciare quelle che sono le calorie che assorbiamo, ma la tipologia di alimenti, dobbiamo comunque andare a portare delle modifiche nella nostra alimentazione.
0: In che modo? Quali sono queste modifiche?
1: Allora,

0: ma quindi dei cereali che hanno un basso indice glicemico. Dobbiamo assumere gli zuccheri il meno possibile, che non vuol dire togliere completamente i carboidrati, ma vuol dire fare una scelta più consapevole, più attenta, e quindi bisogna insegnare alle donne quali sono dei grassi buoni, quindi ridurre quelli che sono i grassi saturi, perché poi con la menopausa si va incontro all'aumento del colesterolo molto spesso, e poi quelle che sono le fonti quindi di grassi buoni, di omega 3, il pesce, vitamina D, calcio, zinco e gli alimenti un po' energizzanti che ci danno insomma un po' di
1: Eh sì, perché molte donne poi sono, si
0: benessere.
1: buttano anche molto giù, no? Anche a livello psicologico, anche a livello, sono anche molto irritabili, ecco, diciamo è così. Allora, quali sono? Andiamo molto sul pratico, perché noi vogliamo aiutare, proprio perché vi vogliamo aiutare a fare anche la spesa. Quali sono i cibi, gli alimenti che rispecchiano un po' questi criteri di cui lei ha
0: Allora,
1: parlato?
0: ha ragione, perché durante la menopausa, anche nel periodo premenopausale, il cambiamento di umore è uno di quegli aspetti che
1: Sì.
0: sentiamo molto rapidamente, ma non solo, anche la mente offuscata, quella
1: Certo.
0: nebbia, no? Che ci fa sentire un po' veramente strane, e quindi abbiamo bisogno di energia, ma abbiamo anche tanto bisogno di riposo. Quindi quelli che sono gli alimenti che ci aiutano sull'umore sono anche quelli che sono gli alimenti che ci aiutano nel riposo, nella riduzione anche delle vampate, di tutti quelli che sono i fastidi che provocano questo stato di agitazione, perché la vampata, che è un qualcosa che non riusciamo a capire fino a quando
1: Certo.
0: non si prova, è un qualcosa veramente di
1: Esplosivo.
0: disagio, di esplosivo, di un disagio molto importante. Quindi dobbiamo andare a scegliere degli alimenti integrali, possibilmente delle proteine vegetali, non togliere le proteine, scegliere della frutta secca che apporta selenio, zinco, tutti quelli che sono dei minerali importanti, le proteine di appunto mantenerle, e cercare di ridurre o eliminare la carne, per esempio la sera, cioè togliere tutto quello che è di difficile digestione, che ci può arrecare un riposo non buono, quindi non ristoratore, perché il sonno è davvero un
1: Esatto.
0: qualcosa che viene o a mancare o varia, e che noi dobbiamo in qualche modo aiutare, perché ci porta per la giornata in una situazione completamente diversa.
1: Allora, rispondiamo adesso a Ida, le scrive da Campobasso e le chiede, dottoressa, da quando sono in menopausa ho più ansia e cattivo umore. Ci sono dei cibi che possono aiutarmi? Beh,
0: Allora,
1: bene o male sono le cose che
0: sì,
1: abbiamo
0: è un
1: detto
0: po' quello
1: adesso, eh.
0: che abbiamo detto. Quindi fare questa scelta di cibi, non solo di cibi, ma anche di come andiamo a mangiare.
1: Esatto.
0: Quindi di mangiare con regolarità, possibilmente di non
1: C'è anche un
0: appesantirsi.
1: orario da
0: Beh, di
1: preferire,
0: mantenere
1: forse la
0: quella che
1: sera.
0: è la cronologia, no, dei passi. Quindi diciamo che la scelta giusta sono i 5 passi, ma ci sono anche dei dati, letteratura che dice di ridurre a 3-4 passi nell'arco della giornata, ma di arrivare nel pasto serale con un'alimentazione comunque leggera, quello che dicevo prima, no? Cioè di non appesantire, perché questo comporta proprio una difficoltà nell'addormentamento, e quindi dare la possibilità al nostro corpo di rilassarsi, quindi di andare a scegliere magari dei formaggi magri, quali la ricotta, delle carni bianche, quali il tacchino, tutto quello che permette sia la produzione di trittofano e il rilascio di serotonina, che è quello che ci permette poi di
1: Di
0: rilassarci un
1: riposarsi,
0: po',
1: insomma,
0: di
1: di
0: riposare. Sì.
1: rilassarci in qualche maniera. Allora, la vitamina D,
0: Sì.
1: sappiamo quanto sia importante la vitamina D, un po' per tutti, ma a maggior ragione per le donne che abbracciano questo periodo della loro vita. Oltre alla vitamina D, dottoressa, ci sono altri integratori, insomma, la
0: Sì.
1: nutraceutica, anche poi la fitoterapia ci può aiutare a.
0: Allora, sì, adesso veramente possiamo trovare non soltanto integratori. Noi donne abbiamo la possibilità ora veramente di essere aiutate sotto tutti i punti di vista, e c'è sia la terapia farmacologica, quindi
1: Certo.
0: con la terapia sostitutiva classica, ma anche gli ormoni biodentici, adesso insomma diciamo che hanno preso,
1: Si stanno studiando
0: sì,
1: molto,
0: si
1: è
0: stanno
1: vero.
0: studiando tantissimo, sono anche più accettati rispetto a prima, insomma ci sono ancora un po'
1: Qualcosa è
0: di
1: cambiato anche in America, lo
0: diatribe,
1: ricordiamo,
0: sì,
1: no? Sulla
0: in
1: terapia
0: merito, però
1: ormonale
0: insomma si
1: suddivisa.
0: fa tanto, ma parliamo anche di tutta la parte della fitoterapia, quindi fitoestrogeni, isoflavoni di soia, piuttosto che insomma tutti gli estratti della soia che aiutano quella che è la sintomatologia, ma anche gli integratori che ci aiutano nel mantenimento di questi sintomi, che possono essere sia da un punto di vista di vitamine, la vitamina D, come giustamente dicevi, ma anche la vitamina C, che è molto importante, tutto il complesso della vitamina B, e poi sali minerali, zinco, magnesio, selenio, il calcio.

0: che comunque abbiamo bisogno con l'alimentazione di integrarlo, la vitamina D ci aiuta insieme alla vitamina K, ma comunque dobbiamo, dove è necessario, magari c'è bisogno anche di un'integrazione.
1: Ecco, questi integratori andranno presi per tutta la vita, per quanto tempo?
0: Ma allora,
1: Oppure a
0: questo è bene
1: fasi,
0: che
1: forse
0: il
1: con il medico?
0: personale, sì, non solo il medico, ma devo dire, quindi voglio
1: Certo,
0: parlare
1: beh,
0: di
1: giustamente
0: noi
1: la
0: biologi
1: nutrizionista,
0: perché
1: certo.
0: comunque abbiamo anche una conoscenza, alcuni di noi, insomma, molto importante su tutta la parte fitoterapica e
1: Certo.
0: nutraceutica, quindi è bene farsi consigliare di non scegliere
1: A
0: per sentito
1: caso.
0: dire, ma più che altro perché le terapie anche da un punto di vista di integrazione devono essere mirate, seguite per un tempo almeno 3 mesi perché altrimenti non servono a niente, quindi cambiare rapidamente è controproducente perché non si ottiene nessun risultato.
1: E questo è importante. Adesso rispondiamo anche a Giorgia, le scrive dalla provincia di Bologna e le chiede: ci sono delle tisane o altri rimedi naturali che possono aiutare contro i sintomi della menopausa? Qual è la
0: Allora,
1: fitoterapia in questo senso,
0: sì,
1: come
0: allora, la
1: entra?
0: fitoterapia ci aiuta così. Poi c'è tutta la parte, diciamo, erboristica, no? Tutto quello che sono appunto il supporto di tisane. Certamente sono degli
1: Aiuti.
0: aiuti, no? Però anche sulle vampate, su tutte quelle che sono le sintomatologie abbinate magari appunto anche all'integratore, perché non è che le tisane le prendiamo da sole, ci possono comunque aiutare. Uno tra questi è la salvia. La salvia sulla menopausa ha un'azione veramente molto interessante sulle vampate di calore, quindi si possono fare delle tisane, a parte si possono prendere degli estratti, cioè farsi consigliare se non si ha insomma un nutrizionista al medico, in questo caso anche l'erborista
1: Rista può
0: è
1: aiutare, certo.
0: veramente di grande supporto, l'agnocasto che comunque aiuta sul bilanciamento ormonale, chi non fa insomma chiaramente la terapia può essere insomma di aiuto, il trifoglio, il cromopicolinato perché il cromo aiuta sul discorso della glicemia perché abbiamo detto che è molto importante che in menopausa c'è anche un innalzamento non solo della glicemia ma una variazione a livello insulinemico, quindi questo
1: Certo.
0: determina poi un aumento di peso. L'alga blu verde che aumenta la vitalità, questo è un prodotto molto interessante, poi anche i funghi, tutta la parte micoterapia che è molto utile ma deve essere veramente studiata e mirata.
1: Però lei oggi ci regala anche una ricetta, proprio
0: Sì.
1: per, insomma, il caldo si sta avvicinando, lo sentiamo in queste giornate in cui le temperature stanno aumentando. Beh, anche una ricetta, proprio per così placare un po'
0: Ma diciamo che
1: le vampate, diciamo un po'.
0: ho pensato a questa anche perché in menopausa dobbiamo dire che aumenta la fame da un punto di vista ormonale, aumenta la voglia di dolci e quindi che cosa possiamo fare in quella sera, no? Quando noi dopo cena, soprattutto nello spuntino, molto spesso mi viene fatta questo tipo di richiesta. Possiamo utilizzare questa ricetta di un gelato fatto in casa molto semplice e banale, ci mettiamo un attimo, con del latte di cocco, dei frutti di bosco e delle gocce di cioccolata. Latte di cocco, vegetale senza zucchero, mi raccomando, da unire con i frutti rossi, si frullano, poi si aggiunge le gocce di cioccolata, si mettono in freezer e le possiamo usare o come spuntino o come dopo cena per
1: Una
0: darci
1: coccola,
0: quel piacere
1: esatto.
0: un po' dolce.
1: Grazie alla
0: Grazie a lei.
1: dottoressa Tognozzi.
2: Che ha di affascinante per voi quel quadro?
3: Si muove, guarda!
2: Che sciocchezza!
4: Viaggiatori di Narnia, benvenuti.
3: Pretendo di sapere subito dove diamine mi trovo!
5: Siete sul veliero dell'alba.
6: Avanti verso il nostro destino!
7: È lì l'origine dei vostri problemi.
8: Come si può fermare?
7: Rompendo il suo incantesimo. Siate forti, non cadete in tentazione.
8: Aslan, aiutaci.
9: Le cronache di Narnia, il viaggio del veliero. Questa sera in prima serata.
10: Irresistibile Maxi Bon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
11: Ma il colesterolo?
12: Dai, la parmigiana è verdura.
13: Con il colesterolo non si scherza.
14: Prova Danacol.
15: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
14: Basta scuse, prova Danacol.
15: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
16: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
17: Prova Prondi Amico Super TV.
18: Un telefono?
17: Per sentire la televisione.
19: Con Prondi finalmente sento anche la TV.

0: Brondi, chi parla?
1: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
2: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Staremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce, per renderla un luogo ancora più accogliente.
3: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani alle 15:15.
4: Parliamo di un altro fastidio, mamma mia che fastidio, davvero un problema che riguarda soprattutto noi donne. Intanto saluto e ringrazio il dottor Alessandro Piperno, io ringrazio anche la signora Daniela. Io ricordo, il dottor Piperno è specialista in chirurgia della mano e microchirurgia all'ospedale israelitico di Roma. Benvenuto innanzitutto e benvenuto anche a lei, signora Daniela, benvenuto.
5: Grazie.
4: Allora, iniziamo parlando di artrosi del pollice, perché in molte ci avete scritto, io parlo soprattutto al femminile, poi mi dirà lei se sbaglio, però i sintomi sono davvero antipatici, cioè compromettono un po' la qualità della vita, non riusciamo a far niente. Allora, quali sono i sintomi? E utilizzeremo anche la nostra signora Daniela, vero?
5: Certamente. La rizartrosi è una condizione per la quale si crea un'artrosi appunto tra il metacarpo e il trapezio, che sono le due ossa coinvolte nella rizartrosi. I fattori di rischio sono molteplici, dopo li affronteremo. Fondamentalmente i sintomi sono prevalentemente, come in tutte le artrosi, il dolore, quindi quando questa cartilagine si consuma e le superfici ossee arrivano a contatto tra loro, lo sfregamento tra queste superfici determina infiammazione che crea dolore.
4: Allora, noi utilizzeremo adesso la signora Daniela. Allora, cerchiamo di capire se la signora magari soffre di artrosi del pollice. Signora, può svitare il barattolo? Ecco, se riesce a svitarlo,
5: fondamentalmente
4: è duro, vabbè, magari l'hanno chiuso apposta un po' troppo, non ci riusciamo, magari non ci riesco, posso provare io, regia seguimi, cioè Fabrizio cerca di seguirmi, questa è cattiveria pura, questa l'avete proprio incollato, vabbè, e questo non si riesce ad aprire, ho anch'io forse probabilmente un po' di rizartrosi. Adesso proviamo invece a strizzare il panno, vediamo un po' se ci riesce, signora. Sì. Con due mani.
5: Esattamente.
4: Con due mani.
5: Fondamentalmente tutti i movimenti che mettono in compressione questa articolazione.
4: Questi sono due tipici in cui non si riesce né a svitare un barattolo né tantomeno a strizzare uno straccio per la cucina. E questo è un sintomo che ci deve un po' allertare.
5: Sì, dottore. Questi sono anche gli esempi che spesso noi chirurghi della mano utilizziamo durante la visita al paziente che riferisce una sintomatologia che ci fa sospettare una rizartrosi. I primi esempi è più che chiedere se ha dolore alla compressione della trapezio metacarpica, riesce ad aprire un barattolo, riesce a strizzare una caffettiera, riesce a strizzare uno straccio. Questi sono i sintomi, sono i movimenti che maggiormente mettono sotto stress questa articolazione e che quindi evocano dolore in casi di artrosi.
4: Colpisce, io ho detto all'inizio che colpisce soprattutto noi donne, no?
5: Sì,
4: ci sono altri fattori di rischio?
5: Allora, come tutte le patologie, l'artrosi è una patologia da consumo della cartilagine. La cartilagine si consuma con il tempo in tutti noi. Poi ci sono fattori ambientali, ossia un marcato utilizzo di determinate articolazioni che stressa e quindi fa consumare più rapidamente la cartilagine. Per quanto riguarda poi la rizartrosi ci sono anche fattori ormonali, motivo per il quale le donne, soprattutto nel periodo vicino alla menopausa, tendono a sviluppare questa rizartrosi un pochino maggiormente rispetto agli uomini.
4: Ecco, oltre insomma a fare un'analisi, parlate con il paziente, come si svolge una visita all'interno dell'ambulatorio?
5: Come dicevo, prima c'è una parte anamnestica in cui
4: si
5: raccoglie l'anamnesi. Si parla
4: con il paziente.
5: Poi c'è l'esame obiettivo, ossia si chiede al paziente di porgere la mano, facciamo magari la sinistra, E fondamentalmente si fanno due cose.

0: cose. Prima si testa il dolore nella digitopressione dell'articolazione. Questo è il metacarpo, qui c'è il trapezio, quindi questa è l'articolazione colpita dalla risartrosi. Si va a premere in corrispondenza, faccio piano per evitare di evocare dolore, si va a premere in corrispondenza dell'articolazione e se è infiammata
1: Normalmente si
0: questo.
1: spinge più forte, dottor
0: Un
1: Piperno,
0: pochino di
1: non
0: più,
1: più,
0: nel senso
1: per
0: si cerca di
1: capire.
0: evocare il dolore. Questo lo si fa anche per capire se c'è una grave risartrosi mettendo in compressione, quindi spingendo il pollice, cercando anche di muovere un pochino il metacarpo e facendo questi movimenti. In questo caso il paziente o la paziente evoca dolore, soprattutto qui.
1: Per cui questa è la visita che fa ovviamente l'ortopedico, lo specialista della mano. Ci sono altri esami diagnostici che a corredo di questa visita, dottor
0: Sì,
1: Piperno?
0: oltre ad altri test che si possono fare, di cui questo chiaramente è il principale, la diagnosi si basa fondamentalmente su una radiografia, la lastra. È un esame standard di facilissima esecuzione, anche reperibilità, ormai i centri radiografici è pieno. L'unica cosa è che deve essere fatto nelle proiezioni corrette. Quindi l'ortopedico chirurgo della mano farà una prescrizione in alcune proiezioni specifiche, che sono le proiezioni che permettono di prendere di infilata l'articolazione e quindi visualizzare esattamente lo spazio articolare e nel caso in cui sia ridotto poter fare con diagnosi di risartrosi.
1: Adesso rispondiamo a Raffaella, le scrive da Olbia e le chiede: ho dolore alla base del pollice destro, l'arnica può darmi sollievo? Ovviamente ci sono, non lo so, penso, no, alle prime avvisaglie di questo dolore, se l'arnica in questo caso è una crema, oppure anche un tutore che magari si può comprare in farmacia, possono aiutare?
0: Sicuramente c'è un ricco parterre di trattamenti non invasivi, tra cui l'arnica, che è un antinfiammatorio naturale, esistono anche degli antinfiammatori medicinali un pochino più forti e che quindi nei casi di dolore maggiore, soprattutto se un antinfiammatorio tipo l'arnica non ha avuto l'effetto
1: Successo,
0: desiderato,
1: certo.
0: possono dare un effetto maggiore. L'immobilizzazione con dei tutori è fondamentale non solo per quello che sarà la parte post-operatoria, ma anche e soprattutto nel trattamento conservativo, perché soprattutto nelle ore notturne permettono di mettere a riposo l'articolazione. Anche se dormiamo, la mano si muove, ci spostiamo, la mano sotto il cuscino. Ecco, il tutore mette a riposo l'articolazione per quelle 6, 7, 8 ore che uno dorme la notte e quindi fa sì che quel po' di infiammazione che si è accumulata durante il giorno passi durante la notte.
1: Poi ci ha raggiunto anche il dottor Daniele Cernuto, ricordo, fisioterapista della mano, e c'è con noi sempre la signora Daniela. Prima di vedere gli esercizi insieme al fisioterapista della mano, abbiamo parlato di terapie, abbiamo capito che abbiamo risposto a una domanda di una nostra telespettatrice, insomma, se l'arnica o un tutore potevano aiutare, insomma, durante le prime avvisaglie. E, insomma, il dottore ci ha detto esattamente che può sicuramente aiutare. In questo caso poi ci sono altre terapie, parliamo di infiltrazioni. Aiutano l'artrosi del pollice?
0: Allora, le infiltrazioni in generale in ortopedia hanno un ruolo molto importante. Lo svantaggio dell'articolazione trapezio-metacarpica è che è un'articolazione molto piccola. Quindi, a differenza di
1: Della mano con
0: spalla, ginocchio, quindi l'articolazione della mano che colpisce la risartrosi è un'articolazione molto piccola. Quindi c'è poco spazio per le infiltrazioni, o meglio, l'indicazione è un pochino ridotta, ossia si possono utilizzare con estremo beneficio, ma negli stadi iniziali della risartrosi, quindi quando il paziente è giovane, oppure anche se non è giovane, però è ai primi gradi di risartrosi. Le infiltrazioni hanno un ruolo importante. Ultimamente, ormai negli ultimi anni, sono state sviluppate anche le infiltrazioni di cellule mesenchimali, quindi delle cellule staminali, che non ricreano la cartilagine, ma rivestono l'osso di uno strato simil cartilaginio che quindi protegge la superficie ossea e diminuisce il dolore. Quindi possono avere un ruolo, ma non così esteso come in altre articolazioni.
1: Nei primi stadi ovviamente della rizoartrosi. Veniamo un po' alla fisioterapia. In che modo la fisioterapia aiuta le persone che soffrono di rizoartrosi? Che ruolo ha?
2: Allora, sicuramente il primo approccio che viene fatto è viene chiesta al paziente
0: che tipo di dolore ha, quanto dolore ha, e la prima mano che si può dare è ridurre progressivamente il dolore, che è il primo sintomo, come appunto diceva anche il dottore, di dolore funzionale durante le attività del vivere quotidiano, come abbiamo visto aprire un barattolo piuttosto che strizzare. Quindi il dolore è la prima fase da approcciarsi, con cui approcciarsi ed eliminarlo, o perlomeno ridurlo quanto possibile.
1: Prima, insomma, parliamo anche di intervento chirurgico, però insomma prima dell'intervento chirurgico parliamo di queste cosiddette terapie conservative. Allora, ci sono degli esercizi che noi possiamo fare, anche facciamo un regalo adesso, degli esercizi anche a casa in autonomia.
0: In autonomia, completa autonomia, come io, a me piace individuarli, è una sorta di postura che viene fatta al pollice, perché quello che succede, il pollice viene usato erroneamente durante quello che è l'attività del vivere quotidiano. Quindi quello che noi andiamo a fare è andare a sviluppare o implementare la muscolatura del pollice, soprattutto la muscolatura dell'opponente, allontanando il pollice dalla mano in questo modo. La signora è bravissima. E flettendolo in questo modo andiamo a aumentare la potenza, diciamo, del pollice, stabilizzando la muscolatura con un banale elastico che insomma tutti quanti possiamo avere a casa. Creiamo un po' di tensione per aumentare la resistenza, quindi effettuiamo le difficoltà. La signora sentirà un accendersi muscolare qui su questa zona, corretto?
1: Un po' di dolore, sì.
0: No, dolore
1: allora
0: no.
1: Io non ho capito, la paziente nell'eseguire questi esercizi può sentire dolore? Se sente il dolore sta facendo l'esercizio sbagliato?
0: Non deve assolutamente sentire dolore, non sono degli esercizi dove bisogna sentire dolore, quindi assolutamente no.
1: È questo, per cui insomma devono essere fatti. Per quante volte e per quanto tempo devono essere fatti?
0: Questa è una grande
1: domanda, perché magari
0: allora,
1: come prevenzione.
0: Spesso e volentieri si dice almeno 3 volte al giorno, ma sappiamo che è impossibile. Quindi raggiungiamo un accordo solitamente col paziente, che è una volta almeno, 3 serie da 15.
1: 3 serie da 15.
0: Per svegliare un po' la muscolatura e per dare un incipit un po' più motivante al pollice.
1: Ci sono, oltre a questi esercizi, insomma, che possiamo fare a casa tranquillamente, ci sono anche delle terapie fisiche dal fisioterapista, oltre questi, che tipo di terapie?
0: Ormai oggi il mercato è apertissimo, c'è di tutto, dalle onde d'urto al laser, ultrasuoni, Degas.
1: Qual è quello che funziona meglio?
0: Quello che funziona meglio, c'è quello più indicato per il paziente, perché nel momento in cui io ho di fronte il paziente con la richiesta specifica del paziente, devo individuare io, terapista, il macchinario o lo strumento più adatto per il paziente. Quindi, che sia il laser o l'ultrasuoni, l'importante è che sia su misura del paziente e ovviamente di cosa il fisioterapista ha studio, insomma.
1: Possiamo far rivedere gli esercizi, dottor Cernuto?
0: Assolutamente.
1: Così, allora, sono tre esercizi, no?
0: Allora, la posizione di partenza è questa, una posizione neutra si chiama, con il pollice in questa posizione qua. Bisogna allontanare il pollice dal resto delle dita, in questo modo, andando a lavorare questo muscoletto qui.
1: Ok. E questo 15 ripetizioni abbiamo
0: 15
1: detto.
0: Ripetizioni, senza dolore, senza aumentare troppo il movimento. Effettuato questo movimento, il secondo esercizio è flettere il dito. Questo è per il flessore del pollice. Sono tutti quanti i muscoli, sono stabilizzatori della trapezio metacarpale. L'unione, diciamo, di questi due esercizi è questo esercizio qui. Quindi parto, abduco e fletto. E ritorno.
1: Abduco. Fare un giro.
0: Mezzaluna.
1: Direi.
0: Esatto.
1: Allora, e questi abbiamo detto 15 ripetizioni, insomma, per 3 volte. E adesso, quando tutto questo sugli esercizi, abbiamo capito, le infiltrazioni non riescono ad avere, insomma, successo, che cosa si propone al paziente? L'intervento chirurgico, immagino. E che tipo di intervento è?
0: Il trattamento chirurgico della rizoartrosi è uno dei più diffusi ed anche descritti, nel senso che esistono diverse tecniche per trattare la rizoartrosi chirurgicamente. Tra i più utilizzati sicuramente c'è l'artroplastica, ossia l'asportazione dell'ossicino del trapezio, che è una delle due ossa coinvolte nell'artrosi, e la ricostituzione della sospensione del metacarpo, quindi cercare di mantenere libero questo spazio che era occupato dal trapezio per evitare che il metacarpo vada a toccare altre dita.

0: altre ossa e quindi a creare nuovamente dolore, si fa con un tendine sempre del paziente, quindi è l'intervento più biologico, consideriamolo. Mm-hmm. Esistono anche delle protesi, che il paziente entra la mattina e ha un paio d'ore dalla fine dell'intervento, giusto per vedere che il paziente stia bene, che si sia risolto il blocco, come si dice in termine tecnico, ossia che l'anestesia del braccio stia cominciando a passare, a quel punto può tornare serenamente a casa con una piccola tutela.
1: Tutela. E poi ovviamente ci sarà anche la fisioterapia post-operatoria. Grazie davvero al dottor Piperno, grazie al dottor Cernuto, ovviamente grazie alla signora Daniela.
2: Per il ciclo Stelle senza tempo.
3: C'era una volta a Long Island una grande tenuta dove viveva una graziosa fanciulla.
4: Vieni giù di lì, Sabrina.
3: Chi è quella ragazza, papà? Quella che balla con Danny.
4: Non sognare l'impossibile, cara.
5: Bonjour, mesdames et messieurs.
3: Se avrai qualche difficoltà nel riconoscere tua figlia, ricordati che sarò la ragazza più sofisticata di tutta la stazione.
6: Ma sì che mi conosco.
7: Col vostro permesso, Thomas, vorrei rispedire vostra figlia a Parigi.
6: Ma non vorrei andare tu con lei.
7: E perché dovrei volerlo?
6: Perché ne sei innamorata.
2: Sabrina, domani in prima serata.
8: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
9: Per regalare un sorriso, Greta scommette su un vero influencer, Galbanetto, che con il suo gusto invitante piace a tutti. Galbanetto piace a tutti, ci scommetto. E per i tuoi momenti sfiziosi, i nuovi Galbanetto Break. Scegli il tuo.
10: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
11: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
12: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
13: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
14: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
15: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Oggi alle 17:30.

0: Come va, sei stanca?
1: Lasciala, stupido! Attento a come parli, Chicco. Non ti rivolgere più così al signor Andrea o te le prendi di santa ragione.
2: Ma mamma, non è colpa mia. Non solo arrivi tardi, ma te lo parlo.

0: casa.
1: Ciao Chicco, come stai?
0: Se ne va via.
2: Questo è il mio ultimo avvertimento.
1: Grazie, ma una tattica infallibile.
2: Ne dubito.
1: No, Chicco, non me ne vado ancora. Francesco mi ha offerto un caffè che intendo gustarmi con calma con tua madre, se tu permetti.
0: Vabbè, ma solo 10 minuti.
1: La durata della mia visita non dipende da me, ma da te.
0: Come, scusi?
1: Vedi, io non riesco a sopportare che la gente sia sgradevole con me. Quindi quando trovo qualcuno che fa l'antipatico, io mi sforzo di essergli simpatico in ogni modo possibile. A costo di impiegarci 2, 3, 4, 5, 6 ore. Non mi importa.
0: Cosa, 6 ore?
1: Anche 7. Dipende dalla tua antipatia.
0: E se la tratto bene?
1: Ma può essere che la visita duri molto di meno.
0: Affare fatto. Buonasera, signore.
1: Come stai, Chicco?
0: Io bene, e lei?
1: Io invece sto un po' scomodo con te, seduto fra tua madre e me. Sarebbe gentile da parte tua se ti alzassi. C'ero prima io.
0: Va bene.
1: Grazie.
0: Però rimango qui. E occhio con quella mano.
1: Ah, non ti ho detto che se le tengo la mano, la visita dura 10 minuti. Se non gliela tengo, starò qui almeno un'ora, così per compensare. Fa un po' tu.
0: Vada per la mano.
1: Vedi che ce la faccio anche senza il suo aiuto.
2: Dimmi tesoro, Lucia e Cecilia che stanno facendo?
0: Cecilia è andata a farsi un giro e Lucia è in camera, sta frignando.
2: Ma che è successo?
0: Che ne so, non si può dirle niente che scoppia a piangere.
2: Mi scusi, signor Andrea, torno subito.
1: Vada pure, non si preoccupi. Sono contento di stare qui a parlare un po' con Chicco.
2: Auguri.
1: Bene, Chicco, dimmi, come ti va la scuola? Per ogni mancata risposta, 20 minuti in più di visita.
0: A scuola va tutto bene.
1: Ah, bravo. E la bicicletta ti piace sempre o ti è stancata? Ok, 20 minuti in più, come preferisci.
0: Mi piace sempre.
2: Che cos'hai, tesoro?
3: Niente.
2: Ma come niente? Se ti vedessi sei in uno stato.
3: Che vuoi farci? A volte capita di essere contenti per niente e altre volte capita di essere tristi per niente.
2: È vero, però noi due ci siamo sempre confidate tutto.
3: Appunto, probabilmente è proprio questo il problema, secondo me. Tu pretendi sempre che ti racconti tutto, ma ci sono giorni in cui non mi va di parlare con nessuno.
2: Ho capito. Come vuoi, se non ti va di parlarne, non dire niente. Io ad ogni modo sono di là con il signor Andrea, se hai bisogno di qualcosa, d'accordo?
3: Digli che non vengo a salutarlo perché sono in pigiama. Ma che gli mando un bacio.
2: Va bene.
1: E con la fidanzata?
0: Va bene.
1: Come si chiama?
0: Giulia.
1: Giulia? Le vuoi molto bene? Ne sei innamorato?
0: Ma insomma, che razza di domande fa?
1: 20 minuti guadagnati, mi dispiace.
0: Sì, le voglio bene, però qualche volta mi annoio un po' con lei. Contento?
1: Ti capisco, sai, perché quando avevo più o meno la tua età...
0: Uffa, mi annoio di più adesso.
2: Senti, ti oser, Chicco, fallo almeno per tua madre, ti prego. Ha una faccia, che è successo?
1: Mi sono liberato di lui, come vede. L'ho messo KO, letteralmente. So essere più antipatico di suo figlio.
2: Ma davvero, non l'avrei detto.
1: Cos'ha, Lucia? Qualche problema?
2: E chi lo sa, non mi ha detto niente. È molto buono questo caffè, complimenti. Tesoro, credi che la visita di Michele c'entra in qualche modo?
4: No, mamma, Michele è venuto per parlare con me. Voleva raccontarmi una cosa del Giavi.
2: Ah, forse continua ad assillarla per il Giavi, così lei non l'ha voluto vedere.
4: Non credo proprio. Non credo, perché per la prima volta Michele ha ammesso che quel litigio con il Giavi l'aveva provocato lui.
2: Ah, sì? Beh, era quello che sospettavamo, no?
4: Pare che parlare con il Giavi gli sia servito.
2: Vuoi dire che Michele è andato a cercarlo?
4: Al contrario, il Giavi è andato a cercare lui e gli ha chiesto scusa per essersi intromesso.
1: Ah, sì? E perché il signor Viegas è stato così gentile con lui? Sono amici, per caso?
4: Rivali, direi.
1: Ah, perché tra il signor Viegas e Lucia c'è una relazione affettiva.
2: Oh, mio Dio.
4: Non saprei, c'è chi dice di sì, ma c'è anche chi sostiene di no. Si accettano scommesse, si vedrà.
2: No, io non credo affatto. Penso si tratti semplicemente di un atto di cortesia del signor Saverio, che tra l'altro è diventato amico della nostra famiglia ed è un gentiluomo. Credo lo abbia fatto per non lasciare spazio ai pettegolezzi, per chiarire la situazione.
1: Sì, deve essere per questo.
4: Mamma, Michele andrà a vivere in Venezuela.
2: La famiglia si trasferisce in Venezuela?
4: No, ci va da solo. Parte tra un mese. Mamma, Michele andrà a vivere in Venezuela.
2: La sua famiglia si trasferisce là?
4: No, ci va da solo. Parte tra un mese.
2: Ma così dovrà lasciare l'università, gli studi e pensare che è così bravo. Sa, quel ragazzo frequenta medicina con ottimi risultati.
4: Chiederà il trasferimento a un'università venezuelana.
1: Tipico dei giovani, signora Maria Luisa. Abbandonare un futuro sicuro per un'avventura passeggera. Ah,
4: lei è un vecchio.
1: A questo punto è meglio che vada. Suo figlio mi ha dato del vecchio e... lei mi sembra un po' stanca.
2: No, no.
4: Ma non per colpa sua.
1: Grazie.
2: Venga, l'accompagno.
1: Ci vediamo, Francesca.

0: e del fatto che i cambiamenti climatici andavano a impattare direttamente il suo lavoro e quello dei suoi colleghi. Quindi siamo andati a sviluppare qualcosa che fosse in linea con le operazioni colturali che solitamente fanno gli agricoltori e cui sono abituati a fare da decenni e centinaia di anni, che sono gli innesti. E abbiamo detto, perché non riusciamo a fare un innesto intelligente da mettere all'interno della pianta e che ci dica, prima che i problemi siano evidenti all'esterno, che cosa sta succedendo all'interno? E quindi da lì è nata appunto la voce delle piante, che è questo innesto intelligente inserito all'interno della pianta che ci dà dati in tempo reale sulla linfa, quanta linfa passa, come è composta la linfa e sulla base di questo riusciamo a capire fino a 20 giorni prima che cosa sta succedendo alla pianta, se soffre di mancanza di acqua, se ha troppa acqua, se mancano dei nutrienti nel terreno oppure se c'è un patogeno, un parassita che la stanno attaccando.
1: Perché andando a studiare la linfa è come se facessimo cosa? Un'analisi di che tipo?
0: Sostanzialmente un elettrocardiogramma in tempo reale, quindi come si va dal cardiologo avendo portato il tracciato dell'elettrocardiogramma in cui si vedono tutti gli andamenti giorno dopo giorno di come risponde il cuore agli stimoli esterni, esattamente noi generiamo questo elettrocardiogramma in tempo reale della pianta che l'agricoltore può analizzare e visualizzare direttamente sull'app Plant Voice o sulla dashboard su internet di Plant Voice oppure può portarla dal cardiologo delle piante, che è l'agronomo, per capire assieme a lui che cosa sta succedendo alle proprie piante molto molto prima che le piante effettivamente soffrano dell'ambiente in cui vivono, degli stress, dei cambiamenti climatici o dei patogeni.

0: Siamo nella piana di Sibari, una degli areali più importanti della Calabria e penso anche del sud Italia, perché si estende su migliaia e migliaia di ettari, dove la tradizione dell'olivo vanta diverse cultivar che portiamo avanti da secoli. La Calabria è terra d'olio da circa 3500 anni, ma penso anche che sia molto importante per quanto riguarda la coltivazione degli agrumi. Infatti abbiamo le clementine, che credo siano famose proprio nel mondo.
1: In questi 15 anni in cui fai questo mestiere, come sei stato a fianco degli agricoltori? Cosa hai notato di grandi cambiamenti che in qualche modo stanno anche condizionando il lavoro delle aziende del territorio?
0: Purtroppo i cambiamenti climatici imperversano, dobbiamo portare avanti un maggiore know-how, i tecnici, tutti gli attori della filiera, dobbiamo essere uniti ad andare ad adottare strategie di mitigazione come quello che potrebbe essere l'agricoltura di precisione, qualsiasi strumento di supporto alle decisioni.
1: Gli agricoltori sono pronti ad adottare queste tecniche? Sono costose per loro?
0: No, credo proprio di no, non sono poi così costose. Gli agricoltori sicuramente saranno aiutati anche in maniera importante in virtù anche dell'uscita del piano olivicolo, questo quadro normativo nazionale che prevede proprio degli aiuti su nuovi investimenti, su nuovi impianti, sull'adeguamento degli impianti anche esistenti o anche di uliveti secolari. Quindi chiaramente verranno aiutati, perché si potranno acquistare tecnologie innovative, chiaramente con un'altissima percentuale di fondo perduto.

0: Giovanna, siamo in una storica azienda della Piana di Sibari che da 4 generazioni, oggi ci sei tu e tua sorella a portarla avanti, coltivate olio in questa terra fertile, famosa proprio per la coltivazione e la trasformazione dell'olio.
1: Sì, sì, il marchio Gabro ha una storia comunque ultracentenaria, cioè nasce nel 1909 dai bisnonni, che poi si è tramandata ai nonni, ai nostri genitori, adesso siamo io e mia sorella che portiamo avanti questa tradizione. Ad oggi siamo circa su 120 ettari, abbiamo la filiera completa.
0: Da quando tu fai questo mestiere, praticamente da quando sei ragazzina, ecco, cosa hai notato di grandi cambiamenti, mutamenti nell'agricoltura e nella coltivazione dell'oliva?
1: Maggiormente i cambiamenti climatici. Un anno qualità eccellente, grandissima produzione, l'anno dopo scarsa qualità, pochissima produzione, perché andiamo incontro a un clima tropicale quasi, e quindi anche le colture, anche l'olivo, che è una coltura abbastanza

0: abbastanza forte e resistente, ne sta risentendo tantissimo.
1: Vieni Francesca, che ti faccio vedere le due centraline che abbiamo installato presso i campi di Gabriele e Giovanna. E come puoi vedere, questa è la prima centralina in cui abbiamo sotto la centralina di monitoraggio che alimenta i sensori. Questo è il pannello di alimentazione della centralina. Questo invece è il pannello del Wi-Fi, quello che permette di mandare i dati dal campo al cloud in modo da poterli vedere sull'app o sul telefono. Quello che abbiamo fatto qua è stato prendere quattro piante abbastanza simili tra loro e vicine per il primo gruppo. Per il secondo gruppo abbiamo fatto lo stesso, e la differenza tra i due gruppi è che nel primo gruppo diamo l'irrigazione normale, nel secondo gruppo è stata ridotta l'irrigazione in modo per vedere la differenza di questi due gruppi di piante.
2: Ok, da qui poi i dati che noi raccogliamo, intanto come vengono elaborati? Con anche l'aiuto dell'intelligenza artificiale?
1: Assolutamente, perché l'intelligenza artificiale gioca un ruolo fondamentale in questa analisi, perché ci permette di, oltre a darci una mano nel correlare più dati, quindi dati ambientali come umidità, temperatura e dati agronomici, e soprattutto ci permette di vedere quelle micro variazioni che magari nel breve periodo ad occhio nudo non si vedono, ma magari noi le vediamo a fine del periodo di monitoraggio, quando magari è tardi. Vedendo queste micro variazioni noi andiamo a vedere e a capire se la pianta è in stato di stress oppure no, e se è in stato di stress andare a capire ancora più nel dettaglio, insieme agli agricoltori e agli agronomi, la tipologia di problema che è in atto, quindi magari un problema legato all'irrigazione, un problema legato alla nutrizione oppure anche all'infestazione.
3: Senti Thomas, mi chiedevo, l'impianto della coratina, nell'appezzamento della coratina, l'impianto secondo te sta funzionando bene? Perché l'altra mattina ho fatto un giro e ho visto che c'era un po', era troppo secca la terra.
4: Se osserviamo la dashboard di Plant Boys, in questo momento sta funzionando tutto alla perfezione, perché osservo delle curve molto nette, molto costanti tra di loro, e quindi tutto sommato direi che le piante sono ben irrigate e anche il terreno sarà con molta probabilità alla capacità di campo, quindi al momento funziona tutto ok. La conducibilità elettrica mi sembra nei parametri prestabiliti, si osservi bene, e quindi anche l'apporto di nutrienti, di sali minerali rientra nei canoni, insomma, prestabiliti.
1: Quello che facciamo con gli ulivi lo facciamo anche con gli agrumi. Come puoi vedere, questo è il sensore, il biosensore, quello che va inserito nel fusto della pianta. La parte nera, che è la parte, il cuore del sensore, che è quello che va ad analizzare la linfa, andrà posizionata all'incirca dove ci sono tutti i vasi linfatici. Dopodiché, se me lo tieni, andremo a fissare il sensore alla pianta in modo che durante tutto il periodo di monitoraggio non si muova e che si abbiano sempre dei dati puliti e precisi.
5: Dai Francesco, adesso proviamo noi a fare una cassetta di clementine.
2: Proviamo.
5: Selezioniamo le clementine.
2: Come si fa?
5: Niente, va riempita la cassetta fino a un certo limite, dopodiché si seleziona il prodotto che può andare e si elimina quello che ha difetti estetici o troppo verde in questo caso.
2: Ok.
5: Ok? Iniziamo. Tra poco arriveranno le clementine.
2: Eccole.
5: Ecco che stanno arrivando. Adesso dai, vai tu, fai riempire con calma le cassette.
2: Le metto tutte vicine?
5: Sì.
2: Qui ce n'è una verde, va bene?
5: Sì, ok, brava.
2: Domenico, voi siete una grande cooperativa che associa una ventina di imprenditori agricoli, giusto?
5: Sì, 25 per l'esattezza, copriamo circa 230 ettari di agrumi di tutte le varietà. Siamo partiti, diciamo, circa 10 anni fa con una grande opera di rinnovamento varietale, proprio per cercare di allungare il calendario di maturazione, ma nello stesso tempo cercare di ridurre i quantitativi

0: prodotto che secondo me ha delle eccellenti caratteristiche organolettiche come il Clementino comune, ma che negli ultimi anni si sta rilevando anche un po' per il discorso dei cambiamenti climatici, sempre più difficile da fare.
1: Da coltivare?
0: Sì.
1: Come mai
0: sì.
1: È molto delicato?
0: Ma
1: come
0: diciamo è una varietà un po' vecchiotta come varietà, quindi non ha subito tutte quelle operazioni di miglioramento genetico e varietale che si sono avute invece negli anni con le altre varietà.
1: E quindi il cambiamento climatico?
0: Il cambiamento climatico diciamo che è la varietà che ne risente di più.
1: In particolare cosa succede?
0: Succede che nei mesi estivi, con queste estate sempre più siccitose e prolungate, non favoriscono un accrescimento del frutto omogeneo, l'attività fotosintetica viene quasi rallentata, bloccandosi diciamo l'attività fotosintetica, la pianta blocca tutti i sistemi di accrescimento necessari proprio per avere un frutto di qualità soddisfacente, un frutto di pezzatura soddisfacente, ecco.
1: Di solito si è portati a pensare che il sole sia importante per gli agrumi, però non deve essere troppo.
0: Esatto.
1: E in questo caso la tecnologia può aiutare gli agricoltori ad avere un prodotto migliore?
0: La tecnologia, certo, può aiutare sia con sistemi di miglioramento varietale, selezionando varietà magari più resistenti sia al freddo che al caldo, ma anche con sistemi proprio di analisi anche istantanea del flusso linfatico, del fabbisogno idrico, di tutto ciò che comunque è importante poi alla fine per la pianta.
1: Cosa dici Domenico? Portiamo via una cassetta?
0: Certamente.
1: Questa che ho fatto io?
0: Esattamente.
1: Andiamo.
2: Metto il fiocco.
1: Sì, mettiamo il fiocco. Ecco.

0: uno dei campi di applicazione della strumentazione messa a punto da Matteo e Tommaso è quello della frutticoltura. Siamo in Emilia-Romagna, una regione fortemente vocata a questo settore, e ci troviamo durante la raccolta della Pink Lady, una mela croccante dalla buccia rossa rosastra, e siamo insieme a Guido Poli, agricoltore del gruppo Salvi. Guido, quali sono le maggiori problematiche legate a questo meraviglioso frutto?
1: È sicuramente l'apporto idrico costante e non eccessivo, in modo da ottenere un frutto così quasi perfetto e tutto uguale.
0: Quasi, perché qui c'è qualcosa che non va?
1: Sì, diciamo, questo è uno di quei difetti dovuto all'apporto eccessivo di acqua in alcuni momenti. Questo è dovuto comunque alle piogge e non all'irrigazione che forniamo noi.

0: Marco Tommaso all'opera, cosa stai facendo?
1: Sto installando una cenzalina per il monitoraggio dello stato di salute delle piante.
0: Posso aiutarti in qualche modo?
1: Assolutamente, puoi darmi una mano a stendere i cavi e per portare alle piante.
0: Bene.
1: Quindi adesso ti porto i cavi. Quello che noi vediamo con i nostri sensori è come un elettrocardiogramma della pianta. Quindi ci sono tutte queste onde, queste variazioni, come ad esempio i cicli giorno-notte nelle piante, e le risposte delle piante a fattori esterni, magari la pioggia, l'irrigazione, più caldo, più freddo. Quindi andando a capire a cos'è correlato quell'andamento, riusciamo a dare una risposta più precisa all'agricoltore di uno cosa sta succedendo e due capire meglio come fare certe operazioni in maniera più precisa e accurata. Magari, non so, l'agricoltore vede che c'è un picco e magari sa che quello lì è dovuto a una mancanza idrica, quindi allora va a dare acqua. Oppure vede che c'è un eccesso, perché magari c'è una zona in cui ristagna l'acqua, e allora va a staccare l'irrigazione. A questa altezza fai un foro perpendicolare.
0: Ok.
1: Entra più o meno un paio di centimetri.

Ok, quindi adesso prendiamo il sensore e lo andiamo a inserire nel fusto della pianta. Noi mettiamo questi sensori più o meno quando inizia il periodo vegetativo, quindi magari febbraio-marzo, e ci stanno più o meno fino al termine della raccolta, che può essere da settembre, ottobre, novembre.

0: Siamo con Silvia Salvi, storica imprenditrice della zona che insieme ai fratelli gestisce un'importantissima impresa agricola che si estende oltre la regione Emilia-Romagna, arriva fino in Grecia addirittura, Silvia. Ecco, qual è il valore per voi di avere aderito alla iniziativa di Plant Voice? Soprattutto voi siete stati tra i primi a sostenere, la loro idea.
1: La nostra storia inizia negli anni 60, quando mio padre si trasferisce qui a Ferrara e incomincia, oltre ad essere commerciante, anche a investire nei frutteti. E quindi da allora abbiamo sempre guardato in avanti, incentivando appunto la frutticoltura, prima con le pere, poi con le mele, il kiwi e altre specie importanti per la zona. E quindi trovare un sistema innovativo per aiutare le nostre aziende agricole e comunque anche i produttori a migliorarsi e avere degli strumenti capaci di dare delle informazioni maggiori sulle piante, per noi è stata, diciamo, una scelta molto naturale perché siamo sempre molto propensi all'innovazione.
0: È molto costoso per voi adottare i loro sistemi, anche se non si estendono su tutti gli ettari, però comunque è un costo per le imprese.
1: Allora, io quando parlo di innovazione, di nuove tecnologie, lo considero sempre un investimento. È un costo, ma un costo relativo. Se un investimento e un'innovazione porta poi dei grossissimi risultati, è veramente un qualcosa che le aziende devono capire che è per un loro futuro.
0: Matteo, quello delle mele è un settore molto importante per l'Italia perché si tratta di circa 55.000 ettari e un valore economico che va oltre il miliardo. Quindi, insomma, molto importante per gli agricoltori avere dei buoni raccolti. Quanto impatta per un imprenditore agricolo adottare le vostre tecnologie? Quanto è importante?
2: È strategico investire in nuove tecnologie perché l'applicazione di tecnologie innovative permette di andare a lavorare su due grandissime leve economiche dell'azienda, aumentarne i guadagni e ridurre i costi di gestione. È un settore, quello della frutticoltura, sempre più soggetto a sfide. Cambiamenti climatici, la riduzione dei principi attivi che possono essere utilizzati in agricoltura, la riduzione della disponibilità di acqua, l'aumento di costo dei fertilizzanti. Gli agricoltori tutti i giorni si trovano a combattere sempre di più per produrre una quantità sempre inferiore. Quindi noi che lavoriamo e veniamo dal mondo tecnologico, chimico, sensoristico, dobbiamo dargli un occhio in più per poter capire come riuscire ad aumentare il valore di quello che producono. Basti pensare che una mela di categoria 1, che è quella più grande, quella più colorata, quella che riusciamo e che vediamo nelle cassette del supermercato, vale 10. Una mela da industria vale 1. Mela da industria vuol dire quella che va a produrre succhi, frullati, eccetera. Produrre in queste condizioni e in questo periodo storico è sempre più difficile, tecnologie che permettano di ottenere dati oggettivi sul campo e che siano un occhio in più per l'agricoltore risultano ormai fondamentali.
0: Come siete riusciti a creare fiducia nelle vostre strumentazioni, che magari da parte di un agricoltore potrebbero sembrare anche un po' ostiche?
2: Ostiche sì, a livello tecnologico, perché comunque è un settore ancora poco digitalizzato, che si sta digitalizzando molto, è in corso una transizione, un rinnovamento anche generazionale molto importante, facendolo provare.
0: Eccoci di fronte al frutto di un vero lavoro di squadra che unisce la tradizione calabrese legata alla olivicoltura e l'innovazione. Due fratelli che hanno messo a disposizione la loro tecnologia a due sorelle. Com'è questa unione? Com'è nata?
2: è nata dalla voglia di espandere quello che sappiamo fare anche al territorio calabrese, in cui abbiamo incontrato professionisti che hanno saputo cogliere quello che i nostri dati riescono a dare, e nella loro azienda abbiamo trovato un terreno fertile per riuscire a valorizzare quello che la tecnologia sa fare a disposizione di una terra estremamente ricca di biodiversità e di ricchezza come la Calabria.
0: Tra l'altro, insomma, con un olio che ha un colore meraviglioso. Cosa dici?
3: Beh, cosa ne pensi se lo assaggiamo?
0: Io penso che sarebbe un'ottima idea. Allora, io lo assaggio sul pane.
3: Ok.
0: E voi?
3: Noi lo prendiamo dal bicchiere. Brindiamo alla nostra unione.
2: Brindiamo.
0: Alla vostra unione.

0: Per il ciclo Stelle senza tempo.
1: C'era una volta, a Long Island, una grande tenuta dove viveva una graziosa fanciulla.
2: Vieni giù di lì, Sabrina.
1: Chi è quella ragazza, papà? Quella che balla con Deli.
2: Non sognare l'impossibile, cara.
3: Bonjour, mesdames et messieurs.
1: Se avrai qualche difficoltà nel riconoscere tua figlia, ricordati che sarò la ragazza più sofisticata di tutta la stazione.
4: Ma sì che mi conosco.
5: Col vostro permesso, Thomas, vorrei rispedire vostra figlia a Parigi.
4: Ma non vorrei andare tu con lei.
5: E perché dovrei volerlo?
4: Perché ne sei innamorato.
0: Sabrina, domani in prima serata.
6: Qui a Gaza i bisogni delle famiglie sono enormi. Per molte famiglie le tende sono tutto ciò che resta, perché non hanno più una casa.
7: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
6: Queste tende così leggere non bastano a proteggere dal freddo e dalla pioggia. Stiamo distribuendo tende e generi di prima necessità per dare ai bambini protezione e servizi sanitari.
7: Save the Children non ha mai lasciato Gaza, mai. Non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame. Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
8: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Z-Quil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
0: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
9: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
10: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, c'è best!
11: Ad agosto la meraviglia sarà godersi l'eclissi totale di sole dal mare.
12: Ma tu te la perderai, perché questa crociera è sold out.
11: Per fortuna ce ne saranno altre di meraviglia con Costa.

0: Prenota la tua estate, se non vuoi perderti anche quelle.
1: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
5: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
6: In prima visione TV.
7: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
8: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
7: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
9: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
10: Io ti amo, Maria Vittoria.
11: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
7: Non sono altro che un poveraccio.
11: Voglio che tu vada e che torni da me. Mamma, ti devo dire che sono incinta.
12: Andrei a stare in convento.
6: La telenovela Tempo di amare, dal 16 giugno, in prima serata.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. E con noi a pregare questa sera Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Alberti, Vescovo di Oppito Mamertino Palme. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Accendono questa sera un cero alla Vergine Immacolata le famiglie Ranieri e Vescovi. Cero che poi arderà nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cero, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Come ogni sabato vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie, specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio.

0: non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone. È la ragazza di Nazaret, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva. Verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci
4: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
2: Terzo mistero gaudioso, Gesù, nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Grazie oggi il nostro Padre.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi della
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
3: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del Figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del Figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Era il principio, ora e sempre.
2: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del padre. Maria non comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri genitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
3: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Preghiera della famiglia. Signore, che vivi e abiti con noi, ti preghiamo per la nostra famiglia. Aiutaci a conoscerci meglio, a comprenderci di più, perché ciascuno si senta sicuro dell'affetto degli altri. Rendici capaci di tacere e di parlare al momento opportuno e con il tono giusto, perché le discussioni non ci dividano e il silenzio troppo lungo non ci renda estranei l'uno all'altro. Liberaci, Signore, dalla pretesa di imporre agli altri il nostro modo di pensare e di vivere. Perdonaci quando dimentichiamo di essere tuoi figli e tuoi amici, quando viviamo in casa come se tu non fossi presente. Distruggi l'egoismo e la paura che ci chiudono. La nostra famiglia sia disponibile ai parenti, aperta agli amici, ospitale con tutti, sensibile al bisogno di giustizia e di pace. Signore, tienici uniti per sempre nella tua Chiesa in cammino, perché vediamo insieme il tuo volto nella famiglia vera e nella comunione perfetta. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Mi perdoni, eccellente. Allora venga, cantiamo assieme il canto. Venga, venga.

0: A un passo dall'accordo tra Stati Uniti ed Iran resta però l'incertezza sul contenuto, ma anche su modalità e tempi della firma. Intanto continuano le incursioni di droni iraniani nello stretto di Hormuz. Ancora raid nel Libano meridionale, l'esercito israeliano intima evacuazioni e prosegue con le operazioni militari, colpiti anche gli ospedali, la preoccupazione delle Nazioni Unite. In piazza per il futuro torna la manifestazione nazionale per chiedere che la tutela della vita in ogni sua fase e condizione venga messa al primo posto. Un corteo festoso attraversa le strade della capitale. Minaccia il professore in classe con una pistola a pallini per avere le sue sigarette. È accaduto a Mirandola nel Modenese. L'episodio a fine maggio. Il ragazzo è stato allontanato dall'istituto. Londra in festa per il re, migliaia di britannici hanno reso omaggio al sovrano nel corso della tradizionale parata militare che si svolge nel mese di giugno. Carlo e la famiglia reale hanno sfilato in carrozza da Buckingham Palace attraverso la città. 18:27 minuti, una manciata di secondi, benvenuti a TG2000, buonasera. Dunque, accordo USA-Iran a un passo, i mediatori pakistani sono ottimisti, ma resta l'incognita sui tempi e sulle modalità della firma. Intanto anche oggi nuovi lanci di droni iraniani sullo stretto di Hormuz. Ci spiega tutto Elena Seno.
1: L'intesa tra Stati Uniti e Iran è più vicina che mai, ad annunciarlo sui social il premier del Pakistan, paese mediatore. Ancora nebuloso però il testo e anche su modalità e momento della firma non c'è certezza. Per Sharif la finalizzazione è probabilmente prevista nelle prossime 24 ore e sempre secondo il premier pakistano ci si prepara per una firma elettronica subito dopo, una sigla digitale a distanza che fa dunque saltare la cerimonia tra le parti che già si profilava invece a Ginevra. E mentre il presidente statunitense Trump rilancia il posto di Sharif, dal ministero degli esteri iraniano invitano alla cautela nel dare riferimenti temporali. La firma non avverrà domani, dicono, non è esclusa la possibilità che avvenga nei prossimi giorni. Al-Arabiya riporta anche che il ministro Araghchi è atteso in Pakistan, ma solo per colloqui tecnici. È stato intanto dato l'annuncio che dal 4 al 9 di luglio si terranno le cerimonie di commemorazione dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso nel raid israeliano americano del 28 febbraio, giorno d'inizio del conflitto. E al centro della guerra resta lo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno fatto sapere di aver abbattuto diversi droni iraniani che prendevano di mira navi commerciali nel canale, mentre una petroliera risulta colpita da un proiettile non identificato al largo dell'Oman.
0: Intanto Israele continua con i raid nel sud del Libano. Diversi feriti, l'esercito di Tel Aviv rivendica colpiti oltre 70 siti di Hezbollah. Sentiamo la corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: Il fronte libanese potrebbe essere uno dei banchi di prova della tenuta dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, perché Teheran lo vuole vincolare al cessate il fuoco in Libano, e quello che sperano anche i miliziani di Hezbollah, che ancora lanciano droni contro le postazioni militari israeliane, ed è quello che teme il primo ministro Netanyahu. Il premier israeliano non critica in pubblico l'alleato Donald Trump, ma sa che a pochi mesi dalle elezioni potrebbe pagare in termini di consenso interno un memorandum d'intesa che rischia di trascinare per mesi i negoziati senza garanzie sulle scorte di uranio iraniane. Sul fronte libanese potrebbe entrare in vigore un cessate il fuoco, ma con mano libera a Israele di rispondere se minacciato, come sempre accaduto prima dell'avvio dell'offensiva di larga scala delle scorse settimane. 70 obiettivi di Hezbollah colpiti nelle ultime 24 ore, dice l'esercito israeliano, e 20 villaggi a cui è stato dato ordine di evacuazione, con cumuli di macerie sempre più ingenti in tutto il sud del paese. A pochi chilometri da Sidone un drone israeliano ha ferito diverse persone, tra cui un soldato dell'esercito regolare libanese. I carri armati dell'esercito libanese si sono anche ritirati da un villaggio vicino a Nabatieh, storica roccaforte di Hezbollah, dove avanzano i militari israeliani. Il timore è che il sud del Libano potrebbe restare ancora a lungo occupato dall'esercito israeliano, così come continua ad accadere nella striscia di Gaza.
0: La guerra in Ucraina, Putin rivendica, avanziamo in tutte le direzioni. Kiev colpisce un centro di addestramento russo a Zaporizhia. Al G7 è previsto un incontro tra Trump e Zelensky. Il servizio di Giorgia Bresciani.
3: È di almeno un morto e tre feriti il bilancio di un attacco con droni lanciato dall'Ucraina contro la Russia meridionale. Lo rende noto su Telegram il governatore di Krasnodar Krai, precisando che l'attacco ha danneggiato le installazioni portuali di

0: Temriuk, vicino allo stretto di Kerch che separa il territorio russo dalla penisola della Crimea, occupata da Mosca dal 2014. Colpite anche postazioni di addestramento temporanee dei russi presso il poligono di Vostochny a Novopetrivka, nella regione di Zaporizhia. I russi invece hanno lanciato stamani un attacco aereo sul centro di Sloviansk, in Ucraina. 23 edifici, un istituto scolastico e un'automobile sono stati danneggiati. Al momento si contano 3 donne ferite. Le forze armate russe stanno avanzando in tutte le direzioni e il nemico non è in grado di contenere questa offensiva e sta ricorrendo a metodi apertamente terroristici, ha dichiarato intanto Vladimir Putin durante un incontro sullo sviluppo nel Donbass. E dall'UNICEF arriva una forte denuncia. Le vite dei giovani in tutta l'Ucraina continuano ad essere devastate dagli attacchi. Secondo le ultime notizie, solo nell'ultima settimana sono rimasti feriti più di 25 bambini.
1: Ed oggi si tiene la manifestazione nazionale Scegliamo la vita, migliaia di persone in piazza per guardare al futuro con speranza, testimoniando il valore dell'esistenza di ogni essere umano. E la sta seguendo per noi Luigi Ferraiolo. A te la linea, Luigi.
2: È una festa a tempo di musica quella da Piazza San Giovanni in Laterano, come potete vedere, anzi ascoltare e vedere alle mie spalle, una festa di bambini, di famiglie, di giovani che da Piazza della Repubblica ha attraversato Roma per sciamare felicemente in difesa della vita e in onore della vita fino qui a San Giovanni in Laterano alla Basilica Pontificia. Ho qui con me Maria Rachele Iruiu, la portavoce nazionale del movimento e della manifestazione. Qual è il senso di questo incontro?
3: C'è un popolo della vita, c'è, abbiamo bisogno, abbiamo voglia di farci ascoltare, abbiamo voluto attraversare Roma con questo vento carico di speranza per dire che non solo è giusto, non solo è urgente difendere la vita, però è anche bello, per questo c'è questo clima di festa. È stato bellissimo, c'è stato Monsignor Suetta, ci sono stati giovani, la generazione Z, che dice: possiamo credere che sia giusta una società che lascia indietro qualcuno, che divide l'umanità in serie A e serie B. Noi vogliamo scegliere la vita perché pensiamo che debba essere garantito il diritto alla vita di tutti, dal più piccolo bambino nella pancia della mamma fino all'anziano, fino al fragile. Siamo qui felici, contenti, convinti che l'Italia, se vuole ripartire, può ripartire da qui, da questa speranza di vita e di amore.
2: Grazie Maria Rachele Iruiu, e noi facciamo capire quella che è stata questa festa attraverso il servizio che adesso vi manderemo, delle voci che raccontavano il corteo. Da Piazza San Giovanni è tutto.
4: Sono qui perché sono convinta che ogni vita abbia il diritto di essere vissuta dalla nascita fino alla morte naturale.
5: Per difendere la vita, perché siamo in una cultura di morte. E se nessuno grida che la vita è bella, che Dio ce l'ha data, che abbiamo una dignità che nessuno ci può togliere, allora non abbiamo più speranza, ma invece qua siamo per dire a tutti che ne vale la pena vivere e che Dio ci ha amato tanto da darci una vita bellissima da vivere.
2: Non voleva parlare, da dove venite?
5: Da Brescia, da Brescia.
2: Perché siete qui?
6: Per fare festa, per dimostrare all'Italia e ai politici che la famiglia è fondamentale per la nostra società e che è troppo bello per tenerselo per noi, tocca dirlo a tutti.
2: Sei venuto con tuo figlio?
6: Mio figlio, mia moglie.
7: In un mondo in cui la vita ormai è ignorata o depressa o combattuta, noi scegliamo la vita.
1: E Roma blindata oggi anche per i cortei che stanno attraversando il centro storico, dal Colosseo a Piazza Vittorio, in marcia. Quanti contestano la proposta di legge sulla reimmigrazione, la manifestazione dell'estrema destra, cori contro i musulmani e saluti romani tra chi invece sostiene la necessità di far tornare nella loro patria le persone straniere. E a Roma, nell'auditorium della Conciliazione, l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, ad aprirla l'inno d'Italia e le parole del leader: noi rappresentiamo lo scarto e la fece, siamo orgogliosi di esserlo. Presenti oltre 1500 delegati locali, domani parleranno 8 deputati ex Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, poi l'intervento conclusivo di Vannacci. Via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Sentiamo Amelia Cartia.
8: Ha lasciato il carcere di Bollate, dove ha vissuto per 10 anni e 6 mesi, uscendo da un ingresso secondario per eludere

0: giornalisti e fotografi che lo aspettavano. Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007 a Garlasco, è tornato in libertà questa mattina tra le 10 e le 11. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato l'ok per l'affidamento in prova ai servizi sociali per il 41enne, che nell'ultimo anno era stato in regime di semilibertà. Finirà dunque in questo modo di scontare ciò che rimane del periodo di detenzione cui era stato condannato, in attesa che venga formalizzata la sempre più probabile revisione del processo a suo carico. A pesare sulla decisione del Tribunale in suo favore, diversi elementi relativi alla detenzione di Stasi, tra i quali la buona condotta tenuta in carcere. La condanna rimane, hanno commentato i legali della famiglia di Chiara Poggi. Stasi, scrivono in una nota, ha diritto, come ogni condannato, a beneficiare di una misura alternativa. Ma questo non lo rende un uomo libero.
1: Ed ora con la cronaca a Modena, dove uno studente ha puntato una pistola a pallini contro un professore in classe. Tutti i particolari da David Murgia.
2: Dammi le sigarette o sparo. Siamo all'istituto professionale Galileo Galilei a Mirandola in provincia di Modena, che minaccia il professore con una pistola a pallini e uno studente che frequenta il primo anno. L'episodio, che come riportano fonti locali è avvenuto lo scorso 21 maggio, è stato ripreso con un video. Il professore, come mostrano le immagini, è stato colto da dietro da un gruppo di studenti, uno dei quali gli avrebbe puntato l'arma alla tempia. La pistola a pallini era una riproduzione fedele di un'arma vera. Il docente, colto di sorpresa e spaventato, ha consegnato le sigarette allo studente. Poi, dopo essersi ripreso dallo shock, ha fatto la segnalazione al dirigente scolastico dell'istituto, che ha dichiarato che il ragazzo, già colpito da precedenti provvedimenti disciplinari, è stato invitato a non presentarsi più a scuola e a non frequentare più questo istituto. La scuola in questione non è nuova a episodi di aggressione e bullismo. Dello stesso istituto infatti si era già parlato dopo un incontro di boxe durante la ricreazione, che aveva portato il consiglio d'istituto a escludere dagli scrutini di fine anno gli studenti protagonisti.
1: Si contano i danni del maltempo in Lombardia, raccolti con promessi da vento e grandine, ma da oggi arriva il grande caldo. Letizia Davoli.
3: E nell'arco di 10 minuti, vento e grandine, tempo di tentare di salvare qualche coltura, chiudere alcune serre, ma è stato un disastro.
4: Sono passati 3 giorni, ma gli agricoltori della Bergamasca sono ancora increduli per la violenza dell'ondata di maltempo che il 10 giugno ha colpito il loro territorio. Pochi minuti di una violentissima grandinata, accompagnata da venti fortissimi, ha distrutto serre e raccolti. Una prima stima dei danni di decine di migliaia di euro, ma le conseguenze possono essere anche peggiori. I pesanti danni a cereali, ortaggi e strutture agricole grava su aziende già in difficoltà per una stagione complessa a causa del rincaro dei costi produttivi.
5: Ha praticamente distrutto l'80% della produzione annua in agricoltura, sia cereali a paglia che colture primaverili estive.
6: Siamo nel momento di massima espressione della vitalità delle piante in piena produzione. Rischiare di avere un danno da grandine, vento forte, come quello che è successo lo scorso mercoledì, vuol dire compromettere il raccolto dell'anno, che per l'impresa vuol dire rischiare di mandare in tilt il proprio bilancio aziendale.
4: Il timore ora è che le stime dell'80-100% di perdita di raccolti diventino certezze. La speranza invece è che il ritorno del bel tempo aiuti a salvare almeno una parte della produzione. Passata la perturbazione, infatti, le previsioni indicano un fine settimana di bel tempo e con temperature in ripresa, ma ancora gradevoli, almeno fino a martedì. Poi, mai presto per dirlo, potrebbe arrivare un'altra fase di gran caldo.
1: Gli effetti economici della guerra in Iran condizionano anche le vacanze degli italiani. Secondo Coldiretti, in 7 milioni rinunciano ad andare all'estero a causa dei costi. Ce ne parla Alessio Orlandi.
7: Come ogni anno, la fine della scuola segna per gli italiani l'avvio della stagione estiva. Solo nel mese di giugno, fa sapere Assoturismo Confesercenti, sono attese nel nostro paese oltre 27 milioni di presenze di nostri connazionali, in aumento dello 0,9% rispetto allo scorso anno. A queste si aggiunge la componente internazionale, con quasi 40 milioni di presenze straniere, in lieve crescita dello 0,2% in confronto a giugno 2025. A far crescere il turismo domestico, la difficile situazione internazionale, secondo un'indagine di Coldiretti, a causa della guerra in Iran, 7 milioni di italiani rinunceranno quest'anno ai viaggi all'estero per riprogrammare le vacanze all'interno dei confini nazionali. A pesare soprattutto il caro prezzi, a partire da quello dei voli e dell'energia. La durata media della vacanza sarà di circa 10 giorni, anche se per oltre un quarto degli italiani il viaggio andrà da 4 giorni a una settimana. Il mare si conferma la meta estiva più amata, davanti a montagna, campagna e città d'arte. Per il soggiorno la scelta ricade per lo più su alberghi e bed and breakfast, seguiti dalle seconde case e dalle abitazioni di parenti e amici.
1: E a proposito di vacanze, parliamo di consigli utili per evitare le morti d'annegamento che negli ultimi due

0: Anni sono stati in Italia oltre 600 a stilare le regole di comportamento salvavita all'Istituto Superiore di Sanità. Sentiamo Monica Di Loreto.
1: In Italia si continua a morire in acqua, 604 annegamenti in 2 anni, un dato che non cambia da 20 anni. Lo certifica il nuovo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, che fotografa un rischio costante tra mare, fiumi e piscine. Dai dati emerge un quadro molto chiaro: oltre l'80% delle vittime sono uomini, un terzo ha più di 65 anni, mentre bambini e giovani sotto i 24 anni rappresentano quasi un quarto dei casi. Le regioni più colpite sono Lombardia, Veneto, Toscana e Lazio. Il cuore del rapporto è la prevenzione. Per i bambini la regola è una sola: non distrarsi mai, nemmeno per un caffè, una telefonata, una foto, una chiacchiera con qualcuno arriva. In Italia per una distrazione di pochi secondi muoiono in media 16 bambini all'anno tra 0 e 14 anni. Gli esperti propongono di nominare un responsabile dell'acqua, qualcuno che abbia come unico compito quello di tenere gli occhi fissi su chi fa il bagno e se in casa o nel condominio c'è una piscina va recintata. Per gli adulti con la bandiera rossa non si entra, per gli anziani il rischio maggiore è il malore improvviso, 120 casi l'anno. Meglio evitare il mare mosso e confrontarsi con il medico se ci sono patologie croniche. E poi il consiglio che vale per tutti: mai fare il bagno da soli. Avere qualcuno vicino significa essere visti, essere aiutati, essere salvati, perché l'acqua è un piacere, ma richiede attenzione continua.
0: Prima di andare in vacanza, oltre 500.000 ragazzi dovranno affrontare la prova dell'esame di maturità. Ieri sera a Roma, al Santuario della Vergine della Rivelazione, una serata di preghiera dedicata a studenti e maturandi. Clara Iatosti.
2: Il fatidico 18 giugno, data d'inizio delle prove di maturità, si avvicina. Si studia, certo, ma si cerca anche un aiuto dal cielo. A Roma, nella grotta delle Tre Fontane, la Vergine appare con le sacre scritture in mano e a Maria, sede della Sapienza, si affidano con fiducia questi studenti.
3: E siamo venuti per pregare appunto per la maturità, sia per noi ma specialmente per tutti i nostri compagni che non sono potuti venire oggi. Quindi
4: si prega che va tutto bene, che riusciamo a affrontare tutto questo studio matto e disperato, senza affannarci troppo, e che andrà tutto bene.
5: Allora, io sto studiando da 3 giorni, tutto il giorno, quindi sono abbastanza in ansia. Quindi, come ha detto anche Sara, stiamo venendo qua per un po' di supporto morale, anche perché sono tutti i nostri professori, quindi ci fa un po', cioè ci tranquillizza.
2: Docenti illuminati si sono offerti di accompagnare i ragazzi e le missionarie della Divina Rivelazione hanno voluto una veglia di preghiera, forse l'inizio di una tradizione che, spiegano, ci porti davanti alla Mamma Celeste nella festa del Sacro Cuore di Gesù.
6: Paura no, perché sono devoto alla Madonna e la Madonna è sempre con noi insieme alla Trinità.
7: Quest'anno abbiamo 4 materie, quindi c'è questa novità. Non sappiamo neanche noi bene come si svolge l'esame, però cerchiamo di prepararci al meglio. E poi l'illuminazione divina, si spera, soprattutto per la versione di latino, speriamo in qualcosa, in un colpo di fortuna.
0: Si è concluso ieri il lungo viaggio in Spagna del Pontefice, ma all'orizzonte ci sono già altri impegni che attendono Papa Leone. Ce li racconta Rita Salerno.
8: Conclusosi con un fuori programma a causa di un problema tecnico all'aereo, la 4ª visita internazionale di Papa Leone XIV in Spagna, altre mete italiane ed internazionali attendono il pontefice. Ormai imminenti sono le tappe a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano, il 20 giugno prossimo e il 4 luglio a Lampedusa. Nel primo caso il pontefice renderà omaggio alle spoglie di Sant'Agostino, custodite nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, e poi visiterà il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica. Il 4 luglio Papa Leone sarà a Lampedusa sulle orme di Francesco per ricordare il dramma dei migranti. Infine il 6 agosto sarà ad Assisi e il 22 agosto farà tappa a Rimini e nella Repubblica di San Marino. Tutte tappe brevi di poche ore, ma dal significato inequivocabile. Di altro respiro sarà la meta internazionale, la Francia, dove si recherà dal 25 al 28 settembre. Parigi e Lourdes le probabili tappe, con una visita alla sede dell'UNESCO.
0: Svizzeri al voto domani per un referendum che mira a limitare l'immigrazione e a impedire che la popolazione del paese superi i 10 milioni di abitanti entro il 2035. Nicola Ferrante.
9: Il voto è epocale, porre un tetto per legge alla popolazione. Svizzeri alle urne domani per decidere se fissare o no a 10 milioni il numero dei residenti. Iniziativa promossa dal partito di estrema destra che intende frenare così l'immigrazione.

0: Di massa. Nel 2001 la Svizzera aveva 7 milioni di abitanti, oggi ne ha 9. Allora uno su 5 era straniero, oggi uno su 3. Il voto metterebbe in discussione l'accordo europeo sulla libera circolazione delle persone del 2002 con lo stop ai ricongiungimenti familiari. Una specie di Brexit elvetica con un paradosso però. Frontiere chiuse nel paese sesto al mondo per reddito pro capite che più di altri beneficia del capitalismo globale. Stando agli ultimi sondaggi, il 52% sarebbe contrario, spoglio i risultati attesi già domani sera di questa prima mondiale per limitare la crescita demografica.
1: L'epidemia di Ebola continua a diffondersi nell'est del Congo con aumento dei contagi e l'espansione in nuove aree. Sentiamo Maurizio Dischino.
2: Il pianto si alterna ai canti durante la sepoltura di una vittima di Ebola a Bunia, capoluogo della provincia di Ituri, a nord-est della Repubblica Democratica del Congo. Ituri è l'epicentro del nuovo ceppo di Ebola chiamato malattia da virus Bundibugyo. Dal 15 maggio sono 689 i casi confermati, compresi 139 morti, stando all'ultimo bollettino del Ministero congolese della Salute, il quale ha evidenziato che le pratiche tradizionali funerarie sono le principali cause di contagio. Per prevenire la trasmissione dell'Ebola è stata creata la squadra per la sepoltura sicura e dignitosa, ma capita che gli operatori affrontino diffidenza e resistenza da parte di familiari delle vittime che mettono in dubbio la causa della morte. La maggior parte capisce cosa facciamo, ha riferito Safari Sak, volontario della Croce Rossa. Mettiamo in sicurezza il corpo e ci occupiamo della sepoltura. La famiglia non può farlo, altrimenti viene infettata dall'Ebola.
1: In Albania una contestazione ambientale contro un progetto turistico di lusso si è trasformata nel giro di pochi giorni in una protesta nazionale contro la corruzione e l'arbitrarietà del sistema politico. Tutti i particolari da Marco Burini.
3: L'Albania non è in vendita. Semplice, chiaro, diretto. Il popolo è sceso in piazza e ha piazzato un pugno in faccia al governo di Tirana, che sta assecondando una grande speculazione immobiliare portata avanti da Jared Kushner, il genero di Trump. Da settimane i cittadini, decine e decine di migliaia, protestano contro il progetto di un mega resort di lusso con 10.000 stanze che dovrebbe sorgere sulla costa adriatica, nell'area protetta di Vjosa Narta, una laguna e l'isola di Sazan, paradiso popolato di foche, tartarughe marine, fenicotteri. Questi meravigliosi uccelli migratori sono diventati il simbolo di una rivoluzione popolare che unisce sensibilità ecologica e attivismo politico. Edi Rama difende il progetto, sostenendo che vale 4 miliardi di euro e porterà migliaia di posti di lavoro, ma i cittadini non se la bevono e chiedono le dimissioni del premier socialista. Lo accusano di essere a capo di un'oligarchia che svende il paese. Contestano la legge sugli investimenti strategici che attira gli speculatori. Anche l'Unione Europea, con cui l'Albania sta negoziando l'ingresso, vuol vederci chiaro. Senza partiti e senza leader, questa protesta può evaporare in fretta oppure, se si fa proposta, può segnare una svolta per i nostri vicini.
1: Sono stati approvati dal Papa gli statuti aggiornati della Pontificia Commissione per la tutela dei minori per un periodo di prova di 3 anni, rafforzato l'impegno della Chiesa per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili in tutto il mondo. Sentiamo Cristiana Caricato.
4: Un rafforzamento del mandato della struttura e dei metodi di lavoro della Commissione per la tutela dei minori. Con un rescriptum pubblicato oggi, Papa Leone ha approvato i nuovi statuti dell'organismo creato da Papa Francesco nel marzo 2014 allo scopo di proporre iniziative per proteggere bambini e adulti vulnerabili nella Chiesa. L'aggiornamento ad experimentum, vale a dire in prova, per un periodo di 3 anni si inserisce nel più ampio impegno della Santa Sede per garantire tutela contro casi di abuso nella vita quotidiana delle comunità ecclesiali. Concretamente si è partiti dall'ascolto delle vittime e dei sopravvissuti, arrivando a definire questo approccio fondante nei nuovi documenti, in cui viene anche chiarito il rapporto della Commissione con le altre strutture della Curia e di Casseri e rafforzato il ruolo della Commissione nella promozione delle responsabilità, della trasparenza e delle buone pratiche di tutela in tutto il mondo. È ribadito infatti il ruolo determinante che l'organismo deve avere nell'accompagnamento delle chiese locali e nella promozione della responsabilità, ma anche nell'organizzazione di sistemi di segnalazione accessibili e stabili e centri di ascolto che accolgano denunce, ascoltino e accompagnino le vittime, tutelando la loro privacy e i loro diritti. Tra le novità, la possibilità per il Presidente della Commissione di riferire direttamente al Pontefice.
1: Londra in festa per la parata di compleanno del re. Migliaia hanno acclamato Carlo e la famiglia reale che hanno sfilato in carrozza. Sentiamo Francesco Durante.
5: Scie di vapore rosse, bianche e blu solcano il cielo di Londra. La pattuglia acrobatica dell'aviazione britannica sorvola Buckingham Palace, dove sono riuniti i reali che seguono la cerimonia dal balcone. La BBC commenta che la manifestazione si svolge seguendo tre direttive: storia, tradizione e rigore. È infatti dal 1748 che i sudditi festeggiano in pompa magna il compleanno del sovrano nel mese di giugno, come fu deciso da Giorgio III per essere sicuro che la giornata fosse soleggiata. Re Carlo infatti è nato il 14 novembre, ma in quell'occasione i festeggiamenti del compleanno avvengono in forma privata. Invece l'odierna parata rappresenta uno degli appuntamenti più solenni e spettacolari del calendario reale britannico. Presenti tra gli altri allo sfarzoso evento, oltre al re Carlo III e alla regina Camilla, anche il principe e la principessa del Galles, William e Kate, con i loro tre figli.
1: Attraversare i confini è il tema del 28esimo Souk Festival Teatro del Dialogo in programma a Genova da domani a mercoledì 24 giugno. Ce ne parla Michele Sciancalepore.
6: Il teatro non è necessario, ma serve ad abbattere le frontiere fra me e te. Questo è in estrema sintesi il pensiero del grande regista Grotowski sulla più antica delle arti, un principio che rispecchia la perfezione e lo spirito e l'esperienza di quel crogiuolo di colori, odori, sapori e saperi che è il Souk Festival. Una testimonianza concreta che da 28 anni dimostra, in quell'angolo di mondo caleidoscopico al porto antico di Genova, che la condivisione, il dialogo, lo scambio, il confronto e la convivenza festosa delle etnie sono la cartina tornasole del grado di civiltà umana. Insomma, un inno alla vita, alla contaminazione e alla vitalità, fortemente sognato e realizzato insieme a Valentina Arcuri dalla visionaria ma pragmatica Carla Peirolero.
7: L'arte, il teatro, i linguaggi espressivi sono un modo per creare comunità e per camminare, speriamo, insieme verso un futuro di pace contro le divisioni, le guerre, le spinte militariste che in questo momento paiono avere la meglio.
6: Al centro della programmazione del festival, che ospita musica, incontri, danze, workshop, il bazar e le cucine del mondo, il teatro con 10 titoli, di cui 3 prime nazionali. La dimostrazione che forse è giunto il momento di correggere Grotowski e tranquillamente affermare che il teatro, oltre a superare le barriere, è anche una necessità.
1: Ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo.

0: troppo forte.
1: E perché non sento bene?
0: Prova Brondi Amico Super TV.
1: Un telefono? Per guardare la televisione?
0: Metti le cuffie.
2: Premi il tasto blu sul telefono.
1: Incredibile, sento proprio bene.
0: Inizia il tuo programma preferito.
1: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
2: Brondi, chi parla?
3: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati. Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
4: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerca è chiaro.

0: Il Tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
1: La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio. Per Lana, detergere rinnova fibre e colori. Per capi come nuovi, in soli 10 lavaggi. Nuovo? No, lavato con Perlana. Perlana rinnova tutti i tuoi capi, non solo quelli in lana.
2: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
3: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
5: Eccoci di nuovo insieme con una notizia. 3 incidenti della montagna oggi sul Cervino, sul Monte Bianco. 4 i morti, sono 7 in tutto gli alpinisti morti nelle ultime 24 ore. Ora il meteo, poi la Santa Messa e il prossimo TG alle 20:45. A più tardi.

Sabato, al nord pressioni in rinforzo. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima estivo con caldo un po' afoso. Domenica, c'è l'anticiclone africano. Giornata che trascorrerà con il bel tempo e un caldo estivo non eccessivo. Il cielo sarà poco o irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Al centro, anticiclone africano in arrivo. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento con cielo spesso sereno e raramente poco nuvoloso. Temperature massime fino a 33 gradi. Domenica, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime fino a 31-32 gradi. Al sud, pressione in aumento. Soffiano venti forti da nord, ma il bel tempo sarà prevalente e il cielo spesso sereno su tutte le regioni. Temperature massime in decisa diminuzione. Domenica, anticiclone e venti da nord. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento, un cielo spesso sereno e temperature massime per gran parte sotto i 30 gradi.

0: Abram.
1: Eccomi. Il Signore ha richiesto un olocausto. Io e Isacco andremo da soli.
2: Isacco? Perché Isacco?
3: La strada cela l'inaspettato. Il tuo Dio vegli su di te.
1: Signore, abbi pietà. Non lasciare che i miei peccati ricadano su mio figlio, il figlio che tu hai promesso.
4: Il suo unico figlio, lunedì in prima serata. Ma il colesterolo?
5: Dai, la parmigiana è verdura.
6: Con il colesterolo non si scherza.
7: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
8: Basta scuse, prova Danacol.
9: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
10: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
11: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
12: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
13: Solstizio d'estate. Inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
14: Che ha di affascinante per voi quel quadro?
15: Si muove, guarda!
14: Che sciocchezza!
16: Viaggiatori di Narnia, benvenuti.
17: Pretendo di sapere subito dove diamine mi trovo!
18: Siete sul veliero dell'alba.
19: Avanti verso il nostro destino!
20: È lì l'origine dei vostri problemi.
21: Come si può fermare?
20: Rompendo il suo incantesimo. Siate forti, non cadete in tentazione.
21: Aslan, aiutaci.
4: Le cronache di Narnia, il viaggio del veliero. Questa sera in prima serata.

0: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli israeliti, levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Parola di Dio. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
2: Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
1: Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.
2: Noi siamo il suo popolo.
1: Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo.

Buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio,

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.

In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Chiamata a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Parola del Signore.

due semplicissime indicazioni che possono aiutare la nostra preghiera in questa celebrazione eucaristica domenicale, ma anche nella festa di Sant'Antonio. Quanto è bella la conclusione del Vangelo. Dovremmo fermarci più spesso a riflettere su questa semplice ma efficace espressione. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. E l'esempio ce l'ha dato Dio stesso. Nella prima lettura abbiamo ricordato come Dio, per bocca di Mosè, dice al popolo che l'ha salvato, l'ha liberato dalla schiavitù dell'Egitto, gli ha fatto attraversare il deserto per dargli una terra promessa. Dio che realizza questo per il suo popolo. La seconda lettura, ancora più efficace, San Paolo ci dice che Cristo ci ha salvati con la sua morte quando eravamo peccatori. E Gesù nel Vangelo ci ricorda quanto deve essere aperto

il nostro cuore per accogliere la gratitudine di Dio. Quanto è bello ringraziare il Signore. Si dice che il cristiano è l'uomo con le mani aperte, perché le mani aperte sono segno di colui che riceve, ma anche di colui che dà. Chi ha la mano chiusa rischia di perdere, di distruggere quello che ha tra le mani. Il cristiano è l'uomo dalle mani aperte, che riceve da Dio e dona agli altri. È il gesto più bello, perché ce lo ha insegnato Gesù, ce lo ha insegnato l'esempio dei santi. La vita di Sant'Antonio è caratterizzata da questo continuo donarsi agli altri per il bene degli altri, per amore di Dio e per il servizio dei fratelli, nel suo annunziare la buona novella, la pace, nel suo annunziare la salvezza, nel proclamare quell'atteggiamento di gratitudine da avere verso Dio, perché tutto quello che riceviamo da Dio è grazia da accogliere. Ma come far fruttificare questa grazia di Dio? Come rendere efficace nella nostra vita questo dono che il Signore ci fa di se stesso, della sua parola, fra poco su quest'altare, di quel pane spezzato? Come renderlo efficace? Come renderlo visibile? Come, in una parola molto semplice, metterlo in pratica? Ce l'ha ricordato Gesù stesso: pregate. Noi ci lamentiamo perché è una realtà della mancanza di vocazioni, e Gesù ci dice: pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. La preghiera, perché è lì, nell'incontro intimo, personale, con il Signore, che si arricchisce il nostro cuore e la nostra vita diventa un dono verso gli altri. Pregate. Vedete, la gratitudine che diventa preghiera, e la preghiera nell'Eucaristia diventa rendimento di grazie. Quanto è bello quello che oggi il Signore ci affida, lo dà a ciascuno di noi. Si pone questo Dio nelle nostre mani, chiede di essere accolto nei nostri cuori e chiede che i nostri occhi, le nostre mani, i nostri piedi, il nostro cuore siano quel tramite, quello strumento per arrivare agli altri, per donarsi, continuare a donarsi agli altri. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Anche l'essere qui è grazia di Dio. Il pregare insieme è grazia che Dio ci fa. E soltanto nella preghiera possiamo veramente rafforzare la nostra vita di fede. Sant'Antonio che ci insegna? Ci insegna che veramente mettere la propria vita al servizio di Dio è la cosa più bella che possiamo fare. Per come possiamo farlo, per come sappiamo farlo, nella diversità, ma quella diversità che crea comunione, crea condivisione. Che Sant'Antonio ci indichi la via del bene, ci indichi la via della pace, ci indichi la via del Vangelo, che possa indirizzare il nostro quotidiano cammino di fede verso un cammino di santità, di fiducia, di speranza, di amore. Ci raccogliamo per un brevissimo momento di silenzio. Ciascuno di noi, nel segreto del proprio cuore, dica al Signore grazie per quello che continui a donarmi, ma fai in modo che quello che tu mi hai donato, a mani aperte e a cuore aperto, possa condividerlo

0: Rinnoviamo con fiducia la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, discesa dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, e salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato con mezzo dei profeti. Credo a Cristo, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetta la resurrezione della morte e la vita. Fratelli e sorelle carissimi, confidando nelle parole di Gesù che ci invita a pregare il Signore della Messe perché mandi operai nella sua Messe, ci rivolgiamo con fiducia al Padre.
1: Signore, manda operai nella tua Messe.
2: Signore, manda operai nella tua Messe.
1: Benedici il Santo Padre Leone e tutti i pastori. Fa della tua Chiesa Santa il sacramento vivo della riconciliazione per dispensare al mondo la vita e la salvezza. Preghiamo. Suscita per il bene delle nazioni del mondo politici e amministratori che abbiano sinceramente a cuore la cura e la promozione dignitosa dei popoli, delle comunità e delle persone. Preghiamo. Sostieni, accompagna e conforta l'umanità stanca e smarrita. Fa che, attraverso la vicinanza della comunità cristiana, sperimenti la forza guaritrice del tuo regno. Preghiamo. Infondi nei ministri dell'altare l'amore sacerdotale che muove il cuore del tuo Figlio, ardente di compassione per ogni umana debolezza, fragilità e peccato. Preghiamo.
2: Signore,
1: desta in noi la gratitudine per i tuoi benefici, perché restituiamo con la nostra vita quanto ogni giorno riceviamo gratuitamente dalle tue mani. Preghiamo.
2: Signore,
1: oggi in Brasile è stato beatificato Nazareno Lanciotti, sacerdote italiano e martire. Ti ringraziamo per il dono della sua testimonianza di vita, culminata con l'effusione del sangue, nella quale ha saputo coniugare il profondo amore per Cristo e la sua parola e il servizio a favore degli ultimi, facendosi condurre esclusivamente dall'amore. Preghiamo.
0: O Padre, che hai fatto di noi un regno di sacerdoti, rivelando nel Cristo tuo Figlio la tua eterna alleanza, rendi la nostra vita un annuncio libero e gioioso del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio che nel pane e nel vino dona all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo Tu doni energie nuove alla Tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del Tuo Santo Spirito le assicuri il Tuo sostegno, ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia, sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui, cieli e terra inneggiano al tuo amore, e noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Francesco e Chiara d'Assisi, Sant'Antonio e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ecco, adesso ci uniamo alle intenzioni di coloro che ci seguono da casa. Presentiamo al Cristo crocifisso le nostre preghiere e vogliamo anche fare una preghiera particolare oggi, ecco, per coloro che festeggiano il proprio onomastico, ecco, perché il Santo Protettore li possa sempre guidare sulla via della pace e sulla via del bene. Gesù crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe, per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del Serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca.
1: Amen.
0: Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia.
1: Amen.
0: Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, per intercessione di Sant'Antonio, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Amen.

0: li passavo i compiti o erano botte. Avevo la nausea ogni mattina. Poi ho fatto il numero e ho trovato il coraggio di denunciarli.
1: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela, è perché qualcuno l'ha già ascoltata 17 anni fa.
2: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce. Fructis lisci diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo.

0: i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
1: L'irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Ehi, Felix! È arrivato Robby!
3: Ho portato la cena!
2: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni giorno è un'avventura, ogni momento è perfetto per qualche marachella e dove ogni pasto è irresistibile. Purina.
4: Prova Pronti Amico Super TV.
5: Un telefono?
4: Per sentire la televisione.
5: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
4: Brondi, chi parla?
6: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridolce Rotti Medicati.
7: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
8: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
9: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
10: Che ha di affascinante per voi quel quadro?
11: Si muove, guarda.
10: Che sciocchezza.
12: Viaggiatori di Narnia, benvenuti.
13: Pretendo di sapere subito dove diamine mi trovo.
14: Siete sul veliero dell'alba.
15: Avanti verso il nostro destino.
16: È lì l'origine dei vostri problemi.
17: Come si può fermare?
16: Rompendo il suo incantesimo. Siate forti, non cadete in tentazione.
17: Aslan, aiutaci.
18: Le cronache di Narnia, il viaggio del veliero. Questa sera in prima serata. Per il ciclo Stelle senza tempo.
19: C'era una volta, a Long Island, una grande tenuta dove viveva una graziosa fanciulla.
20: Vieni giù di lì, Sabrina.
21: Chi è quella ragazza, papà? Quella che balla con David.
20: Non sognare l'impossibile, cara.
22: Bonjour, mesdames, messieurs.
19: Se avrai qualche difficoltà nel riconoscere tua figlia, ricordati che sarò la ragazza più sofisticata di tutta la stazione.
23: Ma sì che mi conosco.
24: Col vostro permesso, Thomas, vorrei rispedire vostra figlia a Parigi.
23: Ma non vorrei andare tu con lei.
24: E perché dovrei volerlo?
23: Perché ne sei innamorato.
18: Sabrina, domani in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Offriamo questo Santo Rosario per invocare la pace nel mondo. Il mondo sta diventando un grande campo di battaglia. E i morti praticamente sono civili, 90%. Questo è un fatto scandaloso, preoccupante. Il Papa Leone XIV più volte ha detto basta con le guerre, basta con le armi. Preghiamo perché l'invito accorato del Papa venga accolto. La misericordia di Dio e l'intercessione di Maria ottengono questo miracolo. Preghiamo i misteri della gioia. Il primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria. E la sua risposta, pronta

0: immobile e senza rimpianti. Nella vita ogni persona ha un punto di appoggio, ha un amore predominante, ha un sogno attorno al quale organizza tutta la sua vita. Per molte persone il sogno è il denaro, o il successo, o il potere, o l'esaudimento egoista di ogni capriccio. Per questo il mondo è tanto sconvolto. Questi punti di appoggio, infatti, non reggono a lungo. Prima o poi cedono e allora le persone affondano nella delusione, nella solitudine, nell'infelicità. Accostiamo a Maria e impariamo da lei la vera sapienza del cuore. Maria ha detto il suo sì a Dio, con decisione, con convinzione, senza rimpianti. Maria si è fidata di Dio e si è appoggiata totalmente a Lui. E con il sì dell'Annunciazione inizia una storia nuova, la storia di coloro che aprono il cuore all'inondazione di bontà e di felicità che parte dalla piccola e povera casa di Nazareth. Il cristianesimo inizia così, con questo sì, con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo.

0: adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Appena l'angelo scomparve, Maria si guardò attorno e vide che esternamente nulla era cambiato nella sua vita. Il grande avvenimento, infatti, era tutto nascosto nel suo grembo ed era impossibile raccontarlo e condividerlo con chiunque. Chi l'avrebbe creduto? La situazione poteva apparire drammatica, poteva essere causa o di esaltazione o causa di depressione. Maria invece resta serena e aggrappata alla certezza che Dio ha in mano le redini della sua vita. Questa certezza le dà una grande pace interiore. Decide di andare ad Elisabetta. Va per vivere la dedizione, il servizio, la gioia di spendersi per chi ha bisogno delle sue mani e del suo cuore. E mentre vive la carità, Maria sente il primo commento umano del grande mistero che aveva preso dimora in lei. Maria è felice e canta il Magnificat, spingendo lo sguardo fino a prevedere la caduta di tutti gli orgogliosi e di tutti gli egoisti di ogni epoca. Maria è un capolavoro di fede e la storia le sta dando ragione ogni giorno. Seguiamo l'esempio di Maria. Anche oggi, accanto a noi, c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. A volte basta un piccolo passo per cambiare una situazione e trasformare una lacrima in un sorriso. Gettiamo un seme di bontà oggi, subito. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fasce e lo ripone in una mangiatoia. Uno scrittore contemporaneo, riformulando in modo blasfemo le parole di San Paolo, è arrivato a dichiarare: anche se parlassi tutte le lingue del mondo, se non ho denaro sono un bronzo risonante o un cembalo che tintinna, se non ho denaro io non sono niente. Così purtroppo pensano tante persone. Però a Betlemme Dio ha clamorosamente smentito il valore del denaro e ha dichiarato stolti coloro che vivono soltanto per accumulare ricchezze. La povertà di Betlemme, infatti, è una precisa scelta di Dio, non è un incidente. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio, la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. Ma a Betlemme, sfiduciando il valore della ricchezza, Dio ha esaltato il valore della vita umana, di ogni vita umana. Dio infatti ha voluto che suo figlio diventasse uomo nel cuore di una mamma. È il luogo più sicuro, più difeso e più protetto. Ma oggi non è più così, purtroppo. Tante mamme sono diventate tombe dei loro figli, tradendo il canto alla vita che è stato intonato a Betlemme. Preghiamo per tutte le mamme, perché siano veramente mamme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dalla
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Il Figlio di Dio, facendosi uomo, non ha voluto per sé alcuna ricchezza. Ha voluto soltanto il calore di una famiglia. La famiglia, infatti, è un progetto di Dio. È un sogno di Dio consegnato all'umanità affinché lo realizzi, lo viva e lo difenda. Oggi, riconosciamolo con tanta tristezza, è in atto una vera guerra nei confronti della famiglia. L'uomo si è ubriacato di un tale orgoglio da arrivare a pensare progetti alternativi a quello di Dio. Ma quando l'uomo pensa di poter capire più di Dio, precipita nel vuoto, nel non senso e nel disgusto della vita. È la punizione che l'umanità si sta confezionando con le proprie mani. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Possiamo chiederci perché Gesù ha voluto che Maria e Giuseppe lo cercassero affannosamente per 3 giorni nelle vie di Gerusalemme? Dietro questo gesto di Gesù certamente si nasconde un grande insegnamento e un grande richiamo per noi. Ecco l'insegnamento, ecco il richiamo. Dio va continuamente cercato. La fede, cioè, è una lampada che va continuamente alimentata, altrimenti si spegne. Noi siamo portati a pensare che la fede rassomigli a una poltrona nella quale ci si siede una volta per sempre, ma non è così. La fede è una strada da percorrere. La fede è un cammino con salite e discese, con curve rettilinee, con giornate di sole e giornate di tempesta. Il credente, pertanto, deve avere l'umiltà e la tenacia del pellegrino, che ogni giorno si mette in viaggio e consuma i suoi piedi per avvicinarsi alla meta, per ritrovare Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo Amore che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna di Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di Misericordia, Vergine Prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa

0: mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, Madonna della fiducia, ricorriamo a te, perché i tempi che viviamo ci spingono alla sfiducia e allo scoraggiamento. Tu non avesti paura quando lasciasti la piccola ma sicura casa di Nazareth, affrontando un lungo e pericoloso viaggio per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Il tuo cuore era aggrappato a Dio e con Dio è possibile cantare il Magnificat in ogni situazione, in ogni disagio. Aiutaci a prendere la nota del tuo canto, che infonde anche oggi tanta sicura fiducia. Tu non avessi paura quando vedessi Gesù processato ingiustamente, caricato della croce e avviato verso il Calvario con due malfattori. La tua fiducia non ha vacillato un istante, perché tu hai creduto che Dio vince così, seminando amore in mezzo all'odio, seminando bontà in mezzo alla cattiveria. Per questo Gesù è risorto. E la tua fiducia non è stata smentita ma rafforzata. Aiutaci a credere che ogni sabato santo precede la risurrezione, precede la vittoria di Gesù. Madonna della fiducia, prega per noi, prega e guarisce ogni nostra paura. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: E cuore
0: il nostro aiuto è nel nome del Signore. Affida alla Madonna questa benedizione perché la porti come carezza a tutte le persone che soffrono, nelle case, negli ospedali, nelle persone abbandonate, persone ammalate. Questa benedizione arrivi a loro come una carezza di Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini il cammino Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo,
1: amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.

0: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: L'età è la tua forza. Potenzia la con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
2: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
3: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
4: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
6: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: Fino al 14 giugno partecipa al concorso Paga Penny. Ogni mese un premio diverso. Spendi almeno 35 euro, puoi vincere un premio da 1000 euro da utilizzare per il carburante. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Solo con Penny Card.
9: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
10: Nonna, il volume della televisione è troppo forte.
11: E perché non sento bene?
10: Prova Prondi Amico Super TV.
11: Un telefono? Per guardare la televisione?
10: Metti le cuffie. Premi il tasto blu sul telefono.
11: Incredibile, sento proprio bene.
10: Inizia il tuo programma preferito.
11: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
10: Prondi, chi parla?
12: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima. In ogni domanda, lo stupore per il suo destino.
13: Soul, domani alle 21.05.
14: Che ha di affascinante per voi quel quadro?
10: Si muove, guarda!
14: Che sciocchezza!
15: Viaggiatori di Narnia, benvenuti.
16: Pretendo di sapere subito dove diamine mi trovo!
17: Siete sul veliero dell'alba.
18: Avanti verso il nostro destino!
19: È lì l'origine dei vostri problemi.
20: Come si può fermare?
19: Rompendo il suo incantesimo. Siate forti, non cadete in tentazione.
20: Aslan, aiutaci.
13: Le cronache di Narnia, il viaggio del veliero. Questa sera in prima serata.

0: Trump annuncia domani la firma dell'accordo. Il memorandum sarà siglato a distanza, spiegano i mediatori pakistani, ma da Teheran dicono non c'è nessuna intesa. La strage della montagna, 7 morti in 24 ore, oggi 2 vittime sul Cervino, altrettante sul Monte Bianco, ieri 3 alpinisti trentini deceduti sul Gran Paradiso. In piazza per il futuro torna la manifestazione nazionale per chiedere che la tutela della vita venga messa al primo posto. Un corteo festoso attraversa le strade della capitale. A Padova la festa di Sant'Antonio, uno dei santi più amati, fede, devozione e tradizione, per un appuntamento che richiama migliaia di persone da tutto il mondo. 20:46 minuti, una manciata di secondi. Benvenuti al TG 2000, buonasera. Domani la firma dell'accordo USA-Iran. Lo ha annunciato Donald Trump. Il trattato sarà firmato a distanza, dicono i mediatori pakistani, ma da Teheran negano. Ci spiega tutto Elena Seno.
1: La firma dell'accordo con l'Iran è prevista per domani e subito dopo sarà riaperto a tutti lo stretto di Hormuz. Così il presidente statunitense Trump sui social, dove definisce la sua intesa con Teheran un muro contro l'arma nucleare. Jaw Sharif, primo ministro del Pakistan, paese mediatore, aveva annunciato la finalizzazione dell'accordo in 24 ore e a seguire una firma digitale. Una sigla a distanza che fa dunque saltare la cerimonia tra le parti che si profilava invece a Ginevra. Dal Ministero degli Esteri iraniano avevano però invitato oggi alla cautela nel dare riferimenti temporali. La firma non avverrà domani, avevano indicato, non è esclusa la possibilità che avvenga nei prossimi giorni. Al-Arabiya riporta anche che il ministro Araghchi con una delegazione è atteso in Pakistan, ma solo per colloqui tecnici. È stato intanto annunciato che dal 4 di luglio per 6 giorni si terranno le cerimonie di commemorazione della

0: l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso nel raid israelo-americano del 28 febbraio, giorno d'inizio del conflitto. Una guerra che prosegue anche in attesa dell'accordo. Gli Stati Uniti hanno fatto sapere di aver abbattuto diversi droni iraniani che prendevano di mira navi commerciali nel canale, mentre una petroliera risulta essere stata colpita da un proiettile non identificato.
1: Il memorandum d'intesa non convince Netanyahu, che dovrebbe porre fine al raid in Libano, e le incursioni israeliane nel sud del paese sono proseguite anche oggi. Infatti, la corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: Potrebbe esserci anche un cessate il fuoco in Libano, nell'accordo in discussione tra Iran e Stati Uniti, e non è l'unica parte non gradita al premier israeliano Netanyahu. Non ha mai criticato in pubblico l'alleato Donald Trump, ma sa che a pochi mesi dalle elezioni potrebbe pagare in termini di consenso interno un memorandum d'intesa che rischia di trascinare per mesi i negoziati senza le garanzie promesse agli israeliani da Netanyahu, dalle scorte iraniane di uranio arricchito alla fine dei finanziamenti ai proxy regionali di Teheran. I miliziani di Hezbollah continuano a lanciare droni contro le postazioni israeliane avanzate in territorio libanese e l'aviazione di Tel Aviv intensifica i raid. 70 gli obiettivi di Hezbollah colpiti nelle ultime 24 ore, dice l'esercito israeliano, che ha ordinato di evacuare residenti di 20 villaggi del sud. In 2 mesi di offensiva un quinto della popolazione libanese è sfollata, i morti sono quasi 4.000 e la distruzione non ha risparmiato parte di Tiro e di Sidone. A pochi chilometri da Sidone un drone israeliano ha ferito diverse persone oggi, tra cui un soldato dell'esercito regolare libanese. Il timore è che il sud del Libano potrebbe restare ancora a lungo occupato dall'IDF, così come continua ad accadere nella striscia di Gaza, dove il piano di pace di Trump non avanza e l'aviazione israeliana prende sistematicamente di mira i miliziani di Hamas.
1: Sul fronte del conflitto in Ucraina, invece, Donald Trump parteciperà a una sessione di lavoro del G7 con il presidente ucraino Zelensky. Sentiamo Giorgia Bresciani.
3: Donald Trump parteciperà martedì in Francia a una riunione di lavoro del G7 con Volodymyr Zelensky. Al momento tra i due presidenti non è previsto un incontro bilaterale formale. Intanto il conflitto non accenna a diminuire. Di almeno un morto e 3 feriti il bilancio di un attacco con droni lanciato dall'Ucraina contro la Russia meridionale, che ha danneggiato le installazioni portuali di Temriuk nei pressi dello stretto di Kerch. Colpite anche postazioni di addestramento temporanee russe nella regione di Zaporizhia. E 3 donne sono rimaste ferite nell'attacco aereo di Mosca sul centro ucraino di Sloviansk, che ha danneggiato 23 edifici, un istituto scolastico e un'automobile. Le forze armate russe stanno avanzando in tutte le direzioni e il nemico non è in grado di contenere questa offensiva e sta ricorrendo a metodi apertamente terroristici, ha dichiarato Vladimir Putin. Dall'UNICEF arriva intanto una forte denuncia. Le vite dei giovani in tutta l'Ucraina continuano ad essere devastate dagli attacchi. Solo nell'ultima settimana sono rimasti feriti più di 25 bambini.
1: Un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, in provincia di Modena, sarebbe stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. Dammi le sigarette o sparo, avrebbe detto il giovane. Lo riporta la Gazzetta di Modena, secondo cui l'episodio sarebbe avvenuto il 21 maggio durante le ore di lezione in una classe prima del professionale, con il docente alla cattedra preso alle spalle da un gruppo di studenti, uno dei quali gli avrebbe puntato l'arma alla tempia. La pistola a pallini era una riproduzione fedele di un'arma vera e l'episodio sarebbe stato ripreso con un video. Una strage di alpinisti sui 4.000 metri delle Alpi. Tra ieri e oggi una serie di gravissimi incidenti è avvenuta su Gran Paradiso, Cervino e Monte Bianco. 7 i morti. Letizia Davoli.
4: 7 morti in 24 ore, il bilancio di una giornata tragica per le Alpi nord-occidentali tra Gran Paradiso, Cervino e Monte Bianco, sulle vette oltre 4.000 metri. L'incidente più grave ieri sul Gran Paradiso, dove sono morti 3 alpinisti trentini, precipitati per 400 metri dalla parete nord. I corpi sono stati trovati alla base della parete, raccontano i soccorritori, che suppongono che la causa sia stata una scivolata di uno dei componenti che ha trascinato anche gli altri, ma si indaga sulla dinamica esatta, mentre gli uomini del soccorso alpino valdostano mettono in guardia gli escursionisti dai rischi delle alte temperature, simili per le conseguenze sui ghiacciai a quelle di metà luglio. Ma le temperature da sole non servono a spiegare il numero così alto di incidenti in 24 ore. Questa mattina 2 alpinisti stranieri sono stati travolti da una scarica di sassi mentre stavano salendo una delle vette del massiccio del Monte Bianco in territorio francese. Un altro francese morto nella stessa zona lungo lo sperone della Bremba, con lui una donna rimasta illesa. Nelle stesse ore un altro dramma sul Cervino, dove uno scalatore francese morto precipitando improvvisamente per cause ancora da accertare.

0: Cade un aereo da turismo nel Comasco, ferite gravemente le due persone a bordo. La cronaca di Federico Plotti.
1: Sono in condizioni critiche i due uomini di 55 e 66 anni, estratti ancora vivi dai vigili del fuoco, dalle lamiere del piccolo aereo da turismo sul quale viaggiavano, precipitato questo pomeriggio nel comune di Lurate Caccivio, nel Comasco. Il velivolo, per cause ancora da verificare, si è schiantato in un prato vicino al centro sportivo del paese, una zona fortunatamente disabitata. L'aereo di nazionalità svizzera, come le due persone a bordo, ora ricoverate in ospedale, era partito poco prima dall'aeroporto di Albenga, in provincia di Savona, ed era diretto nel Canton Ticino, a Locarno, sul Lago Maggiore. Sul luogo dell'incidente, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute anche ambulanze provenienti da Piano Gentile e Lomazzo e l'elisoccorso decollato da Sondrio. Le operazioni si sono concentrate sul recupero dei feriti e sulla messa in sicurezza dell'area. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la sequenza dei fatti e verificare eventuali elementi tecnici utili a chiarire l'accaduto.
0: Via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che ha lasciato il carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Amelia Cartia.
2: Non tornerà a vivere a Garlasco Alberto Stasi, ma si tratta di una scelta, non di una restrizione imposta dal Tribunale. Si è concluso oggi, dopo 10 anni e 6 mesi, il lungo capitolo nel corso del quale il fidanzato di Chiara Poggi, assassinata il 13 agosto del 2007, ha vissuto da detenuto nel carcere milanese di Bollate, scontando una pena a 16 anni inflittagli dalla Cassazione proprio per l'omicidio della ragazza. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato l'ok per l'affidamento in prova ai servizi sociali per il 41enne, che nell'ultimo anno era stato in regime di semilibertà. Finirà dunque in questo modo di scontare ciò che rimane del periodo di detenzione cui era stato condannato, in attesa che venga formalizzata la sempre più probabile revisione del processo a suo carico. A pesare sulla decisione del Tribunale in suo favore, diversi elementi relativi alla detenzione di Stasi, tra i quali la buona condotta tenuta in carcere. La condanna rimane, hanno commentato i legali della famiglia di Chiara Poggi. Stasi, scrivono in una nota, ha diritto, come ogni condannato, a beneficiare di una misura alternativa, ma questo non lo rende un uomo libero. Di fatto, però, per lui questa sarà la prima notte fuori dalla prigione.
0: A Roma, all'Auditorium della Conciliazione, l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Ad aprirla l'inno d'Italia, le parole del leader. Noi rappresentiamo lo scarto e la feccia e siamo orgogliosi di esserlo. Presenti oltre 1.500 delegati locali, domani parleranno 8 deputati, ex Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, poi l'intervento conclusivo di Vannacci. E a Roma la manifestazione nazionale Scegliamo la vita, migliaia di persone in piazza per guardare al futuro con speranza, testimoniando il valore dell'esistenza di ogni essere umano. Ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
3: Allora, sono alla marcia per la vita perché secondo me l'aborto non è una cosa buona per le mamme.
4: Io ho scoperto la maternità a 29 anni, adesso abbiamo 6 figli e da quando ho scoperto questo valore che non... È stato tutto un percorso, anche un rientro nella chiesa. È stata la mia vita, cioè ho ritrovato la vita.
5: Una festa per celebrare la vita, la famiglia e i figli e per dire no alla morte travestita come l'eutanasia o l'aborto. È stato questo il senso di Scegliamo la vita, la manifestazione promossa a Roma da oltre 110 associazioni di tutta Italia a difesa della vita insieme con Pro Vita e Famiglia.
6: Queste manifestazioni, anche quella di oggi, non è contro qualcuno, no, è contro nessuno, è contro però tutti quei principi che vogliono offendere la vita, che vogliono devastare la famiglia.
5: Il corteo di circa 10.000 persone è partito da Piazza della Repubblica ed è sfilato dentro Roma fino a San Giovanni in Laterano. Sul palco si sono succeduti portavoce del movimento Massimo Gandolfini e Maria Maracheli Ruiu, ma anche il vescovo di Ventimiglia, Monsignor Antonio Suetta, promotore delle iniziative Campane per la Vita.
7: È il popolo della vita che è venuto a raccontare per le vie di Roma un vento carico di speranza per dire che non solo è giusto, non solo è urgente, ma è anche stupendo scegliere e accogliere la vita.
5: E poi Stefano e Giovanna Mariani, genitori di Arturo Mariani, e la blogger straniera Eva Van di Klebroek. Sia il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che il cantante Andrea Bocelli hanno inviato dei messaggi al popolo della vita, come il presidente della Pontificia Accademia per la Vita della Santa Sede, Monsignor Renzo Pegoraro.
8: per difendere la vita, perché dobbiamo svegliarci come giovani, come cittadini, a difendere i valori cristiani e i valori della vita.
9: Bisogna mostrare alle giovani generazioni che ci sono delle persone che ci credono nella famiglia, nella vita, nella libertà religiosa, nella libertà di educazione e che sono disposti a metterci la faccia.
0: Roma blindata con 1500 agenti schierati per i cortei contrapposti che hanno attraversato il centro storico, manifestazione dell'estrema destra che ha urlato slogan per la remigrazione e la riconquista, tra saluti romani e cori inneggianti al Duce. In piazza anche un corteo antifascista che si opponeva alle idee di remigrazione e al razzismo, in strada anche manifestanti con bandiere palestinesi. Parliamo ora di consigli utili per chi va in vacanza per evitare le morti da annegamento, che negli ultimi due anni sono stati in Italia oltre 600. A stilare le regole di comportamento salvavita l'Istituto Superiore di Sanità. Sentiamo Monica Di Loreto.
10: Il nuovo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità riporta l'attenzione su un dato che non cambia. In Italia si continua ad annegare. Negli ultimi due anni le vittime sono state 604, un numero che resta stabile da 20 anni. Dai dati emerge chi rischia di più, oltre l'80% sono uomini, un terzo ha più di 65 anni, mentre bambini e giovani sotto i 24 anni rappresentano quasi un quarto dei casi. Le regioni più colpite restano la Lombardia, Veneto, Toscana e Lazio. La prevenzione è il nodo centrale. Per i bambini la regola è una sola, non distrarsi mai. In Italia per pochi secondi di disattenzione muoiono 16 bambini l'anno. Gli esperti propongono un responsabile dell'acqua, una persona che abbia come unico compito quello di controllare chi fa il bagno. E se c'è una piscina privata va recintata. Per gli adulti vale la linea dura, con la bandiera rossa non si entra. Per gli anziani il pericolo maggiore è il malore improvviso. 120 casi l'anno, meglio evitare il mare mosso e confrontarsi con il medico in presenza di patologie croniche. E poi la regola che vale per tutti: mai fare il bagno da soli, perché l'acqua è un piacere ma richiede attenzione continua.
0: È stato spento l'incendio divampato nella tarda mattinata sul litorale di Ugento in Puglia. A breve inizieranno le operazioni di bonifica. Secondo una prima stima, gli ettari di pineta e macchia mediterranea andati distrutti sarebbero più di 20. I 900 turisti sfollati da due resort stanno tutte facendo rientro nelle strutture. Non si registrano feriti. Allenamenti blindati per l'Iran in Messico in vista dell'esordio ai mondiali. La nazionale iraniana volerà domani a Los Angeles, dove martedì affronterà la Nuova Zelanda. Pierluigi Vito.
11: Il benvenuto, che campeggia in spagnolo in farsi agli allenamenti della nazionale iraniana, non è di circostanza. Non sono pochi gli appassionati locali che tiferanno per i calciatori asiatici, ovviamente in chiave anti-Trump. Ha un bel dire il supervisore della squadra, Mahdi Mohamed Nabi, che sono lì per fare sport e non attività politica. Ogni cosa che riguarda Iran e Stati Uniti ha una valenza che va ben oltre il calcio. A cominciare dai visti che sarebbero stati negati da Washington a 14 membri della delegazione iraniana per entrare negli USA in occasione delle partite in programma a Los Angeles e a Seattle, rispettivamente contro Belgio ed Egitto. Lo sceriffo della contea di Los Angeles dice che sono al lavoro per raccogliere informazioni su possibili rischi e proteste nel giorno della partita. In città c'è già stata una manifestazione della diaspora iraniana per chiedere alla FIFA di espellere dal mondiale la nazionale di Teheran, perché è controllata dal regime degli Ayatollah, considerata un'organizzazione terroristica. Ma verso la FIFA non mancano le rimostranze degli stessi iraniani. Il presidente Infantino aveva promesso che non ci sarebbero stati problemi per i visti d'ingresso negli USA, ma stando all'ambasciatore iraniano in Messico, oltre alle persone escluse, gli ammessi potranno restare sul suolo statunitense giusto il tempo della partita. Una corsa contro l'orologio, insomma. I dirigenti della nazionale iraniana poi si dicono pronti a far sospendere gli incontri qualora negli stadi spuntassero striscioni contro il governo di Teheran. E immaginiamo cosa accadrebbe, e le possibilità non mancano, se le squadre di Iran e Stati Uniti si trovassero di fronte al secondo turno nel match di Dallas del 3 luglio, proprio il giorno prima della festa nazionale degli USA.
0: Papa Leone XIV ha approvato gli statuti aggiornati della Pontificia Accademia per la tutela dei minori per un periodo di prova di 3 anni, rafforzato l'impegno della Chiesa per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili in tutto il mondo. A Padova si è festeggiato oggi uno dei santi più amati, un appuntamento che richiama migliaia di persone provenienti da tutto il mondo. Clara Iatosti.
12: Festa grande oggi a Padova per celebrare Sant'Antonio, il 13

0: Giugno è il giorno dedicato a Fernando de Buiois, questo è il vero nome del santo nato a Lisbona ed è un'occasione unica per incontrare il carisma del dottore della Chiesa, amico di Francesco e protettore dei viaggiatori.
1: Il cuore dell'esperienza antoniana qui a Padova è proprio qui, alla sua basilica, il luogo dove Antonio ha vissuto gli ultimi due anni della sua vita, dove ha conosciuto e si è innamorato della città di Padova e dove poi è stato sepolto e sulla sua tomba è nata e cresciuta questa grande basilica che accoglie appunto ogni anno migliaia di pellegrini.
0: Morto a Padova nel 1231, l'anno successivo viene proclamato santo. Da 8 secoli la devozione dei fedeli accompagna il francescano portoghese senza soluzione di continuità.
2: Negli anni siamo già venuti parecchie volte, io mi chiamo Antonio, per cui è un motivo in più per ritornare. Ecco.
3: Vengo dalla Repubblica Ceca, e tutta la tradizione che cresce fino a qua dal Medioevo è un impatto grande.
4: Io porto il suo nome, il nome di Sant'Antonio è un nome molto ricorrente della mia famiglia e anche la devozione per Sant'Antonio. Tra l'altro il mio paese d'origine, quindi Grevena di Catania, il patrono di Grevena di Catania è proprio Sant'Antonio.
5: Tutto il mio percorso di vita, tramite lui arriviamo direttamente al nostro capo, che sarebbe il nostro Signore Gesù Cristo.
6: Londra in festa per la parata di compleanno del re, i migliaia hanno acclamato Carlo e la famiglia reale che sono sfilati in carrozza. Francesco Durante.
7: La pattuglia acrobatica dell'aviazione britannica sorvola Buckingham Palace, dove sono riuniti i reali che seguono la cerimonia dal balcone. Il cielo di Londra è solcato da scie di vapore, rosse, bianche e blu. La manifestazione, commenta la BBC, si svolge seguendo 3 direttive, storia, tradizione e rigore. È infatti dal 1748 che i sudditi festeggiano in pompa magna il compleanno del sovrano nel mese di giugno, come fu deciso da Giorgio III per essere sicuro che la giornata fosse soleggiata. Re Carlo infatti è nato il 14 novembre, ma in quell'occasione i festeggiamenti del compleanno avvengono in forma privata. Invece l'odierna parata rappresenta uno degli appuntamenti più solenni e spettacolari del calendario reale britannico. Presenti tra gli altri allo sfarzoso evento, oltre al re Carlo III e alla regina Camilla, anche il principe e la principessa del Galles, William e Kate, con i loro 3 figli.
6: E per oggi è tutto, vi lascio al film Le cronache di Narnia, il viaggio del veliero. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Arrivederci.

0: dall'originale gusto Baci Perugina nasce il Cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Vedi anche tu.
2: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì,
3: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
2: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
3: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
2: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
4: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
0: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
5: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
6: Prova Prondi Amico Super TV.
7: Un telefono?
6: Per sentire la televisione.

0: sul Brondi, finalmente sento anche la TV.
1: Brondi, chi parla?
2: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
5: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
6: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
7: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamido è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
10: Ma il colesterolo?
11: Dai, la parmigiana è verdura.
12: Con il colesterolo non si scherza.
13: Prova Danacol.
14: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
13: Basta scuse, prova Danacol.
14: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen. Amen.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così.

0: in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Benedetto sei in Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra
0: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero della gloria. Maria incoronata regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma
0: liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega.

0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici,
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi,
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi,
0: Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia, Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine

0: Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dei mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lascia oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri cari defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: In questo Vangelo di mezzo giugno il Signore si lascia commuovere, prova compassione per le folle che sono stanche, sfinite, perché cercano un pastore, cercano colui che è capace, perché è amante, di custodire le pecore. E allora il Signore chiama i dodici, chiama gli apostoli per annunciare il Vangelo, per annunciare l'amore del Padre che ha regalato suo figlio, il pastore grande delle pecore. Sono particolarmente contenta di ascoltare anch'io questo Vangelo perché in questa domenica, in questo 14 giugno, io celebro i miei 34 anni di professione religiosa e quindi per me è festa, ecco, è festa in modo particolare. Anch'io ringrazio Dio per la compassione di Gesù nei miei confronti, per la compassione di Gesù per ogni uomo, per ogni donna, fra i quali ci sono anche io, anch'io scelta, anch'io chiamata ad annunciare il regno dei cieli. Insieme a me, ogni uomo e ogni donna che ascolta questo Vangelo, scelti, chiamati, mandati ad annunciare.
1: In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo, Simone il cananeo, e Giuda l'Iscariote.

0: Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date».
1: È arrivata l'estate anche da noi, sulla strada. Ci troviamo, vedete, in questo bellissimo giardino alle mie spalle, la Basilica di San Giovanni a Porta Latina, questo giardino che è curato molto bene dai padri rosminiani, che sono i custodi amorevoli di questo luogo. E allora è da qui che commentiamo il Vangelo di Matteo di questa domenica. È un Vangelo che prima di tutto inizia con un verbo, il verbo vedere. Vedendo le folle ne sentì Gesù, ne sentì compassione. Vediamo che cosa sta facendo Gesù mentre vede le folle. Il versetto precedente a quello con il quale inizia la pericope evangelica che ascoltiamo nella liturgia di questa domenica ci informa che Gesù percorreva tutte le città e i villaggi e insegnava e guariva ogni malattia e ogni infermità. Il Signore sta predicando e sta accompagnando la sua predicazione con i segni del regno, la guarigione, la liberazione. Ecco, all'interno di questo contesto che il suo sguardo si posa su queste folle che lo seguono. Le folle si accalcavano attorno a Gesù perché evidentemente quest'uomo aveva il sapore dell'eternità. E allora, vedendo le folle, ne sentì compassione. Dicevo, la cifra di comprensione di questo Vangelo, dei versetti che seguiranno, è proprio questa compassione del Signore. Quello che accadrà dopo, la scelta dei dodici, è il risultato, è la conseguenza, potremmo dire la fioritura della compassione del Signore per le folle, per il popolo che Lui è venuto a salvare. E la compassione in Gesù non è un sentimento solamente affettivo, ma è un profondo turbamento, un profondo coinvolgimento delle viscere, di ciò che è viscerale. Assomiglia un po' a quell'atteggiamento della misericordia che stringe le viscere. Così nella lingua ebraica la misericordia è legata ad una sensazione viscerale di provare qualche cosa fisicamente, di tenerezza, di compassione, di partecipazione, sentimenti di misericordia. Quindi quando l'Evangelista annota di questa compassione c'è un coinvolgimento totale dell'intelligenza, della volontà, dell'affetto del Signore, una partecipazione verso tutto quello che è infermità, quello che è precarietà, che fa parte costitutivamente della vita degli uomini. E allora questa compassione del Signore genera quello che segue. Perché che cosa vede, che cosa produce in Lui la compassione? Vedere la sfinitezza di queste pecore senza pastore, stanche e sfinite come pecore senza pastore. Molto interessante questo, perché la sfinitezza è legata al fatto di non avere un pastore da seguire, non avere un pastore che si prenda cura, che protegga le pecore dai lupi rapaci, dai ladri, dai briganti. Il pastore è colui che dà la vita per le pecore, dirà nel Vangelo di Giovanni. E quindi questa sfinitezza esistenziale è quella sfinitezza che coglie là dove il respiro della propria vita non buca più la serena confidenza in Dio che è pastore del suo popolo. Questo dobbiamo capirlo perché ciò che seguirà dopo, allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma gli operai sono pochi, pregate il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe, è altro non è che la sorgente che produce il fiume dello zelo missionario. La sorgente è la tenerezza, la compassione a causa della mancanza di un pastore che possa radunarli. Molti erano coloro che al tempo di Gesù volevano essere le guide, volevano essere gli esempi, però di fatto, ecco, l'unico pastore è Gesù, il figlio, che è l'immagine del padre, il pastore grande. Pregate dunque il padrone della messe, perché la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Anche oggi è così. Anche oggi il Signore chiede, e infatti preghiamo in questa domenica, che sempre di più mandi operai. Certamente, diceva il mio antico vescovo, aveva scritto una lettera pastorale: abbiamo bisogno di preti, punto esclamativo. È vero, abbiamo bisogno di preti perché una comunità è radunata da un prete, da un presbitero, e questo è certamente un nostro dovere. È anche vero che ciascuno è pastore per la porzione di comunità che gli è affidata. Abbiamo bisogno di genitori che siano pastori, abbiamo bisogno di educatori che siano pastori. Abbiamo bisogno di adulti che siano pastori per i giovani, che siano cioè in comunione con il pastore che è Gesù e che ne condividano la medesima logica di compassione, di amore e di verità. Preghiamo allora perché essere evangelizzatori, annunciare il regno di Dio è un dono del Padre. I 12 apostoli che adesso Gesù chiama a sé sono il dono del Padre al Figlio. Sono la risposta alla preghiera del Figlio che il Padre fa. Proprio il pastore in comunione con il vero e unico pastore che è Gesù è un dono del Padre, una risposta, una preghiera ad un desiderio, direi, anzi meglio, un desiderio che si fa preghiera. E allora ecco i dodici. I dodici sono, lo ripeto ancora, il flusso d'acqua viva che scaturisce dalla sorgente del cuore del Signore e della preghiera che rivolge al Padre di tutte le compassioni. Ed ecco allora i dodici ai quali viene dato il potere sui demoni, e i nomi di questi dodici li troviamo anche negli altri evangelisti, li troviamo in Marco, li troviamo in Luca e poi negli Atti degli Apostoli. Sono dodici elencati in maniera differente, però è importante, ne sappiamo, ne conosciamo i nomi, ce ne sono alcuni dei quali noi conosciamo la vocazione, conosciamo le imperfezioni, conosciamo i fallimenti, la brillantezza, di altri invece conosciamo solamente il nome, non ne sappiamo molto, però non è importante. Nella comunità dei dodici c'è posto per il nome roboante di Pietro, c'è posto per i Boanerges, ma c'è anche posto, per esempio, per Simone il Cananeo, per Giacomo, Alfeo, Taddeo, cioè per alcuni dei quali meno conosciamo. Insomma, nella comunità di Gesù ciascuno ha il proprio posto, ciascuno è indispensabile per la missione di evangelizzazione. E poi ancora, questi sono i dodici, continua Gesù, ai quali ordina: non andate fra i pagani, non entrate nella città dei samaritani, cioè la consegna missionaria. Prima di tutto i dodici vengono mandati alla casa di Israele, cioè al popolo di Dio, al popolo di Israele, al popolo che è depositario delle promesse messianiche. E poi ecco, lungo la strada, qual è il vostro compito? Predicare il Vangelo, dicendo che il regno di Dio è vicino. E allora i segni che accompagnano il regno.

Ho predicato il Vangelo, ma in questa predicazione guarite i malati e poi risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni ed ecco, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ho voluto iniziare questo commento riportando un versetto che non viene letto oggi, ma che precede, dicevo, immediatamente prima l'incipit del Vangelo di oggi. Perché abbiamo capito, abbiamo compreso che Gesù guarda le folle all'interno di una normale sua giornata di lavoro, predicazione, guarigione degli infermi. E così la scelta dei dodici, la decisione di inviarli ad annunciare il regno dei cieli, infine con questa parola. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, cioè voi siete stati evangelizzati. Avete ricevuto da me, cioè da Gesù, la parola della predicazione, avete visto i segni della parola, ora voi che siete stati per primi evangelizzati, sanati, tratti dalla fossa della morte e dell'ignoranza di Dio, ora avete ricevuto gratuitamente, gratuitamente date. Cioè i missionari nel nome e in comunione con il Signore lo rappresentano, lo ripropongono, lo portano al mondo. Gesù si degna di agire attraverso i suoi missionari, è la sua stessa potenza che opera in loro. Allora, chi è stato salvato è inviato a salvare a sua volta, cioè a rendersi trasparenza e della stessa potenza del Signore che lo manda.

Eretto sul corporale macchiato del sangue eucaristico del miracolo di Bolsena, c'è questa meraviglia incredibile del Duomo di Orvieto. È di una bellezza stupefacente. Credo che ciascuno di noi abbia negli occhi, anche se magari non l'ha mai visitato, la bellezza della facciata di questo edificio davvero bellissimo. All'interno, quando si entra, la navata centrale oggi è abbellita nuovamente dalle sculture in marmo dei 12 apostoli e dei 4 santi protettori di Orvieto. Dicevo che adesso nuovamente noi siamo circondati da queste bellissime statue che sono state eseguite tra il 1556 e il 1722 da autori vari. Pensate che solamente dal 2019 possiamo nuovamente ammirarle nella loro sede originaria. Perché pensate dal committente proprio per aiutare, sostenere la devozione del popolo di Dio, la devozione verso gli apostoli, verso i santi, secondo l'articolo del Credo, Credo la Chiesa Apostolica, per più di 120 anni furono poi eliminate dalla cattedrale. Mi spiego meglio, nel 1897 furono tolte perché il loro stile, uno stile barocco, sembrava in quel tempo che stonasse con quella che era un po' un'idea purista dell'arte in quel momento. E allora si è pensato di toglierle. Allora queste povere 12 più 4, 16 statue cominciarono la loro peregrinazione da deposito a deposito, poi dal 2006 nel Museo della Cattedrale. Un grandissimo critico italiano, accortosi proprio di questa bellezza che era ridotta in magazzini, per molto tempo perorò la causa che fossero restaurati e finalmente ritrovassero la loro collocazione originaria. E quindi noi quando andiamo ad Orvieto, oggi possiamo nuovamente